0: Avevo 23 anni e 2 anni prima avevo perso la mamma, entrambi per dei problemi oncologici molto gravi, scoperti all'ultimo, per cui nel giro di 6 mesi, ahimè, prima mi ha lasciato la mamma e dopo mi ha lasciato il papà, avendo appunto io solo 23 anni. Per cui da lì uno deve un attimo ricostruirsi, sei nell'età in cui mi inizia a mettere le basi e io quelle me le sono dovute un po' cercare, ecco.
1: Ecco, questo volevo chiederti, come si non si ricomincia, sapete, non si ricomincia. Si deve cercare più in fondo dove mettere le radici. Si deve andare più in fondo ancora rispetto già a quello che i genitori ci hanno regalato. Però a 23 anni è complicato, no? Si può uscire fuori
0: Sì,
1: sbagliati.
0: si può uscire fuori sbagliati o mi auguro si può uscire fuori anche molto bene.
1: Tu hai scelto la seconda, eh?
0: Me lo auguro,
1: Se...
0: me lo auguro. E devi appoggiarti un po' alle persone che ti vogliono bene. La bellezza salverà il mondo, ma anche l'amore e gli affetti. In quei tempi io avevo dei grandi amici, avevo la fidanzata che poi è diventata mia moglie, poi ex moglie, con la quale abbiamo ancora un ottimo rapporto, e sia gli amici che lei che la sua famiglia, sono diventati quella base che mi hanno fatto ripartire con i piedi per terra.
1: Allora, voi conoscete l'Iron Man? Iron Man. Iron Man, uomo di ferro. Iron è ferro. L'Iron Man, che cos'è per te?
0: È stato un percorso, era un evento quando io vivevo in Spagna con mio papà, guardavamo un programma e io ero piccolo e c'era questo programma in televisione che faceva vedere sport strani che si facevano per il mondo e in quei tempi l'Ironman si faceva solo in America. Io lo guardavo con mio papà e mio papà guardava questi atleti come se
1: Cosa
0: fossero
1: prevedeva? Che cosa
0: wow.
1: prevede
0: L'Ironman
1: questo?
0: prevede una prima frazione a nuoto che sono circa 4 km, 3,8 per l'esattezza,
1: Sì.
0: poi prendi la bicicletta, ti fai 180 km, scendi dalla bicicletta e corri una maratona, tutto di fila.
1: Le mie ragazze sono così stupide. Iron Man, uomo de ferro, detto alla romana, scusate. No, ne so anche per i non romani. Questo è, e stiamo parlando quindi di una perfezione atletica.
0: Stiamo parlando, non direi una perfezione, direi una grande costanza. Se l'ho fatto
1: Sì,
0: io, lo
1: Costanza è
0: può fare
1: meglio.
0: chiunque, nel senso che ci vuole
1: Baci
0: grande
1: piano,
0: determinazione, grande
1: guarda,
0: costanza e con
1: Teudis,
0: quella si può fare tutto.
1: sì, va bene, se l'ha fatto lui lo può fare chiunque, glielo passiamo, va bene, glielo passiamo, glielo passiamo. Allora, se io dico, io sono molto contenta perché è tutto schedulato, oltre la curva, no? Voi sapete, siamo in montagna o al mare o dove volete voi, lungo una strada e dici cosa c'è oltre la curva? E invece oltre la curva per te che cosa significa?
0: Oltre la curva è stato l'inizio di una grande avventura. Nel 2022 ho corso la maratona di Milano con questo mio amico che si chiama Nicolò Caserini. Ci siamo conosciuti allenandoci e mentre ci allenavamo lui mi ha raccontato che sua sorella aveva avuto un tumore molto particolare alla tibia, grazie al cielo superato grazie a un donatore. E da lì abbiamo iniziato a fare cose. Lui mi ha detto che gli sarebbe piaciuto poter fare una campagna di raccolta fondi per pazienti oncologici. E ovviamente in me, vista la storia che ti ho appena raccontato, ha trovato terreno fertile. E da lì abbiamo iniziato a fare iniziative sportive per poter aiutare le persone che stanno male. Oltre la curva, perché nel mondo ciclistico, quando sei proprio morto, che dici non ce la faccio più. Dici, dai, arrivo fino a quella curva, poi arrivi a quella dopo, poi a quella dopo ancora, e ti accorgi dopo tantissimi chilometri che il momento in cui avevi detto non ce la faccio più è molto, molto indietro. Allora l'abbiamo usato come metafora della vita
1: Bravo Teudis.
0: per
1: Guarda,
0: creare questo gruppo di amici che fa
1: puoi
0: cose per
1: proprio
0: far
1: andare
0: bene.
1: fiero di te, credimi. Proprio andare fiero di te,
0: Grazie.
1: letteralmente. Allora, Nicolò, mo la dico senza sorpresa. Nicolò ha mandato una cartolina. Così l'ho detto, è saltata la sorpresa. La vediamo tutti quanti insieme.
2: Ciao Teudis, come stai? Ormai sono 4 anni che ci conosciamo e 4 anni in cui mi sorprendi ogni volta di più con le tue iniziative, il tuo coraggio.

0: con cui porti avanti determinate cose e soprattutto oltre la curva e amici in aiuto. Non ho molto tempo per parlarti, quindi vorrei soltanto riassumere un piccolo episodio che porto dentro di me, una nottata in Irlanda, in cui dopo una giornata super faticosa di colline e pioggia siamo arrivati alla fine della nostra giornata e dovevamo preparare la tenda, far da mangiare, fare ogni attività che ci occupasse del tempo, ma nessuno di noi parlava. Però io sapevo che qualsiasi cosa fosse successa io potevo contare su di te, perché sei un grande e ti voglio bene. Un amico, un abbraccione. A presto, ciao ciao!
1: No, mi è piaciuto, grazie Nicolò. Mi è piaciuto, non ho molto tempo, perché voi siete in costante movimento. E se questa storia vi sembra già bellissima, perché questa è una storia bellissima, creare eventi sportivi per raccogliere fondi e questi fondi che voi raccogliete vanno ad aiutare i reparti e le persone che sono dentro i reparti oncologici, siccome le idee vengono e poi ne viene un'altra ancora, si è pensato di creare Amici in Aiuto. Il titolo è molto importante di questa iniziativa. Chi vi ha dato questa idea di Amici in Aiuto?
2: Titolo molto importante, soprattutto da dove arriva.
1: Da dove arriva?
2: Noi siamo andati 2 sere a Milano in centro
1: Sì.
2: con la mia famiglia e la famiglia d'Anello a portare dei vestiti che avevamo in casa alle persone che dormono per terra.
1: Hai senza tetto.
2: E ci siamo profondamente commossi tutti, siamo tornati a casa piangendo, io con mia figlia Anna, con Teudis e con Jordi, che sono i miei 3 figli, e abbiamo detto che questa cosa dovevamo raccontarla e non poteva fermarsi in quelle 2 serate. L'anno successivo abbiamo iniziato a raccontare questa cosa agli amici e Jordi, che ai tempi aveva 11 anni, piccoletto
1: Sì.
2: a sinistra, questi siamo noi durante una delle
1: Queste sono
2: serate.
1: le tre
2: Questi sono i miei tre
1: meraviglie.
2: figli, Anna
1: Sì.
2: 19, Teudis 17, Jordi adesso 13, ma
1: Sì.
2: quando
1: Jordi.
2: Jordi nel primo anno che abbiamo iniziato a farlo con un po' più di assiduità, ha detto: papà, perché non ci chiamiamo Amici in Aiuto? E così è diventato. Da quegli 8 che eravamo nelle prime serate, adesso siamo circa 110 volontari di tutte le età e di tutte le zone di Milano che ogni domenica sera dell'anno ci rechiamo in centro, cuciniamo per più di 100 persone dei pasti caldi, portiamo abbigliamento, materiale igienico,
1: No, avete capito chi abbiamo in
2: eccetera.
1: studio? Cioè, tu sei, a parte Jordi, bravissimo, a parte questo, ovviamente nulla toglie agli altri tuoi figli, ma veramente è oltre la curva. Cioè, siete andati e già sapete, uscire da casa e portare i propri abiti ai senza tetto non è esattamente, perché ci sono tantissime persone che lo fanno, però magari non lo fa ognuno di noi. Voi avete detto, e perché se portiamo i vestiti non portiamo pasti caldi? E questo numero di volontari è diventato una enorme macchia d'olio sulla tovaglia.
2: Guarda Paola, quando tu racconti cose belle, accadono cose belle. Noi semplicemente raccontiamo cose belle e accadono cose belle.
1: Ho la mia Carla Socrate dietro le quinte che sta piangendo, ma va bene. Quando tu racconti cose belle, è vero, accadono esattamente questo. Vedete che tutta questa folla e folla poi di gente, Teudis, scusami, che fa altro nella vita, no?
2: Noi siamo tutti volontari, non c'è nessuno che lo fa per lavoro. Ci sono persone che si adoperano tutti i giorni per poter dare una mano, persone che vengono ogni tanto e tutti sono accolti, tutti possono venire.
1: Teudis, il dolore che attraversiamo quando perdiamo i nostri cari, i nostri genitori è proprio indicibile. Ci cade il muro, no? A cui noi ci appoggiavamo e improvvisamente non abbiamo più niente a cui appoggiarci. Se questo accade a 23 anni, figuratevi un po'. Quel dolore insegna ad ascoltare il dolore degli altri, insegna a diventare più sensibili.
2: Sì, se tu ti guardi dentro, se tu hai il desiderio di guardare cosa ti sta succedendo e in quel dolore costruirci del bene, diventi un supereroe, perché hai passato le peggior cose e quindi non hai più il desiderio di tornare in quei momenti là. Tu vuoi cercare la luce ed è quello che è bello, per quello che quando hai detto che perdonami, la bellezza cambia il
1: Sì.
2: mondo, è proprio questo. Che tu sai da dove arrivi e tu vuoi che non ti possa accadere più e vai verso la luce, vai
1: Poi
2: verso il
1: una
2: bello, vai verso il
1: grandissima
2: bene.
1: luce negli occhi, sai? Non solo

0: le luci splendide del nostro direttore. Tu hai una grandissima luce negli occhi, proprio grande.
1: Grazie.
0: È la verità. Sentite, avete presente le Olimpiadi Milano-Cortina? No, si sono concluse, le Paralimpiadi. E c'è il Tedoforo, che è quella figura leggendaria, meravigliosa, che tu la vedi, li vedi passare per strade, dici anch'io vorrei essere un Tedoforo. L'hai pensato anche tu, anch'io vorrei essere un Tedoforo. E che è successo?
1: Che lo sono diventato.
0: Ma guarda un po'! Sorpresona! Come però? Perché non si regala fare il Tedoforo a nessuno. Come?
1: Eccomi lì.
0: Un po' contento, eh? Vagamente
1: è stata
0: contento.
1: Un'esperienza meravigliosa, sì. È stata meravigliosa. La mia collega Giulia un giorno mi ha detto: guarda che c'è la possibilità di candidarsi, perché non lo fai? Perché tu rappresenti alcune delle cose, insomma, che lo sport trasmette. Mm-hmm. E niente, ho semplicemente mandato la candidatura raccontando che cos'è per me lo sport e perché lo sport può essere non solo un'affermazione di te stesso, cosa che a me non mi interessa, ma può essere uno strumento per poter aiutare degli altri. Ho raccontato questo e grazie a questo ho avuto l'occasione di poter portare la fiamma con mio figlio Teudis, che faceva queste bellissime foto, e Jordi, che lo vedete lì di fianco, che correva accanto a me molto orgoglioso del papà.
0: E se questo vi sembra tutto, non è ancora tutto, perché qua è una sorpresa al minuto, sono 22 secondi, guardate bene, guardate con la massima attenzione, guardate.

0: quello sei tu, vero? E che cos'era questa gara?
1: Questo era l'arrivo dell'Ironman.
0: Oh.
1: Che finalmente ho potuto fare. Non l'ho fatto con lo spirito di poter dire sono l'uomo di ferro. Mi sono allenato per mesi, quando non ti vede nessuno, semplicemente per poter dire a mio papà, guarda che io sono qua. Sono quello che tu ammiravi e guardavi quando io ero piccolo in televisione.
0: E ci hai pensato che ci fosse tuo padre in quel momento, vero?
1: Ci ho pensato e l'ho anche scritto in una maglietta che mi sono fatto con il nome di mio papà. E nella maglietta c'è scritto il nome di mio papà e il nome dei miei tre figli, che sono loro tre che mi stanno abbracciando, piangendo emozionatissimi. È stato un momento di famiglia inspiegabile, meraviglioso.
0: Adesso finisco. Sì, lo so, stanno piangendo le mie ragazze. Ora a fine trasmissione sui titoli di coda, ma soprattutto quando finisce, non sapete che cosa non mi dicano. Mi criticano tanto, poi sono la mia grande forza. Senti, Teudis Plaza, qual è il tuo progetto per il futuro? Oltre a questa meraviglia che hai già scritto della tua vita, alla tua generosità, alla tua bontà, al tuo essere, sì, un supereroe, anche se cammini con i piedi per terra.
1: Non mi sento affatto supereroe, mi sento che quello che faccio io lo può fare chiunque semplicemente seguendo il cuore. Bisogna innaffiare il cuore, siamo in un periodo storico in cui ci sono troppi cuori secchi,
0: sì.
1: Per cui bisogna un po' innaffiarli di bello, innaffiarli di bene e poi continueranno a crescere cose meravigliose. Spero di poter continuare a aiutare a fare cose belle, con amici in aiuto, con tutti gli amici che lo fanno con me e insomma, fare cose che possano essere utili per questo mondo. Ecco.
0: Tu hai tuo padre e tua madre, uno di qua, uno di là.
1: Spero
0: ma proprio
1: che
0: non ti hanno lasciato mai, credi?
1: Spero che siano contenti del figlio, insomma.
0: Beh, apro le braccia, più di così. Cosa vorresti fare, figlio caro?
1: Chissà, la vita è ancora lunga.
0: Un figlio d'oro! Allora, quando sentite parlare di Teudis Plaza, o vedete questo volto in giro per la strada, fermatelo e chiedetegli l'autografo, perché ne vale veramente la pena. Questo è l'ora solare. Grazie a tutti, signori.
1: Grazie mille.
0: Grazie, Carlo. Grazie, grazie, grazie, grazie.
2: Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto di Israele. Lo Spirito Santo che era sopra di lui gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli e qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto col marito 7 anni dal tempo in cui era ragazza. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret.
3: Nuova puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Nella cornice della Basilica Giubilare di San Giovanni in Laterano, l'attore Ettore Bassi ci ha appena letto il brano del Vangelo di Luca dedicato alla presentazione di Gesù al Tempio. E nel racconto emergono le figure di due anziani, Simeone e la profetessa Anna. E proprio da loro il nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, fondatore e presidente della Scuola di Economia Civile, ha deciso di partire per la riflessione di oggi. Allora, professore, partiamo per arrivare dove?
4: Ma il grande tema della vecchiaia, che è un tema immenso sempre in ogni civiltà. Noi oggi abbiamo dimenticato come si invecchia e dobbiamo rimpararlo. Abbiamo dilapidato in poche generazioni tutta una saggezza antica per evitare che il mercato sia l'unico agente che si occupa degli anziani.
3: E per fare con noi questa riflessione abbiamo invitato uno scrittore amatissimo che ha definito la sua vecchiaia volontaria e su questa sua esperienza ha scritto un libro intitolato L'età sperimentale, firmato insieme a Ines della Fressange. Benvenuto e grazie davvero di essere qui a Henry De Luca, noi siamo molto felici.
5: Grazie dell'invito.
3: Allora De Luca, tra poco arrivo da lei perché le devo chiedere perché questa vecchiaia è volontaria e anche se ce ne sono altri tipi, ma come sempre diamo la parola al nostro professor Luigino Bruni per condurci da quelle parole del Vangelo fino alla società di oggi. Prego, professore.
4: Di questa scena amatissima dalla gente, anche perché è un ponte tra Antico e Nuovo Testamento, abbiamo un'aria, un eco di parole antiche nelle parole che abbiamo ascoltato, colpiscono alcuni dettagli. Su tutti questi due anziani, Simone ed Anna, due vecchi. Ed è molto bello che siano due vecchi ad accogliere il bambino nella nuova fase della sua vita, ad aprire in qualche modo il Vangelo. A dirci che la saggezza dei vecchi sta anche nella loro capacità di sentire il soffio dello Spirito nei giovani e nei bambini. Le donne hanno questo dono, le donne anziane che sanno riconoscere già nei bambini dei segni particolari. Simone è giusto, e giusto nella Bibbia è un aggettivo immenso. Giusto era Noè, giusto era Giobbe, giusto era Giuseppe, quindi giusto è dire tutto. Anna invece è una profetessa, è vedova, è anziana, 84 anni, ed è molto bello trovare qui i profeti biblici rappresentati da una donna, una profetessa che è erede delle poche meravigliose profetesse chiamate per nome dalla Bibbia. Le donne hanno sempre avuto una familiarità speciale con la morte, perché hanno una speciale intimità con il corpo e con la vita. Per secoli hanno lavato e vestito i bambini e i morti, hanno accudito le ferite che raramente guarivano e hanno apparecchiato lo stesso letto, l'unico grande della casa, oggi per un bambino che nasce, domani per un vecchio che muore. Luca, il Vangelo di Luca, di Anna non ci dice le parole, ne fa un riassunto. Ci ha riportato la benedizione di Simone, ma non quella di Anna. Non è difficile però immaginare le parole di Anna, quelle che avrà detto di fronte a quel bambino splendido. E lo possiamo immaginare ascoltando ancora oggi le parole che le nonne dicevano quando incontravano un bambino, qualsiasi bambino, qualsiasi bambina, e lo riempivano di parole buone e di benedizioni. Forse la capacità futura di un bambino di dire a sua volta parole buone sugli altri dipende anche dalle parole di benedizione che ha ricevuto quando era piccolo. Una sfida del nostro tempo riguarda proprio l'urgenza di rimparare ad invecchiare e a morire. Le civiltà passate lo sapevano fare. Avevano imparato quest'arte fondamentale del vivere. Noi l'abbiamo dimenticata molto velocemente. Ma nel frattempo, tra una vecchiaia che non c'è più e una che non c'è ancora, noi dobbiamo cavarcela, dobbiamo rimparare a fare una scalata molto difficile per la quale non siamo equipaggiati e spesso la facciamo in canottiera, infradito. Quest'estate, una piccola esperienza personale, ho accompagnato mia madre e mia zia alcuni giorni al mare, tre. E una sera, mentre cenavamo, nella piccola pensione, è entrata una comitiva di giovani ragazze. Mamma e zia le hanno guardate e insieme hanno esclamato: che belle, che bella la gioventù. Quindi una vita loro spesa a far sì che i loro figli e i loro giovani diventassero adulti ha generato in essa una anti-invidia per la gioventù. cioè del gioire per la gioventù degli altri, che è una grande virtù del nostro tempo, che è l'opposto alla questo gioire per la giovinezza è l'opposto a quando ci racconta Giovanni Verga nella famosa novella La Roba. Noi sappiamo che alla fine di questa novella questo Mazzarò, diventato vecchio, quando gli dicono che deve morire, fa due gesti famosi. Primo colpisce un giovane con un bastone, perché dice Verga, per invidia, perché la giovinezza dei giovani in una cultura della morte, una cultura sbagliata della morte, della roba, è un problema per i vecchi. Poi l'altro gesto famoso che va nell'aia e uccide tutte le galline, le oche e i tacchini e dice roba mia, viettene con me. Quindi nella cultura della vita i giovani sono il paradiso dei vecchi. La gioia pura per la loro giovinezza, per la loro bellezza è un patrimonio dell'umanità. Noi lo stiamo esaurendo questo patrimonio e invece dovremmo essere soltanto capaci di custodirne ciò che resta e crearne di nuovo.
3: Grazie professore. De Luca, nelle riflessioni che lei ha raccolto nel suo libro L'età sperimentale, partiva da una constatazione molto simile a quella con cui ha aperto la sua riflessione il professor Bruni, cioè che la vecchiaia come la stiamo vivendo oggi le generazioni del passato non la vivevano allo stesso modo. E allora le vorrei chiedere di questa nuova possibilità, di questa nuova vecchiaia, non solo personalmente ma anche guardandosi intorno, che cosa la preoccupa e che cosa la affascina?
5: Beh, intanto la età media degli italiani si è raddoppiata nel giro di un secolo. Dunque esiste una vecchiaia che è diventata maggioranza della popolazione. Noi siamo la popolazione più vecchia per età media del mondo dopo il Giappone. Allora questo dato già indica una condizione assolutamente inedita e sperimentale. Siamo diventati così numerosi per alcuni motivi di base, la medicina certamente,
3: certo.
5: L'alimentazione, ma il fatto che noi nati nel dopoguerra, diciamo, siamo stati la prima generazione che non è stata decimata da una guerra. Abbiamo scampato questo periodico massacro che l'Europa ha fornito a tutte le sue generazioni precedenti e che si è fermato con noi. Noi abbiamo approfittato senza nessun merito di questa specialità della storia.
3: Senta, ma perché la sua vecchiaia è volontaria e poi ne esistono altri tipi?
5: Beh, perché intanto bisogna accorgersene di essere diventati vecchi, no? Io per esempio ho avuto delle occasioni in cui me lo hanno fatto sapere gli altri che ero diventato vecchio. Per esempio la prima volta che in un autobus una signora si è alzata per cedermi il posto, cosa che continuo a fare io regolarmente.
4: Forse
5: quando
4: perché
5: mi capita.
4: Eri De Luca.
5: No, ha visto proprio l'anziano e quindi si è fatto questo gesto generoso. Io ho detto no, sì, prego signor, scendo alla prossima. E sono dovuto scendere alla prossima, che non era la mia fermata. Dopodiché sono risalito con calma, vista la frequenza dei mezzi, sull'autobus successivo e così ho capito che la vecchiaia era un po' scomoda. Andare in giro da vecchio era un po' scomodo. E poi quando cominciano a dirti ma tu ancora fai questo, tu ancora scali, per esempio a me mi dicono tu ancora scali, ancora vai in montagna. Allora l'introduzione di questo avverbio di tempo ti fa ufficialmente, insomma, ti rende. E poi l'ultimo colpo di grazia.
3: Ma qual è
5: proprio
3: invece la vecchiaia involontaria? Ah no, mi dica prima il colpo di grazia.
5: Il colpo di grazia mi viene dal Vaticano. Per la prima volta sono più vecchio del Papa.
3: Ecco qua. Senta, ma esiste una vecchiaia involontaria?
5: Esiste purtroppo una vecchiaia involontaria che è quella di persone che vengono aggredite da dei mali o da degli incidenti gravi e sono costretti a utilizzare l'aiuto degli altri, dipendere dagli altri. Ecco, quando la vecchiaia dipende dagli altri è in una condizione di inferiorità e di umiliazione e spesso è involontaria.
3: E invece quella preterintenzionale che lei cita nel libro?
5: È quella che fanno finta di non essere vecchi, che cercano di correggersi, di correggere l'aspetto e di rimandare l'evidenza.
3: Professore, ci diceva De Luca giustamente, lo riportano anche i dati Istat, che siamo una popolazione che invecchia, ma tanti anziani vivono nell'isolamento e nella solitudine. È nel patto intergenerazionale che possiamo trovare una soluzione e se sì, basato su quali presupposti?
4: Ma certamente sì, bisogna fare un patto sociale nuovo, però se ci pensiamo i giovani, i bambini, i giovani e gli anziani sono simili perché oggi sono entrambi scartati. Cioè il capitalismo li usa come, come consumatori, ma non li vede, perché è la forza, la giovinezza e l'illusione di vita eterna che, di cui ha bisogno. Quindi ci vuole un patto nuovo tra oggi, tra soggetti entrambi fragili.
3: Allora, volontaria, involontaria, preterintenzionale, stiamo imparando che di tipi di vecchiaia ce ne sono diversi. E nel nostro spazio teatrale proveremo a metterne a fuoco almeno due, però raccontate dal punto di vista dei figli che spesso si prendono cura dei genitori anziani. Allora, la nostra Sara Damario è pronta già a dar voce ad una figlia che, come molte donne in Italia, si occupa con amore di un padre anziano e malato. Ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
6: La lucevalgo è una deformità progressiva.
7: Lentamente in questa posizione.
8: Stiamo mandando diversi suoni.
9: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
10: Ti rilassi completamente.
11: Cadono 100 capelli al giorno.
12: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
13: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
14: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
15: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
16: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
17: Effettivamente piace.
15: Lo so. Alla fine non è difficile.
16: No?
15: Scola sta pasta, va?
18: Cioè, la telecamera va bene
15: ecco,
18: qua.
15: Idee a profusione.
14: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
3: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Con il professor Luigino Bruni e con lo scrittore Henry De Luca stiamo riflettendo sulla vecchiaia, su una terza età che non è mai stata come la stiamo vivendo oggi e che è piena di possibilità ma anche di dolore. E con queste dimensioni devono fare i conti i figli, alle prese con una vecchiaia dei genitori che a volte può diventare faticosa. E questa è l'esperienza della prima protagonista del nostro spazio teatrale.
19: Promettimi che non lo abbandonerai. Promettimi che non lo rinchiuderai mai in una casa di riposo. E io ho promesso. Ho promesso a mia madre che stava morendo che mi sarei presa cura di mio padre fino alla fine. E a dire la verità, lo avrei fatto lo stesso, anche senza promessa, esattamente come ho fatto con lei negli anni della sua malattia. Perché ai nostri genitori, mio fratello e io, dobbiamo tutto, tutto. Li abbiamo visti sgobbare per una vita, per non farci mancare niente, per farci studiare, per farci viaggiare, per farci felici, insomma. E poi li abbiamo anche visti prendersi cura dei loro genitori insieme ai loro fratelli quando è stato il momento.

0: Oggi però è tutto più difficile, i nostri genitori vivono di più, per fortuna, però spesso le loro condizioni di salute sono peggiori per un tempo più lungo e la nostra vita è molto più complicata della loro. È una corsa continua dal mattino alla sera. Io cerco di passare a casa di mio padre quasi ogni giorno. Dalla morte di mia madre non si è mai ripreso del tutto. L'ictus che ha avuto un anno fa gli ha rubato una bella parte della sua autonomia, poi c'è la pressione che balla, i reni che cominciano a fare fatica, la testa che comincia a perdere qualche colpo. Sai quante medicine prende ogni giorno? 21 pillole, 21 pillole ogni giorno. Più o meno le nostre conversazioni iniziano sempre così. Trovare una badante, soprattutto per un uomo poi, e in quelle condizioni, è sempre un'impresa che non finisce mai. In 5 anni ne ho cambiate quattro. La prima purtroppo non era proprio in grado e ho dovuto mandarla via. Un altro, perché avevo trovato un uomo, si è offeso per una rispostaccia che gli ha dato mio padre, basta, se n'è andato. Un'altra semplicemente ha trovato una situazione meno faticosa e mi ha mollata e quindi io adesso mi sveglio ogni mattina pregando che Irina, che è la badante che sta con lui ormai da 6 mesi, resista. E io faccio di tutto per passare almeno una volta al giorno da lui, perché se non faccio così, mio padre si innervosisce, si deprime e anche le sue condizioni fisiche peggiorano. Al lavoro ho chiesto la 104 per poter stare con lui il giovedì quando la badante non c'è. E poi ci sono le domeniche da coprire, 3 su 4, perché mio fratello abita in un'altra città e più di così non riesce. Senza contare tutte le visite mediche più o meno periodiche, ma soprattutto ci sono gli imprevisti, le emergenze. La badante chiama e io scappo, lasciando indietro la mia casa, la mia famiglia, la mia vita. Corro, corro tentando di mettere qualche pezza, come si dice. E per vedere mio padre sempre più solo, più triste, che è lì, come dice lui, solo in attesa di morire. E io non lo so quanto riuscirò a resistere ancora così, non lo so. A volte non vedo l'ora che finisca. Ogni tanto lo penso davvero. E quando lo penso, poi mi sento un mostro, un mostro.
1: Ecco, De Luca, la vecchiaia può essere anche questo, perché la vita si è molto allungata, ma a volte gli ultimi anni si vivono nella malattia e nella sofferenza. Ma è un limite della medicina, è un limite di ognuno di noi, è un limite della società. In altre parole, qualcuno ci doveva dire in anticipo come prepararci alla vecchiaia.
2: No, no, però come prepararci alla vecchiaia dei nostri genitori, quella è un'attività che ci riguarda. Quella è una cosa che è alla nostra portata.
1: Lei
2: Possiamo
1: come si è
2: scegliere
1: preparato?
2: come. Io traduco, per esempio, quel comandamento, onora il padre e la madre, lo traduco più letteralmente, dai peso a tuo padre e tua madre, perché quello è il verbo, la parola ebraica, dai peso, perché del peso che hai dato a loro è composto il tuo stesso peso. Se tu hai trascurato, hai dato nessun peso a quei genitori, tu stesso sei di nessun peso, sei una foglia persa che finisce scartata. Dunque, io mi sono occupato della malattia dei miei genitori. Io sono morti nella casa in cui abito adesso, nella casa che ho costruito allora. Dunque, da questo punto di vista, insomma, io ho fatto quello che era il mio dovere, ma era anche più che un mio dovere, che quello era presente, era il fatto di restituire una piccola parte di quello che mi hanno dato. Era come un minimo rimborso da parte mia delle possibilità che mi hanno dato. Quindi sono sempre in debito con loro, ma ho evitato di essere in debito totale spedendoli alla malora in qualche ospizio.
1: Professore, sei un po' commosso?
3: Ma a parte anche il modo con cui Erde Luca racconta le cose.

0: parla in poesia, in prosa poetica, anche quando siamo in televisione, quindi è molto suggestivo, è molto commovente, è molto profondo. Io credo che oggi noi siamo in una fase nuova, che poi passerà, dove c'è una generazione intera di genitori, tutto di donne, che io ho chiamato in alcuni miei lavori le esodate della cura, cioè che hanno speso la vita ad occuparsi dei vecchi e dei bambini tutta la vita, e ora che sono vecchie loro si ritrovano spesso in un RSA. Quindi sono male, passerà, perché poi ci organizzeremo, però questa generazione delle attuali anziane ha un credito immenso verso di noi.
1: Senta, professore, l'Italia si è fatta trovare in qualche modo impreparata nell'assistenza degli anziani e così il peso di cui parlavate ricade sulle famiglie. Come raccontava Sara Damario nel monologo, a volte questo peso è molto grande, soprattutto perché le vite sono cambiate. Quindi la soluzione la si è dovuta cercare nel mercato, per esempio nel mercato delle badanti, che è un mercato ormai quasi senza regole.
0: Sì, è una crisi. Le famiglie oggi vivono crisi nuove nei momenti della crisi dei genitori. Io lo vedo con degli amici, delle amiche, non ancora, i miei genitori stanno ancora bene, grazie a Dio, però ho seguito crisi profonde nel rapporto tra gli sposi per problemi nella gestione dei genitori, perché è un fatto nuovo. E le badanti, in me prevale la riconoscenza per queste donne immensa, che lasciano spesso figli e mariti per occuparsi dei nostri genitori. Quindi più che il mercato, più che l'economista, qui prevale l'uomo, che veramente ha una immensa riconoscenza per queste donne.
1: De Luca, abbiamo parlato dell'età involontaria, della vecchiaia involontaria, ma io le volevo chiedere perché ha definito la vecchiaia l'età sperimentale nel titolo del suo libro. Che cosa sta
2: Ma
1: sperimentando?
2: intanto perché non sono mai stato vecchio prima, sono un principiante della mia stessa vecchiaia, e la vecchiaia degli altri non mi fa da nessun modello o punto di riferimento. La vecchiaia dei miei genitori non mi ha fatto da, non, mi so, non mi somiglia per niente, insomma. È completamente diversa. Quindi mi inoltro in questa età con uno spirito di osservazione e di esplorazione. Mi incuriosisce, è un'età in cui aumenta la mia percezione delle cose, invece che diminuire. Immagino che il corso della vita sia come una salita in un bosco,
1: Sì.
2: si sta salendo un bosco, e quando si è dentro il bosco è fitto e si vede poco intorno, vedi sì e no il percorso dei metri successivi, ma quando arrivi verso l'alto, cioè nell'età in cui mi trovo io adesso, ecco che il bosco si dirada e c'è più luce e vedo più lontano. E vedo più preciso, ho una migliore definizione delle cose intorno. Quindi credo che questa mia età sia il momento migliore per osservare il mondo per me.
1: E questo è molto bello, anche perché appunto a fronte di 4 milioni di anziani che non sono autosufficienti, ce ne sono molti di più, per fortuna, che stanno invece sperimentando anche in Italia una vecchiaia nuova, diversa, consapevole, attiva, molto attiva, anche troppo attiva, secondo il racconto di questa figlia che non riesce a stare dietro alla vita di suo padre.
3: Io della vita voglio fare la scarpetta. Quando hai un padre che come massima suprema ripete questa frase, ti puoi solo arrendere. 82 anni, vedovo, con una vita sociale, un'agenda settimanale che io non avevo neanche a 20 anni. Il lunedì e il giovedì va al centro per anziani del quartiere a fare Tai Chi. Spesso ci va anche al pomeriggio perché gioca a burraco, tutti i venerdì sera va a ballare, un mercoledì al mese è a teatro perché ha fatto l'abbonamento e poi ci sono le mostre, il cinema, le degustazioni dei vini fatte col gruppo dei vecchi amici, tutte persone che tra l'altro sfidano senza nessuna paura colesterolo, trigliceridi. E nonostante l'età, e sicuramente anche qualche incidente che lui ha taciuto, a mio padre hanno rinnovato anche la patente. E quindi capita che magari la domenica lui scarrozzi qualche amico in una gita fuori porta. E io tremo ogni volta, temendo e aspettando la telefonata fatale, peggio di quando i miei figli fanno tardi il sabato sera. E poi, come i miei figli, anche lui non chiama mai, niente. Se non alzi il telefono tu non lo senti per giorni, poi quando lo chiami magari quasi ti rimprovera. Ah, ma perché ti agiti così? Ma guarda che stai tranquilla, io sto benissimo, non ti devi preoccupare per me. Secondo me è anche qualche tresca, eh? Però io non voglio sapere niente per carità. Mi è bastato vederlo in azione una volta. 2 anni fa ho avuto la malaugurata idea di andare con lui in una di queste vacanze proposte a giugno da non so più quale tour operator che è proprio specializzato nella terza età. Una settimana in Francia tra Provenza e Camargue.

0: Viaggio in pullman, tutto organizzato. Lui ci teneva tantissimo e io avevo delle ferie arretrate, quindi mi sono lasciata convincere. Mai più. Mio padre era totalmente a suo agio, anzi galvanizzato dalla compagnia di tutte queste anziane vedove che gli stavano tutte intorno. Lui era il capogruppo indiscusso, promotore anche di diversi fuori programma che venivano tutti accolti con grande entusiasmo. E io praticamente per 7 giorni in Francia mi sono ritrovata come in una realtà parallela, occupata da una nuova generazione di anziani. Liberi, inarrestabili, felici, una cosa impensabile fino a qualche decennio fa. E quello di mio padre non era neanche l'unico gruppo del genere. C'erano italiani, spagnoli, tedeschi, francesi ovviamente, riempivano chiese, musei, sciamavano per le vie, per le piazze sotto il sole, scattavano selfie e fotografie tra i campi di lavanda per metterli sui social, occupavano gioiosi e rumorosi soprattutto i bistrò e poi riempivano borse di regali, di gadget, souvenir. Insomma, avevano tutto quello che a molti di noi manca: energie, tempo libero e qualche disponibilità economica anche. Un po' facevano paura e un po' facevano invidia. Il mondo era loro e loro se lo godevano, tutti intenti come mio padre a mangiarsi anche la scarpetta della vita.
1: De Luca, credo di non sbagliare se immagino che la sua vita sia diversa da quella raccontata del papà della nostra attrice. Eppure però quelle sue arrampicate in montagna senza imbragatura, da solo, sembrano un po' sfidare il limite dell'età. Ma che cosa c'è dietro questo bisogno di mettersi alla prova, se è un bisogno di mettersi alla prova?
2: No, intanto di rimanere in prova, di continuare a essere efficienti, è come se me lo chiedesse il corpo, non è una mia imposizione. Più passa il tempo e più il corpo mi chiede di essere impiegato maggiormente. Io mi ricordo quando ero un giovane operaio e vedevo gli operai che andavano in pensione e che dopo che erano andati in pensione morivano. E mi sembrava proprio una ingiustizia della vita che gli capitasse questo. Ma poi ho capito, con il corso del tempo, che quello che li uccideva era il fatto di passare da decenni di vita intensamente fisica, con un ritmo e una biologia che coinvolgeva tutto il corpo, alla improvvisa inerzia. Quella inerzia, quell'ozio era micidiale.
1: Senta, lei ha detto in un'intervista: ora penso che ogni giorno ha il diritto di essere l'ultimo, a me basta che sia il penultimo.
2: Io lo tratto da penultimo, io lo tratto da penultimo però, no? È un modo per avere la sensazione, la certezza di non sprecare tempo. Se tutti i tuoi giorni sono penultimi, non ne sprechi neanche un momento.
1: Bisogna stare attenti. Torno al monologo, professore, quello che abbiamo appena
3: Sì.
1: ascoltato, perché l'impressione è che quel mondo di anziani attivi, di tutte quelle attività, sia una buona cosa, però sia anche una cosa perfetta per il mondo economico di oggi.
3: Beh, è così. Innanzitutto mi ha battuto su questa frase molto biblica: insegnaci a contare i giorni, avremo la sapienza del cuore, ultimo, penultimo, stupendo. Certo, è così. Cioè, noi oggi, cioè come il Novecento ha inventato la gioventù, perché la gioventù non c'era prima. Cioè, i miei genitori non sono stati mai giovani, erano giovani biologici, ma la gioventù l'hanno inventata i Beatles e i Rolling Stones, cioè il 68, cioè che ha creato una categoria sociale che si chiama la gioventù, dove si entra e si esce tardi.
1: Poi.
3: Oggi, nel XXI secolo, stiamo inventando la vecchiaia come classe, come categoria sociale distinta da tutto il resto, quindi prodotti, progetti, pubblicità, impressionante anche la nostra pubblicità che si rivolge a un pubblico chiaramente specifico. Quindi questo per certi, a me piace molto l'invecchiamento attivo, purché non sia un'illusione per dimenticarsi che a contare i giorni, che è una grande saggezza, sapienza del cuore.
1: E allora, dagli
2: Volevo, scusa,
1: acquisti,
2: volevo
1: sì.
2: aggiungerti una cosa a
1: Certo.
2: proposito dell'attività di questi vecchi, no?
1: Sì.
2: Beh, non stanno solo a giocare tra di loro e a fare gite. Questi vecchi fanno un sacco di volontariato,
1: È vero.
2: prendono la parte del loro tempo, della loro competenza per dare una mano a chi ha bisogno del loro aiuto. E questo volontariato numerosissimo, che è proprio sostenuto dagli anziani, fa parte del vero prodotto interno lordo di questo paese. L'economia del gratis è quella che regge questo paese e è retta da questa attività senile.
3: Stupenda, anche il tema dei nonni, no? Pensiamo certo. che cosa non fanno oggi i nonni per le famiglie giovani, no? A proposito di questa economia
1: del gratuito. Però noi parleremo anche degli acquisti degli anziani. Tra poco la chiamano la silver economy, l'economia d'argento, che vale miliardi di euro anche soltanto in Italia. Andremo a scoprirla insieme, anche grazie ad un servizio che la nostra Marta Manzo ha girato andando dal sud al nord dell'Italia. Ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
4: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, con il nostro professor Luigino Bruni e con Henry De Luca. Stiamo provando a raccontare i tanti modi diversi che ci sono di vivere la vecchiaia e siamo approdati anche a quel mondo di anziani attivi che oggi è anche un grande obiettivo del mercato. E allora ripartiamo dai dati, perché queste sono alcune stime diffuse dal Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali. Fanno riferimento ad un mercato molto vasto, che comprende moltissime categorie di beni e di servizi, dai viaggi all'alimentazione, alla salute, ai beni per la casa. Bene, il mercato della Silver Economy in Italia, come vedete, vale 350 miliardi di euro, che corrisponde a un impatto sul prodotto interno lordo del 20%, che potrebbe arrivare, secondo altri studi, a 400 miliardi di euro entro il 2030. Allora, professore, lei ce l'ha insegnato nel corso di questi anni, il mercato fiuta prima di noi i cambi della società.
3: Beh sì, la parola speculazione viene da specula, che vuol dire un punto di osservazione più alto che ti fa vedere più lontano il mercato, uh-huh. anche perché ha una quantità enorme di tecnici pagati per far questo, quindi vede prima il suo mestiere, quindi anticipa, cioè un imprenditore che leggesse sul giornale come è cambiato il mercato, è già fallito. Cioè devi intuire, l'anticipazione si dice, no? È la prima caratteristica di qualsiasi buon imprenditore o buon operatore economico. Quindi si stanno intuendo già da un po' di tempo che c'è un enorme business attorno alla vecchiaia e quindi sono arrivati in massa. La grande sfida è che non sia solo il mercato a rispondere agli anziani, è troppo poco.
1: Andiamo a conoscere meglio questa Silver Economy grazie a Marta Manzo, che ha fatto un bel giro per l'Italia. Guardiamo.
13: Ogni anno facciamo un paio di viaggetti, da quando siamo diversamente giovani. Stavolta ci facciamo un pezzo della Sicilia.
14: Quello che prevale è l'idea di vivere insieme queste giornate.
13: Abbiamo trovato un'ottima organizzazione sia alberghiera che di viaggio.
15: È Piege, un operatore turistico di riferimento per la vacanza della terza età. Nasce a Caserta dal 2001 ed è diventata leader del settore. È tutto organizzato e diventa un momento di aggregazione. Questo fatto fa crescere di volta in volta i gruppi, perché c'è il passaparola. Già, io sono stato lì, sono stato bene, mi hanno fatto trovare tutto pronto.
13: Diciamo, viene cucito su misura.
15: È anche un modo per vivere meglio, no? Perché altrimenti uno si abbrutisce dentro casa. Mentre facendo i viaggi ha sempre l'occasione di conoscere nuova gente.
14: Sono una nonna, ancora efficiente.
16: Quando sono arrivata qui, per me il pavimento era instabile. Con pazienza, con buona volontà, mi hanno aiutato a migliorare.
17: Mi trovo già meglio, anche con le schiene sto meglio e spero di proseguire.
18: Nel 2022 è nata Metis,
6: e si è subito focalizzata sull'allenamento delle persone senior. Sono persone che spesso nella vita hanno sofferto e quindi sono persone che hanno imparato ad ascoltarsi, ascoltare il loro corpo e soprattutto capire che la cosa più importante è la salute. Questa sensibilità tradotta in un allenamento è l'esercizio terapeutico, quello che restituisce vitalità al corpo. E noi, personal trainer, siamo coloro che devono somministrare l'unico vero farmaco che poi veramente può dare miglioramenti, che è l'attività fisica. Si prova molto

0: studio è un po' come se rientrasse mia nonna e la vita mi desse una seconda possibilità per poterle fare del bene.
1: Nel nostro mercato odierno il cliente ormai arriva molto informato, questo grazie a internet, grazie a pubblicità in TV, poi si concretizza qui, perché da noi tutti gli articoli si possono vedere e provare. Siamo un'azienda leader nel settore degli ausili e dispositivi per persone della terza età completamente personalizzabili. Se prima ci si accontentava di modelli base, adesso con i design siamo andati a migliorare. Soprattutto nella gamma scooter si va nella ricerca di un prodotto bello, accattivante, trovando dei mezzi che sono proprio identici a dei motorini. Quello che abbiamo capito è che la nostra clientela arriva da noi grazie alla volontà di conservare il più possibile indipendenza e autonomia.
2: Professore, la socialità, l'attività fisica, l'autonomia, tutte occasioni per uscire da casa, per alzarsi da quel divano, come lei spesso ci ricorda, la vita comincia fuori, oltre il divano. Ma chi altro dovrebbe occuparsi di questi anziani oltre il divano nella vita di tutti i giorni?
3: Sì, è che non può essere, non può essere solo il mercato, perché il problema è se la cura degli anziani è affidata soltanto al potere d'acquisto, noi avremo che i poveri saranno sempre più poveri di denaro e di cura, perché non avranno la possibilità di fare questi personal trainer, cioè, quindi dovremmo immaginare che la cura sia più democratica, cioè sembra l'educazione, noi dobbiamo cominciare a dire ai giovani nelle scuole che occuparsi di anziani e di bambini fa parte dell'eccellenza umana e non soltanto di come una volta delle donne, delle infermiere, prendersi cura di qualcuno deve entrare nell'ABC del diventare adulto, fino alla fine, perché altrimenti lo farà il mercato e aumenteranno le diseguaglianze.
2: De Luca, dopo tutto questo cammino che abbiamo fatto insieme, vorrei ritornare alle Sacre Scritture e lo faccio col suo ultimo libro che si intitola Prime Persone. Raccoglie 80 brevissime autobiografie di personaggi dell'Antico Testamento. Ecco, chi di loro, c'è un anziano tra loro che ci può insegnare qualcosa sulla vecchiaia?
4: Noè. Intanto a me non piace l'espressione diversamente giovani. Non mi piace affatto. Io sono diversamente vecchio. Sono sicuro di essere diversamente vecchio rispetto ai vecchi che ho conosciuto in giro precedentemente.
2: E questo l'abbiamo chiarito.
4: Io sono sicuramente diversamente vecchio. Mi preoccupa il fatto che certi giovani che vogliono avere la macchina, il denaro, le vacanze, eccetera, siano anche loro diversamente vecchi, in maniera abusiva però.
2: Ecco.
4: Noè, sì, mi piace Noè, perché è vecchio. Quando viene raggiunto da questa notizia, insomma, che ci sarà una grande, che ci sarà questa fine mondo, e viene incaricato di costruire questo barcone. Il barcone è gigantesco, è grande come un campo di calcio e alto con più tre piani di case, e lo deve costruire da solo. C'ha i figli, ma nessun figlio lo aiuta. Dunque è un forsennato completo, perché questo barcone lo sta costruendo in mezzo ai monti, sotto al ridosso dei boschi. Certo, non è andato a mare a fondare un cantiere navale. Dunque è un folle completo. Credo che sarà, all'epoca sarà stata un'attrazione turistica. Venite a vedere che sta combinando questo
2: quel rimbambito,
4: eccetera. Dopodiché, appena ha completato l'opera, appena ha finito l'opera, quello è il momento in cui la divinità avvia il diluvio, che è una fine del mondo, perché non è solo un acquazzone prolungato, ma ci sono le acque di sotto che emergono in superficie e si uniscono alle acque di sopra, ed è il contrario della creazione, perché la creazione, un giorno della creazione, la separazione tra le acque di sopra e quelle di sotto. Questa invece è proprio la congiunzione, quindi la fine del mondo. E prima di questo arrivano gli animali, che non sono convocati da Noè, arrivano perché sono convocati dalla divinità. Ed è una scena grandiosa questa, in cui arrivano queste coppie senza cuccioli. Non ci sono uova né cuccioli, niente, solamente la coppia, questo elemento base della biologia, la coppia, il maschile e il femminile, che saranno quelli che andranno a rifondare la vita successivamente. Ecco, Noè fa tutta questa impresa, conduce alla fine, fa sbarcare tutta questa vita e poi dà le dimissioni. Non ne vuole sapere più. Cioè la divinità dice a tutti quanti: crescete, moltiplicatevi, riempite la terra. Noè, basta. Non ne voglio sapere più dell'umanità.
2: Professore, siamo tornati su un territorio che lei è molto caro, che è il territorio delle Sacre Scritture.
3: Ma di cui Aria De Luca è uno dei miei maestri da sempre. Purtroppo...

0: fossero di persone della qualità, della laicità.
1: Allora, Henry De Luca ha detto Noè.
0: Sì.
1: Lei a che personaggio guarda delle Sacre Scritture per un esempio di vecchiaia?
0: Ma io penso a Gioele, questo profeta minore che ha questa frase molto cara a Papa Francesco, che è appunto è un libro molto piccolo, dove lui dice a un certo punto gli anziani, i vecchi faranno sogni e i giovani saranno profeti. Io credo che questo fatto di continuare ad avere sogni da anziani, e potremmo anche declinarlo così, i giovani faranno profezie se i vecchi faranno sogni, perché se i vecchi smettono di sognare e si riducono a troppe piccole cose, la pensione, i giovani non hanno la capacità di fare profezie. Quindi questo rapporto tra i sogni dei vecchi e le profezie dei giovani.
1: Ci avete regalato una conclusione poetica ed illuminante. Allora, grazie Henry De Luca per averci raccontato la sua età sperimentale, per aver condiviso la sua sapienza, la sua ironia. Grazie a Sara Damario per essere stata allo stesso tempo così bene la figlia, grazie, di due padri bravissima, anziani tanto diversi. Grazie al professor Luigino Bruni per averci accompagnato anche oggi nel nostro cammino. Con lei e con voi che ci seguite da casa. Ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci.
2: Vi siete mai chiesti a cosa prestare attenzione? A un raggio di sole, al vento d'estate, a un profumo che vi ricorda l'infanzia? Cioè quelle piccole cose che rappresentano la bellezza del creato. Ci fate mai caso?
3: Allora, questi sono i nuovi turni del magazzino Caritas. Io direi lunedì facciamo Bruno, martedì Don Manolo, mercoledì Gianluca, giovedì Alice, se se la sente, di gestire da solo il magazzino Caritas. Ah, andiamo bene.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
9: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
8: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

0: Scusa, un attimo, mando questo messaggio.
1: Zio, ma questa sono io.
0: Sì.
1: Dove eravamo qua?
0: Eravamo in Salento, forse luglio 2008, sì. Che vacanza mitica, là. Io venivo da Bari, ho raggiunto.
1: Sì, è vero, proprio mitica.
0: Come stanno andando gli studi?
1: Bene. Mi aiuta il fatto che qui non ci sono troppe distrazioni.
0: A noi? No, Manolo è simpatico.
1: Sì, è simpatico.
0: Ma?
1: Diciamo che gestire i social dell'oratorio e curare la parrocchia non è esattamente quello che mi aspettavo da un'esperienza fuori casa, ecco. Poi, vabbè, mi mancano i miei amici. E anche mamma e papà, ovvio. Che io sognavo di andare a vivere da sola. E mamma mi ha detto, vai dallo zio.
0: Però con lo zio ti trovi bene. Ma lo sai una cosa che ho notato? Da quando stai qua dentro?
1: Cosa?
0: Una cosa strana. Che non hai usato mai il cellulare. L'ozione ti coinvolge.

0: Zio, l'ho lasciato in camera a caricare. Che stanotte mi sono dimenticata di attaccarlo. Al contrario di te, che invece lo usi sempre.
1: Ha ragione, scusa. Mando e vai.
0: Comunque, senti, per me va bene fare il tour al magazzino della Caritas il giovedì. Sei contento?
1: Ma non lo devi fare perché sono contento io.
0: No, a me piace star.
1: Vabbè, per te, no?
0: Certo.
1: Te posso. E pensare invece che Bruno Mariotti al magazzino ci ha messo le radici. Infatti, la signora Camilla, ogni volta che veniva a donare pacchi alimentari o vestiti, lo trovava sempre lì. Era questo il motivo per cui aveva messo i turni.
2: Ma tutta roba nuovissima. Fossero tutti come lei, signora Camilla.
3: Si figuri, lei è gentilissimo.
2: Pensi che la settimana scorsa è arrivata una signora, mi ha lasciato un vestito da sera con la scollatura che sembrava Anita Edberg della Fontana delle Trevi.
4: Signora Camilla, buongiorno. Lo vuole un caffè? Lo stavo preparando proprio adesso.
3: Grazie, siete tutti così gentili con me.
4: Ci mancherete. Signora Camilla, ma che è sta? Si sieda.
3: No, adesso mi passa.
4: E le vado a prendere un bicchiere d'acqua?
3: No? Sto bene. Io vorrei parlare con Don Michele, cioè...
5: La signora Camilla era molto preoccupata per la situazione di suo figlio Dario.
6: Ha finito il liceo e dopo qualche tempo è andato a lavorare in un'azienda qui della zona. Però poi l'hanno licenziato perché la ditta ha perso l'appalto. Ne hanno mandati a casa 20, sa?
1: Ce ne sentono tutti i giorni di storie così. Però non bisogna mollare.
6: È quello che ho detto anch'io. Bisogna reagire. Invece lui si è chiuso in se stesso. Chiuso a casa, davanti al computer. E se non sta davanti al computer, sta sempre attaccato al cellulare.
1: Ma è possibile che non ci sia un amico, qualcuno con cui parlare?
6: Io credo che sia depresso.
1: Depresso perché ha perso il lavoro o depresso per altri motivi?
6: Dario è vero che parla con me, però non è che mi dice proprio tutto. Io credo che la sua situazione sia peggiorata da quando è stato lasciato da quella Stefania lì.
1: La sua ragazza?
6: Magari la sua ragazza. Un fantasma la definirei.
1: Un fantasma?
6: Dario ha scoperto che questa Stefania, con cui parlava ogni giorno, per quasi un anno, senza averla mai vista di persona, ma solo in videochiamata, era già impegnata. E quando il fidanzato ha scoperto che lei aveva l'amicizia con il mio figliolo, quella lì, che Dio mi perdoni, è sparita nel nulla.
1: In un anno non si sono mai incontrati?
6: È quello che ho detto anch'io. Lei viveva in un'altra città. Come ci è rimasto male il mio bambino.
1: Bambino? Quanti anni c'ha questo bambino?
6: 20.
1: Bambino un po' cresciuto.
6: Mi piacerebbe che vedesse questo posto. C'è una pace qui.
1: Cosa fa tutto il giorno questo bambino, visto che non lavora, non studia?
6: Niente, così, chiuso in camera, aspettando. Non esce quasi più di casa, non frequenta più i vecchi amici, aspetta che Stefania lo chiami o gli mandi un audio, un WhatsApp, un messaggio, insomma, io non so proprio più che cosa fare. Chiami lei, sì, gli dica qualcosa.
1: Ma io?
6: Sì.
7: Pronto?
1: Pronto? Dario, ciao, sono Don Michele. No,
7: pronto?
1: Sto qua con mamma.
7: Ma non si sente niente.
1: Pronto?
7: Ho capito, è il solito malware telefonico.
1: Ha riattaccato, si sentiva tutta una voce metallica.
6: Ma che ha detto?
1: Ha detto che sono un malware.
6: Che?
1: Malware.
6: E che cos'è?
5: Ve lo confesso, cominciavo seriamente a odiare i cellulari. Ma era così bello quando una volta non c'era tutta questa tecnologia. E il monopattino elettrico? Vabbè, diciamo che ho fretta.
1: Ciao Gianluca, tu che sai tutto? Oggi al telefono mi hanno detto malware.
8: Ah, forse stai parlando di un malware telefonico. In pratica è un virus che si appropria del tuo telefono e fa partire telefonate a caso per rubarti il credito.
1: Cioè mi hanno scambiato per un virus. Bravo che vai a piedi.
5: Con la scusa di ritirare la spesa, quella che ci aveva donato,

0: andai da Camilla, sperando di riuscire a parlare con Dario. Ma Dario non c'era, era uscito. Perché quella notte era stato molto male e alla fine si era convinto ad andare da Irene per un consulto. Per vederci un po' più chiaro, la chiamai.
1: Simpatica questa cosa di mettere i turni per stanare Bruno dal magazzino. E invece tua nipote come si trova in parrocchia? Si è ambientata?
2: Diciamo come Alice nel Paese delle Meraviglie.
3: Ma pure te, scusami, stai sempre col cellulare acceso, stai sui social?
1: Io? No, non ho tempo magari. E tu invece?
2: Io... C'è Alice che mi ha fatto il provino su non so quale social, ma non so proprio veramente cosa farci.
1: Ma a te non serve? Beh, perché tu sei pagato dall'amore di Dio, Michele.
2: Bella, sì, ma che c'entra Dio coi social?
1: Sai come diceva il famoso psicanalista Jacques Lacan?
2: Che diceva?
1: Diceva che l'amore è donare ciò che non si ha a qualcuno che non lo vuole.
2: Ah, proprio quello che succede sui social. Cioè che tutti scrivono, ma nessuno legge.
1: Sei arguto, Don Michele, ma oggi mi sorprendi.
2: Senti, invece una cosa mi servirebbe. Io ho questo problema da risolvere di questa mamma con il proprio figlio.
3: Dimmi qualcosa.
1: Non posso dirti nulla su Dario. Non posso, è segreto professionale. Però posso assicurare che gli ho prescritto un po' di valeriana, così dorme meglio, va bene? Adesso devo veramente andare, è tardi. Ci sentiamo presto, va bene? Ciao Michele, ciao.
2: Irene? La seconda persona che mi attacca al telefono oggi.

0: Vescovo!
1: Michele, come stai?
0: Molto bene, molto bene.
1: Che stai facendo?
0: Sto provando a stampare i turni per il magazzino della Caritas. Finalmente sono riuscito a stanare Mariotti da là dentro.
1: Senti, Michele, avevi detto che la chiesa doveva essere aperta?
2: Che la canonica doveva essere aperta?
0: E allora?
1: E allora perché nessuno mi apre?
0: Ma perché? Dove stai?
1: E dove sto, Michele? È da mezz'ora che sto qua fuori davanti al cancello. Mi aprite, per favore? L'avete risistemato veramente bene questo oratorio, Michele. È tutto molto più bello adesso.
0: Tutto. Ci sono delle anime che hanno bisogno di più tempo.
1: Solo un momento. E tua nipote come sta? Perché ridi?
0: Perché sei la seconda persona che me lo chiede oggi. Sta bene, sta bene, sta bene. Forse si sente un po' sola.
1: Michele, sono in tanti a sentirsi così oggi. Anche quel Dario di cui mi stavi parlando prima, no? Perdonami, Michele, che oggi aspetto una comunicazione importante.
0: Fai.
1: Già vedi?
0: È l'epoca dei cellulari, capito?
1: Vai, Michele, non ti preoccupare.
0: Tutti hanno urgenza. La cosa che mi perplime è che questi giovani oggi si sentano soli.
1: E tu, Michele? Ecco che ride ancora.
0: Io non mi sono mai sentito solo, neanche in Colombia, anzi.
1: Lo sai perché?
0: Perché ero appagato dall'amore di Dio.
1: Bravo, esatto. Non eri solo in Colombia e non sei solo neanche qui.
0: Il problema è che troppi non riescono a sentire quest'amore. È per questo che si sentono persi.
1: Ah, vero, Michele. Ma sai che cosa diceva a proposito dell'amore il grande poeta Rainer Maria Rilke?
0: Dite tante.
1: Dimmene una.
0: Bella era quella sull'amore.
1: Quella sull'amore. Diceva che l'amore sono due solitudini che si proteggono a vicenda. Non te lo dimenticare, Michele. E riflettici. Ciao, Don Michele.
0: Ma dove vai? Ma sei la terza persona che oggi mi lascia in mezzo a un discorso. E questo... Ma sei una tortura. L'amore è due solitudini che si proteggono a vicenda. Mi si era accesa una lampadina. O forse mi è arrivata una notifica.
3: Forse è lo Spirito Santo a illuminarti.
0: Mi sa che hai ragione, Vescovo. Siamo tutti partiti.

0: Preda della solitudine, imprigionati nei nostri cellulari.
1: Angela, oggi pranzo al sacco.
0: Ma quindi fate mai caso a quanto sia bella la vita? Eppure quante volte la lasciamo in sospeso? Magari doniamo attenzione al video di un gattino o a cercare cose che molte volte neanche ci servono. E forse facciamo tutto questo per non sentirci soli. Ma se siamo veramente attenti, se ci guardiamo veramente attorno, ci renderemo conto che soli, in realtà, non lo siamo mai.
2: Oggi pranzo smartphone free.
3: Vabbè, effettivamente avevo bisogno di stare un po' all'aria aperta, sempre su quei libri.
2: Me lo immagino, studio matte disperatissimo.
3: Prometto che da stasera mi ci metto sul serio. Però hai avuto proprio una bella idea.
2: A proposito di aria aperta, se a te non va, non c'è bisogno che stai il giovedì al magazzino.
3: Ma l'avevamo fissato, zio.
2: No, però mi serviresti per un altro progetto social.
3: Guarda che già ti sto gestendo la pagina Facebook, eh.
2: Non si tratta di questo.
3: No? Allora scommetto che vuoi che ti apra un'altra pagina Don Michele? Twitter, no. Stavolta?
2: Io vorrei che tu considerassi la parrocchia come Instagram, come Facebook. Cioè noi dobbiamo attirare nuovi, come si chiamano, i proseliti, come i...
3: Follower.
2: I follower, ecco, follower, bravo, ecco. Vogliamo fare in modo che la gente diventi nostro amico, però tu quando vengono qua li devi accogliere, li devi dare il benvenuto, gli fai vedere tutto lo spazio, capito? Cioè alla fine loro devono mettere like!
3: Vabbè. Tu vuoi che io ti faccia da PR?
2: Non so cosa significhi, ma sì.
3: Sì. Ok, va bene. E se non viene nessuno?
2: È impossibile. Qualcuno arriva sempre. No, abbiamo spalancato tutte le porte. Questo diventa un porto di mare.
3: Ok. Va bene, dai, ci sto.
2: Like.
3: Like.
0: Mi misi d'accordo con Camilla. La busta dei vestiti l'avrebbe portata Dario e io sarei rimasto al magazzino al posto d'Alice.

0: basta semplicemente alzare gli occhi sugli altri per renderci conto che attorno a noi c'è il mondo reale.
1: Ciao, io sono Alice.
2: Ciao, Dario. Devo lasciare questi vestiti per la Caritas. Don Michele ha detto a mia mamma di portarli qui.
1: Sì, l'ingresso della Caritas è dall'altra parte, però puoi lasciarli a me, ci penso io. Senti, che ti va di fare un giro? Cioè, magari ti faccio vedere il posto. E se ti va, cioè, non sei obbligato.
2: No, no, mi aspettavo di trovare qui... Cioè, credevo ci fossero solamente...
1: Preti e vecchine?
2: Sì.
1: E invece ci sono io. Qua è bellissimo, ci sta il campo da calcetto e il campo da basket.
2: Ma tu chi sei? Che ci fai qui?
1: Io sono la PR della parrocchia. Sono anche un po' influencer, in effetti. È un lavoro difficile. Devo far aumentare i follower sui social e far venire più ragazzi in chiesa. Anzi, a proposito, tu hai degli amici?
2: Sì, cioè almeno non li sento da un po'.
1: Beh, potrebbe essere una buona occasione per chiamarli.
2: Ok, che gli scrivo?
1: Magari che qui c'è un biliardino e che potreste fare una partita.
2: Ok.
1: Dai, vieni, ti faccio iniziare un tour.
0: Queste sono voci di ragazzi che giocano.
1: Ma stanco, non sto in difesa, vai!
0: Guarda che ho fatto un attacco prima, non indifferente. Dario aveva chiamato un paio d'amici che non vedeva da tanto.
3: Due palline voi avete.
4: Dai, che la finiamo.
0: È bello usare il telefonino per comunicare. Però è anche bello abbracciarsi, correre, giocare, ridere. In poche parole, viversi.

0: Ragazzi, comunque Alice è nuova in paese. Le facciamo vedere qualche posto bello?
1: Certo.
0: Dove ti piacerebbe andare?
2: Non lo so, da qualche parte non sono mai stata. Comunque, prima finiamo la partita, dai, che dobbiamo vincere assolutamente.
3: Forse Alice adesso avrà dei nuovi amici. Chissà. E ora tocca a me stare al magazzino al posto suo il giovedì. Il problema è che a volte qui dentro il tempo non passa mai. Specialmente quando non arriva nessuno. Meno male che c'ho il cellulare.

0: Buoni, buoni. State buoni, se potete.
1: Tutto era servanito.
0: Vai, vai avanti.
2: Se cercate di essere buoni.
3: E la regista Luigi Magni è autore di famosi film molto critici sul potere temporale dei papi, nei quali, mescolando satira, comicità e tragedia, propone una versione anticlericale e di parte della storia della Chiesa a Roma. Tuttavia, in questo State buoni se potete, di cui è protagonista Johnny Dorelli, Magni celebra con evidente e affettuosa simpatia uno dei maggiori protagonisti della Riforma cattolica nella Roma del Cinquecento, San Filippo Neri.
0: Ha sposato Gesù, che anche se è il Signore, non è un Signore.
3: Le musiche del film, che in origine era uno sceneggiato televisivo a puntate, sono di Angelo Branduardi, famoso cantautore che nella vicenda interpreta anche il personaggio di Spiridione.
4: Va cercando qua, va cercando là, ma quando la morte ti coglierà, che ti resterà delle tue voglie, vanità di vanità.
5: Ma le emozioni ci sono sempre nello scrivere o nell'eseguire della musica, perché la musica è una cosa per definizione, e non lo dico io, che va oltre, cioè uno sguardo gettato oltre il muro, oltre la porta chiusa. Quindi nasce come trascendente la realtà, in genere. Ovviamente, parlando di un santo e della sua spiritualità, l'emozione è ancora più profonda.
6: Filippo Neri nasce a Firenze nel 1515, lo stesso anno in cui in Spagna nasce Santa Teresa d'Avila. La sua giovinezza fino ai 18 anni è caratterizzata da tre aspetti: un grande senso di libertà, un grande amore alle laudi di Jacopone da Todi e una propensione verso l'umorismo.
7: Gerolamo Savonarola è il padre domenicano che nella seconda metà del 400, divenuto priore del convento di San Marco a Firenze, magnificamente affrescato 30 anni prima dal Beato Angelico, cominciò a predicare contro la corruzione del clero del suo tempo, profetizzando anche la fine prossima della Chiesa di Roma. Raccolse intorno a sé molti seguaci e dopo la cacciata da Firenze dei Medici, i signori della città, divenne l'ispiratore della Repubblica Fiorentina.

0: Le sue opere e il suo slancio di riformatore segnarono così alcuni aspetti della successiva storia della Chiesa e San Filippo Neri, pur lontanissimo dalle posizioni teocratiche antipapali del Savonarola, ebbe grande ammirazione e devozione per questo frate domenicano e ne difese le opere.
1: A 18 anni si trasferisce a Roma e sceglie la vita laicale. È particolare la situazione perché Roma è un fervore di riforma, è un fervore di riforma cattolica, quindi di opere, quindi di impegno. È allora una città popolata di santi. A Roma operano Santi Ignazio di Loyola, San Camillo dell'Ellis, il Cardinal Borromeo, San Felice da Cantalice.
2: Sono gli anni della Controriforma, cioè della reazione della Chiesa Cattolica di fronte al protestantesimo, che diviene però ben presto una vera e propria riforma cattolica. Il rinnovamento e la ripresa di forza del cristianesimo nella visione della Chiesa di Roma si traduce in un appassionato recupero della fede personale e in un proliferare di opere concrete e socialmente efficaci. Le linee guida di questo grande cambiamento sono date dal Concilio di Trento, che affronta la situazione della Chiesa del tempo, ma anche impostazioni e problemi dottrinali fondamentali per la vita e l'identità della Chiesa di sempre.
1: Filippo Neri è importante perché la sua missione si colloca in un particolare momento storico, quello della riforma protestante e della riforma cattolica. Da un lato i protestanti accusano la Chiesa cattolica di essersi irrigidita, di essere corrotta, di essersi irrigidita nelle sue osservanze, di aver tolto al cristiano la libertà che Cristo gli ha donato. Dall'altra parte la Chiesa cattolica vuole veramente riformarsi, quindi è una Chiesa dove la santità è a tema, dove i santi ci sono, c'è un fervore di opere, c'è anche una certa rigidità nell'insegnamento morale. Ecco, Filippo Neri è la risposta pienamente cattolica, però non irrigidita, non schematizzata.

0: San Filippo Neri, devo essere sincero, non lo conoscevo, se non, e l'ho conosciuto nel fare il film di Luigi Magni. Era un rivoluzionario obbediente, che sembra un paradosso ma non lo è. È stato in realtà lì per fare la fine di Savonarola, ma però ha sempre mostrato comunque un'obbedienza, anche se rivoluzionaria.
1: Filippo si sente, diciamo, propenso verso la vita laicale. Cerca di studiare teologia, però poi dice che lo studio lo distraeva da Dio e Dio lo distraeva dallo studio. E così si dedica alle opere di carità. Fa il precettore e frequenta gli ambienti dove ci sono gli uffici, le banche, soprattutto dei suoi concittadini, dei fiorentini. È il periodo in cui lo vedono per le strade con quel suo sorriso e con quell'invito con cui spesso dice: allora, quando ci decidiamo a essere buoni?
2: Lo sai che aiutare i poveri è come accogliere Gesù? Noi siamo la confraternita della Trinità dei Pellegrini e dei Convalescenti.
3: Ma voi chi?
2: Beh, noi... io.
1: Filippo Neri inventa una sua particolare spiritualità laicale. Non vuole essere sacerdote, vuole restare libero, vuole restare laico. Ha una sua particolare spiritualità.
4: E pensarci vorrei ancora un po'. Noi siamo impauriti da quest'angelo.
5: Durante il Giubileo del 2000 molti hanno sentito parlare della esperienza della visita alle sette chiese di Roma. È un'esperienza che è stata avviata da San Filippo Neri ben 450 anni fa, esattamente il 25 febbraio 1552, e consisteva nella visita in sequenza di sette note basiliche di Roma. Il grande santo all'epoca faceva un itinerario in due tappe. La sera del primo giorno faceva insieme con i suoi amici prima una visita in ospedale a Santo Spirito con la visita agli ammalati e poi veniva qui a San Pietro per omaggiare il Principe degli Apostoli. La mattina dopo tutti quanti si avviavano e andavano a San Paolo fuori le mura, dove cominciava la seconda giornata. Da San Paolo proseguivano verso la Basilica e le catacombe di San Sebastiano. Di lì andavano a San Giovanni in Laterano, la più antica cattedrale del mondo. E in pratica facevano una visita anche alla Scala Santa, che è il luogo dove ci sono tutte le reliquie più famose del mondo. Di lì proseguivano verso Santa Croce in Gerusalemme, dove c'è la famosa reliquia della Croce di Gesù Cristo. E ancora oltre andavano alla Basilica di San Lorenzo in Verano. Infine proseguivano verso Santa Maria Maggiore, la grande chiesa intitolata alla Madonna, la più famosa probabilmente al mondo tra quelle che hanno la Madonna come cuore, come centro della loro esperienza.
1: In questo pellegrinaggio Filippo fa esperienze particolari di preghiera, raggiunge anche delle vette mistiche, un giorno riceve la grazia che poi, diciamo, gli resterà per tutta la vita, di sentire l'amore di Dio che gli entra dentro e gli dilata il cuore.
6: È il cardinal Federigo Borromeo, proprio quello dei Promessi Sposi del Manzoni, nipote di San Carlo, che nel processo per la canonizzazione racconta quello che gli aveva detto San Filippo. Mentre era in preghiera alle catacombe di San Sebastiano e chiedeva allo Spirito Santo che gli desse spirito, gli apparve San Giovanni Battista. Lo Spirito Santo poi entrò in lui con tale forza da gettarlo a terra e da rompergli due costole. Aveva allora circa 30 anni e, dopo morto, l'esame della salma confermerà che aveva due costole staccate e gli si era formato un gonfiore cronico sul fianco.
2: Io ho due costole rotte. Cascai di peso sull'altare di San Sebastiano quando fui chiamato.
7: Da chi?
2: No, dico, quando ebbi la vocazione. Ma mi si sono riattaccate male, tutte storte.
7: A Roma, dalla gente del popolo ai più illustri prelati, tutti avevano un'altissima stima della spiritualità di Filippo Neri. Lo si vedeva spesso in preghiera o con la corona del rosario in mano. Si sapeva delle sue estasi e anche levitazioni mentre celebrava messa. Si conoscevano le sue predizioni sicure e la sua chiaroveggenza e anche di guarigioni prodigiose di malati.
8: Sì, Benedetto.
7: Ma tutti conoscevano anche la sua giocosità e le sue burle e talvolta le sue vere e proprie apparenti stranezze, a cui peraltro teneva tantissimo.
9: Ehi, Don Filì, giusto voi.
10: Chi è?
9: C'è la monaca a San Crisogono che si è messa a fare i miracoli. Allora il Santo Padre dice se per piacere andate a dare un'occhiata.
10: Ma perché proprio io?
9: Ma perché voi siete competente in materia. Andate e riferite.
1: Ed è in questo contesto che rientrano anche tutte le apparenti stranezze. Il fatto che nella sua sacrestia abitino anche uccellini e cagnolini, perché deve distrarsi prima di dir messa, perché se non si distrae poi rischia di lasciarsi trasportare da un impeto mistico e Filippo non vuole apparire davanti agli altri. A volte si veste in modo strano, a volte assume atteggiamenti buffi, a volte fa dei discorsi strampalati e a chi lo rimprovera risponde: beh, vuoi che pensino che io sono santo?
10: Abbiate pazienza, voi mi dovete perdonare, ma io sono un prete ignorante e bugiardo.
11: Siete ignorante, ma non siete bugiardo. Volevate solo compiacermi.
6: Un altro episodio che mette in luce l'irrefrenabile capacità di scherzare di San Filippo risale a quando Papa Sisto V gli aveva dato il permesso di trasferire le reliquie di alcuni martiri da una chiesetta fatiscente alla Chiesa Nuova, sede della Congregazione Filippina. Un avvenimento memorabile sia per la grande partecipazione di popolo che per la commozione di San Filippo, che a quei martiri era molto devoto. Per allentare la tensione di Filippo, che allora aveva 75 anni, saltellava fra le guardie svizzere solennemente schierate, toccandoli e tirando loro la barba.
1: Che cosa fa praticamente Filippo? Niente, fa il rettore di una chiesa e in questa chiesa raccoglie chiunque. Così, chiunque lo raggiunge, chiunque ha bisogno di lui, ci sono preti, ci sono cardinali, ci sono impiegati, ci sono anche gente di strada, ragazzi, studenti, chiunque. E Filippo fa fare loro l'esperienza della libertà e della gioia e inventerà in quegli anni l'oratorio.
7: Anche qui, come nella visita alle sette chiese o nella pratica delle 40 ore, l'adorazione continuata dell'Eucarestia che Filippo Neri propone alla compagnia dei suoi amici e che tuttora viene comunemente praticata in chiese e parrocchie, il santo ci stupisce. Prende qualcosa che esiste già, lo fa suo, lo vivifica e lo fa vivere con intensità e partecipazione a quanti gli sono intorno. L'oratorio, una parola che inizialmente indicava solo un luogo, un piccolo edificio in cui si pregava, diventa così un modo di vivere insieme alcune ore della giornata.
12: Sentite? Questa è musica celeste.
0: La cosa che più mi interessa e che trovo geniale per l'epoca, e che dura ancora ai giorni nostri, è aver inventato l'oratorio, quello dei bambini. Lui si occupava molto del mondo infantile, raccattando tutti i bambini in giro per Roma senza arte né parte e facendoli studiare, giocare in un luogo che poi nell'arco degli anni si è, anche oggi si definisce oratorio, cioè il luogo dove i bambini si raccolgono per pregare, per giocare, per passare degnamente il loro tempo.
6: L'idea iniziale era di togliere dall'ozio e dai vizi quanta più gente possibile, specialmente i tanti giovani e cortigiani che nella Roma di quell'epoca, soprattutto nelle prime ore del pomeriggio, non avevano niente da fare. L'oratorio diventerà così il luogo a cui vengono da tutta la città persone di ogni categoria e provenienza, spesso anche ecclesiastici, prelati e perfino politici e notabili, per sentir parlare di Dio e della Chiesa e per condividere in amicizia le ore.

Cari amici dei Santi, siamo qui in un oratorio, un grande oratorio milanese, e sono di fianco a un mio grande amico. Eravamo amici quando eravamo piccoli nell'oratorio, e ancora oggi che lui è Don Massimiliano, siamo qui in un oratorio. In un oratorio si possono fare tante belle cose, innanzitutto perché è un grande spazio all'interno di una città che di grandi spazi non ne offre più, un grande spazio per i giovani, dove i giovani possono fare tante cose interessanti, sport, cultura, parlare, cose, non andare sotto a un'automobile, e tutto questo accade grazie a un tipo originalissimo del Cinquecento che era forse più simile a me che a lui, San Filippo Neri. È uno

0: la parola oratorio, no, diventerà anche proprio, diciamo, esprimerà anche un genere musicale. Con Filippo Neri ci sono a volte Palestrina, c'è l'Animuccia.
1: San Filippo Neri rappresenta in un tempo a noi lontano una testimonianza assai vicina per chi voglia educare, interpretare la vicinanza alle giovani generazioni, perché San Filippo Neri era simpatico, sapeva farci voler bene e facendosi voler bene cercava di trasmettere le cose buone, il bene anche ai suoi ragazzi.

0: Caratteristica della compagnia che si raccoglie intorno a Filippo e che poi la Chiesa riconoscerà ufficialmente come congregazione è di essere un'unione tra amici, tra compagni, che non prevede né voti, né giuramenti, né elenchi o iscrizioni. È un'amicizia che unisce ma non tiene legati, che vive di momenti comuni ma anche di un'assoluta libertà.
1: Una definizione buona di San Filippo Neri, anche se forse non è esaustiva, è che Filippo Neri fu un giovane prima, un uomo, un adulto e un anziano che prese grandemente sul serio la propria umanità alla luce di Gesù Cristo.
2: Familiarità con i poveri, familiarità con i grandi, familiarità con i ricchi, ecco, e la diciamo diventa appunto, come abbiamo detto, l'apostolo di Roma, perché mentre tutta la Chiesa sta vivendo il tentativo di riformarsi, di diventare migliore, di essere più seria nell'impegno cristiano, Filippo continua a essere una presenza che dice sì, tutto bello, tutto vero, ma tutto fondato sulla libertà, tutto fondato sulla gioia.
3: Tra le opere promosse da San Filippo, oltre alle visite ai malati negli ospedali e l'accompagnamento alla buona morte degli agonizzanti, vi fu anche la confraternita per assistere i pellegrini durante gli anni santi. Fiorentino di nascita, San Filippo è considerato dai romani un loro santo, un santo romano. La sua presenza e la sua azione incisero infatti notevolmente nella realtà della Roma di quel periodo e molte delle iniziative del santo e dei suoi seguaci, come altre nate spontaneamente dal suo esempio, sono ancora oggi attuali nella città.
2: Per capire l'importanza e la missione di Filippo Neri bisogna, credo, ripensare al momento storico particolare in cui si colloca la sua esperienza. È il momento della riforma protestante. I protestanti hanno accusato la Chiesa di essere corrotta, di essere irrigidita, di essersi, diciamo, invischiata nelle sue opere, di aver perso il senso della fede, il senso della libertà cristiana. Dall'altra parte la Chiesa cattolica si sta riformando davvero. Ci sono tanti santi, c'è un fervore di opere, c'è un fervore di missionarietà, c'è un fervore di serietà, di, diciamo, la parola che usavano allora, di osservanza.
3: Nato a Firenze e vissuto soprattutto a Roma, San Filippo è anche uno dei santi protettori della Francia, anche se non vi andò mai.
4: Un uomo come me, quando regala un fiore, non è un fiore comprato ma è colto sotto al sole.
3: All'età di 79 anni Filippo fu costretto a letto da malattia ai reni, così grave che i medici già lo giudicavano prossimo alla morte, ma intervenne a salvarlo un prodigioso miracolo. Ma esattamente un anno dopo, nel maggio del 1595, l'angelo della morte si presentò definitivamente a San Filippo. Com'è accaduto ad altri santi, anche a Filippo fu rivelato dal Signore il giorno del trapasso. E con la consueta serenità, lui volle comunicare ai suoi discepoli. San Filippo Neri morì a Roma, all'età di 80 anni, all'alba del 26 maggio 1595, festa del Corpus Domini. I romani, che tanto lo avevano amato in vita, già lo consideravano un loro santo.
5: Sono io.
6: Ma che v'hanno fatto, Papa?
7: Santo, santo, santo.
3: Il suo culto si diffuse quindi nella città già prima della canonizzazione, che avvenne comunque appena 27 anni dopo, nel 1622.
7: Santo, santo, santo.
3: La Chiesa lo festeggia quindi il 26 maggio, giorno della sua morte, ma anche della sua nascita al cielo. Patrono dei giovani è spesso rappresentato nell'iconografia

0: Maria attorniato da loro, o con in mano un giglio o il rosario. Dato che per gran parte della vita aveva sofferto di dolori articolari, è usanza invocare San Filippo da parte di chi ne soffre e da chi è affetto da reumatismi.
1: Se San Filippo Neri avesse voluto salutarci, ci avrebbe ripetuto certamente le parole della Scrittura, quelle che dicono: siate lieti nel Signore, siate veramente lieti.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

Alla metà del 400, Leon Battista Alberti, in un brano del De Re Edificatoria, descrive Perugia nella sua caratteristica configurazione a mano aperta, nella famosa città di Perugia, poiché i suoi quartieri si estendono in varie direzioni lungo i colli, disposti come fossero le dita di una mano aperta. Questa forma era stata conferita alla città a partire dal XIII secolo con la costruzione delle nuove mura, che raddoppiavano l'antico circuito delle mura etrusche, e con l'espansione dei cinque borghi lungo le cui vie erano sorte schiere di fabbricati allineati. Un'edilizia minuta fatta di case con fondi e botteghe destinate al popolo di artigiani e di piccoli commercianti. Nella parte alta della città, sui due colli, Landone e Del Sole, dove era la città etrusco-romana, si era invece insediata la ricca borghesia mercantile e la nobiltà di origine feudale, che con i propri casamenti aveva dato luogo alla creazione di insule di loro proprietà, segnalate dallo svettare delle torri.

Da metà del 200 si erano consolidate le magistrature comunali e l'organizzazione delle attività economiche cittadine attraverso il sistema delle arti o corporazioni. La città aveva visto sorgere sull'antico foro la Platea Magna, a fronteggiare la cattedrale che in più occasioni aveva ospitato la corte papale, la sede dei consigli cittadini. Qui, dove si incrociavano le principali strade dell'antica Perusia, era sorta simbolo del buon governo e del raggiunto benessere cittadino, la più visibile delle opere pubbliche volute dal comune, la Fontana Maggiore, con la quale si era conclusa nel 1277 la realizzazione dell'imponente acquedotto del Monte Pacciano. Gli ordini mendicanti, francescani, domenicani, agostiniani, serviti, carmelitani, avevano invece costruito i loro conventi nelle zone di nuova edificazione, i borghi che si erano sviluppati lungo le vie regali, dove nel XIII secolo vennero innalzate imponenti chiese nel nuovo stile gotico.

Alla fine del secolo e ancora più nel corso del 300, le cappelle di queste chiese furono arricchite da sculture, monumenti funerari, affreschi, dipinti, vetrate, ad opera di artisti che vi svilupparono l'insegnamento di Giotto e i nuovi orientamenti della sua scuola.

XIV secolo proseguì e si completò la costruzione delle mura. L'organizzazione politica si era definita nel 300 con la stesura degli statuti. Nacque nei primi anni del secolo XIII la magistratura dei priori delle arti, in tutto 10, due per ogni rione, che rappresentavano il perno del nuovo sistema politico di carattere popolare. Il Palatium Communis venne ampliato con la costruzione delle residenze dei priori. Fu montato il nuovo portale, che ospita nella lunetta le immagini dei tre protettori della città, Lorenzo, Costanzo ed Ercolano. Nel vicino Palazzo dei Canonici, sede nel 1294 del conclave che aveva eletto Papa Celestino V, si cominciò a progettare l'ampliamento del vecchio Duomo romanico. Poco lontano dalla cattedrale sorse nel 1335 l'Oratorio della Maestà delle Volte, costruito per proteggere e ospitare un prezioso affresco dipinto sotto il voltone del Palazzo del Podestà. Più tardi venne edificata lungo una via di accesso alla città la chiesetta della Piaggia Colombata, la cui piccola facciata è ricca di elementi scultorei in stile gotico. Il santo patrono Ercolano ebbe una chiesa edificata su due piani in forma di fortezza. Intorno alla metà del secolo, eventi calamitosi come l'epidemia di

peste nera e alcuni terremoti, oltre alle discordie interne alla città, dove si erano formate due opposte fazioni, quella filo popolare dei Raspanti e quella filo nobiliare dei Beccherini, condussero la città verso una grave crisi morale, sociale e politica. Sorsero in quel periodo le sedi delle maggiori corporazioni della mercanzia e del calcio.

rivestimento in legno, dirimeva le questioni in materia di commercio ed esercitava la sorveglianza su pesi e misure. La seconda, che riuniva i potenti cambiavalute, i banchieri del tempo, giudicava le controversie che sorgevano nell'esercizio delle professioni.

si costruì il Collegio della Sapienza Vecchia, con il suo magnifico pozzo e la cappella, che ospitava gli studenti forestieri venuti a Perugia per frequentare lo studium.

alcuni monasteri si dotarono di ampi chiostri. Esempio unico di architettura della metà del 300, forse su progetto dell'architetto eugobino Matteo Gattapone, è quello di Santa Giuliana di

diedero nuove sostruzioni alla piazza del Sopramuro, dove vennero costruiti fondaci e botteghe. A Porta Sole sorse la rocca voluta dal governatore pontificio, il francese Gérard Dupuy, detto l'abate di Montmaggiore. Presto demolita durante una sommossa. Ne restano alcune tracce, tra cui i grandi archi di sostegno e un piccolo elemento decorativo, la mano con le spighe, emblema dei magazzini del grano. Poco lontano era il palazzo di Biordo Michelotti, capitano di Ventura e capo dei Raspanti, che ebbe il governo della città tra il 1393 e il 1398. L'uccisione di Biordo per mano dell'abate Guidalotti, suo cognato, aprì la strada ad altri effimeri tentativi di imporre a Perugia un governo signorile. A causa delle feroci lotte intestine e della violenta conflittualità con il papato alla fine del suo esilio avignonese, Perugia, in stato di estrema instabilità e fragilità, subì infatti l'alternarsi, dopo gli anni di Biordo, di altri tre regimi signorili. All'inizio del 1400 i priori trattarono un accordo con il duca di Milano, Gian Galeazzo Visconti, conferendogli pieni poteri nella città. Ma dopo la morte di questi, nel settembre del 1402, i signori di Milano riconsegnarono Perugia alla Chiesa. Papa Bonifacio IX, il napoletano Tomacelli, non riuscendo a sedare la conflittualità tra le due fazioni cittadine, aprì la strada alla breve signoria del re di Napoli, l'angioino Ladislao da Durazzo, signore di Perugia tra il 1408 e il 1414. La perdurante debolezza delle magistrature cittadine provocò poi gli attacchi di un uomo d'armi a capo di bande mercenarie, Braccio Fortebracci da Montone, che sconfitte le milizie comunali a Sant'Egidio, si fece

signore della città, risollevando le sorti dell'aristocrazia cittadina rappresentata da 12 famiglie. Anche la signoria di Braccio fu un episodio di breve durata, poiché il condottiero morì nel giugno del 1424 nella battaglia dell'Aquila. Dalla sua morte trasse accelerazione l'ascesa dei Baglioni, un cui esponente, Malatesta di Pandolfo, aveva sposato Giacoma, la sorella di Braccio da Montone. La città, pur nelle difficoltà della travagliata situazione politica, vide fiorire ai primi del 400 straordinarie iniziative artistiche. Nella chiesa dei Domenicani approdavano i più raffinati prodotti del gotico internazionale. La loro chiesa fu arricchita da complessi cicli di affreschi, come quello dell'orvietano Cola Petruccioli, e dall'immensa vetrata, la più grande dell'epoca, realizzata dai fiorentini Bartolomeo di Pietro e Mariotto di Nardo. Gentile da Fabriano vi inviava la sua preziosa Madonna.

ma soprattutto si edificavano nuovi palazzi nelle due parti più prominenti della città. Porta Sole, dove sorsero le case della nuova borghesia, dei legisti e dei ricchi commercianti. E il Colle Landone, dove i Baglioni installarono il loro quartiere.

Alla morte di Malatesta Baglioni nel 1437 fu suo figlio Braccio a prendere il suo posto. Formato alle armi militando nella compagnia di Niccolò Piccinino, Braccio, denominato il Magnifico, seguì un modello simile a quello di Federico da Montefeltro, insieme al quale partecipò a diverse campagne militari. Abile nell'instaurare un rapporto di fiducia con i pontefici, nel 1459 ospitò a Perugia il papa umanista Pio II Piccolomini, legato da vincoli d'amicizia con i Medici di Firenze e con i da Varano di Camerino, seppe avere l'appoggio di molti altri signori del tempo. Borso d'Este, diretto a Roma per ricevere il titolo ducale, fece tappa a Perugia nel 1471. Braccio fu soprattutto un grande organizzatore della cultura e del fasto cittadino, sia tramite grandiosi feste e tornei, spesso dedicati all'amata Margherita Montesperelli, con cui ebbe una lunga relazione, sia attraverso l'abbellimento delle sue dimore, dove chiamò da Firenze il pittore Domenico Veneziano ad affrescare un ciclo di uomini

Come tutti i nuovi signori, nel tentativo di legittimare il potere, spesso ottenuto con la forza e con spericolate strategie matrimoniali, Braccio volle fare leva sulle sue qualità di saggezza, giustizia e magnificenza. In ciò un ruolo determinante fu svolto dagli intellettuali, che rivestirono spesso i compiti di segretari, cancellieri, ambasciatori e divennero cronisti della vita di corte. Chiamò perciò allo Studium di Perugia celebri umanisti come Francesco Maturanzio, cui si deve il programma della decorazione della sala dell'udienza del Collegio del Cambio, dove con la celebrazione degli uomini illustri vengono esaltate le virtù

promosse la nuova arte della tipografia, esercitata a partire dal 1470 dai cartolari. Ma fu soprattutto il rinnovamento architettonico di Perugia che caratterizzò i decenni a ridosso della metà del 400. Basti osservare il fervore edilizio che determinò l'edificazione della cella campanaria nell'abbazia di San Pietro, la costruzione della nuova cattedrale ad opera dell'architetto locale Bartolomeo di Mattiolo da Torgiano, e la chiamata, anche qui come a Roma, di architetti fiorentini, tra cui Agostino Di Duccio, reduce dal lavoro in società con l'Alberti al Tempio Malatestiano di Rimini, per la costruzione e la decorazione scultorea tra il 1467 e il 1461 dell'Oratorio di San Bernardino, una delle più delicate e fantasiose opere del primo Rinascimento. Più tardi Agostino fu chiamato per realizzare dal 1472 al 1473 la Porta San Pietro e poi ancora per il prospetto ornato di sculture della Maestà delle Volte. Si potrà così capire che anche qui, come altrove, nell'affollato groviglio della città medievale si realizzava una serie di interventi tendenti a portare un ordine misurato e razionale in linea con i principi dell'architettura umanistica. Alla fine degli anni 60, per dipingere un grande polittico nel monastero di Sant'Antonio, quando ne era ministra Ilaria, figlia di Braccio Baglioni, venne a Perugia il massimo pittore del tempo, Piero della Francesca. Nell'ultimo decennio della sua vita, Braccio, che godeva dell'appoggio di Francesco della Rovere, diventato papa con il nome di Sisto IV, dovette affrontare rivalità familiari e sanguinose faide. Sulla piazza di Perugia, nel maggio del 1477, uccise suo cugino Rodolfo e il figlio di questo, Francesco, subendo poco dopo la vendetta di questo ramo della famiglia che gli uccise l'unico figlio maschio, Grifone. Nel 1479 Braccio morì e fu sepolto in San Francesco al Prato. Il suo sarcofago si trova ora nella chiesa di Santa Maria Nuova. Dopo la morte di Braccio, le lotte intestine al casato si fecero ancora più feroci, culminando in occasione delle nozze tra Storre Baglioni e Lavinia Colonna in una sanguinaria faida passata alla storia come nozze rosse o nozze di sangue. Nella notte tra il 14 e il 15 luglio del 1500, le residenze dei Baglioni furono attaccate e i signori di Perugia furono massacrati in un'atmosfera insanguinata e oscura. Per commemorare la morte di Grifonetto, nipote di Braccio, trascinato dalle rivalità familiari in quella congiura, sua madre Atalanta commissionò un'opera pittorica per la chiesa di San Francesco al Prato, un Trasporto di Cristo al Sepolcro, che fu realizzato da Raffaello nel 1507, passato alla storia con il nome di Pala Baglioni. Oscar Wilde, né il ritratto di Dorian Gray, scrive: Grifonetto Baglioni, col suo giusta cuore trapunto, il berretto gemmato e ricci in forma di acanto, che uccise Astorre con la sposa e Simonetto col suo paggio, e che era di una tale bellezza che quando giacque morente nella piazza

Piazza Gialla di Perugia, coloro che l'avevano odiato non potevano trattenere le lacrime e Atalanta, che l'aveva maledetto, lo benedisse. Altre donne della famiglia furono responsabili di alcune delle commissioni artistiche più illustri del 4 e 500. Nei primi anni del 500, Ilaria, al secolo Margherita, figlia primogenita di Braccio e di Toderina Fieschi, che già 30 anni prima si era rivolta a Piero della Francesca, fu la committente della pala colonna di Raffaello per il monastero di Sant'Antonio, di cui era badessa. Mentre la sorella minore, Alessandra, o Leandra, moglie di Unoddi, fu committente dell'incoronazione per la cappella di famiglia in San Francesco al Prato. Dopo la notte della congiura, Giampaolo Baglioni, uno dei figli di Rodolfo, valido uomo d'arme al servizio di fiorentini e veneziani, si trovò ad essere indiscutibilmente il leader della famiglia. Egli curò in particolare i possedimenti fuori Perugia. In quella vasta signoria, formatasi fin dai tempi di Malatesta Baglioni alla fine del 300 e che si estendeva lungo la Valle Umbra, a Torgiano, Bettona, il loro stemma è sul muro dell'antica pieve di San Quirico e soprattutto Spello. In anni particolarmente insidiosi, quali furono quelli del pontificato di Alessandro VI Borgia, Giampaolo mise le sue truppe al servizio di suo figlio Cesare, il Valentino. Il fratello Troilo, proto notaro apostolico e priore della collegiata di Santa Maria Maggiore a Spello, volle la realizzazione in quella chiesa di un ciclo di affreschi del pittore perugino Bernardino di Betto, detto il Pintoricchio. È la Cappella Bella, l'opera d'arte più splendida legata alla committenza dei Baglioni. Troilo divenne nel 1501 vescovo di Perugia, ma nel 1503, entrato in conflitto con il Valentino, fu costretto insieme al fratello a lasciare la città e a cercare riparo altrove.

All'interno della famiglia perdurarono nei primi decenni del Cinquecento insanabili fratture e sanguinosi contrasti che contribuirono a determinare la fine del dominio familiare, destinato a tramontare definitivamente, schiacciato dal potere pontificio e dalla scomunica inflitta da Papa Paolo III Farnese. Alla rovinosa guerra del sale seguì la costruzione nel 1540 della Rocca Paolina. L'intero quartiere dei Baglioni, le strade e le piazze dove svettavano le loro torri, le chiese e le fontane del Colle Landone non furono distrutte, ma imprigionate nei sotterranei della poderosa fortezza progettata da Antonio da San Gallo il Giovane. Un edificio in un certo senso rispettoso dell'esistente, ma tanto vasto e incombente da ridisegnare completamente il cuore della terra vecchia di Perugia, sovrapponendo all'impianto medievale la mole estranea e nemica della fortezza farnesiana. Così, a metà del Cinquecento, poteva dirsi ormai esaurito il ruolo di terza forza tra il papato e le autonomie cittadine, ricoperto per quasi due secoli dai Baglioni, e definitivamente tramontato il sogno di una signoria che di fatto era rimasta incompiuta.

Buongiorno a tutti voi, buon lunedì, buon inizio settimana, una settimana piena di consigli utili per la nostra e vostra salute. Inizieremo oggi parlando di alimentazione, alimentazione per contrastare la pressione alta e poi vi daremo tanti strumenti pratici per capire quando il mal di testa può diventare un'emergenza e poi è tornato a trovarci il nostro medico.

di famiglia. Con lui parleremo, risponderemo a tanti dubbi e tante domande su cistite, colesterolo alto e gonfiore addominale. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: No. Alla fine non è difficile,
0: no? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi parliamo di alimentazione, un'alimentazione per contrastare chi soffre di pressione alta. Ebbene, infatti, c'è un legame tra l'alimentazione e la forza con cui il nostro cuore spinge il sangue verso le nostre arterie. Dobbiamo fare attenzione perché l'alimentazione davvero può migliorare o peggiorare questi sintomi. Ma come fare? Che cosa possiamo mangiare? A tante domande risponderà il professor Alessandro Laviano. Benvenuto, caro professore. Io ricordo responsabile dell'unità operativa semplice di nutrizione clinica all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Iniziamo, io ho detto che c'è un legame. L'alimentazione ruola un gioco importantissimo, ma che tipo di relazione c'è?
1: Vi è una doppia relazione in termini quantitativi e qualitativi. Innanzitutto perché se noi mangiamo troppo e quindi aumentiamo il nostro peso, necessariamente anche la pressione aumenta perché deve spingere sangue in molta più tessuto. E quindi un problema quantitativo, ma c'è anche un problema qualitativo, cioè di che cosa effettivamente mangiamo, perché molto spesso alimenti ricchi in sodio, soprattutto per esempio gli affettati, le carni lavorate, aumentano l'assunzione di sodio, aumentano quindi la ritenzione di liquidi all'interno delle nostre vasi e questo determina un aumento della pressione.
0: Devo dire che noi italiani mangiamo anche troppo sale, poi lei ci darà le indicazioni su quanto noi possiamo utilizzare, qual è la quantità giusta e corretta per utilizzare il sale, ma c'è un modello, un regime alimentare che noi potremmo seguire proprio per contrastare la pressione alta?
1: Assolutamente sì, voglio ricordare che un modello a noi vicino è la dieta mediterranea. Poi esiste addirittura negli Stati Uniti, è stato sviluppato un nuovo modello che si chiama DASH, che è proprio specifico per contrastare l'ipertensione e ancora una volta si basa fondamentalmente sulla eliminazione completa di tutti quegli alimenti che contengono sodio, quindi fondamentalmente tutti quelli che sono molto salati.
0: Per cui è, come dire, è una copia della dieta, la nostra bellissima dieta
1: fondamentalmente mediterranea. Anzi, la mediterranea è per una vita sana, la DASH è fondamentalmente solo per l'ipertensione.
0: Per cui soprattutto vegetali, a tavola dovremmo mangiare soprattutto vegetali. Andiamo ancora più concreto, perché allora, insomma, sappiamo, ormai facendo tutti i giorni questa nostra bella trasmissione, insomma, diamo anche consapevolezza ai nostri telespettatori, insomma, nel seguire anche un'alimentazione sana e corretta, si parla molto spesso, insomma, la dose è giusta, sono i 5 grammi di sale al giorno, ossia un cucchiaino. Allora, questi 5 grammi, nel computo entra anche il sale che noi mettiamo nell'acqua per cucinare la pasta?
1: Assolutamente sì. Ricordiamo che il sodio, che è uno dei principali componenti del sale, è un nutriente essenziale per la nostra salute. Tuttavia tutti gli alimenti contengono sodio, quindi dobbiamo evitare di aggiungere sodio alla nostra dieta attraverso il sale. Ma ricordiamo tra l'altro che se noi mettiamo il bollitore

0: con l'acqua per 4 persone vuol dire che possiamo mettere 20 grammi di sodio, un cucchiaio di sale per salare il nostro,
1: cioè, la nostra... lo possiamo fare?
0: 20 grammi se ovviamente poi dividiamo per 4.
1: Dividiamo per 4, è questo, insomma, bisogna fare attenzione a quanto sale mettiamo, magari insomma due persone, se noi siamo abituati, noi mettiamo il sale per 4 persone. Allora, è un giusto equilibrio. Noi dobbiamo, ci sono anche altri elettroliti importanti per la nostra salute come il potassio. Allora noi dobbiamo essere equilibrati tra sodio e potassio. Quanto sono importanti però questi minerali per la nostra salute?
0: Sono molto importanti. Ricordiamo che ovviamente dobbiamo cercare di ridurre il quantitativo di sodio, quindi di sale, ma cercare di favorire l'assunzione di potassio. Attraverso cosa? Come dicevamo prima, verdura, frutta, che spesso manca sulle nostre tavole, mentre invece è un caposaldo della dieta mediterranea e della dieta DASH.
1: Professore, allora, una curiosità, perché noi quando parliamo di pressione alta siamo focalizzati soprattutto sul sale. In realtà anche gli zuccheri e i carboidrati entrano nell'innalzamento della pressione oppure no?
0: In un certo senso sì, ha ragione, perché se noi mangiamo troppi carboidrati possiamo far aumentare le concentrazioni di glucosio all'interno del sangue, quindi aumentiamo la nostra glicemia, la glucosio trattiene liquidi e quindi in un certo senso peggiora la nostra ipertensione. Quindi bisogna stare anche attenti ovviamente a quello che noi mangiamo in termini di carboidrati.
1: Carboidrati uguale zuccheri. E a proposito di carboidrati, però noi insomma, non ci siamo fermati qui, professore, perché siamo entrati all'interno di un forno per dare, come dire, un esempio anche di come si può cucinare anche senza sale, perché no? Qualche sfizio ce lo vogliamo togliere, come attraverso magari questa ricetta davvero gustosa di crackers senza sale. Vediamolo insieme.
2: Da questi crackers vengono fatti prendendo questa miscela fatta a base di semi, ossia lino, girasole e sesamo, fatta con fiocchi d'avena, crosca di frumento e farina di malto, d'orzo e di segale. Viene presa questa miscela, viene messa sulla teglia e poi successivamente viene idratata, viene messa dentro degli stampi, successivamente viene ancora idratata e poi per ultimo viene infornata. È un impasto che risulta molto molto croccante, ma non perché viene lasciato in lunga cottura in forno, ma perché semplicemente è ricco di semi e i semi danno la croccantezza, ossia la parte gustosa del crackers. Questa croccantezza ha anche un sapore, a differenza del crackers che è croccante ma soltanto perché l'impasto risulta croccante, la croccantezza di un seme è una croccantezza che ha un sapore molto più buono di un crackers normale. Target di questo prodotto sono tutte quante le persone che hanno voglia di stare in forma, sono tutte quante le persone che sono a dieta post festività, insomma è un prodotto sano.
1: Allora, abbiamo sentito, no, professor Laviano, questi crackers, potrebbe essere anche un'idea sfiziosa.
0: Ma assolutamente.
1: No, senza sale, per cui...
0: Assolutamente, anzi ottimo questo servizio che ci dimostra che la sapidità, il sapore, come diceva il fornaio, in realtà si può trovare non solo con il sale, ma con tante altre cose, le spezie ad esempio, o i semi come abbiamo visto adesso.
1: Non possiamo non parlare di proteine. È un periodo in cui vanno molto di moda le diete iperproteiche, si mangiano forse troppe proteine. Allora, anche le proteine hanno un rapporto diretto con l'innalzamento della pressione?
0: Le proteine ovviamente hanno un effetto diretto sulla funzione del rene. Il rene ha grandi capacità di compensare, però ricordiamo che una dieta iperproteica sottopone il nostro rene ad un super lavoro e di conseguenza, se protratta nel lungo termine, riduce la capacità funzionale del rene, che è altrettanto importante per la regolazione della pressione. Quindi attenzione alle diete iperproteiche.
1: Esatto. Allora, non possiamo parlare anche dei cosiddetti polifenoli, no? Questi antiossidanti per eccellenza. E ho letto che i polifenoli contenuti in tre alimenti soprattutto, il tè verde, il cacao e i frutti rossi, fanno particolarmente bene a chi soffre di pressione alta. È così, professore?
0: È verissimo, è assolutamente vero. Ormai è noto che i polifenoli hanno la capacità di produrre questo antipertensivo fisiologico, si chiama ossido nitrico, un vasodilatatore, e quindi un buon apporto di cacao, parliamo, perché il cioccolato, attenzione, confondente al latte, sempre tante calorie porta, ma un apporto di cacao quotidiano aiuta a ridurre la pressione anche di 5-6 mm di mercurio.
1: Una percentuale di cacao alta,
0: almeno 70%.
1: Ah, 70%, almeno. Anzi, è troppo buono. 70%, insomma, può far bene appunto alla nostra salute. Però adesso noi ci siamo concentrati soprattutto per chi soffre di pressione alta in maniera cronica. Però può succedere che magari nelle fasi della nostra vita ci può essere un rialzo improvviso della nostra pressione. Ecco, a chi capita questi episodi, come ci dobbiamo comportare a tavola?
0: Beh, sicuramente la prima cosa è contattare il proprio medico, sì, ovviamente, sì, ma certo. Si può aiutare la terapia farmacologica che il medico poi prescrive, ovviamente avendo una alimentazione ricca di frutta, di verdura, bere abbondantemente acqua, soprattutto acqua a basso residuo che aiuta ad eliminare il sodio in eccesso, e poi ovviamente ridurre al minimo, se non proprio eliminare in quel periodo, gli alimenti ricchi di sale.
1: E ci siamo dimenticati forse di una cosa molto importante, perché noi quando parliamo di stile di vita ovviamente non parliamo solamente di un'alimentazione sana e corretta, seguite, come ci diceva e ci consigliava il professor Laviano, un'alimentazione mediterranea, però ci dobbiamo anche muovere. Quanto è importante il movimento e se c'è una relazione tra il movimento e l'abbassamento della pressione, professore?
0: Senz'altro, per due motivi. Il primo motivo è chiaro che aiuta eventualmente a perdere il peso in eccesso, abbiamo detto che il peso in eccesso è un fattore di rischio per l'ipertensione, ma indipendentemente da questo l'attività fisica fa ridurre la pressione, quindi devono fare attività fisica tutti, non solo quelli in sovrappeso, certo, o obesi.
1: Per cui è importante muoversi, non bisogna andare in palestra, ma insomma fare
0: basta
1: anche
0: muoversi, anche muoversi, lunghe passeggiate.
1: Lunghe passeggiate. Allora, noi viviamo in una società che vogliamo, insomma, dove tutto è subito. E allora vogliamo sempre magari una pasticca magica. Esistono degli integratori capaci di abbassare la nostra, indipendentemente dai farmaci che devono essere presi, assolutamente sì, devono essere, mai smetterli, mi raccomando, ma ci sono degli integratori che ci possono aiutare, professore?
0: Ma in teoria l'integratore è non necessario qualora noi abbiamo un'alimentazione varia e soprattutto con frutta e verdura. Certo, se per alcuni motivi io non assumo mai verdura, non assumo mai frutta, è ovvio che devo reintegrare soprattutto quel potassio di cui dicevamo prima.
1: Allora, la liquirizia sicuramente fa bene?
0: Sì.
1: Fa bene anche per abbassare la pressione?
0: L'acido glicerizzinico ha questo effetto di ipotensione. Quindi
1: ma non era il contrario?
0: Fa aumentare, diciamo così, la pressione perché c'è questo acido glicerizzinico che tende a... Ma ricordiamo, dipende dalla quantità che noi mettiamo nella nostra alimentazione. È chiaro che se ogni tanto ci prendiamo una liquirizia non succede niente, ma se ogni giorno prendiamo la pasticca di liquirizia possiamo avere un problema, senza contare lo zucchero che spesso ci sta dentro.
1: Che all'interno magari fosse pure al 100%. Grazie, grazie professor Laviano. Adesso seguitemi, io saluto e ringrazio il professor Vincenzo Di Lazzaro. Buongiorno. Benvenuto, bentornato. Professore, io ricordo che il professore è direttore dell'unità operativa complessa di neurologia con il Clinico Campus Biomedico di Roma. Perché oggi vogliamo parlare di mal di testa, però è una vera e propria patologia, lo vogliamo ricordare, però spesso viene sottovalutato perché chiunque di noi ha avuto almeno nella vita un episodio di mal di testa, ma oggi in particolare ci vogliamo concentrare quando il mal di testa può diventare un'emergenza medica, ossia quando il mal di testa improvvisamente cambia volto. Allora, facciamo un passo indietro. Professore, quando ci prendono quegli attacchi di mal di testa improvvisi, come li dobbiamo gestire anche con serenità?
3: Sì, ha detto bene, è un problema comune, tutti hanno sperimentato un mal di testa almeno una volta nella vita. E bisogna capire se siamo di fronte a un mal di testa che va gestito con controlli medici normali oppure se è un'emergenza. Io direi che il mal di testa deve sempre arrivare all'attenzione del medico. Il fai da te non va, non funziona, poiché assumere, ad esempio, cronicamente antidolorifici da banco può addirittura cronicizzare un mal di testa. Quindi il mio consiglio è comunque rivolgersi a un centro specializzato. Oggi è proprio la disciplina che si occupa del mal di testa, una disciplina autonoma. Ci sono degli ultra specialisti, un centro per le cefalee c'è in tutti i grossi ospedali e nei policlinici universitari. Quando non deve preoccupare? Quando parliamo di cosiddette cefalee primarie, in cui abbiamo solo il mal di testa, la patologia è il mal di testa, che vuol dire l'emicrania, le cefalee tensive, la cefalea a grappolo. Un dolore, ad esempio nel caso dell'emicrania, che è localizzato in genere a metà del cranio, che è di tipo pulsante, che si associa a nausea, che può essere preceduto da lampi, che non ha un incremento repentino nella sua intensità. Chi soffre di questo disturbo riesce a identificarlo perché è sempre costante nel tempo.
1: E non è una causa principale, magari ci può essere una causa principale e il mal di testa diventa un sintomo in questo senso. E, però quando invece noi ci dobbiamo preoccupare, magari meritano un'attenzione più tempestiva, professore?
3: Sì, ci sono dei segnali che ci possono far pensare che siamo di fronte a cosiddetta cefalea secondaria, quando il mal di testa è la spia di una patologia che può essere anche grave, che comunque richiede attenzione. Può esserci innanzitutto questo nella modalità di esordio, possiamo capire se si manifesta in una maniera particolare, una rapidissima intensità in fasce d'età particolari, oppure se una persona soffre di mal di testa che si è sempre presentato con le sue caratteristiche, ha una variazione improvvisa nelle intensità, nella durata, oppure se vi sono altri segni che accompagnano questo mal di testa.
1: E questi sono, noi adesso fra un po' analizzeremo esattamente questi tre, come dire, campanelli d'allarme che mi devono fare in qualche modo insomma parlarne quantomeno con il medico di famiglia e poi ovviamente andare a un centro di riferimento proprio per il mal di testa. Ma che cosa succede all'interno del nostro cervello? Perché tutti noi, perché l'abbiamo detto almeno una volta nella vita, abbiamo avuto un attacco di mal di testa, che cosa succede esattamente all'interno del nostro cervello?
3: È un fenomeno abbastanza complesso in cui ci sono diversi neurotrasmettitori che vanno in qualche modo ad infiammare, a variare il calibro di alcune arterie, alcuni vasi sanguigni e questo innesca una sintomatologia dolorosa. Il meccanismo è diverso proprio in quelle forme primarie o delle forme, abbiamo detto, secondarie. Nelle forme secondarie può esserci addirittura la rottura di un'arteria oppure un processo infiammatorio, un'arterite, oppure una massa all'interno della scatola cranica che va a determinare uno stiramento soprattutto delle meningi, delle strutture che avvolgono il cervello. Non è tanto l'interessamento diretto al cervello, ma dei vasi sanguigni e delle membrane che lo avvolgono, che innesca questo fenomeno intensamente doloroso.
1: Allora, noi non lo dobbiamo mai sottovalutare, come ci ricordava il professor Di Lazzaro, nel mal di testa, perché appunto può nascondere qualche altra patologia, oppure bisogna intervenire perché magari all'interno del nostro cervello sta accadendo qualcosa, insomma, di non troppo piacevole. Allora, di tutto questo e di come noi possiamo intervenire, quali sono le terapie e anche lo stile di vita, l'igiene che noi dovremmo avere per curare il nostro mal di testa, di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
4: Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
5: Siamo nel cuore di Cascia.
6: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
7: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
8: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
9: Vi faccio una bella fotografia.
10: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
11: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
10: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
1: Siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Vincenzo Di Lazzaro. Stiamo parlando di mal di testa, esattamente quando il mal di testa nasconde magari qualcosa di più importante. E allora a questo punto noi vogliamo, prima di andare in pubblicità, lei ci stava dicendo quando esattamente il mal di testa merita un'attenzione più tempestiva. Quali sono i tre motivi per cui noi dovremmo correre quantomeno inizialmente dal nostro medico di famiglia?
3: Sì, ci sono elementi legati alla modalità in cui esordisce il mal di testa, la fascia d'età, se ci sono cambiamenti rispetto al normale mal di testa di una persona che ne soffre e se vi sono altri sintomi di accompagnamento, come dicevamo. Non sono necessari tutti e tre questi fenomeni, ma già elementi singoli possono essere elementi di allarme.
1: Vogliamo ripetere, stiamo leggendo, sì. No, professore?
3: Quindi prendiamo l'esordio, intensità e adesso diremo nei dettagli. Variazione significativa rispetto alla propria cefalea abituale, sintomi di accompagnamento. Se ci sono alcuni elementi che vedremo, direi che non vi è tempo da perdere in alcuni casi specifici che diremo. E sono quei casi in cui bisogna proprio recarsi in un pronto soccorso, perché il medico dell'emergenza potrà valutare se è opportuno fare una consulenza neurologica o anche, in qualche caso selezionato, un attacco del cranio. E bisogna proprio tenere presente questo, perché a volte direi che si va in eccesso in pronto soccorso. 5% degli accessi in pronto soccorso sono legati alla cefalea, quindi bisogna andarci effettivamente quando c'è una motivazione specifica.
1: Per cui dobbiamo riconoscere il nostro mal di testa. Allora iniziamo un po' a capire. Allora, il primo elemento è esordio e intensità. Che cosa significa, professore?
3: Esordio e intensità vuol dire che se il nostro mal di testa si presenta all'improvviso, c'è proprio un termine, a rombo di tuono, come un fulmine a ciel sereno, e dopo essersi presentato così in maniera improvvisa raggiunge un'intensità massima, come un dolore che non abbiamo mai avuto nella nostra vita in minuti, questo è un mal di testa che richiede un'attenzione particolare. Okay. Ricordiamo questa cefalea a rombo di tuono, questo ci dà proprio l'idea di qualcosa che esplode. Questo è sicuramente un mal di testa che richiede una particolare attenzione e deve essere valutato in un pronto soccorso.
1: Anche l'età è importante, prima comparsa dopo i 50 anni, per cui è con l'età, insomma, da grande, un'età della terza età.
3: Soprattutto se compare il mal di testa di una persona già avanti negli anni che non ha mai sofferto di questa patologia. Certo. Se improvvisamente si presenta dopo 50 anni, questo richiede particolare attenzione, ma anche le circostanze, come riportata nella grafica, sono importanti. Cioè se il mal di testa esplode dopo uno sforzo fisico intenso, questo deve essere un motivo di particolare attenzione.
1: Anche associato alla pressione alta, noi abbiamo parlato stamattina appunto di alimentazione e pressione alta, può essere legato anche a un'ipertensione improvvisa?
3: Sì, se abbiamo un'ipertensione che esplode in maniera importante, valori molto alti, pressori persistenti, e dopodiché esplode una cefalea, questo può essere il segnale anche di un'emorragia cerebrale. Quindi abbiamo due motivi per accedere al sistema dell'emergenza. Da una parte la necessità di controllare il nostro picco pressorio, dall'altra di capire se c'è qualcosa dietro questa cefalea che è esplosa, ma anche un mal di testa che è particolarmente intenso al mattino, che si associa a vomito improvviso, nausea persistente, anche questo è un motivo di attenzione.
1: Questo è importante. Allora andiamo al secondo elemento. Il cambiamento del mal di testa rispetto al passato, anche questo è un dato importante da valutare, cioè quando noi il nostro mal di testa magari è diverso rispetto a quelli a cui noi siamo abituati, professore.
3: È proprio così, chi soffre di mal di testa sa bene come si presenta, lo riconosce, abbiamo detto la cefalea tipo emicranico, oppure anche quella tensiva che è come una specie di cerchio sulla testa o una tensione a livello della colonna cervicale. Se accade qualcosa di nuovo, cambia l'intensità, cambia fortemente la rapidità con cui si manifesta il dolore, questo deve allarmarci. Però attenzione, non ci deve allarmare se per caso invece il mal di testa di cui soffriamo abitualmente non risponde più ai farmaci che normalmente erano efficaci, perché questo invece è un fenomeno abbastanza normale, che possa essere meno responsiva la cefalea al trattamento, particolarmente se parliamo degli antidolorifici da banco. Questo tipo di efficacia si perde quasi sicuramente nel tempo, soprattutto se ricorriamo a questi farmaci più volte in una settimana. Se questo accade, cioè se semplicemente manca la risposta a un trattamento che era efficace in passato, questo è il motivo non per andare in pronto soccorso, ma invece per rivolgersi a un centro ad alta specialità per il trattamento del mal di testa.
1: Perché è come dire, come se si abituasse il nostro cervello al trattamento, allo stesso trattamento, cioè perché i farmaci ad un certo punto non funzionano, gli stessi farmaci, gli stessi antidolorifici, professore?
3: Adesso sappiamo anche di più, perché in realtà questi farmaci agiscono in maniera molto specifica sul dolore, mentre oggi abbiamo molto chiaro il meccanismo che innesca il mal di testa. Si tratta proprio di specifici mediatori che vengono rilasciati, quindi con i farmaci specifici si agisce proprio in qualche modo sulla causa e si può essere molto efficaci, mentre un farmaco che agisce in maniera aspecifica può essere estremamente meno efficace, un po' come ricorrere all'attacco pirina per la febbre, magari dietro c'è un'infezione. Oggi siamo su questo tipo di precisione nel trattamento dei mal di testa.
1: Se il messaggio è quello, insomma, chi soffre in maniera costante di mal di testa ricorrenti, diciamo così, insomma, non so quanti episodi al mese per essere definito, insomma, mal di testa, per chi soffre di mal di testa.
3: Beh, in realtà
1: bisognerebbe avere.
3: Dipende per le diverse forme di emicrania, ma se parliamo di 4 episodi disabilitanti in un mese, questo è sicuramente un criterio per porre una diagnosi e per rivolgersi a un centro ad alta specialità.
1: Per cui non andare in farmacia e comprare magari l'antidolorifico e cambiare in maniera sistematica, ma insomma rivolgersi in un centro d'eccellenza, un centro di riferimento per il mal di testa è sicuramente il passo che bisognerebbe fare.
3: Perché altrimenti in questo modo evitiamo di cronicizzare il mal di testa con i semplici antidolorifici.
1: Allora, c'era una scritta nel cartello precedente che un po' mi ha colto la mia attenzione, la rigidità del collo. Che cosa significa, professore?
3: Sì, se il mal di testa di tipo improvviso, come abbiamo detto, a rombo di tuono, si associa a rigidità del collo, febbre e anche confusione, disorientamento, quindi più segni di accompagnamento, questo potrebbe essere il segnale di una infezione del sistema nervoso, un'encefalite, una meningoencefalite, anche qui necessità di attenzione immediata. C'è proprio questo forte dolore nucale che impedisce quasi di flettere il capo, però in genere ci sono anche questi altri segnali come la febbre. È chiaro che non deve preoccuparci la cefalea che abbiamo anche durante un episodio influenzale e picco febbrile, devono esserci più elementi come diciamo rigidità del collo, ma anche confusione, disorientamento, difficoltà a parlare, veri e propri segnali neurologici.
1: Allora, il terzo, lei un po' l'ha accennato, sicuramente la rigidità del collo fa parte di questi sintomi, come abbiamo letto all'inizio, dei sintomi di accompagnamento, ma ce ne sono altri, no, professore, che vanno attenzionati?
3: Sicuramente anche i disturbi visivi. I disturbi visivi, ce ne sono alcuni banali che accompagnano l'emicrania, queste immagini luminose che compaiono all'improvviso e che precedono il mal di testa, la cosiddetta aura. Può esserci anche una macchia cieca che diciamo non riusciamo bene a mettere a fuoco all'interno del nostro campo visivo e con una parte luminosa in periferia. Questi sono segnali che spesso precedono una emicrania, la cosiddetta aura, e chi soffre di emicrania riconosce bene. Ma se abbiamo disturbi visivi, difficoltà di mettere a fuoco o un restringimento del campo visivo o un intenso dolore retro-orbitario, allora dobbiamo pensare anche ad altro, perché si può andare da patologie di tipo oculistico, ad esempio un glaucoma, aumenta la pressione all'interno dell'occhio e compare dolore e difficoltà a accomodare, ma anche patologie di altro tipo, delle vasculiti in particolare. Esiste in particolare questa forma di vasculite di Horton che può portare a un'infiammazione delle arterie che apportano il sangue soprattutto all'occhio e può avere gravissime conseguenze. E come si manifesta? Sia con questo dolore soprattutto a livello della regione temporale, ma vi è un altro segnale molto particolare, che è la comparsa di dolore a livello della regione mandibolare che compare durante la masticazione e dopo, se ci si ferma, scompare questo dolore. Se si associa quindi dolore temporale, questo dolore mandibolare, questo offuscamento della vista, questo è un segnale che deve essere preso con grandissima attenzione per poter poi iniziare delle terapie invece per il trattamento specifico di questa arterite.
1: Ecco, se noi soffriamo improvvisamente questo mal di testa, ecco, andiamo sul pratico. Professore, che cosa dobbiamo fare?
3: Se ci sono questi elementi, quelli che abbiamo accennato, più di allarme, è opportuno rivolgersi al sistema dell'emergenza, quindi a pronto soccorso.
1: E questo è importante. Allora, ci possono essere anche delle patologie, no? La causa, io ho detto prima che ci possono essere anche delle patologie nascoste, il cui sintomo è veramente un forte mal di testa. Quali sono, professore, queste patologie?
3: Le patologie più serie, diciamo, che possono essere dietro un mal di testa sono, da una parte, l'emorragia cerebrale, la rottura di un aneurisma, questo mal di testa esplosivo che compare soprattutto dopo uno sforzo, che può essere associato anche a un disturbo di coscienza, una sincope, una perdita di coscienza, e dopo permane questa intensa mal di testa e rigidità nucale, oppure facciamo prima riferimento a una forma di arterite, cioè l'infiammazione delle arterie che portano

0: il sangue al cervello.
1: Professore, questa è una domanda, non possiamo non farla, perché molti telespettatori, come quando insomma, avviene improvvisamente un episodio di mal di testa, prendono il caffè. E allora, prendere un caffè per togliere subito il sintomo, perché magari per chi soffre in maniera costante, come abbiamo detto all'inizio, di mal di testa è una cosa utile, è un atteggiamento utile da
0: Beh,
1: fare,
0: diciamo che
1: professore? Come ci dobbiamo comportare?
0: può essere utile in casi molto specifici, soprattutto per quelle forme di cosiddetta aura visiva, quei disturbi visivi, quella sensazione di vedere attraverso un acquario che può precedere il mal di testa. Ma ripeto, queste sono condizioni che una persona che ne soffre le identifica bene e quindi può anche assumere un caffè, ma non è efficace, ovviamente, in queste forme, non è, diciamo, la risposta a queste forme che devono invece allarmarci.
1: E quando io ho un attacco di mal di testa, mi devo prendere subito l'antidolorifico oppure posso aspettare?
0: No, se parliamo di emicrania, l'efficacia dei farmaci che abbiamo, che vanno dai triptani, che sono ormai consolidati, a farmaci più recenti, è tanto maggiore quanto più precoce è l'assunzione del farmaco. Aspettare tempo vuol dire essere sicuramente meno efficace, avere una minore efficacia. Quindi, se impariamo a riconoscere il mal di testa, allora
1: Dobbiamo
0: è
1: intervenire
0: importante
1: subito,
0: intervenire tempestivamente.
1: tempestivamente. Grazie, grazie al professor Vincenzo Di Lazzaro, grazie di
0: Grazie a
1: cuore.
0: voi.
1: Adesso seguitemi, è pronto il nostro medico di famiglia. Io saluto e ringrazio il dottor Francesco Buono, benvenuto, bentornato,
0: Ben
1: caro
0: trovate e grazie per
1: dottore.
0: l'invito.
1: Sono tante le domande, ne abbiamo estrapolate alcune che riguardano soprattutto tre argomenti che stanno tanto a cuore ai nostri amici e amiche, soprattutto amiche che ci seguono sempre con tanto affetto. E allora iniziamo subito a rispondere a Flavia. Scrive da Rimini e le chiede, dottore, ho 55 anni e ho avuto due episodi di cistite in questa stagione, trattati con antibiotico. Come posso prevenire le recidive? Questo è un problema che riguarda tante donne, no?
2: Sì, certamente, soprattutto le donne nel periodo perimenopausale, ovvero quello che precede e successivamente evolve in questa fase della vita della donna. Perché? Perché questa fase prevede che alcune condizioni dell'ambiente urogenitale, in particolare il pH, possa alterarsi e quindi essere soggetto con maggiore frequenza all'invasione di germi che generalmente sono a origine intestinale. Questo può portare allo sviluppo di forme che in alcuni casi sono anche inapparenti, per cui può essere così una sorpresa che emerge da un esame anche standard delle urine. Altre volte con sintomi che possono essere così forti, così violenti da incidere sulla
1: Sì,
2: vita di
1: esatto.
2: relazione, essere francamente invalidanti a seconda anche delle attività che vengono svolte dalla persona.
1: E dopo quanti cistiti noi possiamo parlare, dottore, di cistite ricorrente? Perché poi c'è una differenza tra cistite ricorrente e cistite cronica, vero,
2: Sì,
1: dottore?
2: certamente ricorrente è quando generalmente si verifica almeno un episodio al mese e quindi questo alla fine costituisce un po' un problema, anche perché ci può essere il fenomeno dell'antibiotico resistenza seguito ai trattamenti ripetuti nel tempo. Cronico sono alcune donne che purtroppo non escono mai e quindi passano da un esame a un esame, da un antibiotico a un altro antibiotico e questo pone dei problemi importanti perché poi quello che noi diamo per curare un'infezione delle vie urinarie non è che si limita alle vie urinarie, ma va a incidere anche su altre funzioni, per esempio sulla stessa funzione digestiva, ma soprattutto sulla funzione intestinale in senso generale, dando poi degli effetti e delle ripercussioni a catena che possono aggravare il quadro.
1: E per gli uomini è differente. Io ho parlato di donne perché sono soprattutto le donne, ovviamente perché insomma fisiologicamente, anatomicamente siamo ben diversi, ma anche per l'uomo, insomma, non
2: Sì,
1: è.
2: certamente. Per l'uomo è più legato a problemi che insorgono anche lì dopo i generalmente 50 anni, che sono nel fisiologico aumento della prostata. Aumento
1: Certo.
2: che si verifica in tutti gli uomini, ma non tutti soffrono di questo problema. Uno dei problemi più importanti è quello del rallentamento del flusso urinario, del ristagno nella vescica. E dove

0: c'è un ristagno e quindi viene meno quell'effetto di washout che fisiologicamente esiste, e maggiore la probabilità che possa realizzarsi
1: contrarre
0: anche nell'uomo una cistite, che è
1: un'infezione, esatto.
0: importante.
1: E va
0: Doloroso.
1: sempre usato l'antibiotico? Lei prima ha parlato di antibiotico resistenza, soprattutto per chi soffre di cistiti croniche. È sempre utile usare l'antibiotico oppure no,
0: Diciamo
1: dottore?
0: che se volessimo ragionare da un punto di vista ideale, noi dovremmo procedere all'esame delle urine e soprattutto all'urinocultura e all'antibiogramma. Sono esami diversi. L'esame delle urine è il classico esame standard in cui si vengono viste delle caratteristiche chimico-fisiche e si può arrivare a dire ci sono determinati enzimi che ci suggeriscono la presenza attuale o recente di batteri e ci sono invece identificazioni di batteri veri e propri. Più di questo l'esame dell'urina non ci può dare. L'urinocultura, mettendo parte di quest'urina in un terreno di cultura apposito, favorisce lo sviluppo di questi germi, ci dà modo di capire, di dargli, per dire, un nome e un cognome
1: Certo, è
0: e
1: vero.
0: conseguentemente con l'antibiogramma qual è l'antibiotico più efficace. Questo è ciò che si può fare
1: E
0: in
1: certo,
0: condizioni
1: soltanto il
0: ideali.
1: fastidio
0: Altre volte
1: è
0: bisogna
1: notevole.
0: arrivare a dei compromessi,
1: Esatto, è questo
0: certamente.
1: dei compromessi. E a proposito di terapie, sicuramente insomma la terapia antibiotica, poi sarà il medico di famiglia a dire, oppure il ginecologo a dire qual è la terapia migliore, ma ci sono anche delle abitudini noi insomma dovremmo adottare per evitare, soprattutto per chi soffre di cistite appunto ricorrenti.
0: Sì, la prima è quella di mantenere le urine diluite e quindi di avere un
1: Di
0: introito
1: bere,
0: idrico
1: insomma.
0: di bere, quindi un quantitativo che generalmente identificando intorno ai 2 litri al giorno. Il secondo è quello magari di non trattenere le urine, quindi fare in modo che durante la giornata ci siano le occasioni, non sempre è
1: Non
0: possibile,
1: sempre,
0: per
1: è vero,
0: poter, diciamo, rispettare questo criterio. E poi, come fattore predisponente e nello stesso tempo aggravante, ricordiamo l'importanza dell'alcol e dei cibi irritanti. Tutto ciò che irrita e che aumenta l'afflusso di sangue nella parete vescicale può
1: peggiora.
0: chiaramente essere un terreno di cultura naturale per i batteri che poi danno questa
1: Adesso rispondiamo
0: sintomatologia.
1: a Guido, dottore, le scrive da Verona, le chiede: ho il colesterolo totale un po' alto, può normalizzarsi solo con la dieta? Cosa possiamo fare contro il colesterolo? Cosa significa innanzitutto, però facciamo un passo indietro, no? Che cos'è il colesterolo alto? Si parla molto di colesterolo HDL, quello buono, e DLDL, quello cattivo. Facciamo un po' la differenza,
0: Sì,
1: dottore.
0: la differenza è costituita dal fatto che il colesterolo HDL, che sarebbero le cosiddette, i fattori vengono chiamati anche spazzini del sangue, perché? Perché rimuovono il quantitativo di colesterolo LDL in eccesso, sono sostanzialmente in parte una caratteristica individuale, in parte vengono incrementati dall'esercizio fisico, che quindi ha questa
1: Ah, per cui
0: importanza
1: l'attività
0: nell'aumento
1: fisica aumenta il colesterolo
0: del
1: buono.
0: colesterolo
1: Ah,
0: buono,
1: ottimo.
0: oltre ad avere tanti altri effetti positivi. Poi se il colesterolo LDL, cioè dovuto alle proteine ematiche a bassa densità, che è quello nocivo, e che risente di tutta quanta una serie di cose, anche qui dell'ereditarietà, ma anche dell'alimentazione e dello stile di vita in genere. Quindi questo va fatto quando si fa l'analisi del sangue, avere modo di poterlo scorporare. Noi lo possiamo scorporare in 2 modi, o con dei calcoli, si chiama la classica formula di Friedewald, quindi si considerano il totale, l'HDL e i trigliceridi, e attraverso una formula si arriva indirettamente ad avere una stima del colesterolo LDL. Ma oggi abbiamo la possibilità del dosaggio diretto. Il dosaggio diretto ci dà la quantità esatta di LDL presente nel sangue e quindi a seconda della persona che abbiamo davanti, questo è un concetto che oggi ci differenzia dal passato in cui c'erano dei valori fissi, si
1: Certo,
0: diceva questo è il valore normale, questo al di sopra siamo nella patologia, al di sotto stiamo bene. Oggi
1: esatto.
0: bisogna capire chi hai davanti. Per alcune, per esempio, un dosaggio di 100
1: Di quello
0: milligrammi
1: cattivo,
0: di quello
1: stiamo parlando di quello
0: cattivo di
1: LDL.
0: LDL per una persona che assolutamente non ha altri tipi di patologie che incidono sull'apparato cardiovascolare può essere, per dire, intorno a 100. Alcuni devono andare a 55, per esempio esempio persone che hanno patologie tipo l'ipertensione, tipo il diabete, tipo eventi cardiovascolari precedenti.
1: Allora, sempre i trigliceridi noi dobbiamo considerare quando parliamo di colesterolo alto e cattivo, cioè noi se prendiamo in esame il nostro LDL lo dobbiamo anche mettere in relazione ai trigliceridi se sono alti?
0: Allora, se noi vogliamo arrivare a una stima indiretta dell'LDL dobbiamo considerare i trigliceridi. Se noi abbiamo la possibilità di avere una stima diretta dell'LDL,

0: va fatto e va verificato, cioè dobbiamo arrivare a poter pesare questa situazione nel contesto della situazione generale. Generalmente si parla di 2 o 3 mesi in cui un'alimentazione suggerita anche dal medico di famiglia, accoppiata a un tipo di attività fisica prevalentemente aerobica, quindi non di fatica, ma più che altro di continuità e di regolarità, ci consente, dopo questo periodo di tempo, rifacendo le stesse analisi, di
1: Analisi.
0: poter capire per quella persona quanto pesa quel
1: Quanto,
0: fattore. Delle
1: certo.
0: volte è un peso
1: Basta,
0: importante.
1: infatti.
0: Altre volte
1: No,
0: no,
1: bisogna
0: perché c'è una
1: intervenire.
0: connotazione genetica con cui bisogna
1: E
0: ricorrere poi alle
1: fare,
0: cure.
1: certo, fare i conti anche con la nostra genetica. Rispondiamo adesso a Patrizia, dottore, scrive da Messina e le chiede: ho gonfiore addominale che mi mette a disagio. I probiotici possono aiutarmi? Questa è una questione prettamente femminile, anche se ovviamente anche gli uomini soffrono perché
0: Certamente.
1: insomma lo stress è in agguato anche per loro. Che cosa si può fare? Sono tutti, rispondiamo a Patrizia, i probiotici sono tutti uguali?
0: No, non sono tutti uguali. I probiotici differiscono sia per quello che è la loro composizione,
1: Certo.
0: ovviamente, il numero di spore e tutto, ma anche, ed è un fattore che non va sottovalutato, se vogliamo individualizzare la cura, che è l'obiettivo primario soprattutto in medicina di famiglia,
1: Eh sì.
0: cambiano le modalità di conservazione. Quindi dare a una persona un prodotto labile che necessita del frigorifero, se questa persona è una persona che la mattina sta a Roma, il pomeriggio sta a Milano e la sera sta in Sicilia e si porta appresso per forza di cose nella valigia o in una tasca, questo farmaco significa renderlo inattivo. E allora, a seconda delle possibilità che abbiamo, dobbiamo vedere in questa persona, ad esempio, di poter fornire un prodotto che sia più stabile. In altre persone che hanno la possibilità di avere un rapporto continuativo con la propria abitazione, perché sono strutturati o per il lavoro casalingo o anche per un lavoro non casalingo, ma comunque nella prossimità, possiamo avvalerci di prodotti più labili e conservati in frigo che possono dare un risultato importante, forse anche più precoce rispetto agli
1: Allora, non
0: altri.
1: dobbiamo andare in farmacia e comprare il primo probiotico che vediamo magari in vetrina che ci offre magari il farmacista. Dobbiamo parlare al nostro medico di famiglia che ci conosce e magari ci consiglia il prodotto più adatto alle nostre esigenze. Se il problema persiste, dottore, che purtroppo, soprattutto noi donne, insomma, voglio dire, lottiamo quasi quotidianamente con questo gonfiore addominale, cosa dobbiamo
0: Beh,
1: fare?
0: se persiste dopo aver fatto anche una verifica delle proprie abitudini alimentari e quindi cercare di capire se quello che mangiamo è tra gli alimenti più soggetti a fermentazione, perché è la fermentazione che determina
1: Esatto.
0: questo gonfiore, allora dobbiamo anche pensare di fare qualche
1: Qualche
0: ricerca di primo
1: indagine.
0: livello, in certi casi anche di secondo e terzo livello, perché bisogna vedere cosa c'è a monte. Soprattutto a una certa età il colon lo dobbiamo trattare con attenzione, con rispetto, e questo non significa che immediatamente facciamo degli esami invasivi al primo manifestarsi di una
1: Certo.
0: sintomatologia, ma se dopo avere posto tutti i correttivi possibili questa persiste, dovremmo pure fare qualcosa di più
1: Più, come
0: importante.
1: dire, la colonoscopia, insomma, la dovremmo fare dopo 50 anni, come voi ci consigliate. Grazie, grazie a dottor Francesco Buono, grazie per questi consigli, grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Io ve lo ripeto, se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app, Play 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, e noi torniamo in diretta sempre domani e sempre alle 9:45. Baci baci, a domani e buona giornata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente, affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo quando il tempo ce lo permetterà a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Entrato nella lotta, Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Mentre preghiamo questo mistero, Dio ci conceda di riconoscere il nostro male, l'amarezza che contiene e la devastazione che produce in noi e attorno a noi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Nella passione di Cristo, la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellato. E Dio si è lasciato percuotere per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa
2: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa
2: Maria,
4: Maria,
2: Madre di
4: Dio,
2: Dio, prega
4: prega
2: per
4: per
2: noi
4: noi
2: peccatori,
4: peccatori,
2: adesso
4: adesso
2: e nell'ora
4: nell'ora
2: della
4: della
2: nostra
4: nostra
2: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa
2: Maria,
4: Maria,
2: Madre
4: Madre
2: di
4: di
2: Dio,
4: Dio,
2: prega
4: prega
2: per
4: per
2: noi
4: noi
2: peccatori,
4: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re. Egli, lungo il ministero pubblico, ha annunciato il regno di Dio, non certo fondato sulla violenza e sulla sopraffazione, ma sull'incontro, il perdono e l'accoglienza gratuita.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Pilato lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Gesù sale il monte Calvario. Egli prende la sua croce su di sé. Con la sua tutte le nostre croci sono portate. Egli è colui che ci libera dalla nostra paura e dalla sofferenza, perché Egli l'ha pienamente e totalmente presa su di sé.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Stava presso la croce di Gesù sua madre, dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto, e chinato il capo, consegnò lo spirito. Nella morte del Signore noi lo crediamo, riceviamo la vita, l'offerta di un amore e di una fedeltà che non arretra per nulla, ma realizza l'alleanza piena, perfetta e definitiva, quella di un Dio per noi per sempre.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: O Maria, tu che nelle ore di agonia di Gesù sotto la croce hai assorbito come una spugna le afflizioni di tutte le madri della terra, donaci un po' della tua fortezza. Maria, tu che sul Calvario, pur senza morire, hai conquistato la palma del martirio, rincuoraci con il tuo esempio a non lasciarci abbattere dalle avversità. Aiutaci a portare il fardello delle tribolazioni quotidiane, non con l'anima dei disperati, ma con la serenità di chi sa di essere custodito nel cavo della mano di Dio. Maria, se ci sfiora la tentazione di farla finita, perché non ce la facciamo più, mettiti accanto a noi. Maria, confortati dalla tua presenza, come qui guardasti la piccola Bernadette, guardaci e sostieni i nostri passi vacillanti e donaci conforto e pace. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Maria Immacolata, in te noi crediamo, e sotto il

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
3: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho sei figli, per favore.
4: Licenziata!
2: Ora, ecco, questi... dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
5: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
6: Diventerà una casa bellissima.
7: Una casa tutta per noi. Giovedì in prima serata. In prima visione TV.
8: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
9: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
8: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
10: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
11: Io ti amo, Maria Vittoria.

0: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me.
3: Papà, ti devo dire che sono incinta.
4: Andrei a stare in convento.
5: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
6: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Casa Santa Chiara è un rifugio sicuro.
1: Io sono 9 mesi qua adesso. E io ho detto qua mio a casa adesso.
2: Allora, nella nostra struttura attualmente ospitiamo 3 nuclei, quindi 3 mamme con in totale 6 minori e 1 in arrivo a breve. E quindi sono mamme con 3 storie profondamente diverse, che viaggiamo da difficoltà economiche a donne vittime di tratta e donne vittime di violenza. Sono Laura Censi, sono la responsabile della Casa Famiglia Casa Santa Chiara, sita qui in Tivoli. Si vive quotidianamente il contatto con le difficoltà delle mamme e dei bambini. Qui c'è proprio una gestione familiare, nel senso che comunque non si stacca mai dalla loro problematica. Funzioniamo grazie soprattutto alle donazioni, quindi sia di genere alimentari che di genere personale, appunto perché le mamme e i loro relativi poi figli, nel momento in cui entrano in questa struttura, non possono svolgere attività lavorativa, perché comunque magari vivono situazioni di difficoltà che non gli permettono quindi di uscire dalla casa famiglia, pertanto noi ci occupiamo totalmente di loro.
1: Io chiamo Joy, Felix. Io ho 22 adesso, io ho 2 figlie, Anni e Miracle. Prima io stavo in un'altra casa, in un'altra parte della comunità. Loro, io stavo sola con mia figlia. Non è uguale con qua a casa, perché qua è meglio, perché loro aiutare io, parlare. Joy non è così, parlare con Anni, cama, perché io parlare e urlare, così.
2: Qui si vede che cosa vuol dire, qual è il rapporto mamma-bambino, e in realtà un po' poi ti rendi conto degli errori che poi magari tu nel tuo fai, no? Vedi proprio gli episodi, a volte io dico certi aspetti sono da manuale, i comportamenti dei bambini, i comportamenti delle mamme. Sembra quasi come se tu avessi un libro e osservassi da loro quello che avviene. È molto molto interessante.
0: L'apporto dell'8x1000 è sicuramente la risorsa più fondamentale che c'è ad oggi per mandare avanti la struttura e le altre strutture in carico alla diocesi. Sicuramente senza l'apporto dell'8x1000 noi non andremo avanti.
2: L'aiuto che noi forniamo a queste donne è un aiuto in realtà che non gli è mai stato dato. Donne che in realtà non hanno possibilità, che al di fuori di qua, senza di noi probabilmente non avrebbero potuto fare altro.

0: Dolcemente è uno dei progetti della cooperativa sociale di comunità iCare. È una pasticceria sociale di comunità. È destinata a ragazzi con fragilità, parliamo di ragazzi con sindrome di Down, con autismo, con caratteristiche molto diverse tra loro. Da un'attenta lettura che abbiamo fatto sul nostro territorio insieme alla nostra chiesa diocesana, che è stato il motore per la realizzazione di questo progetto, ci siamo resi conto che uno dei bisogni fondamentali della nostra comunità era dare una risposta alle persone con disabilità diventate adulte, che sono ormai al di fuori di qualsiasi contesto formativo o socio-riabilitativo. Abbiamo ad oggi circa 30 ragazzi che frequentano settimanalmente il nostro laboratorio e abbiamo tre obiettivi fondamentali: la risocializzazione appunto di persone adulte con disabilità, l'acquisizione di competenze lavorative e in ultima fase l'inserimento lavorativo.
1: Lavorare nel nostro laboratorio non è come lavorare in un'altra cucina. Bisogna viverlo per capire questa differenza e sposare quest'idea sin dal primo momento, sin da quando abbiamo scavato le fondamenta di questa cucina, vuol dire per me impegnarmi ogni giorno per provare a creare qualcosa di nuovo e di più bello. Quando penso al domani, al nostro futuro, penso ai nostri ragazzi ormai autonomi, magari collocati in un punto vendita o dietro il bancone di un bar, a mettere in pratica quello che hanno imparato giorno dopo giorno. Ed è questo che ci spinge ad impiegare sempre maggiori energie tra queste mura.
2: Sapere che ci sono persone che hanno una particolare predisposizione all'accoglienza, all'inclusione, a farli sentire sicuri, insomma a restituire quella dignità di cui hanno realmente bisogno, ecco, per noi genitori già è una conquista ed è un traguardo.
0: Grazie ai fondi 8 per 1000 siamo riusciti a realizzare questo sogno meraviglioso, a dare risposta a un bisogno importante, appunto, che è quello delle persone con disabilità, ma soprattutto delle loro famiglie. Quando penso al futuro penso alle nostre speranze e alle speranze delle famiglie e dei ragazzi. Non possiamo permetterci di deluderli.

0: progetto BeFood è nato dalla sinergia iniziale tra Caritas Diocesana di Viterbo e Caritas Diocesana di Civita Castellana e il Banco Alimentare del Lazio. Ha visto come punto di riferimento Caritas Italiana ed è stato finanziato con i fondi dell'8x1000. E il progetto ha come scopo quello di sostenere, di servire e di aiutare la marginalità e la povertà, cercando di avere un approccio attento alla dignità della persona a 360 gradi.
1: Io mi chiamo Renzo e sono il diacono della parrocchia del Sacro Cuore di Viterbo. Prima della pandemia noi assistevamo circa 40-45 famiglie. Adesso sono passate circa 60, quindi c'è stato un incremento di circa il 50%, poco meno.
2: Ho preso 5.
3: Oggi affrontare il tema della povertà è diventata una sfida importante. Questa pandemia ha portato alla luce delle parole chiavi. Una di queste è il tema della fragilità. Il tema della fragilità ci siamo scoperti che appartiene a tutti. Abbiamo visto la fragilità degli equilibri delle persone che prima avevano un lavoro e da un giorno all'altro si sono trovate disoccupate. I cosiddetti poveri della porta accanto, persone che vivevano una cosiddetta normalità,

0: che sono trovati dall'oggi al domani in una condizione di necessità.
1: Canino è una piccola comunità, una bella comunità, secondo me, soprattutto nella solidarietà. Con la pandemia ci sono stati molti cambiamenti, perché purtroppo il lavoro manca e le esigenze sono tante. Abbiamo insomma notato un tasso molto alto di povertà.
0: Porre la persona al centro è il cuore di una relazione d'aiuto, ma soprattutto è il cuore di una relazione d'amore. E l'amore è Caritas, e la Caritas è proprio questa, l'espressione di una Chiesa che si vuole fare vicina ai prossimi in un atteggiamento che è prima di tutto quello di riconoscersi nel povero una persona come puoi essere te, come può essere chiunque.

0: Ciao, io sono Simone e vengo dalla Sardegna. Grazie. Sono arrivato qua alla Spezia, non ho trovato lavoro, però ho avuto qualche difficoltà. Arrivederci! Arrivederci! E ho chiesto aiuto alla Caritas perché mi sono ritrovato senza un tetto. È così, l'uomo è così, se non ci sei dentro non puoi capire, non puoi mai capire. Le vedo con altri occhi, la vita ti ci porta e devi fare i conti.
1: Sì, ci troviamo alla cittadella della pace di Pegazzano, opera assegna realizzata con contributi dell'8x1000. Questo nome porta il senso di un cammino fatto da zona di guerra, perché tutta questa zona era destinata a fabbricare delle bombe, appunto, a luogo di pace.
2: Caritas ha voluto, di Spezia ha voluto ripartire da zero per creare un progetto nuovo, un progetto che fosse proprio concepito e voluto per le persone che stanno per strada.
3: Ciao ragazze! Ciao! Bentornate!
2: Si tratta quindi di un nuovo dormitorio. Il dormitorio offrirà ospitalità a 27 persone. Si ritroveranno la sera, verranno accolte la sera, avranno anche la possibilità di cenare. Il servizio che vogliamo garantire ai nostri amici non è solo però quello della mera assistenza, ma è riuscire anche ad essere un vero punto di riferimento per loro, perché noi siamo chiamati ad aiutare le persone come persone, ma anche come figli di Dio.
0: Da soli non si può fare niente. Con le persone giuste che ti aiutano, ti riaprono la vita, diciamo, altre porte per farti andare avanti.
2: Il nostro dormitorio si chiama Locanda il Samaritano e noi traiamo proprio ispirazione dal Vangelo, quindi come la figura del Samaritano che incontra il malato per strada, maltrattato, anche noi vogliamo prenderci cura delle persone che vivono ai margini della società.
0: Per me è un grosso messaggio per dire davvero noi siamo qua per aiutarvi e cresciamo anno per anno, mese per mese, giorno per giorno e si vedono dei risultati, non sono solo parole, sono fatti.
1: Abbiamo realizzato questa opera con il contributo anche di un crowdfunding e della buona volontà di tante persone, ma ovviamente l'8x1000 è stato il pioniere che ci ha permesso di poter dare luogo a questa nuova esperienza che, dalle macerie quali erano, è fiorita veramente una struttura bella e dignitosa.

0: Vi siete mai chiesti a cosa prestare attenzione? A un raggio di sole, al vento d'estate, a un profumo che vi ricorda l'infanzia? Cioè quelle piccole cose che rappresentano la bellezza del creato. Ci fate mai caso?
1: Allora, questi sono i nuovi turni del magazzino Caritas. Io direi lunedì facciamo Bruno, martedì Don Manolo, mercoledì Gianluca, giovedì Alice, se se la sente, di gestire da solo il magazzino Caritas. Andiamo bene.

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao mamma.
2: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
1: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho sei figli, per favore.
3: Licenziata.
2: Ora, ecco, questi dovevamo sono... tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
4: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
5: Diventerà una casa bellissima.
6: Una casa tutta per noi. Giovedì in prima serata. In prima visione TV.
7: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
8: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
7: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
9: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
7: Non sono altro che un poveraccio.
8: Voglio che tu vada e che torni da me.
10: Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17:30.

0: Scusa, un attimo, mando questo messaggio, eh.
1: Zio, ma questa sono io.
0: Sì.
1: Dove eravamo qua?
0: Eravamo in Salento, forse luglio 2008, sì. Che vacanza medica, là. Io venivo da Bari, ho raggiunto.
1: Sì, è vero, proprio mitica.
0: Come stanno andando gli studi?
1: Bene. Mi aiuta il fatto che qui non ci sono troppe distrazioni.
0: A noi? No, Manolo è simpatico.
1: Sì, è simpatico.
0: Ma?
1: Diciamo che gestire i social dell'oratorio e curare la parrocchia non è esattamente quello che mi aspettavo da un'esperienza fuori casa, ecco. Poi, vabbè, mi mancano i miei amici. E anche mamma e papà, ovvio. Che io sognavo di andare a vivere da sola. E mamma mi ha detto, vai dallo zio.
0: Però con lo zio ti trovi bene. Ah, lo sai una cosa che ho notato? Da quando stai qua dentro?
1: Cosa?
0: Una cosa strana. Che non hai usato mai il cellulare. Lo zione ti coinvolge.
1: Zio, l'ho lasciato in camera a caricare. Che stanotte mi sono dimenticata di attaccarlo. Al contrario di te, che invece lo usi sempre.
0: Hai ragione, scusa. Mando e vai.
1: Comunque, senti, per me va bene fare il tour al magazzino della Caritas il giovedì. Sei contento?
0: Ma non lo devi fare perché sono contento io.
1: No, a me piace il tour.
0: Vorrebbe per te, no?
1: Certo.
0: Ti posso. E pensare invece che Bruno Mariotti al magazzino ci ha messo le radici. Infatti, la signora Camilla, ogni volta che veniva a donare pacchi alimentari o vestiti, lo trovava sempre lì. Era questo il motivo per cui aveva messo i turni.
2: Ma tutta roba nuovissima. Fossero tutti come lei, signora Camilla.
3: Si figuri, lei è gentilissimo.
2: Pensi che la settimana scorsa è arrivata una signora, mi ha lasciato un vestito da sera con la scollatura che sembrava Anita Edberg nella Fontana delle Trevi.
4: Signora Camilla, buongiorno. Lo vuole un caffè? Lo stavo preparando proprio adesso.
3: Grazie, siete tutti così gentili con me.
4: Ci mancherete. Signora Camilla, ma che è sta? Si sieda.
3: No, adesso mi passa.
4: E le vado a prendere un bicchiere d'acqua?
3: No? Sto bene. Io vorrei parlare con Don Michele, cioè...
5: La signora Camilla era molto preoccupata per la situazione di suo figlio Dario.
6: Ha finito il liceo e dopo qualche tempo è andato a lavorare in un'azienda qui della zona. Però poi l'hanno licenziato perché la ditta ha perso l'appalto. E hanno mandato a casa 20, sa?
0: Se ne sentono tutti i giorni di storie così. Però non bisogna mollare.
6: È quello che ho detto anch'io. Bisogna reagire. Invece lui si è chiuso in se stesso. Chiuso a casa, davanti al computer. E se non sta davanti al computer, sta sempre attaccato al cellulare.
0: Ma è possibile che non ci sia un amico, qualcuno con cui parlare?
6: Io credo che sia depresso.
0: Depresso perché ha perso il lavoro o depresso per altri motivi?
6: Dario è vero che parla con me, però non è che mi dice proprio tutto. Io credo che la sua situazione sia peggiorata da quando è stato lasciato da quella Stefania lì.
0: La sua ragazza?
6: Magari la sua ragazza. Un fantasma la definirei.
0: Un fantasma.
6: Dario ha scoperto che questa Stefania, con cui parlava ogni giorno, per quasi un anno, senza averla mai vista di persona, ma solo in videochiamata, era già impegnata. E quando il fidanzato ha scoperto che lei aveva l'amicizia con il mio figliolo, quella lì, che Dio mi perdoni, è sparita nel nulla.
0: In un anno non si sono mai incontrati?
6: È quello che ho detto anch'io. Lei viveva in un'altra città. Ma ci è rimasto male il mio bambino.
0: Bambino? Quanti anni c'ha questo bambino?
6: 20.
0: Bambino un po' cresciuto.
6: Quanto mi piacerebbe che vedesse questo posto. C'è una pace qui.
0: Cosa fa tutto il giorno questo bambino, visto che non lavora, non studia?
6: Niente, così, chiuso in camera, aspettando. Non esce quasi più di casa, non frequenta più i vecchi amici, aspetta che Stefania lo chiami o gli mandi un audio, un WhatsApp, un messaggio, insomma io non so proprio più che cosa fare. Lo chiami lei, sì. Gli dica qualcosa.
0: Ma io...
6: Sì.
7: Pronto?
0: Pronto? Dario, ciao, sono Don Michele. No,
7: pronto?
0: Sto qua con mamma.
7: Ma non si sente niente.
0: Pronto?
7: Ho capito, è il solito malware telefonico.
0: Ha riattaccato, si sentiva tutta una voce metallica.
6: Ma chi ha detto?
0: Ha detto che sono un malware.
6: Che?
0: Malware.
6: E che cos'è?
0: Ve lo confesso, cominciavo seriamente a odiare i cellulari. Ma era così bello quando una volta non c'era tutta questa tecnologia. E il monopattino elettrico? Vabbè, diciamo che ho fretta. Ciao Gianluca, tu che sai tutto, oggi al telefono mi hanno detto malware.
8: Ah, forse stai parlando di un malware telefonico. In pratica è un virus che si appropria del tuo telefono e fa partire telefonate a caso per rubarti il credito.
0: Cioè mi hanno scambiato per un virus. Bravo che vai a piedi. Con la scusa di ritirare la spesa, quella che ci aveva donato, andai da Camilla, sperando di riuscire a parlare con Dario. Ma Dario non c'era, era uscito. Perché quella notte era stato molto male e alla fine si era convinto ad andare da Irene per un consulto. Per vederci un po' più chiaro, la chiamai.
9: Simpatica questa cosa di mettere i turni per stanare Bruno dal magazzino. E invece tua nipote come si trova in parrocchia? Si è ambientata?
0: Diciamo come Alice nel Paese delle Meraviglie.
10: Ma pure te! Scusami, stai sempre col cellulare acceso sui social?
9: Io no, non ho tempo magari. E tu invece?

0: C'è Alice che mi ha fatto il provino su non so quale social, ma non so proprio veramente cosa farci.
1: Ma a te non serve.
2: Beh, perché tu sei pagato dall'amore di Dio, Michele.
0: Bella, sì, ma che c'entra Dio con i social?
2: Sai come diceva il famoso psicanalista Jacques Lacan?
0: Chi diceva?
2: Diceva che l'amore è

0: oggi mi sorprendi.
1: Senti, invece una cosa mi servirebbe. Io ho questo problema da risolvere di questa mamma con il proprio figlio.
2: Dimmi qualcosa.
0: Non posso dirti nulla su Dario. Non posso, è segreto professionale. Però posso assicurare che gli ho prescritto un po' di valeriana, così dorme meglio, va bene?
3: Adesso devo veramente andare, è tardi. Ci sentiamo presto, va bene? Ciao Michele, ciao ciao ciao.
1: Irene? Irene? La seconda persona che mi attacca al telefono oggi.

0: Vescovo!
1: Michele, come stai?
0: Molto bene, molto bene.
1: Che stai facendo?
0: Sto provando a stampare i turni per il magazzino della Caritas. Finalmente sono riuscito a stanare Mariotti da là dentro.
1: Senti, Michele, avevi detto che la chiesa doveva essere aperta?
2: Che la canonica doveva essere aperta?
0: E allora?
1: E allora perché nessuno mi apre?
0: Ma perché? Dove stai?
1: E dove sto, Michele? È da mezz'ora che sto qua fuori davanti al cancello. Mi aprite, per favore? L'avete risistemato veramente bene questo oratorio, Michele. È tutto molto più bello adesso.
0: Tutto. Ci sono delle anime che hanno bisogno di più tempo.
1: Scusa un momento. E tua nipote come sta? Perché ridi?
0: Perché sei la seconda persona che me lo chiede oggi. Sta bene, sta bene, sta bene. Forse si sente un po' sola.
1: Michele, sono in tanti a sentirsi così oggi. Anche quel Dario di cui mi stavi parlando prima, no? Perdonami, Michele, che oggi aspetto una comunicazione importante.
0: Fai, fai. Ma già vedi, è l'epoca dei cellulari, capito?
1: Vai, Michele, non ti preoccupare.
0: Tutti hanno urgenza. La cosa che mi perplime è che questi giovani oggi si sentano soli.
1: E tu, Michele? Ecco che ride ancora.
0: Io non mi sono mai sentito solo, neanche in Colombia, anzi.
1: Lo sai perché?
0: Perché ero appagato dall'amore di Dio.
1: Bravo, esatto. Non eri solo in Colombia e non sei solo neanche qui.
0: Il problema è che troppi non riescono a sentire quest'amore e per questo si sentono persi.
1: Ah, vero, Michele. Ma sai che cosa diceva a proposito dell'amore il grande poeta Rainer Maria Rilke?
0: Dette tante.
1: Dimmene una.
0: Bella era quella sull'amore.
1: Quella sull'amore. Diceva che l'amore sono due solitudini che si proteggono a vicenda. Non te lo dimenticare, Michele. E riflettici. Ciao, Don Michele.
0: Ma dove vai? Ma sei la terza persona che oggi mi lascia in mezzo a un discorso. E questo... Ma sei una tortura! L'amore, due solitudini che si proteggono a vicenda. Mi si era accesa una lampadina. O forse mi è arrivata una notifica.
3: Forse è lo Spirito Santo a illuminarti.
0: Mi sa che hai ragione, Vescovo. Siamo tutti preda della solitudine, imprigionati nei nostri cellulari.
4: Angela! Oggi pranzo al sacco.
0: Ma quindi fate mai caso a quanto sia bella la vita? Eppure quante volte la lasciamo in sospeso? Magari doniamo attenzione al video di un gattino o a cercare cose che molte volte neanche ci servono. E forse facciamo tutto questo per non sentirci soli. Ma se siamo veramente attenti, se ci guardiamo veramente attorno, ci renderemo conto che soli, in realtà, non lo siamo mai.
4: Oggi pranzo smartphone free.
5: Vabbè, effettivamente avevo bisogno di stare un po' all'aria aperta. Sempre su quei libri.
4: Me lo immagino. Studio matte di ispirazione.

0: Prometto che da stasera mi ci metto sul serio. Però hai avuto proprio una bella idea.
1: A proposito di aria aperta, se a te non va, non c'è bisogno che stai il giovedì al magazzino.
0: Ma l'avevamo fissato, zio.
1: No, però mi serviresti per un altro progetto social.
0: Guarda che già ti sto gestendo la pagina Facebook, eh.
1: Non si tratta di questo.
0: No? Allora scommetto che vuoi che ti apra un'altra pagina Don Michele? Twitter, no. Stavolta?
1: Io vorrei che tu considerassi la parrocchia come Instagram, come Facebook. Cioè noi dobbiamo attirare nuovi, come si chiamano, i proseliti, come i...
0: Follower.
1: I follower, ecco, follower, bravo, ecco. Vogliamo fare in modo che la gente diventi nostro amico, però tu quando vengono qua li devi accogliere, li devi dare il benvenuto, gli fai vedere tutto lo spazio, capito? Cioè alla fine noi dobbiamo mettere like!
0: Vabbè. Tu vuoi che io ti faccia da PR?
1: Non so cosa significhi, ma sì.
0: Sì. Ok, va bene. E se non viene nessuno?
1: È impossibile. Qualcuno arriva sempre. No, abbiamo spalancato tutte le porte. Questo diventa un porto di mare.
0: Ok. Va bene, dai, ci sto.
1: Like.
0: Like.
2: Mi misi d'accordo con Camilla. La busta dei vestiti l'avrebbe portata Dario e io sarei rimasto al magazzino al posto d'Alice.

0: basta semplicemente alzare gli occhi sugli altri per renderci conto che attorno a noi c'è il mondo reale.
1: Ciao, io sono Alice.
2: Ciao, Dario. Devo lasciare questi vestiti per la Caritas. Don Michele ha detto a mia mamma di portarli qui.
1: Sì, l'ingresso della Caritas è dall'altra parte, però puoi lasciarli a me, ci penso io. Senti, che ti va di fare un giro? Cioè, magari ti faccio vedere il posto. E se ti va, cioè, non sei obbligato.
2: No, no, mi aspettavo di trovare qui... Cioè, credevo ci fossero solamente...
1: Preti e vecchine?
2: Sì.
1: E invece ci sono io. Qua è bellissimo, ci sta il campo da calcetto e il campo da basket.
2: Ma tu chi sei? Che ci fai qui?
1: Io sono la PR della parrocchia. Sono anche un po' influencer, in effetti. È un lavoro difficile. Devo far aumentare i follower sui social e far venire più ragazzi in chiesa. Anzi, a proposito, tu hai degli amici?
2: Sì, cioè almeno non li sento da un po'.
1: Beh, potrebbe essere una buona occasione per chiamarli.
2: Ok, che gli scrivo?
1: Magari che qui c'è un biliardino e che potreste fare una partita.
2: Ok.
1: Dai, vieni, ti faccio iniziare un tour.
0: Queste sono voci di ragazzi che giocano.
1: Sono in attacco, non sono in difesa, vai!
3: Guarda
1: che ti ho fatto un attacco prima, che è indifferente.
0: Dario aveva chiamato un paio d'amici che non vedeva da tanto.
3: Due palline voi avete.
4: Dai, dai, che non
0: finiamo. È bello usare il telefonino per comunicare. Però è anche bello abbracciarsi. Correre, giocare, ridere, in poche parole, viversi.
2: Ragazzi, comunque Alice è nuova in paese, le facciamo vedere qualche posto bello?
3: Certo.
2: Dove ti piacerebbe andare?
1: Non lo so, da qualche parte non sono mai stata. Comunque prima finiamo la partita, dai, che dobbiamo vincere assolutamente.
0: Forse Alice adesso avrà dei nuovi amici, chissà. E ora tocca a me stare al magazzino al posto suo il giovedì. Il problema è che a volte qui dentro il tempo non passa mai. Specialmente quando non arriva nessuno. Meno male che c'ho il cellulare.

0: È scattata l'ora solare, buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati. Noi amiamo le persone che hanno una predilezione, uno, per le cose che sentono dentro e dicono io seguirò la mia strada. E se si parla di cucina, la cucina che è autentica, sostenibile, profondamente legata al territorio, ci piace ancora di più. A quest'ora, mezzogiorno e 20, facciamo venire l'appetito a tutti. Sono bellissimi, ma sono talmente belli che non avrebbero che potuto stare insieme. Loro sono stupendi, li ha messi insieme qualcuno e ha fatto molto bene. Sono Roberto Valbuzzi, lo chef, imprenditore e conduttore televisivo, Eleonora Laurito, sua moglie. Belli come sono, appunto. Belli come sono. Anna.
1: Eccoci.
0: Bellissimo, perché Eleonora, grazie, è una modella. È una, a parte è bella come la luce, ma questo lo sa bene il nostro, no?
1: Mi ha illuminato la vita, perciò.
0: Ti ha posso dare del tu, vero,
2: certo,
0: ragazzi?
2: Assolutamente. Sì,
0: ti ha illuminato la vita?
2: È romantico.
1: Fino a quando spegne la luce.
0: No, è romantico, però, bella, però, lei, sì. È romantico.
2: No, ma è romantico, è vero.
0: Allora, sì, da vero. Voi state insieme da quanto tempo?
2: Dal 2012, quindi sono 14 anni che ci conosciamo. Sì.
0: Quindi avete iniziato che stavate all'asilo, bene. Allora, parliamo...
2: No, beh,
0: la verità. Parliamo di questo.
1: Sì.
0: Ce lo siamo rimpallato su tutte le scrivanie. Fammi vedere, fammi vedere. Roberto Valbuzzi, 50 anni, 50 racconti, 50 ricette,
1: sì.
0: Edito saggiamente da Rizzoli, un libro bellissimo sotto tutti i punti di vista, perché racconta questa immensa passione per la buona cucina, che poi è buon sapore della vita. Iniziata quando?
1: Iniziata da quando sono nato, perché io sono la terza generazione di persone che vivono il mondo del cibo a 360 gradi un po' tutti,
0: sì,
1: i giorni, e quindi ci sono veramente cresciuto in mezzo.
0: Dentro.
1: Dentro. Nonno e nonna da una parte, con orti, fattoria, eccetera, eccetera, qua.
0: E è il piccolo,
1: io
0: con lo stivaletto giallo.
1: Io piccolo, sì, me, con lo stivaletto giallo, il costumino e il rastrello di legno. E dall'altra parte invece mamma e papà, che arrivavano già da una generazione, da parte di papà, di ristoratori, e quindi che facevano questo mestiere. Perciò che amavano follemente e io ci sono cresciuto lì.
0: Però, ecco, come amo dire io a questo punto, guardo Eleonora, ci vuole il talento, no? Poi si aggiunge il talento, perché insomma quello c'è.
2: Sì, oltre ad avere la storicità della famiglia, Roby, ma parliamo del suo talento, giusto?
0: No, parliamo anche del tuo, ma ci arriviamo tra poco. Sì.
2: No, il talento di Roberto. Allora, io parlerei prima del suo, visto che
0: parliamo
2: hai fatto questa domanda.
0: Dai,
2: sì,
0: dai,
2: sì.
0: Dai.
2: No, dai, perché lui è molto talentuoso, oltre ad avere questa familiarità nel mondo della ristorazione, poi dell'agricoltura, perché comunque i nonni sono contadini, quindi lui è cresciuto sempre con materie di altissima qualità, no? E questo poi gli ha fatto amare sin dal principio il cibo, che non è solo quello che poi si
0: poi gli ha fatto amare Leonora, ma questo fa parte di San Valentino, fa parte di scoccare una come dire, un qualcosa che vi ha fatto incontrare. Che tu venga dal mondo della moda, che tu sia una donna intelligentissima, di grande talento a fare, si sa e si vede. Come hai vissuto questo passaggio?
2: Questo passaggio, dici, della mia vita, quindi Ma allora, io quando ho conosciuto Roberto...
1: Questo tranello che ti ho tirato.
0: Questo tranello
1: gastronomico che ti ho tirato.
0: Esatto.
2: Dunque, quando ho conosciuto Roberto io vivevo da tutt'altra parte, quindi vivevo a Como, facevo tutt'altra vita, stavo studiando, lavoravo nel mondo dello spettacolo. Ho conosciuto Roberto e avevo già in cuore una grande passione verso il mondo della ristorazione. Non sapevo che lui avesse ristorante. Quando l'ho conosciuto, dopo 10 minuti, la sua domanda è stata: cosa vuoi fare nella vita?
1: Così,
0: oltre che sposarmi,
2: ma
0: no,
2: guarda,
0: tanto
2: ci siamo conosciuti.
0: No,
1: questo era sottointeso.
0: Era
1: nel
0: sottointeso,
1: senso,
0: ma
1: cioè,
0: sì,
2: è stato
0: si vede.
2: Un colpo di fulmine il nostro.
1: Abbastanza, sì,
2: mi
1: abbastanza.
2: Ha visto e non mi hai più lasciato.
1: Però sì, io l'ho fatto questa domanda meravigliosa e lei alla domanda posta la risposta.
2: Detto,
1: è stata:
2: io vorrei aprire un ristorante.
1: Ecco.
2: Ma io non sapevo che lui avesse il ristorante, non
1: e
2: sapevo dove abitare.
1: Il suo intanto,
2: lui rideva, lui rideva accanto al suo amico. Dico: ma perché ridete?
0: Perché?
2: Perché Roberto è un poco. È un ristorante. E mi faccio: ah, bene.
0: E sono mangiando i baci.
2: Sì, sì.
0: Finalmente in studio le mie ragazze sorridono, felici. Ah, che bello! Cuoricini dappertutto.
1: È così.
0: Allora.
1: Sì.
0: Nonna Giselle e nonno Luciano.
1: Sì.
0: Tu voi ti fate questo salto enorme. Sì. che questi due si amino in una maniera per cui siamo ben caduti in una pentola di zucchero filato, si vede. I tuoi nonni.
1: Ci piace molto, sì.
0: Sì, ci piace molto, meraviglioso. I tuoi nonni, i nonni sono figure fondamentali.
1: I nonni sono figure fondamentali perché i nonni mi hanno cresciuto. Mi hanno cresciuto nel vero senso della parola perché? Perché mamma e papà hanno dedicato ovviamente la loro vita per vicissitudini familiari al ristorante e quindi lavoravano 7 su 7, mattina e sera, quindi comunque crescere un figlio è una responsabilità comunque alta. Sia enorme, soprattutto quando tu vuoi crescerlo tuo figlio, ma la vita ti mette davanti anche delle altre scelte.
0: E il lavoro che stai facendo ti mette davanti altre scelte. I nonni sono fondamentali.
1: Eh sì, quindi ringraziamo loro.
0: Li ringraziamo così, o meglio sono i nonni che non si sa. Guardate.
1: Io non l'ho visto questo video, non li ho visti.
3: Tanti saluti dalla fattoria, i nonni che ti aspettano a domani.
0: Ciao! Sono stupendi! No, notare che ti aspettano a domani!
2: A domani!
0: Perché insomma va bene scendere un giorno a Roma.
1: Perché c'è il fuso per loro, capito? Quindi a domani, non sanno quando torniamo.
2: 12 ore dopo dobbiamo essere a casa.
0: 12 ore dopo dovete essere a casa. Su Eleonora torneremo. Torniamo subito su Eleonora.
1: Questa è una bella foto con
0: Allora, Eleonora, passare dalla. Appunto dal mondo della, io dico moda, ma dal mondo della conduzione televisiva, moda per tua personale bellezza, conduzione televisiva per tua personale bravura, a questo mondo, che è un mondo meraviglioso, ma faticoso,
2: sì.
0: di impegno.
2: No, per fortuna siamo riusciti a mantenere sia una parte di vita, non so come dire, noi diciamo sempre un piede nel mondo dello spettacolo, certo. Un piede nel mondo ristorativo. E volevo aprire un ristorante perché amavo questo lavoro, no? Quindi ho sempre avuto una gran passione. Ho lavorato nel frattempo nel mondo degli eventi, quindi ho sempre desiderato farlo. Quindi questo passaggio è stato abbastanza normale, naturale e felice, e ancora oggi quando sono al ristorante mi fa piacere vedere clienti.
0: Chi è stato l'amico geniale che vi ha presentato?
1: Sono stato io ad autopresentarmi, però la persona che c'era con me era il mio maître Simon,
0: certo.
1: che quel giorno era con me perché noi lavoriamo insieme da quando lui è arrivato al ristorante, aveva 18 anni, io ne avevo 16, e da quel momento siamo ancora insieme a lavorare nello stesso.
0: Che poi momento. La storia di questo ristorante è una storia molto speciale, molto bella, correttamente. Esatto. Eleonora dice che si continua a comunicare attraverso il mezzo televisivo, però tutto questo fa di voi persone veramente speciali, cioè voi fate un buon uso del mezzo televisivo per raccontare una verità, la vostra vita.
1: Questo è.
0: Non c'è niente di edulcorato, non c'è niente di...
1: No, ma anche perché è sempre molto facile, noi abbiamo la fortuna / sfortuna di dover... accogliere le persone aprendo una porta e facendole sedere sotto un tavolo con le gambe. Quando la persona è lì non menti, cioè ciò che sei viene fuori tutto. Sì, e perciò
0: quelli bravi non mentono. 50 anni, 50 racconti, 50 ricette, poi due persone, Alisea ed Elan. Voi mettete un asterisco, vi risvegliamo tra poco, raccontiamo tutto. A tra poco, l'ora sola. Grazie.

0: Mi raccomando, con papà è un principiante.
1: Ciao, mamma.
2: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
3: Buon lavoro.
4: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
5: Sei una donna estremamente attraente.
6: Scusami, ho le faccende da sbrigare.
7: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
8: Mister Mamma, domani in prima serata.
9: Ciao ragazzi.
10: Ciao mamma.
11: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
12: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho sei figli, per favore.
13: Licenziata.
11: Ora, dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
14: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
15: Diventerà una casa bellissima.
8: Una casa tutta per noi. Giovedì in prima serata.

Allora eccoci qua, Roberto Valbuzzi e Eleonora Laurito Valbuzzi, chef, imprenditore, conduttore televisivo, autore per Rizzoli di 50 anni. Racconti

0: e ricette. Questo libro è stupendo, così come è impaginato. Grazie. È bello come voi.
1: Abbiamo cercato, grazie, di valutare ogni singolo aspetto e dettaglio nello sfogliarlo, insomma, nel racconto, nell'immagine, nel tatto, insomma. Abbiamo cercato di metterci tutto noi stessi.
0: Voi profumate di verità.
1: Meno male.
0: E in un mondo che a volte, no, forse da sempre, ma ha delle fa un po' di scenografia di quello che è il lavoro, la vita, trovare due persone autentiche, vere, siete come il profumo del pane.
2: Bene, grazie, è una cosa bellissima, un bellissimo profumo.
1: Esatto, ci piace ci piace molto, ma perché ci piace poter, a noi piace molto la nostra vita di fatica, perché facciamo tante cose, facciamo mille, tra la televisione, i catering, gli eventi, il ristorante, la nostra vita personale, i nostri figli, c'è veramente tanto, ma ci piace viverla e ci divertiamo nel farlo. E su questo ci siamo, devo dire, trovati, aiutati, capiti e ci piace crescere insieme anche, raggiungere insieme l'obiettivo. E poi dico, perché far finta di essere ciò che non sei se ciò che fai ti piace? Davvero così tanto?
0: Avrei tante risposte, no. Ma non
1: ma anch'io,
0: le darò.
1: Ma ne ho anch'io, perché potremmo aprire un capitolo immenso
0: e
1: dopo...
0: E dovremmo aprire un capitolo che non vogliamo aprire, perché noi ci piacciono...
1: 16 anni davanti alla telecamera anche per me ormai perciò, sai, ne avrei tante da dire. Però
0: mi
1: piace che si possano trovare cose effettivamente vere. Cose vere.
0: Una cosa sicuramente verissima, oltre a tutto il resto, sono i loro due bambini.
1: Sì.
0: Che hanno questi nomi... Stupendi.
1: E qui fan story ne abbiamo.
0: Alisea.
2: Sì, Alisea l'ho scelto io.
1: Racconta perché.
2: Alisea l'ho scelto io. Ecco. Sì, è un nome che deriva dai venti, dagli Alisei. E...
1: Racconta la vera storia, per favore. Per favore, su. Dai, non star qua a dire la storiella, che dopo la dico io.
0: Abbiamo appena detto le cose vere.
2: Alisea perché dagli Alisei ci piace tanto viaggiare, e questo è un bellissimo preambolo.
1: Okay, ma...
2: Poi l'ho senti io in un film, quando ero molto piccola, regia Lamberto Bava, quindi stiamo parlando di una produzione italiana. Alisea era la maggiore di 7 fratellini. Ok, e Alisea li proteggeva tutti. Io da quel momento in poi ho sempre detto, se io dovessi mai avere una figlia femmina, la chiamerò Alisea. Il concetto che c'è dietro a questa ragazza, il nome, che comunque non l'avevo mai sentito, mi piaceva tantissimo. E quindi mi è sempre rimasto nel cuore, ma da quando sono bambina.
0: Cioè, da ieri mattina, ed è bella Eleonora perché dice, voglio aprire, io amavo aprire l'idea di aprire un ristorante. Ristorante. Bambina, Alisea, eccoli qua, guardateli. Adesso voglio dire, se non... sono stupendi, non li vogliamo. Elan
1: invece nasce come, visto che lei ha scelto il nome di nostra figlia, ovviamente ho detto almeno il nome di nostro figlio scegliamolo insieme, non lo scelgo io, insieme. Allora è nata prima l'idea di Gabriele, perché a me piaceva molto il nome Gabriele, ad Eleonora piaceva molto il nome Gabriele,
0: nome
1: però
0: splendido,
1: abbiamo detto va bene il nome Gabriele, ma mi piaceva un nome un po' più profondo come significato. Io sono molto amante dei fumetti, Bonelliani, tutta una serie di cose, eccetera. Quindi incappo in questo nome, che è il nome dell'albero della vita che cinge le tribù nativo-americane dove loro costruiscono intorno ai loro villaggi. Quindi questo albero simbolico, un po' l'albero della vita. E si chiama Elan. Elan, matrice nativo-americana di Elon, il tipo Elon Musk, matrice ebraica. E mi sono innamorato di questo nome, ho detto Elan Gabriele, mi suona molto bene, il suo significato è raggio di luce, ci parlavamo prima della luce, e quindi abbiamo i venti che portano pace nel mondo, gli Alisei, che portavano i navigatori verso le grandi scoperte dell'America ai tempi, con le barche a vela, e abbiamo il nostro raggio di luce nella nostra vita. Ecco,
0: dunque, vi do una notizia, sono veri. Nel senso che li abbiamo abbracciati, toccati, sono veri, non sono stati costruiti, non è un'immagine costruita con intelligenza artificiale, ma ci sono questi 31 secondi che io non perderei per niente al mondo. Guardateli.

0: Alberto. Nora Alberto Fais.
1: No, prendi, sposta.
2: Storie di vita quotidiana.
0: No, queste sono le nostre, sì. È il nostro, si chiama il nostro formattino, chiamiamolo così, social.
1: Format, sì.
0: Si chiama Nora e Berto.
2: No? Sì, Leonora e Roberto.
0: Esatto, che è Leonora e Roberto.
1: Nora e Berto Nora fa, un
0: fa un po'.
1: Fa Sandra... un po' zii del 1949.
0: Fa un po' Sandra Raimondo, fa un po' quella cosa lì. Esatto, e ovviamente diamo voce a quello che sono situazioni realmente accadute, quotidiane, che succedono in tutte le famiglie,
1: non
0: credo,
1: dubbi.
0: Del mondo. Ecco.
1: Del mondo, poi questo, se due si adorano, così è tutto questo racconta ancora di più. Crotto Valtellina.
0: Sì, sì.
1: Per arrivare a questo nome, Crotto Valtellina, c'è dietro, belli, c'è dietro tutta una lunga storia familiare ed è questo che
0: molto
1: voi portate
0: lunga.
1: Avanti.
0: Sì, quest'anno sono 52 anni di storia solo nostra familiare, ce ne sono altri 50, anzi 70 prima di noi. E
1: guardate,
0: questa è una delle foto.
1: Crotto è proprio è una
0: grotta.
1: Grotta
0: è una vecchia cava di Molera, sì, che era stata scavata, iniziata a scavare ai primi dell'Ottocento. La casa dove il ristorante poi adesso ha preso, diciamo, forma in tutti questi ultimi 100 anni, era la casa dove vivevano le 6 famiglie che gestivano la Valle delle Cave. Quindi finito il periodo di estrazione nel 1850 all'incirca, 1860, diventa un luogo di cambio cavalli e un luogo di piccolo cibo, piccola cucina, chiamiamola così. Da lì si ritrovano poi in questa zona che subisce un boom industriale pazzesco ai primi del Novecento, tra concerie e cartiere, tutte le persone al fresco della grotta d'estate. Diventa la balera della città di Varese, da lì parte la storia gastronomica di questo
1: Per arrivare posto. A cambiare parte dello stile del fare cucina in questo luogo, tu hai dovuto, intanto una storia bellissima che trovate all'interno di questo libro, perché è qui che trovate.
0: Ma infatti 50 anni non sono miei, cioè sono 50 anni di...
1: Guarda, un po' si vedeva, cioè, non ti preoccupare.
0: No,
1: ma
0: lo
1: voglio
0: dico perché
1: dire...
0: No, dai, me lo chiedono, ma tu non hai 50 anni.
1: No,
0: beh,
1: no.
0: Li porto
1: caso,
0: molto bene, inizierò a dire
1: benissimo.
0: Fra un po'.
1: Ma insomma, è stato... Lui non era ammesso in cucina, per esempio,
0: no, è
1: da
0: vero,
1: piccolo.
0: È vero.
1: No? Un po' anche per tutela, perché la cucina è un luogo...
0: Sì.
2: Un po'
0: no?
2: pericoloso per i bambini, certo.
1: Acqua
0: ti racconterò, calda, ti racconterò questa cosa. Mio papà, quando era quasi poco più che neonato, gattonava. La zia in cucina, girandosi, gli ha fatto cadere dell'acqua bollente sul braccio. Lui ha avuto un trauma fortissimo proprio al braccio, hanno dovuto cucirgli della pelle, eccetera. Quindi lui ha vissuto comunque col trauma dei bambini, in cucina no. Ovviamente poi sul posto di lavoro a maggior ragione, coltelli, olio bollente,
1: certo,
0: acqua bollente. La cucina
1: certo
0: non è un posto per un certo bambino, soprattutto a livello, diciamo, professionale.
1: Di gioco
0: esatto,
1: il bambino
0: di
1: non
0: gioco
1: deve entrare.
0: No, è per tutela proprio delle persone che ci lavorano dentro, per il bambino stesso.
1: Ma tu spiavi?
0: Io mi sono sempre sentito escluso da quel mondo, ma perché mi sentivo escluso da mamma
1: Bello
0: e papà? Perché ovviamente io, cioè, lo capisci col senno di poi, ero segregato dai nonni, ma non perché per antipatie, è perché ovviamente non potevano,
1: non potevano crescerti
0: fare
1: se lavoravano.
0: Fare come volevano e
1: esatto
0: fare i genitori che avrebbero voluto essere, adesso fanno i nonni però da questo punto di vista. E dall'altra parte non mi facevano entrare in cucina proprio per la pericolosità che aveva questo mondo e che ha questo mondo.
1: Diciamo, Leonora, che oggi per i vostri due bimbi, ecco, ci sono delle protezioni, cioè, c'è meno timore a far entrare un bambino in cucina, però rimane...
0: Beh, in casa, no?
2: Comunque
0: in casa,
2: no, a casa si cucina con le dovute accortezze, al ristorante comunque passano a salutare, ma non si
1: salutano,
2: cucina.
1: Salutano
2: sì,
1: bellini, carini da lontano.
2: Sì, sì.
1: Allora, il menù, che è sempre stato della tua famiglia e del tuo papà, il menù che a un certo punto hai pensato giustamente di proporre tu.
0: Sì.
1: Cioè, c'è
0: sì
1: una crescita continua, no?
0: C'è un cambio generazionale che ho affrontato io per anni con una lotta molto accesa con mio papà e che continua tuttora, comunque un po' meno accesa.
1: Non dubitavo.
0: Esatto. E fortunatamente poi con l'aiuto di mia moglie siamo riusciti a trovare... Io sono riuscito a trovare la mia identità culinaria e lei a dar voce anche a quello che era il mio pensiero su tutto poi il dettaglio che il crotto racconta. In questo caso io negli ultimi 12 anni ho fatto questa rete agroalimentare, ricreato una rete agroalimentare che per la città di Varese, per le due province, come Varese si era un po' persa. Microaziende che producono eccellenze meravigliose ma che anche chi abita a un metro non conosce. Quindi noi ci facciamo un po' un hub dove tramite la nostra ricerca, tramite i nostri microproduttori, accogliamo quelli che sono i prodotti, e ci creiamo una cucina di fine dining, di esperienza, di tecnica, ma che racconta storie di persone. E sono le storie che poi ho voluto, alcune raccontare lì. Per dire, c'è la nostra signora Antonella degli Asparagi che ci raccontava che lei è rimasta sull'altare ad aspettare suo marito quasi 45 minuti perché doveva cavare gli asparagi. No. E quindi se no buttava via il raccolto della mattina, perché sennò l'asparago bianco salendo si rovinava, e quindi lei e da lei noi compriamo gli asparagi, poi dopo noi li trasformiamo in tutta una serie di cose. Però mi piaceva, oltre che i miei momenti di vita legati al cibo, tipo non so, ci buttano fuori da una fabbrica di birra nel nord Europa perché lei si spruzza il Vix Vaporum intanto che facciamo una degustazione asettica, per esempio,
2: questa è un'altra storia,
0: a una persona che invece ci racconta la sua passione, il suo amore per la terra.
1: No, ecco. Eleonora, chiamate in causa così,
2: bene,
1: però no.
2: Non stavo bene.
0: Posso dirne altre se vuoi, ma comunque non è che ci scostiamo.
1: Era raffreddata e stava cercando
0: conforto.
1: Di curarsi. Una cura.
2: Ho messo una crema al timo in una stanza asettica in cui si stava cercando di sentire l'odore della birra. Ho rovinato l'esperienza a tutti.
0: 30 persone.
1: Però scusate.
0: Ottimo lavoro.
1: Ma che no, con rispetto massimo dell'esperienza olfattiva e gustativa, ma una bellezza così, si mette la crema al timo, bisogna applaudire la bellezza. La bellezza salverà il
2: mondo.
1: Andiamo. Allora, cortesie per gli ospiti, e parliamo del lavoro in TV, è giunto alla 22esima stagione.
0: Sì.
1: 22esima stagione.
2: Sì. Anche noi non ci crediamo.
0: 40 puntate a stagione, 22esima stagione.
1: Sono tante.
0: Anche 60 ne abbiamo fatte.
1: Sono tante, tante belle.
0: Tantissime. Sì. È un mondo. È un mondo, calcolando che ho assaggiato 4 piatti a puntata.
1: Sì.
0: Facciamo un breve calcolo.
1: E come si mantiene in linea così?
2: No, lui si allena, tantissimo.
1: Si allena, tu non sei da meno.
2: Ci alleniamo insieme, sì.
0: Ci ritagliamo tempo anche per
2: lui
0: fare
2: lui è più
0: quello.
2: Bravo di me, però...
0: Sì, io magari vado a orari più impensabili, ovviamente, però ovvie ragioni di motivo di giornata che 24 ore ha, e almeno 5 devi dormire.
2: Però sei molto sportivo.
0: Però sì, nella mia vita sono sempre stato molto sportivo, perciò...
1: Io mi porto a casa questi due, no? E stanno preparando le nuove registrazioni di Chef in Fattoria.
0: Sì, esatto.
1: Scusate,
2: è un programma che facciamo.
0: Questa
2: è
0: la settima.
2: Che parla della tua vita e anche della nostra insieme, quindi facciamo tante ricette anche insieme con i nonni a casa.
1: Qual è la ricetta migliore? La ricetta che tu scegli, Eleonora, così da regalarci adesso al volo?
2: E quella che faccio io, quella che farò
1: tu.
2: Ah, io per voi un tiramisù. Farei il tiramisù per tutti.
0: Avrei detto
2: io amo fare dolci. No, io faccio il tiramisù, io vado bene con i dolci.
1: Farei il tiramisù e lo fai
0: è vero,
1: come?
0: Mondiale.
2: Lo faccio
0: creatura
2: senza panna, lo faccio soltanto con degli uova freschissime, questo è l'ingrediente madre secondo me, perché le uova montate, io uso l'albume montato a neve, poi uso il mascarpone, ecco il mascarpone buono. Soprattutto devono esserci ingredienti molto freschi e molto buoni.
1: Certo.
2: Ecco, quindi partiamo con...
0: Però sono d'accordo che il suo tiramisù è mondiale, poi lei ci mette la chicca che tra gli strati di savoiardo mette una punta di cannella, un po' di cacao e scaglie di cioccolato grattugiato.
1: Non abbiamo ancora mangiato questo, fate attenzione.
0: È molto buono.
1: Che cos'è?
0: Questa è la chiamiamo la nostra architettura gastronomica, in realtà è formaggio fritto. Ma sono gli shat, che è queste frittelle di grano saraceno, birra e grappa, grano saraceno che ci coltiva un'azienda agricola nostra, amica, e all'interno di questa pallina c'è del formaggio, una vecchia ricetta di uso valtellinese, che di lascito di nonna, bisnonno, nonno.
1: Certo, non ho dubbi. Allora, facile. attenzione, l'importanza delle relazioni, non soltanto quelle familiari, cito testualmente, ma anche l'amicizia. Perché l'amicizia è molto importante e molto parecchio. Io qui avrei una cartolina di tal Marco Fumagalli.
0: Oh signore,
1: eccolo là. Vediamo cartolina per i nostri due meravigliosi innamorati.
3: Allora, servizio appena finito, avevo qua sotto mano il libro e sfogliandolo mi è capitata la storia della nostra avventura della prima parte di Amsterdam, diciamo, no? Quando mi accusi di avervi fatto aspettare, a te e a mio fratello, un'ora fuori dalla location dove eravamo. Ancora non avete capito che c'era una strada chiusa e tra i sensi unici e tutto, non era colpa mia, quindi io rimango innocente per quella cosa, non è colpa mia.
4: Marco, grazie. Cosa sono queste critiche? Su, via.
0: No. Io e Marco ci divertiamo molto. Primo giorno di scuola alberghiera insieme, in banco, sì, insieme. Da quel giorno non ci siamo più lasciati. Come Simon, il mio maître, sono le due persone che hanno condiviso tutta una parte di amicizia fondamentale.

0: fondamentale della mia vita, ma anche tutta la nostra crescita gastronomica insieme.
1: È la rete. La rete
0: io e Marco e Simon ci divertiamo molto. Quella sera usciamo da un evento dopo oggettivamente 20 ore di giornata. Io 3 ore dopo avevo un aereo per Amsterdam, famosa, dove poi lei si è spruzzata la crema al timo, messa la crema al timo. E usciamo da questo luogo, lui era, il parcheggio era lì, 100 metri, lo vedevo, va a prendere il furgone, esce dal parcheggio, gira a sinistra. E io e suo fratello ci guardiamo, ho detto, dove va? Siamo qua. No, aspetta, 5, 10, dove sei? No, c'era un senso unico, girato, fatto. 20, 30, dove sei? No, perché il senso unico, poi mi ha fatto girare, c'erano dei lavori, cosa? 40, 50, no, esco dall'autostrada, rientro e ci sono.
1: No,
2: no, infatti non abbiamo...
0: Beh, noi
1: però
0: siamo
1: una
0: stati
1: prova
0: un'ora.
1: D'amicizia essere...
0: Sì, ma che alla fine sono arrivati anche carabinieri che ci guardavano con tutta la roba fuori, di notte un controllo ci fanno, scusate, non si può sostare qua, cosa state facendo? No, ce ne saremmo già andati da mo', ma...
1: Chiedetelo al nostro uomo in macchina, però si riesce, cioè gli amici sono anche questo, no?
0: Sì.
1: Non inveire contro l'amico che ti lascia per un'ora e i carabinieri ti vengono pure a controllare... Sì. In mezzo alla strada.
0: Sì, esatto.
1: Ma cucinare insieme accende discussioni? Attenzione, liti no. La discussione c'è però, la discussione è crescita anche, no?
2: Sì, sì, infatti io dico sempre, cucinare insieme è snervante e costruttivo.
1: È questo. Molto elegante.
2: Esatto, così, vero? È diplomatico.
1: Molto diplomatico.
0: Sì, sì. Io mi taccio.
2: È costruttivo perché imparo ogni volta una cosa nuova. Snervante.
0: Scusa,
2: perché ogni volta...
0: No, adesso... Che non metti in pratica.
2: Capito perché poi diventa snervante? Cioè, capito? Questa è proprio la conseguenza. Quindi io vorrei portarmi a casa delle cose costruttive. Poi ogni tanto però...
1: Insomma, non è semplicissimo. No. Mettiamola in questa maniera.
2: No.
1: Però secondo me l'ingrediente... Sì,
0: vuoi
1: prego.
0: Degli esempi?
1: No, sì,
0: te ne faccio uno
1: esempi,
0: pratico.
1: Voglio degli esempi.
0: Amore, quel pezzo di carne, non farci l'arrosto nel forno, perché quel taglio di carne specifico diventa duro se lo cuoci così. Lo devi brasare in padella. Mm. Ok, torni a casa, l'arrosto dov'è? In forno. Com'è l'arrosto? Duro come una suola di scarpe.
1: Ma no,
0: come
1: adesso...
0: Come ti avevo detto.
1: Ah, Eleonora, no, difenditi.
2: Perché?
1: No.
0: Cioè,
1: no, ma no.
0: Tu le dici le cose, ma non...
2: Io l'ho brasato prima in padella e poi l'ho messo in forno.
1: Vedi?
2: Ma il risultato non è venuto bene perché quel taglio non era buono. Non mi ha parlato per due giorni. Non mi ha parlato per due giorni perché ho rovinato il pezzo di carne.
1: No, meditava.
2: Sì.
1: Non è che non ti stesse parlando. Lui meditava sul taglio di carne, no, forse.
2: È snervante.
1: Allora giro subito. Lo trovo qui dentro in 50 anni racconti,
2: ecco.
1: Ricette.
0: Trovi il pollo al curry senza curry lì. Un altro cavallo di battaglia di mia moglie.
1: Senza curry?
0: Sì.
2: No, è che diventa talmente snervante cucinare per lui che mi sono dimenticata il curry. Gli volevo preparare il pollo al curry perché è una delle nostre ricette
1: preferite.
2: Ma
1: è estremamente chic.
2: E mi sono dimenticata il curry.
1: Ma il curry non c'è, comunque. Ma il pollo è al curry.
0: No, ha fatto tra l'altro tutta la mia ricetta, quindi ha tagliato le mele, le cose, soffritto, olio di sesamo. Due ore, arriva col piatto bianco davanti, io la guardo e gli ho detto... Scusa, non voglio inveire, non voglio dire niente contro te, volevo solo farti notare che è un po' bianchino. Lei è proprio distizzita.
2: È quella.
0: Butta il piatto e ho solo mancato il curry. Hai fatto un pollo al curry.
2: Tu metti
1: gioia bellissima. Gioia bellissima. No, io volevo,
0: cioè,
1: volevo dire un'altra cosa. Che meraviglia. Volevo dire, c'è qui dentro la ricetta... Poi i nomi dei capitoli sono meravigliosi. La ricetta di come tu l'abbia definitivamente conquistata.
0: Sì, sì.
1: Cioè, tu hai fatto una ricetta.
0: Il burger di quella sera. In quel capitolo racconto una cosa secondo me molto bella, che è l'ansia da prestazione. Cioè quando tu hai a cena la persona che ipotizzi possa essere una persona che ti accompagnerà nella vita.
1: Ma togli le ipotizzi che già l'avevi capito.
0: Esatto.
1: Andiamo.
0: Diciamo che il metterti in gioco a livello culinario è una cosa che è abbastanza stressante.
1: Penso
0: quindi
1: sì.
0: Volevo...
1: Non so cucinare, Roberto, ma penso che sì.
0: Volevo trasmettere un po' alle persone che leggevano quel capitolo quello che vuol dire cercare di trasmettere qualcosa nel piatto, ma senza sembrare, oh, questo qua che vuol fare lo sborone, oppure
1: certo.
0: Non sembrare banale. Alla fine tutto si è risolto in un burger di tacchino con insalatina di mele e una maionesina spettacolare, giusto?
2: Buonissimo.
1: Che era buonissimo,
2: esatto,
1: vero?
2: Sì, molto
1: ecco.
2: Buono.
1: Tu, per riconquistare i due giorni di silenzio, quanto siete belli, gli prepari il tiramisù?
2: Sì, esatto, sì. Allora, tiramisù. Io facevo i dolci.
1: tu fai, e noi con quella
0: anche
1: faccia,
0: fa delle mini madeleine col caffè che ne mangeresti 72.
2: Noi amo fare i dolci, torte, plum cake, madeleine.
1: Ma perché tu sei dolce? Sì, cioè, dolce non vuol dire che tu non

0: sia fatta di diamante, ma no, pur no, tuttavia dolce. Sei dolce, sì, si vede dal musetto, dal musetto così, dalla faccina, sì, adorata, adorabile. Quindi, chi leggerà questo libro? Anche chi non sa cucinare.
1: Sì,
0: beh. Che cosa si porterà a casa?
1: Momenti di vita, ricordi, emozioni, ma soprattutto la consapevolezza di capire quanto a volte il cibo faccia parte della nostra vita senza che noi ce ne accorgiamo.
0: È vero.
1: Perché da italiani lo posso dire, ma lo posso dire, vabbè, io magari un po' di più proprio perché ci sono cresciuto in mezzo, però quanto tutto ciò che facciamo tante volte è condizionato dal cibo o comunque da momenti che riguardano in un modo o nell'altro il cibo e noi purtroppo non ce ne accorgiamo. E quando si dice che il cibo è memoria, la memoria che ho voluto lasciare è proprio scritta in quelle pagine.
0: Quindi per i vostri figli c'è anche questo libro.
1: Si farà
0: la prima immagine di tuo papà nel grotto, per te qual è?
1: Adesso con un gran sorriso. Adesso con un gran sorriso.
0: Sì.
1: Ma ci sono voluti 50.
0: Ci sono voluti 50. 50, sì. Che non è la sua età, lo torno a ripetere. Sì e no, ne fanno 42 messi insieme, quindi il concetto è
1: 43
0: quello.
1: 43 per l'esattezza.
0: 43 per l'esattezza, evviva. E però c'è tanta cultura qui dentro. E c'è la cultura dell'aiutare i produttori, i piccoli produttori di cose eccezionali, buone, buonissime, che diversamente non avrebbero tutto l'ascolto che meritano.
1: È un lavoro di squadra. Tutto quello che si fa è un lavoro di squadra.
0: Senti.
1: In due si fa, cioè da soli si fa poco.
0: Eleonora.
1: Anche questo.
0: Però tu sai di aver avuto ragione anche sul pollo senza curry, di la verità.
1: Ma sempre ragione.
0: La ragione era
2: sempre,
0: dalla tua.
2: Sempre.
0: Sempre. L'ha detto con la E stritta che si usa al nord
1: sempre,
0: Italia.
2: Esatto.
0: Sempre.
1: Sempre. A Roma sempre. Si dice sempre.
0: Perché ma io anche dico sempre. Sempre. Quindi, insomma,
2: sempre.
0: Ha sempre ragione Eleonora.
2: Poi, le donne hanno sempre ragione.
1: Moglie felice,
2: dai,
1: vita felice. No,
2: esatto.
0: Bravo. Giusto. Moglie felice, vita felice. Questa è una gran ricetta. Eleonora Laurito e Roberto Valbruzzi, che sono due splendidi sposi. Meravigliosi. Baci a voi,
1: grazie
0: di aver investito parte del vostro tempo per stare
1: grazie
0: qui
1: a voi.
0: Con noi. E mi raccomando, domani, come dicono i nonni,
1: a casa.
0: Tornate a casa.
2: Tra 12 ore siamo a casa.
1: Esatto,
0: tra 12 ore siamo a casa. Lo so, vorreste averli anche voi dentro casa, ce li vorremmo tenere sul comodino per svegliarci tutte le mattine e poterli guardare, ma li dobbiamo lasciare a Alisea.
1: Ed Elan.
0: Bene.
1: Ci si guarda dietro lo schermo adesso.
0: Ci guarda dietro lo schermo.
1: In qualche modo ci si guarda, dai.
0: Chef in fattoria, ci si guarda dietro lo schermo. Grazie di essere stati con noi.
2: Grazie.
0: Ci fermiamo solo per un attimo, signori. Abbiamo una storia di quelle che vi piacciono tanto, tantissimo. Tra poco dopo la pubblicità.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
5: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
6: Voglio che tu vada e che torni da me.
7: Papà, ti devo dire che sono incinta.
8: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
9: Mi raccomando, con papà è un principiante.
10: Ciao, mamma!
11: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
12: Buon lavoro!
13: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
14: Sei una donna estremamente attraente.
15: Scusa, ho le faccende da sbrigare.
16: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
0: Mister Mamma, domani in prima serata.
17: Dunque. Allora, conoscere il dolore della perdita, saperlo lenire, saper diventare, non dico altro, ma saper migliorare, fiorire e rifiorire. Origine catalana, in Italia ormai da anni, benvenuto a Teudis Plaza. E fin qui l'ho detta giusta.
18: Perfetto.
17: Allora, grazie Teudis, grazie infinite.

0: Cosa vuol dire Teudis?
1: Era un re visigoto e si chiamava così mio nonno, si chiamava così mio papà, mi chiamo così io e il mio primo figlio maschio si chiama Teudis anche lui.
0: Così si fa, bravissima. Cosa molto molto seria. Allora, intanto Teudis ama la bellezza. Poi arriviamo a tutto il resto. Ama la bellezza. Uomo che fa mille cose. Cos'è la ricerca? Noi diciamo sempre, ci speriamo, la bellezza salverà il mondo. Cercare la bellezza che significa per te?
1: È proprio così che la bellezza salverà il mondo, lo salva tuttora. E, ho capito strada facendo che le cose che ti accadono non le puoi scegliere sempre. No. Quel che tu puoi scegliere è il modo di guardarle. Per cui spesso e volentieri da una parte c'è quello che ti distrugge e dall'altra parte c'è quello che ti fa crescere. E io tento sempre di guardare quello che ti fa crescere, ci vado dietro.
0: Allora vado di domanda secca, che cos'è che ti ha distrutto nel cuore e che tu hai visto sparire?
1: Io ho perso il papà che avevo 23 anni e 2 anni prima avevo perso la mamma, entrambi per dei problemi oncologici molto gravi scoperti all'ultimo. Per cui nel giro di 6 mesi, ahimè, prima mi ha lasciato la mamma e dopo mi ha lasciato il papà, avendo appunto io solo 23 anni. Per cui da lì uno deve un attimo ricostruirsi, sei nell'età in cui mi inizia a mettere le basi e io quelle me le sono dovute un po' cercare, ecco.
0: Ecco, questo volevo chiederti, come si... non si ricomincia, sapete, non si ricomincia. Si deve cercare più in fondo... dove mettere le radici, si deve andare più in fondo ancora rispetto già a quello che i genitori ci hanno regalato, però a 23 anni è complicato, no? Si può uscire fuori
1: sì,
0: sbagliati?
1: Si può uscire fuori sbagliati o mi auguro si può uscire fuori anche molto bene.
0: Tu hai scelto la seconda.
1: Me lo auguro, me lo auguro, e devi appoggiarti un po' alle persone che ti vogliono bene. La bellezza salverà il mondo, ma anche l'amore e gli affetti. In quei tempi io avevo dei grandi amici, avevo la fidanzata che poi è diventata mia moglie, poi ex moglie, con la quale abbiamo ancora un ottimo rapporto, e sia gli amici che lei che la sua famiglia. Sono diventati quella base che mi hanno fatto ripartire con i piedi per terra.
0: Allora, voi conoscete l'Iron Man? Iron Man. Iron Man, uomo di ferro. Iron è ferro. L'Iron Man, che cos'è per te?
1: È stato un percorso. E era un evento quando io vivevo in Spagna con mio papà, guardavamo un programma. E io ero piccolo e c'era questo programma in televisione che faceva vedere sport strani che si facevano per il mondo, e in quei tempi l'Ironman si faceva solo in America. Io lo guardavo con mio papà e mio papà guardava questi atleti come
0: cosa
1: se fossero...
0: Cosa prevedeva? Wow. Che cosa prevede? Questo?
1: L'Ironman prevede una prima frazione a nuoto che sono circa 4 km, 3,8 per l'esattezza,
0: sì.
1: Poi prendi la bicicletta, ti fai 180 km, scendi dalla bicicletta e corri una maratona, tutto di fila.
0: E... le mie ragazze sono così stupide. Iron Man, uomo de ferro, detto alla romana, scusate. No, adesso anche per i non romani. Questo è, e stiamo parlando quindi di una perfezione atletica.
1: Stiamo parlando, non direi una perfezione, direi una grande costanza. Se l'ho fatto
0: sì,
1: io, lo può fare chiunque, nel senso che ci vuole grande determinazione,
0: guarda,
1: grande costanza, Teudis, e con quella si può fare tutto.
0: Sì, va bene, se l'ho fatto lui, lo può fare chiunque, glielo passiamo, va bene, glielo passiamo. Se io dico, io sono molto contenta perché è tutto schedulato, oltre la curva, no? Voi sapete, siamo in montagna, o al mare o dove volete voi, lungo una strada, e dici cosa c'è oltre la curva? E invece oltre la curva per te che cosa significa?
1: Oltre la curva è stato l'inizio di una grande avventura. Nel 2022 ho corso la maratona di Milano con questo mio amico che si chiama Nicolò Caserini.
0: Sì.
1: Ci siamo conosciuti allenandoci e mentre ci allenavamo lui mi ha raccontato che sua sorella aveva avuto un tumore molto particolare alla tibia, grazie al cielo superato, grazie a un donatore, e da lì

0: Abbiamo iniziato a fare cose, lui mi ha detto che gli sarebbe piaciuto poter fare una campagna di raccolta fondi per pazienti oncologici e ovviamente in me, vista la storia che ti ho appena raccontato, ha trovato terreno fertile e da lì abbiamo iniziato a fare iniziative sportive per poter aiutare le persone che stanno male. Oltre la curva, perché nel mondo ciclistico, quando sei proprio morto, che dici non ce la faccio più, dici dai, arrivo fino a quella curva, poi arrivi a quella dopo, poi a quella dopo ancora. E ti accorgi dopo tantissimi chilometri che il momento in cui avevi detto non ce la faccio più è molto molto indietro. Allora l'abbiamo usato come metafora della vita
1: Bravo Teodis.
0: per
1: Guarda,
0: creare questo gruppo di amici che fa
1: puoi
0: cose per
1: proprio
0: far
1: andare
0: bene.
1: fiero di te, credimi. Proprio andare fiero di te,
0: Grazie.
1: letteralmente. Allora, Nicolò, mo la dico senza sorpresa. Nicolò ha mandato una cartolina. Così l'ho detto, è saltata la sorpresa. La vediamo tutti quanti insieme.
2: Ciao Teodis, come stai? Ormai sono 4 anni che ci conosciamo e 4 anni in cui mi sorprendi ogni volta di più con le tue iniziative, il tuo coraggio con cui porti avanti determinate cose e soprattutto oltre la curva e amici in aiuto. Non ho molto tempo per parlarti, quindi vorrei soltanto riassumere un piccolo episodio che porto dentro di me, una nottata in Irlanda, in cui dopo una giornata super faticosa di colline e pioggia, siamo arrivati alla fine della nostra giornata e dovevamo preparare la tenda, far da mangiare, fare ogni attività che ci occupasse il tempo, ma nessuno di noi parlava. Però io sapevo che qualsiasi cosa fosse successa io potevo contare su di te, perché sei un grande e ti voglio bene. Un amico, un abbraccione. A presto, ciao ciao!
1: No, mi è piaciuto, grazie Nicolò. Mi è piaciuto, non ho molto tempo, perché voi siete in costante movimento. E se questa storia vi sembra già bellissima, perché questa è una storia bellissima, creare eventi sportivi per raccogliere fondi, e questi fondi che voi raccogliete vanno ad aiutare i reparti e le persone che sono dentro i reparti oncologici, siccome le idee vengono e poi ne viene un'altra ancora, si è pensato di creare Amici in Aiuto. Il titolo è molto importante di questa iniziativa. Chi vi ha dato questa idea di Amici in Aiuto?
0: Titolo molto importante, soprattutto da dove arriva.
1: Da dove arriva?
0: Noi siamo andati 2 sere a Milano in centro
1: Sì.
0: con la mia famiglia e la famiglia d'Anello a portare dei vestiti che avevamo in casa alle persone che dormono per terra.
1: Hai senza tetto.
0: E ci siamo profondamente commossi tutti, siamo tornati a casa piangendo, io con mia figlia Anna, con Teudis e con Jordi che sono i miei 3 figli, e abbiamo detto che questa cosa dovevamo raccontarla e non poteva fermarsi in quelle 2 serate. L'anno successivo abbiamo iniziato a raccontare questa cosa agli amici e Jordi, che ai tempi aveva 11 anni, piccoletto
1: Sì. Questi
0: a sinistra, questi siamo noi durante una delle
1: sono
0: serate.
1: le tre
0: Questi sono i miei
1: meraviglie.
0: 3 figli, Anna
1: Sì.
0: 19, Teudis 17, Jordi adesso 13, ma
1: Sì.
0: quando
1: Jordi.
0: Jordi nel primo anno che abbiamo iniziato a farlo con un po' più di assiduità, ha detto papà, perché non ci chiamiamo Amici in Aiuto? E così è diventato. Da quegli 8 che eravamo nelle prime serate, adesso siamo circa 110 volontari di tutte le età e di tutte le zone di Milano che ogni domenica sera dell'anno ci rechiamo in centro, cuciniamo per più di 100 persone dei pasti caldi, portiamo abbigliamento, materiale
1: No,
0: igienico,
1: avete capito chi abbiamo in
0: eccetera.
1: studio? Cioè, tu sei, a parte Jordi, bravissimo, a parte questo, ovviamente nulla toglie agli altri tuoi figli, ma veramente è oltre la curva. Cioè, siete andati e già sapete, uscire da casa e portare i propri abiti ai senza tetto non è esattamente, perché ci sono tantissime persone che lo fanno, però magari non lo fa ognuno di noi. Voi avete detto, e perché se portiamo i vestiti non portiamo pasti caldi? E questo numero di volontari è diventato una enorme macchia d'olio sulla tovaglia.
0: Guarda Paola, quando tu racconti belle, cose belle, accadono cose belle. Noi semplicemente raccontiamo cose belle e accadono cose
1: Ho la mia Carla Socrate dietro le quinte che sta piangendo, ma va bene. Quando tu racconti cose belle, è vero, accadono esattamente questo. Vedete che tutta questa folla è folla poi di gente, Teudis, scusami, che fa altro nella vita, no?
0: Noi siamo tutti volontari, non c'è nessuno che lo fa per lavoro. ci sono persone che si adoperano tutti i giorni per poter dare una mano, persone che vengono ogni tanto e tutti sono accolti, tutti possono venire.
1: Teudis, il dolore che attraversiamo quando perdiamo i nostri cari, i nostri genitori è proprio indicibile. Ci cade il muro, no? A cui noi ci appoggiavamo e improvvisamente non abbiamo più niente a cui appoggiarci. Se questo accade a 23 anni, figuratevi un po'. Quel dolore insegna ad ascoltare il dolore degli altri, insegna a diventare più sensibili.
0: Sì, se tu ti guardi dentro. Se tu hai il desiderio di guardare cosa ti sta succedendo e in quel dolore costruirci del bene, diventi un supereroe, perché hai passato le peggior cose e quindi non hai più il desiderio di tornare in quei momenti là. Tu vuoi cercare la luce ed è quello che è bello, per quello che quando hai detto che la bellezza cambia il mondo, sì, è proprio questo, che tu sai da dove arrivi e tu vuoi che non ti possa accadere più e vai verso la luce, vai verso
1: una
0: il bene,
1: grandissima luce negli occhi, sai? Non sono le luci splendide del nostro direttore, tu hai una grandissima luce negli occhi, proprio grande.
0: Grazie.
1: È la verità. Sentite, avete presente le Olimpiadi Milano-Cortina? No, si sono concluse, le Paralimpiadi, e c'è il Tedoforo, che è quella figura leggendaria, meravigliosa, che tu la vedi, li vedi passare per strade, dici anch'io vorrei essere un Tedoforo. L'hai pensato anche tu, anch'io
0: vorrei...
1: L'ho
0: pensato anch'io, sì, sì.
1: ...essere un Tedoforo. E che è successo?
0: Che lo sono diventato.
1: Ma guarda un po'! Sorpresona! Come però? Perché non si regala fare il Tedoforo a nessuno. Come?
0: Eccomi lì.
1: Un po' contento, eh? Vagamente
0: contento. È stata un'esperienza meravigliosa, sì. È stata meravigliosa. La mia collega Giulia... un giorno mi ha detto: guarda che c'è la possibilità di candidarsi, perché non lo fai, perché tu rappresenti alcune delle cose, insomma, che lo sport trasmette. Mm-hmm. E niente, ho semplicemente mandato la candidatura raccontando che cos'è per me lo sport e perché lo sport può essere non solo un'affermazione di te stesso, cosa che a me non mi interessa, ma può essere uno, certo, strumento per poter aiutare degli altri. Ho raccontato questo e grazie a questo ho avuto l'occasione di poter portare la fiamma con mio figlio Teudis, che faceva queste bellissime foto, e Jordi, che lo vedete lì di fianco, che correva accanto a me, molto orgoglioso del papà.
1: E se questo vi sembra tutto, non è ancora tutto. Perché qua è una sorpresa al minuto. Sono 22 secondi, guardate bene, guardate con la massima attenzione.

0: sei tu, vero? E che cos'era questa gara?
1: Questo era l'arrivo dell'Ironman.
0: Oh.
1: Che finalmente ho potuto fare. Non l'ho fatto con lo spirito di poter dire sono l'uomo di ferro. Mi sono allenato per mesi, quando non ti vede nessuno, semplicemente per poter dire a mio papà, guarda che
0: l'ho fatto.
1: Io sono qua. Sono quello che tu ammiravi e guardavi quando io ero piccolo in televisione.
0: E ci hai pensato che ci fosse tuo padre in quel momento, vero?
1: Ci ho pensato e l'ho anche scritto in una maglietta che mi sono fatto con il nome di mio papà. E nella maglietta c'è scritto il nome di mio papà e il nome dei miei tre figli, che sono loro tre che mi stanno abbracciando, piangendo emozionatissimi. È stato un momento di famiglia inspiegabile, meraviglioso.
0: Adesso finisco. Sì, lo so, stanno piangendo le mie ragazze. Ora a fine trasmissione sui titoli di coda, ma soprattutto quando finisce, non sapete che cosa non mi dicano. Mi criticano tanto, poi sono la mia grande forza. Senti, Teudis Plaza, qual è il tuo progetto per il futuro? Oltre a questa meraviglia che hai già scritto della tua vita, alla tua generosità, alla tua bontà, al tuo essere, sì, un supereroe, anche se cammini con i piedi per terra.
1: Non mi sento affatto supereroe, mi sento che quello che faccio io lo può fare chiunque semplicemente seguendo il cuore. Bisogna innaffiare il cuore, siamo in un periodo storico in cui ci sono troppi cuori secchi,
0: sì,
1: per cui bisogna un po' innaffiarli di bello, innaffiarli di bene e poi continueranno a crescere cose meravigliose. Spero di poter continuare a aiutare a fare cose belle con Amici in Aiuto, con tutti gli amici che lo fanno con me. E

0: insomma, fare cose che possano essere utili per questo mondo. Ecco.
1: Tu hai tuo padre e tua madre, uno di qua, uno di là.
0: Spero
1: ma proprio
0: che
1: non
0: siano...
1: ti hanno lasciato mai, credi?
0: Spero che siano contenti di... del figlio, insomma.
1: Beh, apro le braccia. Più di così, cosa vorresti fare, figlio caro?
0: Chissà, la vita è ancora lunga.
1: Un figlio d'oro! Allora, quando sentite parlare di Teudis Plaza o vedete...

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Mi raccomando, con papà è un principiante.
3: Ciao, mamma!
4: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
5: Buon lavoro!
6: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
7: Sei una donna estremamente attraente.
8: Scusa, ho le faccende da sbrigare.
9: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
10: Mister Mamma, domani in prima serata.
11: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
12: Chi avrebbe dovuto proteggerla si è disinteressato di lei. Stellina era cucciola quando un incidente le ha provocato un danno irreversibile alla spina dorsale e nessuno l'ha aiutata. Love è intervenuta e le ha dato le cure di cui aveva bisogno. Proprio per casi come questo, Love chiede il tuo aiuto.
13: Dona 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52. Vai su love.it o inquadra il QR code.
12: Grazie a Love oggi Stellina vive al sicuro, si muove con un carrellino, è seguita con affetto e ha ritrovato forza e fiducia. Per salvare animali come Stellina, garantire cure veterinarie, cibo, spazi in cui gli animali abbiano libertà, dignità e vita, non basta l'impegno dei volontari, servono risorse.
13: Sostieni Love con 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52, vai su love.it o inquadra il QR code.
12: Love salva animali dai circhi, dai laboratori, da condizioni di vita estreme. Dietro questi sguardi ci sono traumi da superare, fiducia tradita, vite da ricostruire. E per ricostruirle, giorno dopo giorno, Love ha bisogno anche di te.
13: Chiama 800 91 31 52, vai su love.it o inquadra il QR code e dona 10 euro al mese.
12: Ci sono animali feriti dalla crudeltà e dall'indifferenza. Dai loro una seconda possibilità.
13: 800 91 31 52, dona ora.
14: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un papà alle prese con la vita di casa, Mister Mamma. Giovedì, una famiglia.

famiglia in cerca di riscatto, il film Una casa tutta per noi. Venerdì, una corsa per non perdere l'innocenza, I ragazzi del paradiso. Sabato, la vera storia delle apparizioni a Lourdes, La passione di Bernadette. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film La segretaria quasi privata. Buona visione!

0: preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità. Vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore, Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro, ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia, che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce. Smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascinare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore, aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme, e ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
2: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatta a me, l'avete fatta a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore. E il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
2: Che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine di Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Vieni fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Il 25 di gennaio la Chiesa ricordava la conversione di San Paolo. La storia di Saulo ci insegna ancora oggi come le vite possono trasformarsi e cambiare. E la storia che oggi ospitiamo in studio è proprio su questa scia.
1: Sì, Giacomo, allora diamo subito il buongiorno a Don Paolo Verderame, parroco di San Gabriele della Dolorata qui a Roma. Don Paolo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Benvenuto. E allora, come diceva Giacomo, a volte le vite possono fare dei gran cambiamenti e vogliamo partire dal tuo racconto. Vogliamo partire da un anno, il 92 è l'anno in cui tu ti sposi con Filomena.
2: Esattamente. L'anno in cui mi sposo con Filomena, inizia questo cammino insieme con la quale sono stato poi sposato per 30 anni fino al 2021.
1: Ti sposi giovanissimo.
2: Mi sposo a 24 anni, a 26 anni nasce Chiara. E in una vita insomma normale, vissuta nella quotidianità, vissuta sempre attraverso la porta dello scautismo dal quale provengo da quando ero bambino, e niente, in questa famiglia che da subito ha avuto sempre un po' le porte aperte, insomma una casa con le porte aperte.
0: E che cosa facevi nella vita? Qual era la tua quotidianità? Qual era?
2: Nella vita ho svolto la professione di infermiere, ho lavorato per 35 anni al Policlinico Gemelli e anche questo insomma è stato un passaggio importante della mia vita, perché comunque è una professione che ho ricercato, perché mi ero avviato verso un altro percorso di studi, ma poi ho cominciato a sentire, anche grazie all'esperienza dello scautismo, in cui l'esperienza del servizio, no, richiama sempre ad un'esperienza nella vita, e a un certo punto ho pensato mi piacerebbe svolgere un lavoro nella vita che mi portasse comunque ad avere un rapporto con gli altri e non magari un lavoro un po' più staccato dalla vita della gente, e in questo sono stato accontentato. E quindi
1: Don Paolo, ma è vero che in famiglia si scherzava un po', anche tua moglie, tua suocera scherzavano, dicevano se tu non ti fossi sposato forse la tua vita sarebbe stata quella che poi è attualmente.
2: Esatto.
1: E tu quando loro scherzavano e dicevano questo cosa pensavi?
2: Ma in realtà la prima a dire questa cosa, e me l'ha detta per tanto tempo nell'arco della nostra vita, è stata proprio Filomena. No?
1: Tua moglie.
2: Che mi diceva: io e te, se non ci fossimo conosciuti o non avessimo messo su famiglia, so che nella vita probabilmente ti avrei incontrato o dietro un altare o dentro un saio, perché un po' la mia conversione viene dall'esperienza dell'incontro con i francescani, insomma avevo 17 anni, quindi è sempre così. E tant'è, ma anche mia suocera, quando poi ci siamo avvicinati al tempo del matrimonio, chiedeva conferme se era questa la nostra strada oppure se io dovevo essere destinato a un altro tipo di vocazione.
0: Anche perché poi nel corso del tempo diventi ministro straordinario della comunione e ti avvicini sempre di più a quel mondo che non pensavi, che probabilmente non pensavi che avresti abbracciato totalmente.
2: Allora guarda, in realtà tutto questo parte da un'esperienza bellissima che mi capita durante i primissimi anni del lavoro. Avevo 21 anni e mezzo circa, lavoravo in unità coronarica e una ragazza di notte, una ragazza di 18 anni, mi chiede di poter fare la comunione. Chiamo il cappellano dell'ospedale, il quale insomma era in quel momento era occupato, mi disse: va bene, non c'è problema, scendi giù in cappellina, ti faccio venire ad aprire da qualcuno e prendi l'eucaristia e portagliela. Quindi per la prima volta ho fatto il ministro straordinario, ed è stata un'esperienza bellissima, perché quella ragazza purtroppo 2 ore dopo morì. E lì insomma sono quegli eventi che ti rimangono un po' nel cuore, no? Per dire, il Signore si è servito di te in quel momento per poter arrivare a qualcuno. Poi va bene.

0: Nel corso della nostra vita abbiamo vissuto questa esperienza bellissima del diaconato permanente e abbiamo iniziato questo percorso nel 2009, sono stato poi ordinato nel 2015, ho svolto tutti gli anni del diaconato nella parrocchia della Resurrezione a Giardinetti.
1: Don Paolo, a un certo punto della tua vita matrimoniale con Filomena, Filomena purtroppo si ammala e possiamo dire che è stata lei a un certo punto che ti ha proprio incoraggiato nella tua vocazione?
0: Sì, come spesso mi capita di raccontare quando mi chiedono appunto una testimonianza, dico che noi negli ultimi 5 mesi della sua vita terrena, ma un po' tutto l'anno e mezzo che siamo stati immersi in questo tempo della malattia, ma in modo particolare quei 5 mesi e mezzo, io dico sempre che noi abbiamo fatto un po' il nostro bignami dei 35 anni vissuti insieme, in cui a un certo punto ci siamo ritrovati a vedere le cose belle che il Signore aveva fatto con noi in questi anni. E tra queste cose, una mattina eravamo soli in casa, mi disse: guarda un po' avanti, no? Perché credo che con te il Signore possa fare ancora qualcosa di più. E accertati che Chiara, insomma, sia autonoma, e secondo me guarda al sacerdozio, perché è lì che secondo me realizzerai completamente la tua vita. E poi mi disse una frase bellissima che mi è rimasta chiaramente impressa nel cuore, nella mente. Mi disse: pensa che bello se un giorno diventerai prete, quando consacrerai il pane e il vino, visto che io e te tra un po' continueremo ad incontrarci lì, e pensa che bello quando quella grazia passerà anche attraverso le tue mani. Chiaramente questa cosa mi si è depositata nel cuore e tutt'oggi, insomma, anche tutti i giorni che celebro l'Eucaristia, il pensiero non può non andare a quella frase, no? E per questo dico sempre che la vita è stata un po', nel mio caso, insomma, non ho mai pensato ad atti separati della vita, ma credo che la storia è unica,
1: È un
0: il
1: cammino.
0: Signore ha fatto un cammino unico, declinandolo semplicemente in modalità diverse. Io dico sempre che l'amore è quello che io ho conosciuto così, da ragazzo, da bambino, all'interno della mia famiglia, ho conosciuto con lei, vissuto in un ambiente familiare, nello scautismo, ma l'amore quello è, insomma, solo che oggi assume semplicemente
2: Una
0: una
2: forma
0: prospettiva di
2: diversa,
0: una
2: una
0: forma
2: modalità
0: diversa,
2: diversa.
0: esatto.
2: E allora vogliamo andare a uno dei momenti di quell'amore, frutto di ciò che hai conosciuto, frutto naturalmente di Filomena, 29 aprile 2023, la tua ordinazione. Guardiamo.
3: Essendo strettamente unito a Cristo, sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre per noi, consacrando te stesso a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini,
4: sì, con l'aiuto di Dio, lo voglio.

0: sposo e padre per Chiara, quel giorno sei diventato padre per tutti. Che pensieri avevi nella testa, nel cuore?
1: Tanta bellezza, tanta gratitudine, come ho avuto modo anche di dire al termine della celebrazione. E, però un sentimento su tutti un po' prevalso, che è quello che poi scrissi a Chiara la sera che tornai in parrocchia e le scrissi un messaggio. E le mandai una foto che ci scattarono durante lo scambio della pace e le dissi: anche se da oggi in tanti mi chiameranno padre, tu avrai sempre l'unicità di chiamarmi papà. E le mando questo messaggio. La mattina apro gli occhi e trovo 1500 messaggi su WhatsApp. Non capivo che cosa fosse. E lei mi dice: papà, forse hai sbagliato, invece di mandarmelo personalmente, l'ho messo sullo stato di WhatsApp. E questa cosa è diventata virale. E quindi... così come, ecco, insomma, anche quando sono arrivato in parrocchia, no? Don Antonio, parroco che mi ha preceduto, mi ha presentato alla comunità, veramente dissi alle persone, dico, state tranquilli perché, insomma, se mi vedete salutare con particolare calore una persona giovane, state tranquilli, è mia figlia. Se sentite parlare della figlia del prete, state sereni perché l'ho fatta prima ed è tutto
0: regolare.
1: È tutto regolare.
2: Don Paolo, ma Chiara cosa ti ha detto quando le hai comunicato questa tua... scelta, come la vive anche oggi? Comunque credo non sia proprio una cosa che capita tutti i giorni, quindi no. Sono curiosa anche della sua
1: allora, quando le ho comunicato questa cosa, insomma, le raccontai un po' tutta la chiacchierata che feci con Filomena, tutto quello che lei mi consegnò in qualche modo, e a un certo punto le chiesi: ma tu che cosa pensi di questa possibilità? E lei mi disse: papà, che cosa vuoi che penso? Penso quello che ti ha detto mamma. Io sono nata in questa casa che tu eri capo scout, quindi casa nostra è stata fondamentalmente sempre, come si dice a Roma, un porto di mare. Poi sei diventato diacono, quindi l'idea di condividerti con altri è sempre stata un'idea, cioè non un'idea ma un'esperienza che noi abbiamo vissuto concretamente. Per cui mi ha detto: ma poi anche se io non fossi d'accordo, dice, chi sono io per impedirti di essere felice o di realizzare la tua vocazione? E così poi mi sono avviato. Questa cosa, ecco, mi ha concesso il cuore libero per potermi consegnare ad un discernimento. Ho detto: poi qualcuno mi farà capire.
0: Chiara sapeva quindi di doverti condividere con altri, ma questi altri come hanno reagito? Cosa hanno pensato? Beh, scopriamolo insieme.
3: La prima di tutte è che è una persona gentile, semplice, che sa amare la gente, il suo prossimo, tutti, che dà amore anche quando ti parla, con la sua semplicità, col suo modo di essere. Quando ti incontra ti saluta, è sempre il primo a salutare e a chiedere come stai. Ci possono essere mille persone, però lui riesce a salutare tutte e mille, pure se sta parlando con qualcuno e qualcun altro gli passa a fianco, lui si gira e lo saluta. E il suo modo di fare e quello dei suoi sacerdoti è così unito, così bello, che danno una armonia, una unione tra di loro, e questa unione si sente anche fuori e ci sta facendo vivere proprio un momento di grazia. Ecco, noi lo ringraziamo per questo veramente.
4: Siamo Sara e Dario, genitori di Pierluigi e Miriam. Abbiamo incontrato Don Paolo in occasione del percorso di preparazione ai sacramenti dei nostri figli. Don Paolo è riuscito a creare un filo con i ragazzi che ha coinvolto attivamente anche le famiglie nel percorso di preparazione. Ci siamo sentiti parte della comunità e abbiamo fatto una bellissima esperienza di Eucaristia, nel corso della quale ci è stato possibile aprire la nostra casa alle altre famiglie della parrocchia. Questa esperienza molto profonda ci ha toccato molto e ha rafforzato davvero tanto il nostro rapporto. Per noi Don Paolo è una guida sicura e per questo noi lo ringraziamo. Grazie Don Paolo.
0: Queste sono alcune voci pizzicate. Che stai dicendo? Che stai facendo?
1: No, dico...
0: Poi ne parliamo.
2: Che non te l'aspettavi?
1: Sono stato ieri sera in casa di questa famiglia, quindi... Ma non hanno detto
0: e
1: nulla.
0: E niente, t'hanno detto. Bravi, bravi. Le sorprese vanno fatte per Benino.
2: Noi gliela stavamo rovinando la sorpresa questa mattina, perché c'è stato un piccolo spoiler, però.
0: Però ecco, questa è una sensibile testimonianza della presenza. Hai possibilità di replica, se vuoi dire qualcosa a loro?
1: No, è più che una replica, una conferma. Ho sempre pensato, anche grazie alla mia esperienza vissuta da ragazzo, che le parrocchie dovessero diventare piano piano una famiglia di famiglie, no? E allora credo che sia giusto anche dare uno spazio alla vita pastorale a tutte le varie realtà, alle famiglie, ai single, ai ragazzi, agli adulti, agli anziani. E, è chiaro che porto nel mio ministero la mia vita, quindi il mio essere stato figlio, il mio essere stato marito, padre, quindi credo che sia giusto anche oggi restituire a questa comunità i doni che il Signore semplicemente mi ha fatto nella vita. Ecco,
2: è un valore aggiunto questo?
1: Assolutamente.
2: Senti
1: sì.
2: Che ti aiuta?
1: Assolutamente sì, la sento come una ricchezza, sento la vicinanza anche con le persone, ma anche la possibilità di dover saltare tutta una serie di passaggi a volte faticosi nei quali la gente si racconta, no?
2: Certo.
1: Soprattutto quando entriamo nel

0: dinamiche familiari. Alcune cose le conosco bene, per cui cerchi anche di mettere le persone un po' più a loro agio, andandogli incontro anche su certe cose che conosco, no? E che posso intuire nella difficoltà della vita quotidiana.
1: Abbiamo parlato anche del mondo scout, sei capo scout e vogliamo sentire anche loro a questo punto, ascoltiamoli.
2: Nella parrocchia di San Gabriele della Dolorata a Roma, Don Paolo ci ha accolto come gruppo scout quasi 3 anni fa. Lui è padre e da pochi anni ha scelto di diventare sacerdote. Per noi questo non è un dettaglio, è un dono. Io da capogruppo posso dire che ci ha sostenuti davvero con presenza, ascolto e semplicità. Ha camminato con noi adulti educatori, aiutandoci a prenderci cura dei bambini e dei ragazzi con uno sguardo di fede e responsabilità. Don Paolo ci ricorda che educare è vivere, ma soprattutto è servire e che una comunità cresce quando qualcuno si mette a disposizione. Per questo lo ringraziamo, come sacerdote, come padre e come compagno di strada. Grazie Don Paolo. Ciao.
3: Nella nostra comunità porta una testimonianza viva e credibile del Vangelo, come un buon pastore. Si prende cura del suo gregge, lo conosce e lo guida con fedeltà, perché ciascuno possa avere la vita e averla in abbondanza.
0: Ed è lavorato di fino.
1: Anche in questo caso puoi replicare se vuoi.
0: No, solamente credo che sia un po' il riflesso di quello che così, con gioia, con fatica, ma anche sicuramente con tanta certezza della direzione del bene, cioè credo che insomma, il mio essere prete oggi e anche pastore di questa comunità, no? Mi porta a guardarla veramente con gli occhi del padre, no? Che si rende conto che ci sono necessità diverse, ci sono storie diverse, ci sono anche situazioni di vita dove tante persone hanno già vissuto l'esperienza dell'allontanamento o a volte purtroppo anche all'interno, no, della vita della Chiesa, magari qualche volta, no, si sono sentite respinte, no? E io credo che la vita del Vangelo è una vita assolutamente includente, come quella di un padre di famiglia, perché i figli anche possono essere 3, 4, 5, ma tutti diversi da loro, ognuno diverso tra loro e soprattutto altro da noi. E così cerco di guardare anche la parrocchia, cioè, non come un luogo che deve essere, cioè, luogo dove tutto deve funzionare alla perfezione. Ma un luogo, anzi, questo per me è stato un esercizio, ed è tuttora un esercizio anche di crescita, no? Perché io sono uno che tende ad avere sempre tutto sotto controllo e in questo la parrocchia ti aiuta a cambiare idea, perché chiaramente da quando apri gli occhi al mattino a quando li chiudi la sera, tante volte la gente mi chiede come ti organizzi le giornate? E io rispondo sempre, in genere non me le organizzo, ma me le organizzano gli altri, ma non perché ho i segretari. Ma perché scendo la mattina e pensi di fare una cosa, poi incontri una persona. Diciamo che ecco, la scelta che ho fatto anche pastoralmente è quella della porta aperta in tutti i sensi.
4: Don Paolo, noi siamo partiti nel presentarti da una data, il 25, la conversione di San Paolo. Abbiamo detto che raccontavamo la conversione di San Paolo attraverso una storia che è la tua. Tu non hai avuto, come San Paolo, quella caduta da cavallo, una vera e propria conversione. È stato un cammino che, come dici tu, ha attraversato diverse fasi. Però, cosa può insegnare? Perché può essere, ad esempio, la tua storia? Cosa ci dice?
0: Ma intanto penso che le similitudini che si possono leggere con la vita di Saulo e poi Paolo dopo è proprio questa, no? Cioè il fatto di aver vissuto lui una discontinuità. Io l'ho vissuta nella continuità, questa esperienza. Sicuramente il momento non tanto della caduta quanto della cecità, credo che sia un'esperienza che appartiene un po' a tutti nella vita, no? Perché avviene nella vita di ognuno che ci sono appunto dei momenti in cui, no, le fatiche sono più grandi, le salite sono più ripide. E poi però c'è quella capacità, no, di essere accompagnati, no? Pensavo proprio al fatto, no, che Paolo non si battezza da solo, ma c'ha bisogno di Anania, no? E io nella vita, per essere quello che sono oggi, ho avuto bisogno prima dei miei genitori, dai quali ho imparato una cosa grande, che è stata quella di avere attenzione con gli altri. I miei genitori hanno fatto la scelta

si sono sposati di tenere i nonni in casa perché mia nonna non stava già bene. E quindi da loro, in modo particolare da mio papà, che è morto 15 giorni dopo Filomena, e dove praticamente ho imparato che cosa significava dedicare la vita, no? E mettere da parte alcune volte le proprie esigenze a vantaggio degli altri.

0: debbano appartenere troppo. Credo che loro siano fratelli e sorelle che il Signore ha messo sul mio cammino, al quale vi ha dato questo tipo di pastore. Magari sicuramente ne avrebbero potuto avere uno migliore, ne sono certo, però ecco, credo che sia un cammino fatto insieme, perché questa è stata la mia vita, io ho camminato sempre insieme a delle persone. Quindi.
1: E penso che la definizione di parrocchia che ci hai dato ce la conserveremo anche, perché la parrocchia come famiglia di famiglia è veramente un bellissimo modo di definirla, ancora di più rispetto alla luce, insomma, della tua esperienza e della vita che ci hai raccontato quest'oggi in studio. Don Paolo, grazie
2: per essere stato con noi. Grazie.

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao mamma.
2: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
3: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho sei figli, per favore.
4: Licenziata.
2: Ora, ecco, questi dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
5: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
6: Diventerà una casa bellissima.
7: Una casa tutta per noi. Giovedì in prima serata.
8: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
10: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia. Un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
11: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
12: È Verum.
11: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
12: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
11: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.

0: che Don Bachi fosse un artista che ci ha regalato canzoni splendide come quelle che stiamo ascoltando, l'immensità, lo sapevamo tutti, ma che la sua vocazione andasse persino nel mondo della pittura, del disegno, questo non lo sapevamo e quest'oggi lo scopriamo veramente riaccogliendolo con un altro applauso. Don Bachi nel nostro studio.
1: Benvenuto.
0: Per scoprire Colpo di Genio, questo libro che tengo tra le mani, nato... che prende spunto da una canzone nata nel 1971, è illustrato proprio da Don Bachi, a cui naturalmente viene spontanea la domanda: ma com'è che il mondo del disegno, il mondo della pittura entrano nella vita di Don Bachi?
2: Sì, è una caratteristica che ho acquisito, diciamo così, perché io non sono portato per disegnare, ciononostante io l'ho fatto proprio per esprimere questa favola che avevo ideato, avevo scritto anche a macchina, così un brogliaccio, diciamo, e mi sembrava un soggetto molto carino, questo nel 1974. E allora ho cominciato con questa favola ad andare in giro per produzioni, allora facevo del cinema, per produzioni cinematografiche, appunto amici, qualche regista che conoscevo, eccetera, a cui sottoponevo la possibilità di fare questa favola, realizzarla in cinema musicale, e tutte le risposte che ho ottenuto in quel periodo almeno mi erano no, le favole musicali poi addirittura con le canzoni non funzionano al cinema, per cui insomma nessuno si è assunto questa responsabilità. E allora io però ero talmente convinto di questa storia che fosse, diciamo così, anche un messaggio, soprattutto per i più giovani,

0: rispettare la natura, l'ambiente, eccetera, eccetera, che un giorno mi sono imbattuto in un fumetto di Hugo Pratt, ovvero lui c'ha un personaggio famosissimo nel mondo, Corto Maltese, e io ho scoperto questo primo suo lavoro, almeno l'ho scoperto io come primo lavoro, Una ballata del mare salato. E sono rimasto folgorato da questo tratto, perché lui era in grado di farti apparire un paesaggio marino disegnando tre linee orizzontali e qualche macchia qua e là col pennello nero. Io ho detto, cavolo, allora non deve essere così difficile. Mi giro il film che ho in mente di questa favola a disegni, disegnandomela. E così ho cominciato, ho comprato, l'avevo già in parte, ho comprato tutto il resto della produzione di Pratt e me la sono distesa lì davanti alla mia scrivania e ho cominciato, laddove mi serviva un personaggio che corre, io guardavo Pratt come l'aveva disegnato, perché ci sono fra le vignette, uno che corre lo trovi sempre, e allora lo facevo uguale con la matita prima e poi lo passavo a china. E quindi io praticamente ho disegnato, grazie a Ugo Pratt, ho disegnato tutta la mia favola come fosse un film, perché la sceneggiatura c'era già in quanto l'avevo scritta a macchina, e dopodiché appunto sono nate più di 200 tavole, 202 tavole, roba che io la sera, quando smettevo di disegnare su una tavola bianca al mattino, la sera trovavo praticamente questi personaggi che dicevano delle cose, parlavano o cantavano. Per cui io ho scritto le 17 canzoni, in un certo senso sono 17 canzoni, e le ho inserite oggi con la tecnologia che c'è oggi,
1: Con
0: invece
1: un
0: di...
1: QR code si possono
0: Esatta,
1: ascoltare. Facciamo una
0: esatto.
1: cosa, vediamo insieme proprio un assaggio di Colpo di Genio.
0: Sì,
1: Guardiamo.
0: volentieri.

0: Questo era un assaggio e ci colpiva, a me e a Giacomo, abbiamo aperto e abbiamo visto anche una dedica. Questo libro è in memoria dei bambini vittime di tutte le guerre, nell'auspicio che paesi e popoli si uniscano presto perché l'infanzia non conosca più violenza, orrore e lutto. E allora...
1: Io ho potuto scrivere queste poche parole, meriterebbe molto di più, perché io purtroppo, anche per via dell'anagrafe, l'ho fatta tutta la guerra, diciamo che sono stato bambino proprio nel periodo della guerra, sono del 39, per cui è scoppiata proprio in quell'anno la guerra, e sono arrivato fino a che è finita nel 45, praticamente attraversandola tutta e portandone anche i segni addosso. Io da bambino ho commesso un'ingenuità che solo un bambino può commettere. Io ho trovato nelle discariche delle macerie, le case bombardate dagli aerei, eccetera, eccetera, ho trovato un aggeggio di ferro a forma di banana, guarda un po', a forma di ananas, e con un piccolo pendaglio laterale. Perché da bambino, avevo 4-5 anni, ho detto, ma che è sto fatto? È un giocattolo. Certo. Perché nelle macerie noi bambini andavamo cercando dei giocattoli che fossero, certo, stati appunto messi in mezzo a tutte le altre macerie, eccetera. E questo mi è sembrato un giocattolo lì per lì. Con questo aggeggino l'ho tirato a un certo punto e ho visto che mi era rimasto in mano da una parte, ho detto, ah, si è rotto. Nel tempo che l'ho buttato via c'è stata un'esplosione e una scheggia mi ha portato via mezzo bicipite del braccio sinistro, per cui a un centimetro dal cuore praticamente, perché sarei potuto essere uno di quei bambini che purtroppo non hanno avuto la mia fortuna. E dopodiché, insomma, le conseguenze ovvie che ho subito in seguito, eccetera. Per cui io la guerra la porto addosso, e quindi quella frase lì, quelle poche parole, insomma, sono state anche il frutto di un'esperienza che ho vissuto. Insomma, ecco.
2: E però quel mondo fanciullesco, quel mondo dei bambini, anche quelle infanzie rubate, sembrano essere anche presenti all'interno di Colpo di Genio. Leggo nella nota critica, Don Bacchi ha scritto un piccolo poema immaginario che sembra uscito dalla testa spiritosa di un adulto trasformato per magia in un bambino. Quanto c'è di un mondo di un bambino qua dentro?
1: Tutto, perché ciascuno di noi credo che conservi dentro di sé quel bambino che è stato, e il fatto che a me quel bambino lì ogni tanto salta fuori e vuole giocare ancora, cioè non è andato via per sempre una volta che sono cresciuto. Anche oggi, alla mia ormai veneranda età, anzi alla mia doppia veneranda età ormai, è il caso di dirlo, il bambino mi stimola sempre a fare qualcosa di diverso, di curioso. È così che nascono tutte le altre iniziative che ho assunto nel tempo, quella appunto di fare del cinema, per esempio, oppure del teatro. Io sono stato in pratica l'iniziatore delle commedie musicali in teatro fatte da artisti, da cantanti, perché già nel 74, quando ho scritto questa favola, io ero stato scritturato dalla RCA per portare in teatro una commedia musicale nel 74, quindi era lungi da tutti cercare di fare del teatro da un cantante. Io però facevo il cinema e quindi alla RCA hanno pensato che io sapessi recitare dal momento che facevo il cinema, quindi magari anche in teatro, e sapevo anche cantare, per cui commedia musicale ero l'individuo adatto. Solo che loro non l'hanno più realizzata quella cosa lì. E io invece ho realizzato questa a disegni, non solo, ma poi in seguito ne ho fatte due in teatro. Una che è un premio IDI di un autore che si chiamava Fabio Storelli, un funzionario della RAI, un autore della RAI. E l'altra è stato Marco Polo. Io ho fatto Marco Polo con la Compagnia della Tosse di Genova, con la regia di Tonino Conte e le scenografie di Lele Luzzati. Quindi ho avuto queste due esperienze per le quali ho scritto anche le canzoni, per cui ovviamente poi sono state commedie musicali, se vogliamo. Una nell'80 e una nell'81.
0: Noi oggi siamo molto contenti di aver presentato Don Bachi, colpo di genio. Nel caso quel bambino dovesse suggerire altre sfide, noi siamo qui pronti a raccontarle.
1: E io sono pronto a venire a raccontarle. Chissà che non sia breve, sì.
2: Grazie.
1: Perché intanto è un'anticipazione che faccio, anche se ci sarà un po' di tempo da trascorrere fino a che non sia pronta quest'altra iniziativa. Da questo fumetto verrà tratto un cartone animato, girato come un film praticamente, con cartoni animati, perché oggi con la intelligenza artificiale si possono movimentare anche i disegni fissi.
0: E allora quel bambino è già all'opera, esatto. Non si ferma mai.
2: Grazie, Don Bachi, grazie ancora per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
2: Buona giornata.

0: Vi sentite scarichi? Dormite male e avete crampi o dolori muscolari? La soluzione è Pure Magnesium 5 di BioStile.
1: Mi sentivo spesso scarica, dormivo male, i crampi erano diventati insopportabili. Avevo bisogno di ritrovare il mio equilibrio.
2: Per mesi mi sono portato dietro una stanchezza veramente costante. Dormivo male, mi svegliavo più stanco di quando andavo a dormire.
3: Ultimamente dormivo male e mi svegliavo stanca. Poi ho iniziato a usare il magnesio di BioStile e la differenza si sente.
0: Pure Magnesium 5 contiene 5 tipi di magnesio per il massimo assorbimento. Bisglicinato, gluconato, citrato, malato e succinato. Favorisce il rilassamento muscolare, rinforza ossa e denti e migliora il benessere neurologico e psicologico.
3: Ho più energia durante il giorno, mi sento più lucida e affronto lo stress con maggiore tranquillità.
4: Con una sola assunzione quotidiana offriamo al nostro corpo tutto il supporto di cui ha bisogno.

0: E poi il gusto, mela e lime, fresco e naturale, perfetto per chiudere la giornata con dolcezza.
1: Ho ritrovato anche la voglia di allenarmi, di fare sport. La mente è più chiara e il corpo è più pronto. Sembra una cosa semplice, ma ha fatto veramente la differenza per me.
2: Chiama per informazioni e ottieni oggi due confezioni di Pure Magnesium 5 ad un prezzo speciale. Con l'acquisto di due confezioni, la terza è in omaggio e in regalo, solo per le prime 30 persone, una porzione monouso di elettroliti Electrolyze 30 per ridare idratazione ed energia alle tue giornate.
3: Quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
4: Un rapporto di odio e amore quello con i social.
5: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
6: The Good Influencer, giovedì in seconda serata.
7: Il 27 settembre Lourdes accoglierà Papa Leone. Per offrire un'accoglienza sicura e accessibile a tutti, soprattutto ai più fragili, e per sostenere il finanziamento di interventi straordinari che continueranno a beneficiare i pellegrini anche dopo la partenza del Santo Padre, il santuario ha bisogno di voi. Insieme, con il vostro sostegno, prepariamo questo incontro storico. Per maggiori informazioni, visitate il sito lourdes-france.com.
8: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
9: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.

0: E ospitiamo nel nostro studio Flavia Rizza, qui diamo il buongiorno, benvenuta.
1: Ciao Flavia, buongiorno, grazie mille.
0: Ciao Flavia. Ospitiamo te per ospitare la tua vita, la tua esperienza che oggi racconti con una certa tranquillità, ma che è un qualcosa che hai vissuto sulla tua pelle come vittima di bullismo, e proprio per questo, proprio perché l'hai vissuta in prima persona, ti sei resa nel tempo protagonista di testimonianza che proponi ai giovani, alle giovani, per far capire quali sono i campanelli d'allarme, far capire che cosa può succedere. Veniamo alla tua storia.
1: Sì, io sono stata vittima di bullismo e cyberbullismo, ma di bullismo già dalle scuole elementari. Quindi è stato per me, diciamo, un po' complicato in un tempo che è quello del gioco, no? Quando si è piccoli, principalmente noi vogliamo giocare con gli altri, stare certo. con gli altri e divertirci con gli altri. Per me diventava sempre un po' complicato perché hanno iniziato ad etichettarmi perché ero in sovrappeso, quindi mi insultavano per questo. Crescendo mi hanno iniziato ad insultare non solo perché in sovrappeso, ma anche perché brava a scuola. E quindi qualsiasi cosa io facessi diventava un po' un elemento di disturbo. E mi hanno insultato davvero in tantissimi modi. Mi hanno anche picchiata. Questo per una mera questione di differenze, come posso dire, perché alle elementari, per esempio, mi ricordo degli episodi in cui venivo trascinata in una parte del cortile della scuola dove non dovevamo essere perché era impossibile per le insegnanti sorvegliare fino a lì giù, dove venivo poi picchiata e magari mi difendevo per alzarmi e andare a dire che ero stata picchiata, e c'era sempre questo problema, ma io non ho potuto vedere. E se l'altro bambino dice che sei stata tu a picchiare, allora
0: essere creduti è una questione, è un problema.
1: Chi è che ha ragione? Infatti, e si è andato poi avanti anche con... mi hanno rotto tutto il materiale scolastico, quindi è diventato
2: anche
1: molto...
2: Anche perché a casa i tuoi genitori, tu fortunatamente hai sempre mantenuto un dialogo con sì. loro. Loro però si accorgevano che ti mancavano i quaderni, le matite, perché sì. ti distruggevano tutto a scuola.
1: Sì.
2: Tu quando parlavi e raccontavi questo a casa, i tuoi

0: genitori in che modo ti sono stati accanto?
1: E i miei genitori mi hanno sempre motivato a parlare, perché a casa mia c'è la buona credenza, no? Di pensare che se un problema lo condividi comunque pesa sempre un po' di meno, perché il peso non ricade solo su una persona. E quindi io mi sono sempre sentita abbastanza tranquilla, tranne durante l'adolescenza, dove purtroppo abbiamo questa convinzione di poter riuscire a risolvere i problemi da soli e quindi tendiamo un po' a chiuderci. Io ho sempre confidato ai miei genitori quali erano i miei problemi a scuola, quello che mi veniva detto, e loro più volte hanno manifestato questo problema, soprattutto quando ero alle scuole elementari, che è stato, diciamo, il problema maggiore, perché poi durante le medie purtroppo te lo devi quasi
0: Tu l'hai
1: aspettare.
0: ritrovato quel tuo compagno di classe per le
1: Sì,
0: medie?
1: per i primi 2 anni siamo stati in classe insieme e i bulli cambiavano. Diciamo, sono cambiati perché erano diventati dei ripetenti che erano a scuola mia e hanno iniziato a spintonarmi fuori da scuola mentre passavano le macchine, mentre aspettavo il bus per tornare a casa e poi hanno iniziato anche a insultarmi, quindi era parallelo bullismo e cyberbullismo, però l'hanno iniziato a fare a mia insaputa, quindi senza neanche darmi la possibilità di difendermi o comunque di proteggermi, perché poi non si tratta neanche di ferire l'altro nello stesso modo in cui ti feriscono, ma si tratta di tutelare te stesso, perché comunque ognuno di noi ha una dignità che non andrebbe lesa, non dovrebbe essere mai lesa.
2: Tu devi affrontare una serie di cose terribili, terribili sempre, particolarmente a quell'età. Hai parlato anche di cyberbullismo, una tua foto viene pubblicata sui social, circola, viene presa in giro, vengono fatte addirittura minacce di morte, viene creato un falso profilo di te stessa e quindi un tuo falso relazionarsi con gli altri. Come si regge a tutto questo e come si esce da tutto questo?
1: Si regge perché c'è spirito di sopravvivenza.
2: Tu non hai mai mollato lo spirito di sopravvivenza?
1: No, perché per me era troppo importante vivere e quindi ti spingi e sopporti fino all'inverosimile e poi sapevo anche di non essere da sola. Questo mi ha aiutato tanto. Io mi sono sentita spesso sola, però non ero davvero da sola perché comunque avevo dei professori che si sono messi a disposizione, avevo i miei genitori. Comunque la mia famiglia che c'è sempre stata. E io credo che sia questa la cosa più importante. E poi anche quando si è tutto un po' affievolito e ho iniziato a parlarne, questo mi ha aiutato ancora di più. Però la cosa che deve scattare dentro è che l'aiuto non ti rende debole, anzi sei forse più forte perché chiedi aiuto.
0: Questo è importante da dire, da sottolineare, Flavia, ed è quello che tu fai, perché tu vai nelle scuole, parli ai ragazzi, quando incroci quegli sguardi, ti è capitato di trovare qualcuno, che ti chiedesse aiuto come l'hai fatto tu in passato? Cosa gli dici?
1: Sì, mi è capitato di sentire storie di ragazzi e ragazze che magari hanno subito come ho subito io. E mi è capitato che qualcuno piangesse accorato esattamente come facevo io quando arrivavo al culmine, non riuscivo più a gestire le cose, perché diciamo che chi è vittima magari si tiene tutto dentro proprio perché si sente inadeguato, si sente un po' un peso per gli altri e quindi tende a incamerare, e quando trovi qualcuno che c'è passato e che è qui e ti dice: guarda, puoi parlare tranquillamente perché non sei sbagliato, cioè tu sei tu e vai bene così come sei, no?
2: Figurati, guarda, ci mancherebbe, sentiti proprio in un luogo tranquillo. Tu, tra l'altro, sei stata anche testimonial in una vita da social della Polizia di
1: Sì.
2: Stato. Il tuo impegno proprio affinché queste cose non accadano e affinché le persone possano alzare la testa, confidarsi, aprirsi e andare avanti con la testa alta e le spalle dritte, il tuo impegno continua e anche il tuo essere qui quest'oggi, per cui ti ringraziamo, va in questo senso. E il tuo lavoro, il tuo operato, il tuo servizio non solo cerca di aprire gli occhi ai giovani, ma anche ai genitori, perché ci sono dei campanelli d'allarme che non andrebbero ignorati.
1: Sì, allora, tendenzialmente chi è vittima di bullismo rifiuta di andare a scuola. E io avevo sempre, per esempio, in determinati giorni avevo sempre mal di testa, sempre mal di pancia, poi tornavo a casa e tornavo sana. Quindi mi rimettevo a giocare, mi rimettevo, non so, a guardare la televisione, a correre in giro, e quindi anche questo ha aiutato i miei genitori a capire. Di solito si abbassa il rendimento scolastico e comunque si nota, perché questo bambino o bambina che comunque non viene coinvolto nelle attività, viene uno dei fattori del bullismo è proprio anche l'esclusione, perché in questo modo io ti impedisco di essere parte di un gruppo. È un bullismo indiretto, però c'è.
2: Certo.
1: A parte poi cambia anche il linguaggio, perché a furia di ricevere solamente insulti, in qualche modo vieni condizionato e impari delle parole brutte anche te, e quindi inizi ad usarle anche tu e diventi scontroso, c'è tanta rabbia. Io ero spesso rabbiosa e non lo facevo, però in maniera consapevole. Ero diventata scontrosa anche con chi cercava di aiutarmi, ero scontrosa anche con chi non prendeva posizione.
0: Era anche quella una tua richiesta d'aiuto?
1: Sì, in qualche modo era un modo di farmi notare, perché avevo così tanto odio riversato addosso.
0: Certo.
1: Che cercavo di crearmi la mia bolla. Io ricordo che a scuola mi tappavo le orecchie e iniziavo a fare la la la così, perché non volevo più sentire nessuno, perché mi ridevano dietro, era una cosa bruttissima. E allo stesso tempo, però, quello era il mio modo di far notare a tutti che io non ero più la ragazzina tranquilla che seguiva la lezione serenamente, ma era diventato per me complicato anche stare lì.
2: Oggi noi ti ringraziamo, perché per quanto possa essere faticoso parlarne, riconosci, si vede quanto è prezioso farlo, e noi ti ringraziamo anche a nome di chi ci sta seguendo da casa, perché le tue parole
1: grazie.
2: Oggi possono essere state utili per qualcuno.
1: Grazie a voi.
2: Grazie, Flavia Rizza, per essere stata con noi.

0: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un papà alle prese con la vita di casa, Mister Mamma. Giovedì, una famiglia in cerca di riscatto, il film Una casa tutta per noi. Venerdì, una corsa per non perdere l'innocenza, I ragazzi del paradiso. Sabato, la vera storia delle apparizioni a Lourdes, La passione di Bernadette. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film La segretaria quasi privata. Buona visione.
1: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce? Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.

Martedì, al nord pressione in aumento, ma ci saranno ancora dei temporali pomeridiani su Alpi, Prealpi e alte pianure. Soleggiato e più asciutto invece sul resto dei settori. Al centro, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio e generale soleggiamento. Soltanto sugli Appennini ci saranno dei temporali. Temperature molto calde. Al sud, anticiclone africano sempre ben presente. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori peninsulari e anche sulla Sicilia. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

Buongiorno, 8:27, buon martedì mattina dalla redazione del TG 2000, vediamo le principali notizie. Oltre 130 morti e quasi 600 feriti in Colombia per il violento terremoto che ha colpito il paese, magnitudo 7.4 con epicentro sulla costa occidentale. Dagli Stati Uniti pronti 15 milioni di aiuti. La guerra nel Golfo, le ultime dichiarazioni di Trump, lo stretto di Ormuz lo controlliamo noi, dice il presidente statunitense, che aggiunge siamo sempre in grado di decapitare l'Iran. L'allarme di 400 ex agenti e funzionari della CIA, Trump sta distruggendo la democrazia, scrivono nel report che monitora dal primo mandato il rispetto delle regole da parte del tycoon. La guerra in Ucraina, forti esplosioni a Kiev e Zaporizhia, almeno 5 morti e 20 feriti colpiti da missili russi anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv, con un bilancio di almeno altri 10 feriti. Il Parlamento turco ha approvato una legge che prevede un'amnistia tra i 5 e i 10 anni per i militanti del PKK, un passo storico nel processo di pace con il Kurdistan che porterebbe alla scarcerazione di 3.500 detenuti. Poi c'è la questione migranti. Dopo l'appello congiunto tra Danimarca e Italia, le organizzazioni non governative tedesche replicano alla scelta del Viminale. Le vite umane non sono merce di scambio tra governi, dicono, soccorrere in mare è un dovere. Attentato a Ranucci, prima notte in carcere per Walter Lavitola, l'imprenditore accusato di essere il mandante della bomba piazzata fuori casa del giornalista lo scorso ottobre, contestatogli anche il metodo mafioso. Caldo, ancora afa sull'Italia, oggi 19 città in bollino rosso, domani saranno 20, sarà un ferragosto a 40 gradi, temperature di giugno e luglio mai così alte nell'Europa occidentale. E si è costituito il ragazzo alla guida dell'auto che ieri nell'Eccese ha travolto e ucciso un ciclista. A 22 anni ha dichiarato ai carabinieri di non aver prestato soccorso perché convinto di aver colpito un animale. La questione dell'ex Ilva, gli imprenditori italiani pronti ad una manifestazione di interesse subordinata alla verifica di una serie di condizioni abilitanti. Intanto le imprese dell'indotto preparano i licenziamenti collettivi. E l'Etna continua ad eruttare senza sosta, una nuova bocca eruttiva si è aperta nella Valle del Bove intorno a 1900 metri vicino a Monte Simone, lo rende noto l'osservatorio etneo dell'INGV. L'emissione di cenere si disperde in direzione sud-est e crea ancora disagi per l'aeroporto di Catania. Vigilia di eclissi di sole in Europa, il fenomeno potrà essere visibile nella quasi totalità in Groenlandia, Islanda e Spagna, mentre dall'Italia si potrà ammirare come eclissi parziale, specialmente nelle ore del tramonto. E vi ricordo, prima di chiudere, che questa edizione del telegiornale potrete rivederla sull'app Play 2000. 8:30, per il momento l'informazione finisce qui, io vi aspetto con tutti gli aggiornamenti a mezzogiorno, linea alla rete, a più tardi.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli carissimi, buona giornata. Offriamo questa giornata al Signore come tutta la nostra vita. Consacriamo a Lui ogni azione, ogni attività che ci attende nel corso della giornata, perché possiamo compierla secondo la sua volontà. Oggi celebriamo la memoria di Santa Chiara d'Assisi, Vergine, patrona e compatrona d'Italia e d'Europa, insieme anche a San Francesco, e ci affidiamo con fiducia alla sua intercessione, come a quella della Madonna delle Lacrime, come facciamo sempre, per raccomandare al Signore tutte le nostre intenzioni di preghiera, delle quali la prima, come sempre, come facciamo ogni giorno all'inizio di ogni celebrazione eucaristica, è la richiesta del perdono di Dio per tutti i nostri peccati e per tutti i peccati del mondo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che nella tua misericordia hai ispirato a Santa Chiara l'amore per la povertà evangelica, per sua intercessione concedi a noi di seguire Cristo in povertà di spirito, per contemplarti un giorno nel regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore, figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che io ti do. Io guardai, ed ecco, una mano tesa verso di me teneva un rotolo. Lo spiegò davanti a me. Era scritto da una parte e dall'altra, e conteneva lamenti, pianti e guai. Mi disse, figlio dell'uomo, mangia ciò che ti sta davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo dicendomi, figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo che ti porgo. Io lo mangiai. Fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse, figlio dell'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole. Parola di Dio. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore.
3: Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore.
2: Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, più del miele per la mia bocca.
3: Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore.
2: Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore. Apro anelante la mia bocca perché ho sete dei tuoi comandi.
3: Quanto sono

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e uno di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità, io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

La parola del Vangelo cancella i nostri peccati. Carissimi fratelli, il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato oggi è tratto dal quarto dei cinque grandi discorsi di Gesù nel Vangelo di Matteo. In queste settimane, nel corso di tutto il tempo ordinario, li stiamo ascoltando per intero, uno dopo l'altro, sia nelle domeniche che nelle ferie, e sono cinque discorsi, ecco, attorno ai quali ruota tutta l'articolazione dell'Evangelista Matteo, della narrazione dell'Evangelista Matteo, e siamo arrivati al quarto, che è il cosiddetto discorso ecclesiale o comunitario, che contiene di fatti delle istruzioni utilissime, permanenti, che Gesù dà ai suoi discepoli per la vita pratica, concreta della comunità cristiana, della Chiesa. Ci aiuta a costruire insieme la vita fraterna delle nostre comunità. Ecco, la nostra testimonianza, della quale aveva già parlato nel discorso missionario, il discorso apostolico, ecco, il modo con cui si irradia all'esterno l'annuncio del regno di Dio, la testimonianza più forte è quella della vita stessa, dell'amore fraterno, della comunione all'interno della Chiesa, quindi tra i cristiani. E Gesù dà alcune indicazioni in questo discorso, tra queste abbiamo ascoltato oggi un'immagine che utilizza Gesù, che è quella dei piccoli, dei bambini. Dice: come deve essere il vero discepolo, il vero cristiano? Quale deve essere lo stile della Chiesa nel mondo? Quello dei piccoli, quello dei bambini. Non bambini viziati, perché si potrebbe equivocare, non tutti i bambini sono un esempio, un modello per lo stile che sta pensando Gesù. Ma i bambini, come erano forse in particolare i bambini al tempo di Gesù, dei bambini anche che ecco, vivevano davvero proprio nell'umiltà, nel nascondimento, nel servizio già anche, ma un servizio che gioioso e giocoso naturalmente, ma che non faceva capricci, ecco, non era un servizio viziato o che aveva delle pretese particolari. Questa via della piccolezza, dell'umiltà, la vita, il carisma, la spiritualità francescana che è stata incarnata e abbracciata pienamente da Santa Chiara d'Assisi, di cui oggi celebriamo la memoria, è stata illuminata particolarmente dalla scelta di un aspetto di questo essere bambini, essere piccoli, che è l'aspetto della povertà. San Francesco e Santa Chiara indicano alla Chiesa e al mondo intero proprio la via evangelica, pienamente evangelica, adatta a tutti i tempi e a tutti i luoghi per lo stile della Chiesa, la via della povertà. Ora, tra le tante cose belle, bellissime, una più bella dell'altra, che si potrebbero ricordare della vita di Santa Chiara d'Assisi, le fonti francescane che sono la raccolta, ecco, di tutti gli scritti che ricordano gli inizi del francescanesimo, proprio le testimonianze, le memorie sulla vita di San Francesco e Santa Chiara contengono migliaia e migliaia di pagine, quindi si potrebbero attingere anche oggi per ricordarle tante possibilità, ecco, di tante piste, tante chiavi di lettura, una più bella dell'altra sulla vita di Santa Chiara, ma tra le tante ne scegliamo una che è particolarmente congeniale, si è ricordata dal nostro santuario, nel nostro santuario della Madonna delle Lacrime, nel quale cerchiamo di vivere anche questa spiritualità delle lacrime, ricordando quanto quel discorso fondativo, possiamo dire, per questo santuario, è stato detto dal Papa San Giovanni Paolo II il 6 novembre del 1994, quando proprio qui, da questo altare, nella messa per la dedicazione del santuario, nella sua omelia, diede alcune nostre chiavi di lettura importanti, e poi delle quali abbiamo fatto tesoro,
da allora, da 30 anni, da più di 30 anni a oggi, cioè guardando, meditando, osservando le lacrime di Maria, tra il resto Giovanni Paolo II disse: sono lacrime di preghiera. E allora questo ci ha aiutato a approfondire sempre di più il carisma della preghiera di lacrime, che è un dono che Dio ha fatto a tanti santi e a tanti mistici nel corso di tutta la storia del cristianesimo. E proprio anche a Santa Chiara d'Assisi, oltre che a San Francesco, peraltro, Dio ha concesso questa grazia, il dono delle lacrime nella preghiera. L'ha fatto a San Francesco in tante occasioni. Leggiamo qualcosa dalle fonti francescane che ricorda questo dono della preghiera di lacrime e delle lacrime di preghiera, particolarmente nella meditazione della passione di Gesù che sia Francesco che Chiara d'Assisi assiduamente, ecco, coltivavano. Nelle testimonianze raccolte per il processo di canonizzazione di Santa Chiara d'Assisi, particolarmente le sue consorelle, che avevano tanti argomenti perché avevano vissuto con lei fianco a fianco per tanti anni, le sue consorelle dichiararono che nella orazione, nella sua preghiera personale, aveva sempre abbondanza di lacrime. Il dono delle lacrime si manifestava in Chiara soprattutto nell'accostarsi a ricevere la Santa Comunione, nel momento della comunione. E dicevano, queste sono testualmente le parole del processo di canonizzazione che troviamo nelle fonti francescane: essa beata.

madre ebbe specialmente la grazia di molte lacrime, avendo grande compassione per tutti gli afflitti, e specialmente fondeva molte lacrime quando riceveva il corpo del nostro Signore Gesù Cristo. E un'altra testimonianza conferma: quando stava per ricevere il corpo del Signore, si scioglieva in rivi di calde lacrime. Una volta, al momento della comunione eucaristica, le apparve in visione Gesù stesso, nelle sembianze di un bambino, e in quell'occasione, cito ancora le fonti francescane, essa, Santa Madre, lo ebbe ricevuto con molta devozione e lacrime, come sempre era usata, e disse queste parole: «Tanto beneficio mi ha dato oggi il Dio che il cielo e la terra non gli si potrebbero pareggiare». Persino in stato di infermità, nell'ultimo periodo della sua vita che passò, trascorse con la croce della malattia, non di meno la notte si levava su nel letto e vegliava in orazione con moltitudine di lacrime. Più dettagliato ancora è il resoconto di San Tommaso da Celano, un frate francescano anche lui, che ha scritto ricordi della vita di San Francesco e di Santa Chiara, e scriveva così: «Dopo compieta, per prolungati spazi di tempo, prega con le sorelle, e mentre in lei scorrono profluvi di lacrime, queste vengono eccitate anche nelle altre, nelle consorelle. Spessissimo, prostrata col volto in orazione, bagna la terra di lacrime e la sfiora con baci, da sembrare che tenesse sempre tra le mani il suo Gesù, sui piedi del quale lasciare scorrere quelle lacrime e imprimersi i baci», come la donna del Vangelo, no? Che bagnò di lacrime i piedi di Gesù. «Una volta, nel cuore della notte, a lei in lacrime apparve l'angelo delle tenebre, in forma di un nero bambino, e la ammonì dicendo: "Non piangere troppo, altrimenti diventerai cieca". Lei subito di rimando: "Non sarà cieco chi vedrà Dio". E quello, confuso, scomparve. La stessa notte, dopo il mattutino, la preghiera dell'aurora, mentre Chiara era in preghiera, bagnata dal solito flusso di lacrime, il fraudolento consigliere le si appressò per dirle: "Non piangere tanto, perché infine il cervello liquefatto ti colerà dalle narici, che ne avrai deformato il naso". A cui lei di botto risponde: "Non subisce alcuna deformazione chi segue il Signore", e subito, svergognato, svanì. Anche Chiara d'Assisi, come San Francesco, dicevamo, è trasportata fino al pianto dalla meditazione orante della passione, della morte e delle lacrime di Gesù. Le era familiare piangere la passione del Signore, e dalle sacre piaghe ora beve sentimenti amari, ora succhia assai dolci gaudi. La inebriano grandemente le lacrime di Cristo sofferente, e molto spesso richiama alla memoria quello che l'amore profondo le aveva impresso nel cuore. Insegna alle novizie a piangere Cristo crocifisso, e quello che insegna con le parole lo illustra con l'esempio del comportamento. Spesso, quando in privato le esortava a questo, un profluvio di lacrime precedeva la finale delle parole. Questo grande dono delle lacrime nella preghiera, lacrime per il dolore dei nostri peccati e per la solidarietà con le sofferenze dei fratelli, è un dono che, se vi ricordate, Papa Francesco esortava, invitava tutti i cristiani a chiedere a Dio nella preghiera. Diceva: chiediamo a Dio il dono delle lacrime. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, ricevete mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua santa Chiesa.
0: O Dio mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo di Santa Chiara, e come ti fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e

disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, che qui ha versato il suo sangue, e tutti i tuoi santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Con amore fraterno, scambiatevi il dono della pace.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Rinvigoriti dalla partecipazione ai santi doni, ti preghiamo, Signore Dio nostro, fa che sull'esempio di Santa Chiara portiamo nel nostro corpo la passione di Cristo Gesù, per aderire a te, unico e sommo bene, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù non la rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Madonna delle lacrime, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con il vostro amore verso tutti. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per tutti i nostri cari fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.

0: 24 febbraio 1885, ottava apparizione di Maria a Lourdes. Del messaggio che ci arriva dalla grotta di Massabielle ne parliamo quest'oggi con due storie. La prima è quella di Don Pierluigi Morlino, a cui diamo il buongiorno. Buongiorno. Nel nostro studio, responsabile della pastorale di giovanile per la diocesi di Spoleto. E prima di entrare anche nella tua storia, che ha a che fare naturalmente con Lourdes, questo è il segnale che ci arriva in diretta proprio da Lourdes, parliamo della giornata di quest'oggi e del messaggio della Vergine.
1: Ottava apparizione, la Madonna a Bernadette chiede per tre volte penitenza, penitenza, penitenza, penitenza, e come atto di umiliazione le chiede di baciare il terreno sotto alla grotta, un terreno sporco che dice anche l'umiltà necessaria al cristiano per avvicinarsi alle cose di Dio.
0: Oggi noi vogliamo portare anche il nostro pubblico a casa a Lourdes. E molto spesso quando uno dice ti porto a Lourdes, andiamo a Lourdes, uno pensa a un luogo. Tu però ci dici un'altra cosa, insisti su un aspetto, che Lourdes è vero che è un luogo, ma non è solamente un luogo. Che cos'è quindi?
1: Luogo è uno stile di vita che la Madonna per mezzo della veggente suggerisce a tutti i cristiani, cioè quello dell'approssimarsi a Dio per approssimarsi poi a chi ha bisogno, in particolare ai malati o a tutti coloro che possono essere considerati i piccoli del Vangelo. Quindi non solo i malati nel corpo, ma anche i malati dello spirito, i peccatori in generale e in modo particolare i giovani, che stanno a cuore certamente a Dio, alla Madonna e alla Chiesa intera.
0: Allora, ho detto poco fa che la storia dei nostri ospiti quest'oggi si intreccia con Lourdes. Per quanto riguarda la tua di storia, è un intreccio che arriva abbastanza presto nella tua vita.
1: Sì, il primo incontro che ebbi con Lourdes fu nel 2001. Io ho ricevuto la cresima il 13 maggio del 2001. Un mese dopo ero a Lourdes accompagnando il mio papà, che desiderava partecipare ad un pellegrinaggio a Lourdes con l'Unitalsi. Avevo 13 anni e fu una scoperta, perché io ero partito con la mente di un tredicenne, pensando di annoiarmi, di dover assistere a celebrazioni lunghe, rosari, di non trovare compagni della mia età, ma persone per lo più anziane. E invece quel pellegrinaggio fu una scoperta, perché in realtà furono sei giorni di fuoco sotto ogni punto di vista. Fui subito coinvolto dai barellieri dell'Unitalsi,

0: Damine, nel distribuire il pranzo, nel treno, le cene, nelle preghiere e poi anche nel servizio ai malati. E questo mi fece sentire un po' al centro del pellegrinaggio e fu l'inizio poi di una lunga serie.
1: Questo è interessante perché se uno pensa a un tredicenne oggi, uno si può arrovellare cercando di capire come ti posso coinvolgere in ciò che voglio fare, ciò che voglio farti fare. Te invece ti sei trovato inaspettatamente perché avevi la mente di un ragazzo di quell'età, di 13 anni, che pensa magari a divertirsi, così a passare un po' di tempo in leggerezza, e invece ti scopri tu stesso colpito dall'Urda. Allora che cosa c'è che riesce a colpire addirittura la mente e il cuore di un ragazzo di quell'età?
0: È la sfida anche della pastorale giovanile di oggi. Spesso proviamo a pensare a cosa possa attrarre i giovani, ma in realtà credo che i giovani vengano attratti da ciò che è universalmente valido, vale a dire l'amore per il prossimo, l'amore per Dio, l'amore per se stessi e quindi il poter vivere la vita con uno stile che non è autocentrato ma che è aperto agli altri. Potremmo dire con uno stile comunitario.
1: E in quell'incontro, in quegli incontri che hai fatto nel primo viaggio a Lourdes, hai visto naturalmente delle persone, hai toccato anche con mano, immagino, la sofferenza di molti che vanno a Lourdes cercando non solo guarigione, ma guarigione del cuore, cercando conforto o anche per dire grazie. Che risposte o che domande si sono generate nella tua mente di tredicenne di allora?
0: In modo particolare rimasi colpito da due persone, da due fratelli e sorelle disabili che sprizzavano gioia da tutti i pori. Quando io parlavo con loro con difficoltà riuscivo anche a comprendere ciò che volevano comunicarmi, però dagli occhi, dall'espressione del volto si percepiva un modo di stare al mondo diverso da quello che percepivo nelle altre persone. E allora mi domandavo questa semplicità che loro vivono e questa gioia da dove viene? Considerando che oggettivamente partono da una condizione personale svantaggiata rispetto agli altri. E quello è stato il momento in cui ho iniziato anche un po' a interrogarmi sul senso profondo dell'esistenza umana.
1: Allora, quest'oggi, per questa giornata, noi l'abbiamo visto anche prima, vogliamo essere presenti anche in un altro luogo che viene definita la piccola Lourdes italiana, che è il santuario della Dolorata a Castel Petroso. Allora, vogliamo ricollegarci con Don Fabio Di Tommaso, rettore della Basilica del Santuario della Dolorata. Don Fabio, allora ci racconti la caratteristica di questo luogo, del luogo e l'analogia con Lourdes?
2: Buongiorno Giacomo, buongiorno spettatori. Ci troviamo al luogo delle apparizioni della Basilica Minore della Dolorata di Castel Petroso. Qui il 22 marzo 1888 due donne, Fabiana e Serafina, dopo aver coltivato un po' di terra, si accorgono della mancanza di una pecora che avevano al seguito e quando Fabiana arriva nella rupe alle mie spalle per cercare la pecora, vede prima un bagliore di luce e poi vede quello che troviamo raffigurato alle mie spalle, la Vergine Addolorata con il Cristo morto ai suoi piedi. Dopo questa apparizione, c'è stata una seconda anche all'amica Serafina il giorno di Pasqua, poi al vescovo della diocesi che era stato delegato dal Papa Leone XIII per rindagare su questi fatti avvenuti a Castel Petroso e sarà lui stesso il vescovo a vedere quello che videro anche Fabiana e Serafina. Ma poi una terza apparizione avvenuta a Carlo a Quaderni e al figlio Augusto che fu guarito grazie all'acqua che è sgorgata dal luogo delle apparizioni. Ed è questo fatto, la grotta come anche l'acqua, che ci lega in qualche modo a Lourdes, tanto è vero che i giornali dell'epoca, tra questi il Quotidiano di Sicilia, definì questo luogo la piccola Lourdes d'Italia. Il messaggio qui è chiaro, è la Vergine Maria che chiama i suoi figli alla conversione, a tornare a Dio con tutto il cuore affinché possano ricevere misericordia e consolazione e forza. E dopo le prime apparizioni, iniziarono fiumi di pellegrini ad arrivare qui, in questo luogo per venerare la Vergine Maria, e in modo particolare alcune comunità ancora oggi, dopo oltre un secolo, ogni anno vengono a piedi, qui al santuario, poi alla Guardia delle Apparizioni, per affidarsi alla Vergine Maria. Il motivo per cui lega in modo particolare questi pellegrini, come anche queste comunità, che giungono qui a piedi, e il fatto che trovano in questa madre una donna che accoglie i suoi figli, che li consola, che ascolta le sue preghiere e che li sostiene nel loro cammino di vita, molto spesso provato da difficoltà e malattie e lutti.
1: Grazie Don Fabio, ritorneremo allora fra poco da te per conoscere ancora Castelpetroso, ma nel frattempo ritorniamo con la mente a Lourdes e alla tua esperienza. Ci hai detto di questo tuo primo viaggio che ti ha segnato particolarmente, che cosa ti porti poi una volta ritornato a casa e che cos'è quel seme che pian piano nasce, cresce e fiorisce?
0: È stato un seme che poi si è sviluppato nel corso degli anni, della giovinezza in particolare, è il seme della mia vocazione al sacerdozio. Non avevo mai pensato seriamente a cosa fare da grande, forse era troppo presto, però ci fu una celebrazione in particolare che mi ha introdotto a questo pensiero. Eravamo nella chiesa di Santa Bernadetta al di qua del fiume Gave e al termine della messa avevo nel cuore sperimentato una gioia, una fraternità, un senso ecclesiale così profondo che dissi a me stesso: ma se questa sensazione, se questo modo di vivere e di essere non fosse legato solo ad una settimana, ma fosse così sempre, che cosa devo fare per ottenere questo sempre, no? Il giorno dopo saremmo rientrati in Umbria e allora la domanda forte fu proprio questa che lasciai ai piedi della Madonna alla grotta, proprio nel domandare come devo fare per vivere sempre così.
1: Da un'ondata che ti travolge interiormente, da una sensazione che ti porti appresso, però nasce un'idea che ti porta al sacerdozio. Questo passaggio come avviene? Come si fa a essere sicuri che quella sia la via giusta?
0: Ma la sicurezza, non avviene in un momento. Sicuramente quella del pellegrinaggio del 2001 fu la prima grande intuizione che conservai poi nel cuore, un po' anche nel segreto, e che poi piano piano si è radicata sempre di più negli anni del liceo, quando tornai a Lourdes più volte anche con degli amici e compagni di classe e poi ogni volta veniva un po' riconfermata questa idea iniziale, un'idea che veniva fuori proprio dal contatto con i malati, dal contatto con i pellegrini, con i barellieri, che poi mi riportavo a casa, in parrocchia, dove anche i malati erano spesso presenti, perché il mio parroco aveva a che fare con la sottosezione dell'Unitalsi e quindi spesso e volentieri nelle celebrazioni domenicali si riscopriva un po', come anche nella festa patronale, questa dimensione di Lourdes. E fino a che poi arrivai nei primi anni dell'università, nel primo anno d'università, a parlarne con l'arcivescovo, il quale poi mi disse: bene, ora che fai questo salto nel vuoto, perché nessuno ha la certezza che l'intuizione sia poi una vocazione reale, serve sempre il discernimento personale in seminario che si accompagna al discernimento della Chiesa.
1: Il giorno dell'ordinazione te lo ricordi?
0: E come? Ricordo benissimo ogni momento, dalla mattina fino alla sera alle 18, quando iniziò la celebrazione, e ricordo questa grande emozione che cresceva ora dopo ora, e poi ricordo il conforto dei miei compagni di seminario e dei miei amici che erano venuti a Spoleto da ogni parte d'Italia, proprio per starmi vicino in quel momento, e furono davvero un sostegno morale. E poi ricordo il momento della prostrazione e quando finalmente poi mi rialzai in ginocchio per la preghiera di consacrazione, preghiera d'ordinazione. Sono dei momenti che rimangono impressi nella memoria, nel cuore, e che orientano la vita ogni giorno, soprattutto nei momenti di difficoltà.
1: C'era anche il tuo papà?
0: Sì, certo. C'era anche mio papà, che è diacono permanente, e lui portò all'arcivescovo la bottiglia del crisma con cui poi furono unte le mie mani, e quello fu un momento particolarmente toccante perché avevo davanti l'arcivescovo che si chiama Renato e a fianco mio papà che si chiama Renato, entrambi in modi diversi a servizio della Chiesa, e io che

0: avevo ricevuto appena il sacramento dell'ordine e nei riti esplicativi prendevo sempre più coscienza di questa nuova dignità a servizio della Chiesa.
1: Allora hai ricevuto. Grazie innanzitutto per ciò che condividi con noi. Da allora hai ricevuto in qualche modo un lascito di paternità. Paternità che poi come sacerdote cominci a esercitare, eserciti tuttora. Quanto di quello c'è in te?
0: Ma certamente ciò che si vive come padre nel sacerdozio corrisponde a ciò che si è ricevuto come figlio da giovane, sia come figlio di genitori, di mio padre, di mia madre, che in casa ci hanno sempre insegnato la fede e l'amore alla Chiesa e ai sacerdoti. Sia la figliolanza che ho ricevuto dai miei padri sacerdoti, dal mio parroco, dal mio vescovo e da tanti preti che nella mia diocesi mi sono stati accanto nel tempo e che mi hanno insegnato uno stile, un modo che oggi io provo con tutti i miei limiti e con qualche virtù ad esercitare a mia volta a favore delle persone che mi sono affidate, in particolare dei giovani.
1: Abbiamo parlato di figliolanza da parte di padre, ma siamo partiti da Lourdes, quindi vogliamo parlare di figliolanza anche da parte di madre. Quanto di tutto ciò che hai scoperto a Lourdes ti porti appresso nel tuo essere sacerdote?
0: Tutto ciò che ho scoperto a Lourdes me lo porto appresso, in particolare nell'ideazione dello sforzo pastorale. Quasi sempre noi ci sforziamo di essere attrattivi, di pensare a qualcosa che possa far bene alle persone, ma in realtà ciò che fa veramente bene, che ho imparato a Lourdes, è il senso di comunità, il senso dello stare insieme, di vivere insieme, di mettere insieme ciascuno ciò che ha per il bene di tutti, ed è quello che proviamo a fare anche nella nostra comunità cristiana e per i giovani. È uno stile, non è una ingegneria pastorale ciò che fa bene alle persone. Ed è lo stile che Lourdes certamente mi ha insegnato e che proviamo anche a trasmettere ai nostri ragazzi, ai giovani che incrociamo ogni giorno.
1: Un modo che hai avuto per farlo è stato proprio quello di portarli attivamente, effettivamente a Lourdes dopo la GMG.
0: Sì, con i responsabili delle pastorali giovanili delle diocesi dell'Umbria avevamo la necessità di spezzare il viaggio di ritorno da Lisbona in Umbria, che è un viaggio molto lungo. E allora abbiamo detto perché non ci fermiamo a Lourdes, non tanto per una sosta, ma proprio per far vivere a questi giovani che portavamo l'esperienza di Lourdes. E così arrivammo subito dopo, partiti da Lisbona, il 7 e l'8 agosto, ci fermammo a Lourdes, ospiti del santuario, dove i ragazzi hanno potuto partecipare alla messa alla grotta e poi il pomeriggio in santuario, la visita alla città e la processione au flambeau della sera. Proprio con lo scopo di far decantare loro tutto ciò che avevano assorbito durante la GMG, le parole che arrivarono loro dal Papa e in particolare poi la parola di Dio. Lo stesso motto della GMG di Lisbona veniva fuori da Luca 1,39. Maria si alzò e andò in fretta. E allora a Maria portammo questi nostri giovani umbri proprio per affidarli alla Madonna e per dare loro uno stile mariano di esistenza umana, questo alzarsi e andare in fretta incontro alla vita, cioè incontro a Cristo che si presenta a noi come via, verità e vita.
1: Noi ci prendiamo qualche istante di pubblicità per ritornare a Lourdes fra poco per raccontarvi la seconda storia che vi abbiamo promesso, la storia di Carmen che ci verrà a trovare nel nostro studio. Una vita segnata da una malattia che la tiene sulla sedia a rotelle, ma la scoperta a Lourdes, dinanzi alla Madonnina, che si può volare, si può camminare anche sulla sedia a rotelle e soprattutto si può incontrare gli altri e servire Gesù. Pubblicità.

0: aria in energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente anti-zanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
2: Non mi fai gli auguri.
3: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
4: Non toccarla!
5: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
6: Anche i ricchi piangono.
7: Io non amo Esther, amo te.
5: Ma io non più.
6: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
8: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
9: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
10: In prima visione TV.
11: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
12: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
11: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
13: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
14: Io ti amo, Maria Vittoria.
12: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
11: Non sono altro che un poveraccio.
12: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
15: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata. Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un papà alle prese con la vita di casa, Mister Mamma. Giovedì, una famiglia in cerca di riscatto, il film Una casa tutta per noi. Venerdì, una corsa per non perdere l'innocenza, I ragazzi del paradiso. Sabato, la vera storia delle apparizioni a Lourdes, La passione di Bernadette. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film La segretaria quasi privata. Buona visione.
16: Il TG parte fra 3, 2, 1...

di Lourdes, dell'incontro con la Madonna e di tutto ciò che di buono Lourdes porta nelle vite. Ne stiamo parlando quest'oggi in studio con Don Pierluigi Morlino, della diocesi, della pastorale giovanile della diocesi di Spoleto Norcia. E diamo il buongiorno nel nostro studio a Carmen Michittu. Buongiorno, benvenuto.

0: Costa, vicepresidente della sottosezione Unitalsi di Albano, accompagnata da suo marito Gianni, che salutiamo, è presente nel nostro pubblico. Carmen, allora, raccontaci, prima ancora dell'incontro con Lourdes, che cos'era la tua vita, in che momento è arrivata Lourdes nella tua vita?
1: Dunque, è arrivata in seguito a questa malattia, cioè non è una malattia, è una condizione, perché non si sa io perché sto sulla sedia a rotelle. Però questa condizione mi è arrivata a 50 anni e di punto in bianco la vita è cambiata. Una vita energica, frenetica, è cambiato tutto. E tutti mi dicevano perché non vai a Lourdes, perché non vai a Lourdes, io ho sempre detto no, no, no. Poi un giorno...
0: Perché dicevi no?
1: Dicevo no perché io ho sempre pensato che se i miracoli devono avvenire, partono dall'alto, non vengono dalla richiesta della persona. Se arrivano è perché devono arrivare. Come è arrivata questa malattia? Ho accettato subito la malattia, ho detto se è stato questo, io sono sempre stata credente, quindi dico se è successo questo, Signore, sia fatta la tua volontà. Quindi per me io l'accetto e così sia. Vorrà dire che cambio tutto, cambia tutto. Infatti sono cambiati i capelli perché avevo i capelli lunghissimi, neri, sono diventati biondi e corti. E cambia tutta la mia vita, tutta la mia e quella della mia famiglia, perché di conseguenza la malattia entra in casa, anche se uno non vuole farla entrare, però c'entra. E quindi ho sempre detto, se la Madonna vuole, quello che sarà. E non ho mai fatto una richiesta del genere, anche perché sono sempre partita dalla convinzione che chi vuole il miracolo, che va a Lourdes, non va per se stessa, va per gli altri, va per chiedere un miracolo ad altre persone. Perché io ho sempre avuto l'idea di pregare per gli altri. E quindi se sarei andata a Lourdes un giorno, ho sempre detto andrò e prego per gli altri. E così è stato. Un giorno stavo alla messa del malato a Nettuno, dove io vivo, e c'erano tanti ammalati, tutti seguiti dall'Unitalsi, che io non conoscevo. Sapevo che esisteva, però non la conoscevo. E ho visto la dolcezza, ho visto la delicatezza con cui queste persone venivano trattate durante la messa. E poi alla fine della messa si è avvicinata una signora e mi ha detto perché non vieni all'Unitalsi, non vieni a Lourdes. E così con mio marito ho detto vogliamo andare a Lourdes. E siamo andati a Lourdes.
0: Per due volte, cosa hai scoperto?
1: Sì, così ho scoperto Lourdes. E per due volte sono andata con il treno. È stata molto stressante per me. Poi adesso vado sempre con l'aereo perché effettivamente sto meglio, anche perché sono peggiorata negli anni, poi le cose peggiorano. E dico la verità, per me Lourdes è stata, non lo so, una rinascita, una cosa indescrivibile. Cioè andare lì a Lourdes è incredibile. Praticamente lì tu stai in paradiso. Quando arrivi a Lourdes sono 5 giorni in cui stai in paradiso, in cui hai un benessere tale che non proverai mai più nella tua vita. Solo in quei 5 giorni che vai a Lourdes lo provi. Durante tutti gli anni vai, in quei 5 giorni sei in paradiso. È una cosa, un benessere particolare, dentro, proprio l'anima, te lo senti dentro. E stare in quella grotta effettivamente ti fa pensare tantissimo, ti fa riflettere, ti libera tutti i pensieri, da tutte le ansie, da tutte le paure. È stato bellissimo. Ecco, tutti gli anni io vado e vado anche con la mia famiglia. E a chiunque mi chiede perché vai a Lourdes, andate a Lourdes, perché solo chi lo prova sa quello che vuol dire Lourdes. È pazzesco, ecco, è una cosa unica al mondo andare a Lourdes, veramente. Non è che lo dico perché io sto male, perché effettivamente lo dico perché è veramente così.
0: C'è un episodio in tutto questo che è particolare, ti chiedo di raccontarlo. Tu dalla malattia avevi perso la sensibilità, sì, alle gambe. Sì. Arriva un giorno, era il Giovedì Santo, sì, il giorno della lavanda dei piedi.
1: Esatto.
0: E che succede?
1: E succede, io vado a messa per la lavanda dei piedi, mi accompagnano le figlie, il marito, andiamo a messa. E poi quando siamo tornati dalla messa, e loro mi hanno detto, mamma, guarda, ti laviamo, ti mettiamo a letto, perché poi noi vogliamo andare a fare i sepolcri, le 7 visite alle 7 chiese. Dice, quindi ci sbrighiamo. E così per sbrigarsi hanno preso, io stavo già seduta sul letto, messa a letto, e mi stavano pulendo i piedi, lavando i piedi, e hanno infilato i piedi, uno in un secchio, in un altro secchio, con l'acqua. E a un certo punto io ho strillato perché l'acqua scottava. Allora loro mi hanno detto, mamma, dice, ma come mai tu senti il calore? Dico, eh sì, voi mi avete scottato i piedi. Quindi mia figlia, che è infermiera, ha provato subito a farmi la tecnica, non so se sapete, dell'ago che punge.
0: Per pungere.
1: E così si sono accorti che io avevo riacquistato la sensibilità. E poi loro sono andati di là, mi hanno messo a letto, mamma, strano, vabbè, e mi sono messa a letto. Poi io dal letto da sola provo a muovere i piedi, ho visto che mi si muovevano gli alluci. Però non ho detto niente, perché loro dovevano andare fuori, eccetera. Poi quando sono uscita loro, sono rimasta con mio marito, ho detto, guarda Gianni, che io sai che io muovo gli alluci. E lui mi dice, ma è possibile? E allora mi sono messo un cuscino sul viso per non guardare, e così lui diceva, il piede destro, il piede sinistro, e così ho cominciato. E ho rimosso, diciamo, ero chissà la sensibilità, e rimuovendo anche i piedi. Però questa è l'unica cosa che io faccio, io non è che cammino, io sto in piedi solo se sto attaccata a mio marito, riesco a fare qualche passetto, non so, per sedermi in macchina, per andare al bagno, però proprio trascinandomi. C'è stato un periodo in cui sono stata meglio perché andavo al Santa Lucia, dove sono stata ricoverata per un anno e mezzo sempre fissa. Poi ho fatto 6 mesi di day hospital e 5 anni di terapia occupazionale e agli invalidi civili. Però ho ottenuto sempre miglioramenti, però più di tanto non sono riuscita a ottenere perché sono stata 9 mesi paralizzata. E quello ha indebolito talmente i muscoli, anche se ho fatto subito ginnastica, però purtroppo la muscolatura più di tanto non riesce a reagire.
0: Si è parlato di sofferenze, si è parlato anche di ferite. Io immagino che anche tu con i giovani, Don Pierluigi, ne vedi tante di ferite. Allora in che modo il messaggio che ci arriva dalla Vergine può aiutarci a sanare quelle ferite o se non altro ad averne cura?
2: È la possibilità di accettare la propria storia per quello che è, sapendo che nulla avviene per caso e, come dice Alessandro Manzoni, Dio non toglie mai un bene se non per fornirne uno maggiore. Questo è illuminante per la vita, soprattutto per la vita dei giovani, che si approcciano all'esistenza, devono strutturarsi, devono compiere delle scelte, e quindi il coraggio di compiere delle scelte oculate ed anche in modo sapienziale viene fuori proprio dall'ascolto della parola e di se stessi, dal confronto con chi gli sta vicino anche, che può fornire qualche consiglio, e poi anche nell'affidamento della fede. Io vedo la differenza che c'è tra i ragazzi che si approcciano alla vita e alla vita adulta con un po' di fede e nel seno della Chiesa coloro che invece non hanno questa gioia. La differenza è proprio nella speranza di poter far bene e di poter ricevere anche la provvidenza paterna da parte di Dio, che non è un giudice, non è un alieno, ma è piuttosto colui che si compromette con la vita dei suoi figli.
0: Lourdes, l'andare a Lourdes è arrivato dopo la condizione che si era verificata nella tua vita, sicuramente qualcosa, come anche diceva, citando sì, Manzoni e Don Pierluigi, sì, è stato tolto. È vero che con Lourdes poi ci sono stati anche dei doni che sono arrivati nella tua vita, tanto. E il fatto che riusciate a viverlo come dimensione familiare, Lourdes, anche con i nipoti, è una cosa molto bella. Ce la racconti?
1: Sì, diciamo che la mia famiglia mi ha seguito molto a Lourdes. Soprattutto è iniziato il mio nipotino, il primo, Flavio, che ha 10 anni e è voluto venire con noi. E si è dedicato proprio tutto il pellegrinaggio, l'ha dedicato a me. Ha fatto riposare il nonno e ci ha pensato lui. E dopodiché è voluto sempre venire a Lourdes. Lì l'ha seguito l'altra cuginetta e adesso anche i miei figli e l'altro nipotino. Ma il fatto è bello è quando noi stiamo per tornare, che saliamo sul pullman per tornare, per andare in aeroporto, che tutti mi dicono, nonna, ma quando è? Perché non possiamo restare qui? Noi vorremmo restare qui sempre. Io dico, qui no, qui non possiamo restare sempre. Adesso abbiamo imparato tanto da Maria e dobbiamo andare nel mondo a dirlo, a dire, guardate, venite, seguite Maria, perché Maria è la luce di tutti e lei ci aiuterà. E raccontate quello che è Lourdes, così saremo un po' degli apostoli, diciamo, che nel mondo spieghiamo quello che è Lourdes, perché effettivamente è da spiegare, è da vivere Lourdes.
0: In che modo con la loro giovane età recepiscono questo messaggio e si fanno, come dire, tramite?
1: No, l'hanno capito bene, perché quando stanno con gli amici, quando stanno in famiglia, quando parlano con gli altri, lo spiegano bene quello che è Lourdes. Spiegano, e infatti loro sono inseriti anche in vari gruppi, in parrocchia, e con gli stessi amici. Loro dicono, guardate che Lourdes, io dico, fate venire gli amici a Lourdes, fateli venire a Lourdes, abbiamo bisogno di braccia. Perché purtroppo noi facciamo parte dell'Unitalsi. L'Unitalsi si dedica soprattutto ai malati. E i malati hanno bisogno di persone che li fanno uscire, che li mettono un po', gli fanno vivere dei momenti particolari, belli, che in casa non possono fare.
0: Anche quindi, festeggiare con loro i 18
1: esatto,
0: anni, ad esempio.
1: Anche festeggiare i 18 anni. Infatti Eleonora, che ha festeggiato 18 anni, ha voluto farlo proprio con i nostri malati della nostra sottosezione. E ha fatto una bella festa con loro. È stata una cosa indescrivibile, un'emozione grandissima, soprattutto per me è stato proprio grande, avevo proprio il nodo alla gola, non riuscivo, perché mi rendevo conto che questa ragazza

0: voleva dedicarsi solo ai malati, non ha pensato al suo mondo di giovane, cioè aveva fatto una festa con gli amici, eccetera. Però quello che è stato quel giorno è stato meraviglioso proprio.
1: Questa è una cosa bellissima e di cui stiamo vedendo anche l'immagine, il fatto che arrivare alla maggiore età, quindi 18 anni, esatto, la festa che uno pensa,
0: adulta,
1: la festa delle feste, e invece sapere dedicare anche quel momento ad altri, sì, è una cosa molto bella.
0: Abbiamo condividerla proprio con i malati, che l'hanno accolta proprio abbracciata, baciata, proprio accolta... Lascia aperte. Ecco.
1: Ascolta, allora vogliamo, sempre parlando di Eleonora, vogliamo vedere una cosa insieme a te. Guardiamola.
2: Sì. Ciao nonna, ecco una piccola sorpresa per te, per ringraziarti di avermi trasmesso tutto quello che Lourdes e l'Unità si rappresentano per te. Ho iniziato a farlo quando a 14 anni sono venuta con te per la prima volta a Lourdes, sai che è stato un viaggio veramente molto significativo. Di quell'esperienza mi sono rimaste impresse molte cose, soprattutto i sorrisi dei volontari, dei pellegrini, dei disabili e dei malati, tutti quei sorrisi che nascondono tanta sofferenza e trasmettono molta più forza. Ecco, è stato proprio questo a farmi capire quanto Lourdes sia importante ed è stato lì che io ho trovato questa nuova famiglia, l'Unitalsi. Proprio con loro ho deciso di festeggiare i miei 18 anni perché ho voluto festeggiare esattamente con quei bellissimi sorrisi. Perciò a te nonna tutta la mia gratitudine per avermi trasmesso ed insegnato questo e per avermi dato la possibilità di trasmetterlo a molte altre persone. Grazie mille nonna, ti voglio tanto tanto tanto bene.
0: Sì.
1: Ma che nipote splendida!
0: Tutti e tre, grande. Sono tre nipoti bravissimi, bellissimi proprio, sì. Proprio bellissimi.
1: Salutiamo anche gli altri due.
0: Flavio e Flavio, che è stato il primo, proprio il pioniere, che ha aperto la strada. E poi Valerio, che adesso ci sta... Ecco, lei è Eleonora, che quando... Da piccolissimi hanno iniziato a riempire le bottigliette, perché noi, ogni malato che viene a Lourdes, compra 10 bottigliette, poi queste bottigliette loro le riempiono, le portiamo alle feste, le diamo alle feste del malato. Quando facciamo la festa del giorno del malato, alle 11... febbraio, li portiamo in chiesa e li diamo a tutti i malati del paese, della parrocchia dove andiamo, e loro li portano a casa, e quindi acqua che arriva comunque ad altri malati. Insomma, penso che più bello di questo non ci possa essere niente. Quando a un malato gli arriva quest'acqua è veramente una cosa toccante, aiuta molto.
1: Don Pierluigi, a te il compito di dare un messaggio a chi è stato a Lourdes, anche a chi non è stato, a chi dice io non ci andrò mai, non ho proprio intenzione. Eppure quest'oggi, attraverso le vostre due storie, capiamo che di fronte a un cuore aperto c'è una possibilità di comunicazione e lì forse qualcosa riesce a venire.
3: Provare per credere, direi. Le occasioni per andare a Lourdes non mancano, soprattutto dall'Italia, siamo vicini. Io dico che finché la persona non va a Lourdes e vive il santuario e vive la preghiera personale alla grotta, anche chi non ha l'abitudine di pregare nella sua quotidianità, però andando a Lourdes scoprirà una dimensione che fino a quel momento magari poteva essere rimasta nascosta, ma che ai piedi della Madonna si libera in maniera del tutto inaspettata.
1: D'altra parte, ha riservato sorprese per te e per te, quindi chi può dire che cosa può riservare nelle vite di ognuno. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi, per averci raccontato la vostra storia. Grazie anche a Gianni, naturalmente, che ha accompagnato Carmen, e a tutta quanta la vostra famiglia.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17.30.
1: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis metodo ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis metodo ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
2: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
3: È Verum.
2: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
3: Te l'ho detto, è Verum Fortelax Sciroppo.
2: Perché con il suo mix di erbe a base di senna attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
4: Quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
5: Un rapporto di odio e amore quello con i social.
6: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
0: The Good Influencer, giovedì in seconda serata.
7: No! Papà! Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
8: Non mi fai gli auguri.
9: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
10: Non toccarla!
7: Ti sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
0: Anche i ricchi piangono.
11: Io non amo Esther, amo te.
7: Ma io non più.
0: Dal lunedì al sabato alle 13.20 e alle 16.00.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi parliamo di digiuno. Parlare di digiuno un po', insomma, va un po' di moda, è al centro del dibattito però scientifico, ovviamente mediatico, però abbiamo capito che può far bene alla nostra salute. Ma oggi cerchiamo di fare chiarezza proprio dal punto di vista scientifico, grazie ai consigli della professoressa Anna Maria Colao. Benvenuta, cara professoressa.
1: Grazie.
0: Io ricordo vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, nonché direttrice del Dipartimento di Endocrinologia e docente ordinaria dell'Azienda Universitaria Policlinico Federico II di Napoli. Noi vogliamo fare chiarezza. Innanzitutto io vorrei presentare subito il suo ultimo libro, Il digiuno su misura. Molto interessante questo libro, si legge anche in maniera molto piacevole.
1: Grazie.
0: Non è complicato, ci sono dei termini, ma insegna, la professoressa giustamente insegna. Allora, però iniziamo proprio da questo, sul digiuno e su misura. Il digiuno, la prima domanda, è uguale per tutti?
1: Assolutamente no, infatti il titolo lo dice. Avrei dovuto chiamarlo la pausa su misura, perché digiuno forse non è il termine giusto, perché tutti si aspettano che digiuno voglia dire non mangiare assolutamente niente, mentre non è così. Digiuno è una pratica antichissima che si rivolge a una profonda restrizione calorica per un tempo che può essere un tempo nella giornata, in una settimana, in un periodo più lungo, trimestrale, e può avere una durata di giorni, ore o anche settimane. Ecco perché deve essere a misura di persona, di individuo. Donne giovani o meno giovani, bambini non possono farlo, lo diremo anche dopo. Cioè ognuno nella fase della vita in cui si trova deve concedere al proprio organismo una pausa, immaginando che il tratto digestivo è un organo complesso fatto di tanti organi e che gli dobbiamo lasciare il tempo di assimilare e di ripulirsi.

0: diversi. Talvolta durante le nostre giornate,
1: esatto,
0: ecco, gli chiediamo un sovraccarico importante, no, di lavoro, non ce ne accorgiamo, ma...
1: Esatto, e il digiuno dunque è legato al tempo. Il tempo significa anche crononutrizione.
0: Esatto.
1: Noi dobbiamo un po' ritornare alle origini, come lei spiega benissimo nel libro, come facevano anche gli uomini, non solo gli antichi romani, un po' meno, però insomma gli uomini primitivi avevano questa concezione di procacciarsi da mangiare. Dobbiamo andare indietro nel tempo.
0: Allora, intanto sì, hai detto molto bene, l'uomo moderno è sempre l'espressione del cavernicolo, perché per milioni di anni noi ci siamo svegliati con la luce del sole e siamo andati a dormire con il buio, e quindi i nostri ormoni che regolano il senso della fame, della sazietà e anche tutto il metabolismo degli alimenti che noi mangiamo, abbiamo ormoni che vengono sintetizzati con gli zuccheri e quelli che vengono sintetizzati con i grassi o con le proteine. Quindi quando noi mangiamo mettiamo in moto una macchina, e questa macchina si muove diversamente la mattina, il pomeriggio e la sera. Allora dovremmo ricordarci che anche uno stesso composto che ha dello zucchero, come il pane con un po' di marmellata, ha un significato diverso se lo consumiamo la mattina o se lo consumiamo la sera, quando dobbiamo,
1: certo,
0: prepararci al sonno notturno.
1: Che ci rigenera.
0: Sì.
1: Che ci rigenera, per cui non abbiamo bisogno di tanti nutrienti la sera. Adesso cercheremo di capire, perché ci sono varie formulazioni spiegate benissime in questo libro, e beh, che parte però da una regola principale, le tre Q. Allora, il quando, quale e quanto sono le tre Q fondamentali per approcciare questo tipo di dieta, regime alimentare. Allora iniziamo proprio dal quando. Già lei ha detto, professoressa, che un po' insomma lo stesso cibo, se mangiamo la mattina o la sera, ha degli effetti sul nostro organismo differenti. Allora, come si realizza, come possiamo realizzare il nostro digiuno, professoressa?
0: Allora, intanto quando parliamo di digiuno parliamo di alcuni schemi che si riferiscono a una pausa dal cibo, che può essere o in una giornata, questo in inglese si chiama time restricted eating, cioè mangiare in una fascia oraria più ristretta, e a seconda del nostro cronotipo, tu facevi accenno alla crononutrizione, cioè se ci svegliamo molto presto la mattina e quindi siamo delle allodole, o preferiamo muoverci un po' più tardi e andare verso la sera un po' più tardi e siamo dei gufi, possiamo utilizzare una finestra di 8-10 ore, quindi lasciando le successive 14-16 alla pausa, in modo da concentrare i nostri alimenti quando siamo più attivi nella nostra giornata. Cioè il cibo è la nostra energia,
1: certo,
0: serve ai nostri muscoli per muoverci. Quanto più noi ci muoviamo, facciamo esercizio fisico, tanto più carboidrato, quindi tanto più pane e pasta, che sono le cose che ci piacciono di più, possiamo consumare, perché il muscolo si alimenta di questo.
1: Mm-hmm.
0: Se siamo molto sedentari invece dobbiamo ricordarci che il carboidrato che mangiamo lo mettiamo da parte sotto forma di grasso per quando ci servirà, perché per una guerra, una carestia, una malattia non ci potremo alimentare.
1: E questo
0: come macchine funzioniamo così. Allora, la sera noi mettiamo in campo alcuni ormoni che sono la melatonina in particolare, e durante il picco di sonno notturno l'ormone somatotropo, detto anche ormone della crescita, sono due ormoni che ci permettono di utilizzare meglio le riserve di zucchero durante la notte e di essere attivi nel formare muscolo, cioè nel riparare ciò che durante il giorno si è danneggiato, vuoi perché abbiamo avuto piccoli traumi, vuoi perché c'è la radiazione solare, vuoi perché abbiamo preso dei farmaci. Ecco, durante la notte, grazie a questi ormoni e al sistema immunitario, ci ripariamo, ci rigeneriamo.
1: E questo è importante. Allora, adesso ci dovrebbe essere un bel cartello che un po' sintetizza, anche proprio per dare dei consigli anche molto pratici. Io dico sempre che è bene andare da uno specialista, però se vogliamo approcciare il digiuno, comunque il fatto di mangiare meno la sera è sicuramente il primo passo per approcciare un digiuno un po' più, come dire, consigliato da uno specialista. E allora ci sono varie formulazioni, insomma, vari tipi di digiuno. Appunto, come ci spiegava la professoressa, noi possiamo essere allodole o gufi se ci svegliamo presto la mattina oppure se andiamo a dormire tardi la sera. E questo è molto interessante, vedere quante tipologie noi possiamo approcciare di digiuno.
0: Sì.

0: E
1: qui
0: è.
1: sono poi illustrate, perché ovviamente noi dobbiamo lasciare una fascia oraria al nostro apparato digestivo, al nostro sistema immunitario per rigenerarci e per ripulirci. Allora, si consiglia di non eccedere, soprattutto inizialmente, le 12.

0: aperto la cena alle 8 di sera, non mangiamo nulla prima delle 8 del mattino, quindi non è uno schema così difficile. No. Col tempo e soprattutto con l'avanzare dell'età, forse la pausa che dobbiamo usare è leggermente più lunga. Ma come dico nel libro, la spinta deve essere gentile. Non possiamo al nostro corpo dargli cibo a dismisura tutti i giorni e poi improvvisamente decidere che non gli diamo niente. Diventa uno stress.
1: Esatto.
0: Le tecniche di digiuno sono fatte per la meditazione, sono fatte per non dare mai stress, quindi bisogna arrivarci poco poco alla volta, e in effetti questi sono più o meno gli orari. Per esempio un digiuno anticipato oppure a metà giornata, dipende da quella che è la nostra attività.
1: Vita, certo.
0: Io consiglio sempre di avere delle cene molto leggere. Il vero problema per chi mette su peso è di concentrare gran parte dei nutrienti la sera, quando poi di fatto si sta su un divano, su una poltrona e si va a dormire, quindi non c'è spesa energetica.
1: Non c'è bisogno soprattutto
0: del nostro
1: fisico.
0: Va anche detto che alcuni studi ci dimostrano che i nostri mitocondri, cioè la nostra centralina energetica delle cellule, di notte funzionano magnificamente a bassissimo consumo. Quindi effettivamente non hanno bisogno di tutta questa energia. Noi funzioniamo benissimo.
1: Però
0: anche
1: la mattina abbiamo bisogno di tanta energia.
0: Esatto.
1: No? Possiamo fare degli esempi. Lì abbiamo degli esempi di una colazione che deve essere, insomma, sostanziosa quando ci svegliamo. Come, anche perché nel libro lei dà dei consigli anche molto pratici. Che cosa dobbiamo mettere in tavola?
0: Allora, la colazione del mattino dovrebbe essere il pasto completo della giornata. Quindi può contenere degli zuccheri sotto forma, per esempio, di yogurt, kefir, marmellata, meglio voglio dire sempre, io dico sempre bisogna cominciare a preparare tutto in casa sempre, ma anche una colazione un po' più proteica con delle uova che possono in qualche modo aiutarci a mantenere la sazietà per molte ore. Pane, benissimo, sia integrale che non integrale, e un po' secondo quella che è la nostra antichissima tradizione, perché noi ce l'abbiamo nella tradizione i legumi, come per esempio l'humus, no?
1: Ah, certo.
0: L'humus è una preparazione a base di ceci che, essendo proteica e con una quota di carboidrati e olio d'oliva, mantiene una sazietà per tempi molto lunghi. Quindi fare una ottima colazione significa che noi poi a metà del pomeriggio potremo fare una piccola integrazione.
1: E stiamo bene.
0: E come nel periodo greco-romano, fare due pasti al giorno,
1: esatto,
0: all'alba e al tramonto.
1: Tramonto.
0: Siamo stati sviluppati così per tanti secoli, quindi non stiamo dicendo niente di nuovo.
1: Di nuovo, però
0: stiamo dando le spiegazioni scientifiche di pratiche che sono pratiche assolutamente,
1: esatto, però è ritornato, è bene ribadirlo, professoressa, proprio perché ci sono stati, insomma, dei periodi in cui si diceva di mangiare addirittura 5 volte al giorno, di mangiare in continuazione dei piccoli pasti ogni 2-3 ore, per cui insomma ritorniamo invece alle origini e parliamo anche di digiuno intermittente e di dieta mima digiuno. Qual è la differenza? Perché si parla molto di digiuno intermittente, che bene o male è quello, insomma, è uguale.
0: Allora,
1: immagino,
0: tutti pensano di fare il digiuno intermittente, in realtà fanno quello che abbiamo appena spiegato, cioè una fascia di alimentazione ristretta nella giornata. Il digiuno intermittente è invece ridurre le calorie quotidiane in maniera molto importante per 1, 2 o 3 giorni a settimana. Quindi io ripulisco il mio organismo restringendo le calorie, quindi non digiuno completo, questa è una cosa che va detta. Le tecniche di digiuno non prevedono solo acqua, prevedono vegetali, tanta acqua, vegetali, un po' di olio d'oliva, una piccola quota proteica comunque tutti i giorni, perché noi dobbiamo restituire al muscolo il danneggiamento, quindi una piccola quota proteica c'è. Non ci sono i carboidrati nei giorni di restrizione calorica, che saranno 1, 2 o 3 a seconda anche dell'obiettivo che si vuole raggiungere e della preparazione che ciascuno di noi ha per arrivare verso quello schema. Questo è il digiuno intermittente, che può essere a giorni alterni, quindi un giorno sì, un giorno no, oppure il 2-5-1-6-3-4, cioè a seconda
1: a
0: dei
1: giorni
0: di restrizione rispetto ai giorni in cui si mangia. La comodità è che nei giorni in cui si mangia tutto quello che si vuole, cioè non c'è più il pensiero di
1: delle
0: dire
1: calorie,
0: rinunciare a questo, rinunciare a quello, e per questo è così amato questo schema, perché fine settimana
1: e funziona
0: vedo
1: allo
0: gli
1: stesso
0: amici,
1: modo, professoressa?
0: Agli stessi risultati, sia come antinfiammatorio, è riportato in letteratura, ci sono tutti gli studi. È ovvio che se abbiamo un sovrappeso importante è bene fare qualche giorno in più di restrizione, non uno solo, potremmo non vedere questo effetto. ma da un punto di vista antinfiammatorio, quindi di riduzione della pressione, del colesterolo, dei trigliceridi e della glicemia.

0: mia, anche il digiuno 2-5 porta in 3 mesi gli stessi effetti, quindi è abbastanza comodo.
1: Invece la mima digiuno?
0: La mima digiuno è ancora un altro schema che si fa ogni 3 mesi o 4 mesi, mm-hmm, ed è una settimana, cioè i primi 2 giorni una restrizione calorica moderata, come una dieta ipocalorica classica, e 5 giorni invece di restrizione calorica. Ci sono anche dei pacchetti già preformati, no, per quello che si può mangiare. Ovviamente è più lungo il periodo di una settimana per chi non è preparato, però lo si fa ogni 3-4 mesi. Diventa, insomma, una metodologia anche abbastanza semplice.
1: Allora, non vogliamo demonizzare nessun tipo di alimento, mi pare di capire. Io, alla seconda, cui era quale tipo di cibo, abbiamo capito che possiamo mangiare tutto. Ovviamente un po' i cibi ultraprocessati. A proposito, è cambiata la piramide alimentare? Professoressa,
0: allora,
1: questa è una domanda d'attualità.
0: Non è cambiata, semplicemente finalmente anche negli Stati Uniti si fa la guerra agli zuccheri, ai cibi ultraprocessati, che noi diciamo da sempre, e forse loro mettono un po' troppe proteine, che per noi ovviamente non è proprio indicato. C'è ancora da lavorarci su questo, non so negli Stati Uniti in alcune zone come faranno, visto che cibi freschi non è che ce l'hanno proprio a disposizione dappertutto, ma l'Italia è un paese che ha una biodiversità dei prodotti dell'agricoltura enorme, mm-hmm, fantastica, almeno noi facciamo per bene la scelta di quale cibo.
1: Esatto.
0: Prendiamo i nostri cibi che sono eccellenti.
1: È solamente una figura, cioè un triangolo al contrario, ecco, diciamo così, insomma, da
0: sì,
1: questo punto di vista è cambiato.
0: Non è più un triangolo, possiamo dire che loro non hanno più la piramide,
1: esatto,
0: non è rovesciata, ma hanno fatto un parallelepipedo.
1: Esatto. Grazie alla professoressa Colao, grazie per questi consigli. Il digiuno su misura, ve lo consiglio davvero con tutto il cuore.
0: Grazie a te.
1: Adesso seguitemi. Io saluto e ringrazio il dottor Gaetano Cupo. Benvenuto, grazie, caro dottore oculista, Pollino Campus Biomedico di Roma, perché adesso affrontiamo un problema, prima o poi tutti, insomma, saremo, come dire, parliamo di presbiopia. È un fenomeno fisiologico, tutti avremo prima o poi difficoltà a vedere da vicino, a leggere, però oggi ci sono anche delle novità. Parleremo anche di questo. È un fenomeno che arriva a che età? Quando ci dobbiamo iniziare un po' a preoccupare, magari andare dall'oculista e farci controllare un po' lo stato di salute dell'occhio?
2: No. Solitamente, infatti, è uno dei principali motivi per cui il paziente si rivolge a noi, cioè che comincia a un certo punto della sua vita a non poter più leggere come faceva prima, a non poter vedere più il telefonino con la stessa facilità che aveva prima, e quindi alcune volte è proprio la prima volta che ha contatto con noi oculisti. Solitamente questa evenienza comincia a comparire in pazienti che non hanno difetti per lontano, intorno ai 40 anni. Basti pensare che dopo i 50 anni quasi il 90% della popolazione dovrà confrontarsi con la presbiopia.
1: Andremo sicuramente a comprarci prima dall'oculista e poi a comprarci, anche perché gli occhiali comprati senza aver avuto una visita dall'oculista, insomma, può essere anche pericoloso, no? Si aggrava,
2: sì,
1: anche.
2: E più che si aggrava, sicuramente si può avere una correzione sbagliata, quindi una correzione troppo forte o troppo debole, e quindi poi non risolvere il problema che ci aveva spinto a fare la visita.
1: E iniziamo a capire anche quali sono le altre cause. È soltanto un problema legato all'età? Cioè, dopo i 50 anni comunque tutti ci confronteremo con questo problema?
2: Fondamentalmente è un problema legato alla anatomia e alla fisiologia di alcuni tessuti, nella fattispecie del cristallino e dei tessuti sospensori, cioè dei tessuti che tengono il cristallino sospeso all'interno della nostra struttura occhio. Questa alterazione, queste dinamiche che vengono a perdersi con il passare dell'età, sia di morfologia che di fisiologia, di meccanismo d'azione dei processi che sottendono alla accomodazione, vengono progressivamente persi con l'età. Quindi possiamo dire che non è ovviamente una malattia, ma è un processo fisiologico, un processo di invecchiamento di alcuni tessuti, verso il quale fino ad oggi, mettiamola così, non spoileriamo nulla, potevamo fare ben poco, diciamo.
1: Però oggi si può fare molto.
2: Certo.
1: Ci sono diversi tipi di lenti.
2: Sì.
1: Se una persona magari è miope, non vede da lontano, e nel frattempo diventa anche presbite, magari ha qualche altro...

0: Problema, allora si può intervenire,
1: certo.
0: Però c'è un'ulteriore novità e noi parleremo anche di quest'altra novità subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: In Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
7: Il 27 settembre Lourdes accoglierà Papa Leone. Per offrire un'accoglienza sicura e accessibile a tutti, soprattutto ai più fragili, e per sostenere il finanziamento di interventi straordinari che continueranno a beneficiare i pellegrini anche dopo la partenza del Santo Padre, il santuario ha bisogno di voi. Insieme, con il vostro sostegno, prepariamo questo incontro storico. Per maggiori informazioni visitate il sito lourdes-france.com.
8: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
9: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
10: Ciao ragazzi.
11: Ciao mamma.
12: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
11: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho 6 figli, per favore.
13: Licenziata.
12: Ora, ecco, dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
14: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
15: Diventerà una casa bellissima.
0: Una casa tutta per noi. Giovedì in prima serata.
16: Mi raccomando, con papà è un principiante.
17: Ciao, mamma.
18: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
19: Buon lavoro.
20: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
21: Sei una donna estremamente attraente.
22: Scusa,
23: ho le faccende da sbrigare.
24: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
0: Mister Mamma, domani in prima serata.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Gaetano Cupo. Stiamo parlando di presbiopia. Abbiamo capito, grazie al dottor Cupo, che è un fenomeno fisiologico. Sì. Dopo i 50 anni tutti noi andremo incontro a questo problema, però ci sono delle terapie adatte e iniziamo proprio da capire come possiamo correggere questo difetto visivo attraverso delle lenti progressive. Che cosa sono? Oppure sono le stesse le lenti multifocali, magari chi ha un doppio difetto visivo, magari chi è miopi. Insomma, qual è la terapia più adatta? Quali sono le strategie?
1: Allora, diciamo, iniziando a parlare con l'intervento più leggero,
0: immediato,
1: è quello di una lente, banalmente anche solo di una lente per lettura, quindi prima del multifocale. Io non ho difetti da lontano, a 50 anni non riesco più a vedere il cellulare, compro un occhiale da più 2, cioè un occhiale che mi corregge solo il difetto di presbiopia. È ovvio che a quel punto, con l'occhiale messo da più 2 con cui sto leggendo il telefonino, se alzo lo sguardo e voglio vedere la dottoressa in televisione, non la vedo, perché vedo opaco, quindi devo togliere l'occhiale. Allora, perché usiamo il multifocale? Perché il multifocale o lente progressiva, quindi occhiale con lente progressiva, mi dà la possibilità di avere su un presidio, su una occhiale, tutte le messe a fuoco. Potrebbe essere neutro per lontano, perché io da lontano non è detto che debba essere, come diceva giustamente lei, miope. Posso non aver difetto.

0: da lontano non mi corregge nulla.
1: Okay.
0: Nella parte centrale mi corregge il computer, la macchina da scrivere, si usa più il leggero del pianoforte.
1: Certo.
0: E da vicino mi corregge per il telefonino o per il testo scritto. Quindi è una lente che all'interno contiene tre lenti diverse, senza essere sezionata, quindi una lente completa, dritta, senza salti di immagine.
1: Dottor Cupo, però molte persone lamentano, no? È di difficile adattamento.
0: Allora,
1: cioè, non riescono a modulare bene
0: un tempo,
1: la
0: sicuramente
1: visione.
0: Le prime lenti che venivano costruite, stiamo parlando di anni e anni fa, avevano questo problema. Perché? Perché la geometria di queste lenti dai costruttori veniva inizialmente spinta un pochino troppo su geometrie e su costruzioni troppo difficili da rendersi adattabili per il paziente. Oggi noi abbiamo delle lenti in commercio che hanno dei canali, così vengono chiamati, di visione all'interno della montatura, che permette al paziente con estrema facilità, con molta rapidità, ad abituarsi, e quindi senza difficoltà riesce ad usarlo in tutte le condizioni di vita.
1: Però stiamo leggendo anche dei consigli che ci ha dato lei, no? Per adattarsi, perché tuttora, perché non è stato mai abituato ad avere un paio di lenti, ad usare un paio di occhiali, e beh, può essere difficile. E lì ci sono dei consigli, possiamo dare questi consigli. Come possiamo adattarli in maniera più semplice?
0: Il primo sicuramente che abbiamo messo invece alla fine è quello di usare una montatura corretta. Che vuol dire che noi molte volte vediamo pazienti che vengono con occhiali multifocali piccoli, stretti. E questi dicono, ma io, dottore, non mi riesco ad abituare a questo occhiale. Per il discorso che facevamo prima dei canali, più la lente è grande, più io ho un vetro grande davanti, più il passaggio nei vari punti di messa a fuoco sarà più delicato. Se l'occhio deve fare questo passaggio attraverso millimetri di salti, non ce la farà mai. Quindi montatura grande, lente grande. Poi ci sono tutte delle strategie che comunque l'ottico, l'optometrista, dove il paziente va a comprare l'occhiale, potrà suggerire, che può essere ad esempio quella, abbiamo detto, di usare il naso come puntatore per la messa a fuoco. Non muovere la testa, ma imparare a muovere gli occhi all'interno della lente. Perché se io da così e ho la messa a fuoco per lontano, abbasso la testa perché voglio leggere, io andrò a utilizzare la parte da lontano per vicino e quindi non vedrò più nulla.
1: Dottore, esiste una chirurgia per curare la presbiopia?
0: Esistono tante chirurgie. Esistono chirurgie che definiamo di superficie, cioè chirurgie fatte con il laser, che permettono quindi di rimodellare la cornea, che è la prima struttura con cui siamo a contatto col mondo esterno e che è il primo organismo di messa a fuoco del immagine, e quindi andando a rimodellare la cornea possono andare a permettere un parziale superamento di quella che è la presbiopia. Ci sono chirurgie invece sclerali e ci sono chirurgie invece intraoculari, cioè ci sono chirurgie in cui andiamo a sostituire il cristallino con una lente multifocale, cioè invece di utilizzare l'occhiale, quindi all'esterno, quella lente miniaturizzata e creata ad hoc per quel paziente, l'andiamo a inserire dentro l'occhio.
1: È come per un intervento di cataratta, la sostituzione del cristallino. Cioè,
0: bravissima.
1: Per chi fa un intervento di cataratta, di conseguenza, insomma, riacquista anche la vista, cioè corregge i difetti.
0: Corregge tutti i difetti, sia quelli da lontano, quelli da mezza distanza, l'astigmatismo, e ad oggi corregge anche il difetto di presbiopia.
1: E perché è consigliato questo tipo di intervento?
0: La sostituzione del cristallino, diciamo che per linee guida è consigliato al paziente che presenta un'opacità, quindi che presenta comunque già una cataratta che impedisce la qualità e la quantità di vista per lontano. È ovvio che questa condizione può essere più o meno spinta da parte della richiesta del paziente che vuole, come diceva giustamente lei, approfittare dell'opportunità per poter togliere l'occhiale. Però è una chirurgia che va fatta comunque in presenza di cristallino.
1: Non va mai anticipata troppo questo tipo di intervento, cioè nel senso che magari a 40 anni, 50 anni è meglio evitare.
0: Hanno bisogno del suo tempo. Ci sono condizioni ovviamente per anisometropie o ametropie, cioè difetti visivi tali che non ci permettono comunque di correggere con soluzioni sopportabili dal paziente in maniera diversa, e allora a quel punto si può suggerire una chirurgia invasiva.
1: Interventi di sicuri, tempi di recupero?
0: I tempi di recupero sono tempi di recupero standard e via via sempre più rapidi. Quindi fondamentalmente noi diciamo ai nostri pazienti che dopo una settimana

0: settimana dall'intervento, la qualità visiva è molto più che accettabile.
1: Adesso parliamo di questa novità.
0: Sì.
1: Si è parlato molto sui giornali di questo collirio che risolverebbe, insomma, è ancora in via sperimentale, insomma, fase sperimentale, ma è così? Davvero basta un collirio e noi diciamo addio agli occhiali da presbite? Non mi dica, dottore.
0: Certo. No, glielo dico e poi le sottolineo come sempre la medicina è affascinante da questo punto di vista. Il collirio di cui stiamo parlando è un collirio che esiste da 40 anni, 50 anni, cioè un collirio
1: davvero?
0: Che noi utilizzavamo per stringere la pupilla, un collirio che si chiama pilocarpina, che veniva utilizzato nelle prime forme di trattamento di una patologia di cui abbiamo trattato spesso, cioè il glaucoma. Il dosaggio di questo collirio, molto molto più basso di quello che veniva usato un tempo per stringere la pupilla, viene utilizzato per fare cosa? Per fare quello che succede nella fotografia, cioè per diminuire l'apertura del diaframma e per aumentare la profondità di campo. Quindi noi induciamo con la goccia di collirio una miosi, cioè una riduzione del diaframma pupillare, aumentiamo la profondità di campo e per 6, 8, 10 ore dopo un'insorgenza di azione di circa 5-10 minuti, il paziente sarà totalmente libero dall'occhiale. L'unione di questa pilocarpina a bassissimo dosaggio con antinfiammatori, perché quello era il problema di questo collirio, è che comunque dava fastidio. Quindi il paziente non è che si poteva mettere la pilocarpina 2-3 volte al giorno, perché poi gli scoppiava il mal di testa, gli veniva l'occhio rosso, cioè aveva fastidio. Quindi questo collirio a dosaggio più basso, associato con antinfiammatori all'interno, permette di avere una
1: e per chi soffre anche di miopia va bene uguale? Cioè la visione va bene da vicino, però
0: una domanda su cui ci sarebbe da parlare per tantissimo tempo. Teoricamente questo collirio aumenta e accentua il problema, però il paziente con miopia diciamo che ha sofferto tutta la vita con questo problema da lontano.
1: Quello che dico
0: da
1: io.
0: Vicino vede bene, senza correzione da vicino vede bene.
1: Ok, allora aspettiamo, perché è ancora fase sperimentale, speriamo in un futuro prossimo di poter approfittare di questo collirio. Grazie per queste novità, dottor Gaetano Cupo, grazie di cuore. Adesso mi sposto e do subito il benvenuto al professor Giuseppe Grasso. Bentornato, caro professore, specialista in implantologia e parodontologia all'Ospedale Israeliti di Roma, perché oggi parliamo proprio della salute dei nostri denti. Io ho detto all'inizio di questa nostra bella trasmissione che l'80% degli italiani purtroppo ha qualche problema alle gengive, problema che può causare anche delle malattie importanti, malattie sistemiche come il diabete e come delle malattie cardiovascolari, e tanti italiani non vanno proprio dal dentista perché hanno paura. Eppure oggi come oggi la tecnologia anche in questo campo ha fatto grandissimi passi da giganti e non si soffre più come un tempo, sbaglio?
2: Assolutamente sì, oggi abbiamo, non si soffre più proprio perché oggi abbiamo a disposizione delle tecnologie digitali che ci permettono di personalizzare il trattamento, di essere meno invasivi, meno dolorosi e quindi meno fastidiosi per i nostri pazienti.
1: Per cui noi dovremmo correre almeno una volta l'anno, io dico, insomma, dal dentista, a farci controllare anche lo stato delle nostre gengive, che forse è il primo passo a cui noi dovremmo fare più attenzione, no? Proprio per evitare malattie un po' serie, questo è.
2: Beh, malattie anche sistemiche.
1: Oggi
2: le patologie della bocca sono collegate al sistema organismo,
1: certo.
2: Ormai oggi è provato scientificamente.
1: Allora, iniziamo a capire anche dall'impronta digitale, no? Rispetto ad un tempo in cui si usava molto, quando noi dovevamo fare un impianto, si usava molto l'alginato, il silicone un tempo, e poteva dar fastidio alla nostra bocca anche con dei risvolti non proprio carini. Adesso si usano le impronte digitali, che sono?
2: Allora, l'impronta digitale non è altro che noi utilizziamo un sensore che effettua migliaia di foto all'interno della bocca e trasferisce queste immagini in un computer. Mm-hmm. Quindi noi riusciamo a vedere in tempo reale la forma delle nostre arcate dentarie, sia dell'arcata superiore che dell'arcata inferiore. Pensiamo che a parte l'arginato ci stavano materiali in bocca che dovevano essere in caso di impronte di precisione essere tenuto in bocca per anche 4-5 minuti. Quindi pensiamo al povero paziente che ha magari è molto sensibile al vomito, quindi alla reazione del vomito, al riflesso del vomito, a tenere questo materiale per 4-5 minuti, diventa praticamente un incubo.
1: Immagino anche i bambini, no?
2: E
1: bambini
2: anche appunto
1: peggio.
2: Sono ancora peggio. Con l'impronta digitale, come possiamo vedere anche appunto dalle immagini,
1: ecco, questa è la realizzazione,
2: è la visualizzazioni ci permettono di avere in tempo reale appunto la forma e la forma dei denti e il loro rapporto appunto.

0: con le gengive.
1: E sono perfette, cioè nel senso che vi aiuta molto.
0: Sono precisissime e queste immagini rappresentano esattamente appunto la realtà. Poi noi possiamo mostrare in tempo reale al paziente la loro situazione, i loro denti, se sono presenti carie, se sono presenti dei difetti, e lo facciamo vedere immediatamente perché l'abbiamo davanti al computer, come vedete appunto dall'immagine.
1: E subito, quanti minuti?
0: Un minuto.
1: Quindi,
0: e riusciamo. E poi possiamo, in caso di pazienti particolarmente sensibili, possiamo anche interromperci e ricominciare. E quindi il software si attacca, diciamo, all'ultima immagine rilevata.
1: Beh, sicuramente un grandissimo passo avanti. Allora, e se il paziente ha bisogno delle cure ben precise, magari appunto un impianto, come si procede? Nel senso che voi siete aiutati sicuramente da questa impronta digitale, però poi materialmente cosa si fa?
0: Allora, materialmente, per quanto riguarda poi gli impianti, noi abbiamo un altro sistema che è appunto il DentaScan, quindi la TAC con BIN, che ci permette appunto di visualizzare non solo appunto i denti ma anche il livello osseo del paziente. Ma c'è da dire un'ultima cosa: gli scanner facciali che sono appunto vengono utilizzati
1: nel totale del nostro
0: la visione,
1: viso,
0: i rapporti tra la labbra e denti, il viso, quindi l'anatomia del paziente, viene inserita l'impronta digitale all'interno appunto di questa appunto scannerizzazione della faccia. Premesso che questo non è pericoloso perché non è una radiografia ma è una foto del paziente, e questo ci permette di analizzare, di pianificare anche, ad esempio, col Digital Smile Design, che è un sistema appunto di pianificazione digitale del nostro sorriso, con queste immagini digitali di inserirle e di disegnare anche il futuro sorriso del paziente senza ancora aver toccato
1: il paziente proprio, anzi sì, soltanto per fare un po'.
0: E poi ci permette di farlo vedere, quindi di mostrare come potrebbe essere il suo sorriso ideale con le varie correzioni.
1: Il risultato finale. Nel caso di un imo a Luciano, le scrive da Asti e le chiede: il mio è un caso complesso, mi manca l'osso per l'impianto, stiamo parlando appunto sempre di impianti dentali, mi hanno parlato di rigenerazione con griglie in titanio, è sicura?
0: Assolutamente sì, è sicurissima, è l'ultima generazione delle rigenerazioni. Questo, anche qui abbiamo bisogno della TAC con BIN, riassumo in maniera rapidissima, viene prodotto appunto in 3D un modello con il difetto osseo, da questo modello viene fabbricata appunto dal laboratorio specializzato una griglia in titanio esattamente della dimensione del difetto osseo, quindi viene sterilizzato e viene inviato a noi, che a quel punto effettueremo l'intervento in maniera molto più rapida e molto meno invasiva e molto più precisa, perché un tempo noi dovevamo modellare le membrane,
1: era più lungo,
0: quindi l'intervento diciamo aveva una durata molto maggiore. Questo vuol dire maggiore gonfiore, maggiore dolore e maggiore, diciamo, trauma per il paziente.
1: Anche l'assunzione di farmaci, immagino,
0: l'assunzione di farmaci, quindi insomma, antibiotico per più lungo tempo, e quindi insomma diventa tutto più invasivo.
1: E ci possono essere anche in questo caso, nonostante la precisione, nonostante appunto la tecnologia aiuti molto l'odontoiatra, ci possono essere delle complicanze dopo un intervento di impianto dentale?
0: Però oggi veramente le complicanze per l'intervento dell'impianto dentale sono veramente, veramente, veramente ridotte. La complicanza principale si ha se uno mette l'impianto e se lo dimentica. Quindi che succede? Se noi ci mettiamo l'impianto e ce lo dimentichiamo, non facciamo mai controlli, non andiamo mai dal dentista, l'impianto, la gengiva intorno all'impianto si può infettare.
1: Esatto.
0: Cosa succede? Lasciando agire batteri, patogeni intorno al punto di contatto tra la gengiva e la superficie dell'impianto, la superficie appunto della corona, i batteri possono andare a infiammare la zona, creare un'infezione e andare al di sotto della gengiva, e a lungo termine possono portare al riassorbimento dell'osso, nei casi più gravi alla perdita dell'impianto.
1: È un po' come la parodontite.
0: È assolutamente come la parodontite, è l'infezione, la parodontite colpisce i denti e quindi si perdono i denti sani, la perimplantite colpisce gli impianti, e il risvolto sulla salute in generale è lo stesso, cioè pazienti che hanno queste infezioni croniche trascurate possono avere problemi cardiovascolari, problemi di diabete, quindi problemi di tipo sistemico.
1: E abbiamo visto anche come si cura in questo caso, cioè la cura della, in questo caso non

0: della parodontite, ma dell'infezione che ha colpito gli impianti, come si cura? Sempre con andando dal dentista e come?
1: Ci sono dei vari step, ovviamente. Più precoce è la diagnosi, quindi prima noi riusciamo a vedere i pazienti. Ecco perché dico, pazienti che hanno gli impianti ogni 3-4 mesi li dobbiamo vedere certo. Per i controlli, perché se noi prendiamo l'infezione della mucosa, che si chiama mucosite, quindi all'inizio del processo appunto infettivo, noi la curiamo con una semplice pulizia o con l'igienista o noi stessi, rimuovendo appunto la causa. Quando viene invece attaccato l'osso sottostante, il processo è molto più difficile, perché si è riassorbito l'osso, i batteri hanno colonizzato queste spire, quindi immaginiamo miliardi di batteri che colonizzano le spire dell'impianto.
0: A maggior ragione la pulizia dal dentista, professionale è fondamentale per chi ha un impianto ogni 4 mesi, 5
1: ogni 4 mesi, assolutamente, ma soprattutto un controllo. Quindi noi dobbiamo vedere se è presente un processo infiammatorio, perché in alcuni casi può essere del tutto silente, quindi il paziente può arrivare a perdere l'impianto e avere qualche fastidio.
0: E beh, questo non deve succedere. Grazie veramente al professor Grasso, grazie a tutti voi per averci seguito. Il mio medico, ve lo ricordo, torna grazie giovedì molto. Sempre in diretta e sempre alle 9.45. Se volete rivedere questa nostra bella puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va a Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci e buona giornata a tutti, a giovedì.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta del comune di Labbro in provincia di Rieti, ma intanto siamo qui con Francesca Nobili Vitelleschi. Perché venire a Labbro?
1: Per una passeggiata in un clima meraviglioso, nel silenzio, in mezzo alla natura, un incontro con il proprio spirito e con la natura.
0: Grazie a Francesca Nobili Vitelleschi. Noi nel corso del programma incontreremo il sindaco e gli altri protagonisti del territorio, visiteremo il borgo antico, la parrocchiale, il castello e scopriremo tante altre curiosità, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
2: A tra poco!
3: Mi raccomando, con papà è un principiante.
4: Ciao, mamma!
5: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
6: Buon lavoro!
7: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
8: Sei una donna estremamente attraente.
9: Scusa, ho le faccende da sbrigare.
10: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
11: Mister Mamma, domani in prima serata.
12: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
13: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
14: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
15: È Verum.
14: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
15: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
14: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
16: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un papà alle prese con la vita di casa, Mister Mamma. Giovedì, una famiglia in cerca di riscatto, il film Una casa tutta per noi. Venerdì, una corsa per non perdere l'innocenza, I ragazzi del paradiso. Sabato, la vera storia delle apparizioni a Lourdes, La passione di Bernadette. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film La segretaria quasi privata. Buona visione.
17: Papà! Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti! Prendi le tue porcherie e vattene!
18: Non mi fai gli auguri.
19: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
20: Non toccarla!
17: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
16: Anche i ricchi piangono.
21: Io non amo Esther, amo te.
17: Ma io non più.
16: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16:00.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Labbro in provincia di Rieti, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano. Si trova a 628 metri sul livello del mare e conta 368 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi, Labbro!

0: E noi iniziamo il nostro itinerario al labbro dal cosiddetto Torione. Incontriamo il sindaco Castone Curini. Allora, ci presenti il comune di Labbro.
1: Buongiorno, buongiorno e benvenuto Mario. Il comune di Labbro, come vedi, svetta sulla Valle Santa. È un paese particolarissimo, fatto di pietra, che al tramonto si colora con il sole e durante la giornata prende i vari colori. È la pietra, il verde dei boschi e le acque del Medioevo. Queste sono le caratteristiche del nostro paese, immerso nella Valle Santa che confina con l'Umbria sul lago di Pietiluco e l'Appennino alle spalle. Qui il santo San Francesco tanto amò questi sentieri che noi siamo rimasti così legati al santo e spiritualmente nella nostra accoglienza siamo legati ai principi di San Francesco.
0: E non a caso qui abbiamo anche un convento.
1: E certo, l'ex convento francescano che stiamo efficientando, si potrà presto utilizzare come struttura ricettiva.
0: Da qui vediamo il Terminillo e il lago di Pietiluco.
1: Certo, qui con l'Appennino il lago di Pietiluco, quindi dietro la cascata delle Marmore, e ci abbiamo alle spalle il Terminillo, l'Appennino, che d'inverno si colora di bianco.
0: Lei parlava di pietra e l'intero paese è pavimentato con i ciotoli.
1: Da ciotoli, ma anche portali in pietra, stemmi gentilizi, e quindi la pietra ha fatto da padrona nella costruzione, e c'è anche una tradizione di artigiani della pietra, fino a qualche tempo fa ovviamente scalpellini così raffinati.
0: Qui abbiamo la chiesa, poi scendendo abbiamo il Palazzo dei Vitelleschi.
1: Palazzo Nobili Vitelleschi, che ancora la famiglia abita, e che quindi è fruibile, visitabile, la famiglia è sempre ospitale e quindi il castello è nostro gioiello all'interno delle mura medievali del paese.
0: E Labbro è un paese internazionale perché ha accolto tante persone provenienti dall'Europa e non solo.
1: Sì, Labbro è stato recuperato nel 1968 da questa società belga, dove poi molti di loro sono rimasti e ci vivono ancora a Labbro.
0: E tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club
1: del
0: Italiano.
1: Del Touring Club Italiano, che quest'anno abbiamo rinnovato e siamo felici di partecipare alla Touring Club con iniziative dedicate.
0: Il punto di forza è il borgo, ma anche la natura, e voi negli ultimi anni vi siete attrezzati anche con un'area camper.
1: Un'area camper che ospita appunto fino a 7 camper, e devo dire che ci fanno i complimenti perché è stato un paese che ha avuto una visione verso quella direzione e non molti lo fanno.

0: nell'arco degli anni sono passati tanti personaggi qui al Labbro, tra cui il pittore Kokocinski, no?
1: Kokocinski,
0: C'è una sua opera all'interno della
1: nostro amico
0: chiesa.
1: Kokocinski ha lasciato questa opera qui all'interno della chiesa e la Madonnina all'ingresso del paese.
0: Ma che cos'è Labbro per lei?
1: Labbro per me fa parte della mia vita, perché come Vito Teti, antropologo che oggi ha riscoperto la restanza di rimanere nei borghi, io ci sono nato, la mia famiglia per secoli è vissuta a Labbro, una delle poche famiglie che ha scelto di rimanere a Labbro. E quindi per me adesso è la mia casa, il mio paese, ho un grande spirito di appartenenza, cioè mi ritrovo in questi luoghi con tanta passione e cerco di, come missione, portare avanti questo essere amministratore di questa comunità.
0: Un piccolo paese però con un teatrino e con un auditorium.
1: Sì, c'è cioè questo teatrino molto apprezzato, piccolo teatrino comune di Labbro, 100 posti, dove facciamo spesso e volentieri anche delle piccole stagioni teatrali, tematiche. E poi c'è l'auditorium dell'ex convento francescano, che è quello pure per conferenze ed apprezzato anche quello.

0: Sindaco, allora concludiamo il nostro incontro con un invito a venire qui al Labbro.
1: Sì, venite al Labbro, vi aspettiamo. I ristoratori vi porteranno a tavola dei piatti particolarissimi del nostro territorio. Qui la natura, l'ambiente vi attende con degli scorci meravigliosi sulla Valle Santa di Francesco, sul Lago di Pitiluco e sull'Appennino il Terminillo.
0: Grazie Sindaco e noi continuiamo la nostra camminata alla scoperta delle bellezze di Labbro. E adesso con il professor Bruno Giovannetti scopriamo la chiesa di Santa Maria Maggiore, che è uno dei gioielli di Labbro, è posizionata sul punto più alto.
2: Certamente, come tutti gli antichi borghi, le chiese venivano poste al centro dell'abitato per facilitare l'ingresso a tutti gli abitanti.
0: Questa era la sala d'armi del castello.
2: Sì, questa c'ha un'antica storia, non è nata proprio come chiesa. Come chiesa c'era una cappellina molto più antica che è al di sopra di questa. C'è un'antica storia perché questa era una sala d'armi del castello e per varie vicissitudini tra la lotta del clero contro i potenti del paese, i castellani, si era verificato dei contrasti e il vescovo del posto aveva costretto il castello, per un delitto commesso verso un sacerdote, a cedere la sala d'armi per costruire la chiesa più grande a disposizione di tutto il popolo.
0: Nella cappella superiore abbiamo la Madonna.
2: C'è una Madonna molto antica, molto bella, che attualmente è protetta proprio dalle belle arti perché ha dei vestiti e adorni proprio originali del tempo.
0: Mentre il patrono di Labbro è San Pancrazio.
2: È San Pancrazio, che possiamo ammirare in una cappella laterale della chiesa principale dove si conserva anche una statua e dove ogni anno si fa la processione proprio con la statua.

0: E qui abbiamo anche una bella annunciazione.
1: C'è una bellissima affresco dell'annunciazione che, guardato con molta attenzione, si resta stupiti proprio per la delicatezza dei colori. È un'impressione molto personale, diciamo, però è molto molto forte.
0: Qui abbiamo anche la chiesa poi all'interno del convento. E un'altra piccola chiesa prima di arrivare al paese.
1: Sì, ci sono diverse chiese, c'è la Madonna della Luce, la Madonna della Neve, che era la chiesa del convento dei Cappuccini, ma da molto tempo non ci sono più.
0: E voi come consiglio pastorale so che siete molto attivi.
1: Sì, noi ci occupiamo come consiglio, lì dove il parroco ce lo chiede, di dare dei suggerimenti, dei consigli, perché la parrocchia sia più vicino alle esigenze della popolazione.
0: Voi avete anche un bollettino ufficiale proprio?
1: Sì, abbiamo un bollettino ufficiale al quale il parroco tiene molto. Adesso le edizioni si sono ridotte a 3 o 4 all'anno, vengono riportati tutti gli avvenimenti più importanti della parrocchia.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è l'Abbro per lei?
1: L'Abbro, io vengo da Roma, sono romano, all'inizio era un ritrovo, un contatto diretto con la natura, con la semplicità delle cose. Ecco, l'Abbro, possiamo dire, per chi vuole cercare un contatto con la natura e con se stesso, a volte anche per ritrovare se stesso, si sta molto bene.
0: Grazie, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di L'Abbro.

0: E adesso incontriamo l'architetto Ivan Van Mosseveld. Architetto, e se la Brogi è così bella, un po' di merito ce l'ha anche lei.
1: Beh, penso di sì, perché il mio arrivo, il primo passo che ho fatto in questo splendido borgo, avevo 28 anni, vuol dire che questi erano gli anni 68-69. Arrivato qui dopo un viaggio dal sud attraverso il centro d'Italia e ho trovato qui la famiglia Vitelleschi, la marchesa, che viveva in Belgio e non la conosceva. E questo era il primo contatto che ho avuto con l'Abro. Erano agosto, settembre sono tornato, ottobre sono tornato e ho deciso di fare qualche cosa. Che cosa? Non era molto chiaro. Comunque la mia preoccupazione era salvato questo splendido borgo. Erano gli anni di boom. Già la rovina intorno era visibile. E come ho capito anche in Belgio, tutte le piccole robe che erano non protette andavano alle mani di vandali, anche vandali architetturali. Io ho detto, guarda, l'Abro ha qualche cosa che io non ho mai, neanche finora, trovato in altri paesi. Ha un'omogeneità incredibile. La totalità di pietra, di ciottoli, di cotto, è tutto. A parte la parte che mi ha colpito di più è che è un paese stranissimo con tanti tanti palazzi e molto meno case, piccoli privati, non ha mai lasciato vedere il lusso. Questo è rarissimo perché il borghese, alto borghese, nobili spesso hanno il voglio di, o meno anche di lasciar vedere, cioè che hanno qualche cosa di più che un altro. Lì l'Abro non c'è. La bellezza più forte ancora è che non si capisce dove finisce e dove inizia una casa, che è un segnale che normalmente non esiste. È una democrazia architetturale qui, e dalla protezione è nato la recupero totale. Siamo arrivati adesso, non è finito ancora, sta crescendo ancora. Speriamo che con la forza di tutti questo piccolo borgo prenda il suo valore culturale in prima linea. Non è un piccolo paese per il grande turismo, eh? Per fortuna che gli autobus non arrivano, non hanno parcheggio. Lasci venire le persone che hanno un'anima, che sono buono, che hanno cultura, che amano di leggere, di stare in pace.
0: E lei ha conservato la tradizione portando però anche delle innovazioni, perché poi le case sono molto comode.
1: Beh, la grande differenza tra restauro e rinnovare è che rinnovare dà la vita un'altra volta alla casa, o a un luogo, o a un villaggio intero. L'intervento che noi abbiamo fatto è soltanto piuttosto i finestri e i porti, perché non accetto che si toccano i muri, perché è un villaggio di più o meno, la parte alta di più di 1000 anni. Io mi faccio la domanda, chi ha il diritto per intervenire e dire, possiamo cambiare, possiamo intonacare, possiamo stucare. La patina è l'unica cosa che è la testimonianza della storia, del tempo. E come non c'è un futuro senza un passato, io tiene molto che questo piccolo borgo rimane qualcosa anche per le bambine dei miei figli, che lo possono anche godere e vedere e portarlo ancora in futuro. Abbiamo americana, francese, abbiamo belgi, ma abbiamo un interesse, il nostro piccolo albergo che noi abbiamo creato,
0: Albergo diffuso,
1: di
0: no?
1: Belgio diffuso, perché un paese come l'Abro è il massimo di bellezza per l'idea di un albergo diffuso.

0: diffuso, un centro e poi si può andare a dormire nelle case. Questo è un segnale per tutto il mondo, perché noi abbiamo clienti da tutto il mondo. E sono anche molto, molto entusiasta, perché è logico che per Italia e Labro ci sono tante cose belle qui in Italia. Chi viene dall'estero, questo per loro è qualcosa, e poi il lago, chi fa molto.
1: Beh, da qui abbiamo una delle più belle vedute, da questa terrazza di casa sua.
0: Ah sì, è la natura, e questo lo devo sempre spiegare, non è Lazio qui. La natura è ancora Umbria, ma comunque cambia poco.
1: Abbiamo parlato del recupero, ma oggi che cos'è Labro per l'architetto Van Mos?
0: Beh, è un, in prima linea è un lavoro di mia vita. Avevo 28 anni, adesso può più o meno girare le due cifre. È un'esperienza che io ho avuto qui per tutti i miei lavori in Europa, perché quando sono tornato io in continuo dalla Francia, Spagna, Belgio, e il fatto di essere protetto in architettura, questo è un elemento per me che conta molto. Chi entra deve stare bene, ma deve essere anche la sensazione di stare a casa e di essere protetto.
1: Grazie architetto per averci aperto la sua casa, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Labro.

0: E all'albero anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con Mauro Moroni, chef e ristoratore. Qui siamo proprio nel cuore di Labbro e lei si è innamorato di Labbro e ha aperto questo luogo già 22 anni fa.
1: Sì, in realtà è così. Una passeggiata domenicale al vicino lago di Piediluco, ho visto il paesino dal lago e mi ha incuriosito. Una passeggiata nel borgo e nel giro di qualche mese, insomma, ho aperto un ristorante qua, è vero.
0: Possiamo dire qui che tutti i prodotti sono a chilometro zero, qualcuno un po' più di zero, ma siamo sul territorio.
1: Sì, in realtà abbiamo questa fortuna di poter reperire una materia prima eccellente, in situazioni veramente contigue al nostro territorio, anche a quello che vediamo davanti, iniziare dal fagiolo gentile, alle carni, ai salumi. Questa è la grande peculiarità di questo territorio, che appunto riusciamo a proporre anche, insomma, ai nostri ospiti.
0: Un fagiolo gentile che lei cucina anche con le erbette del luogo,
1: Sì, con le erbette del luogo e con i metodi e i tempi di un tempo, lentamente. Infatti, adesso che abbiamo nominato il fagiolo, viene cotto nella pentola di terracotta molto lentamente e mantenuto nella sua acqua come una volta.
0: prima l'abbiamo seguita in cucina e io sono rimasto anche perché pensavo che lei preparasse la pasta magari qualche ora prima, ma mi ha detto che la prepara proprio espressa sul
1: Beh
0: momento.
1: sì, l'impasto viene fatto ogni sera, tagliato poco prima del servizio. Avendo pochissimi coperti possiamo permetterci questo lusso.
0: Qui siamo nel Lazio, però siamo ai confini con l'Umbria e quindi lei ci ha preparato due piatti che uniscono i due territori, no?
1: Verissimo, verissimo. Siamo andati su una pasta tipica appunto del territorio, una pasta molto semplice che vedete prima della cottura. Nel Lazio viene chiamata picchiettino, in Umbria tagliata più grossolanamente viene chiamata ciriola. Quindi la nostra bella Italia è meravigliosa anche per questo, perché a distanza di poche centinaia di metri abbiamo proprio delle culture profondamente diverse, anche se simili. Quindi in questo caso l'abbiamo fatto con un sugo alla labrese, con maggiorana, aglio, appena un po' di peperoncino e pomodoro. È un piatto molto semplice e popolare. Nell'altro caso la ciriola è fatta con un prodotto di stagione, quindi con della verza, semplicissima, croccante, che viene appena saltata con un po' di battuto di lardo.
0: E poi abbiamo due secondi, uno legato ai tartufi, no? Qui
1: Sì,
0: ci sono
1: beh,
0: anche
1: questa
0: tartufaie nelle
1: è terra di
0: vicinanze.
1: tartufo, riusciamo a proporre tutto l'anno nei vari periodi, nelle varie stagioni, dall'estivo, l'uncinato come in questo periodo, che è il tartufo che si trova prima del nero e appunto il nero pregiato. Lo lavoriamo costantemente tutto l'anno facendo il servizio al tavolo, appunto slamellando al tavolo.
0: L'altro?
1: L'altro è la padellaccia, un altro piatto tipico di questo territorio. Ritualmente è il piatto che si cucinava il giorno dell'uccisione del maiale, quindi uno spezzatino con carne meno nobile ma molto molto saporito, che viene saltato con salvia, rosmarino e aglio e poi a fine cottura viene saltato insieme il fagiolo gentile.
0: E non dobbiamo dimenticare l'olio, ce l'ha portato poco fa il sindaco,
1: L'olio.
0: no?
1: Esatto, piccolissimi produttori, guardate che meraviglia, anche se in realtà non influenza il colore, ma è una meraviglia, è un'altra grande ricchezza del nostro territorio.
0: E poi un'altra particolarità di questo posto è il pane che fa lei.
1: Oh, in questo caso sì, è un pane esatto, cotto nel forno a legna con una doppia lievitazione. Ricorda un po' la forma delle pizze, ma è un procedimento molto pratico perché richiede spazi ridotti per la lievitazione.
0: Lei ha anche una cantina fornita e vedo il formaggio, vedo anche i vari insaccati che si sposano benissimo anche con i vini del territorio e non solo.
1: Allora, abbiamo una cantina adiacente al locale, fornita, perché abbiamo intorno alle 400 etichette di varie annate, anche insomma con vini blasonati e importanti, ma realtà del territorio, emergenti e con tanta voglia di fare. Anzi, cerchiamo di andare alla ricerca proprio di queste piccole realtà. Abbiamo qui appunto una piccola rappresentanza di due piccoli produttori, uno laziale e l'altro umbro, piccolissime produzioni dettate dalla passione. Ad esempio, questo grechetto, un grechetto naturale, lo Jacopone, di abbinarlo alla ciriola con la verza. E l'altra cantina interessante, la cantina Le Macchie, laziale, attinente al nostro territorio, con questo vino, il Campo dei Severi, abbinato alla padellaccia.
0: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito a venire a visitare Labbro e anche ad assaggiare i prodotti del territorio.
1: Allora, se posso, dire con due aggettivi che possono qualificare questo borgo, secondo me, sono natura e naturalità. Cioè non è un borgo costruito per il turista, ma è un borgo dove appunto chi viene può assaporare la naturalità dei prodotti e dell'ospitalità. La natura è intorno e su quello non abbiamo niente da dire, quindi credo che questi siano due aggettivi che possano riassumere bene questo borgo.
0: Grazie a Mauro Moroni e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle meraviglie di Labbro in provincia di Rieti.

0: qui nel cuore del centro storico di Labro, all'interno delle tre porte, incontriamo Ferdinando Cervelli. E un'altra delle particolarità di Labro è che la chiesa è sempre aperta.
1: Certo, è una cosa bellissima secondo me per chiunque viene a Labro e trova l'occasione di poter visitare l'interno, è molto bella, insomma, antica e quant'altro. Io collaborando con il parroco Don Luciano Candotti di qua, vedo che accendono le candele, per esempio, e mi accorgo dal consumo delle candele quando la gente è venuta, perché poi non tutti accendono le candele, a volte svuotano il contenitore, viene molta gente a Labro a visitarlo.
0: E lei ha scritto una poesia sulla campana di Labro.
1: Sì, perché è stata cambiata quella originale, quella vecchia, quella antica, diciamo. Chiaramente è stato coinvolto tutta la popolazione, i parrocchiani, e io sono stato uno di quelli che è andato casa per casa a comunicare questo evento. Poi a quello che ho constatato, che erano preoccupati di quella campana vecchia, non volevano che andasse via. Tant'è vero, l'abbiamo tenuta in chiesa e poi mi è sembrato giusto scrivere un qualcosa, mi sono sentito dentro da scrivere questa poesia, come rafforzativo per tenerla sul luogo. E poi è stata apprezzata tantissimo, il parroco ne ha fatta una targa, una messa sulla campana e mi è capitato tante volte di recitare alla gente che viene così.
0: E lei poi è uno dei fautori della riscoperta del fagiolo di Labro.
1: Sì, diciamo che ogni luogo come Labro

0: nostra Valle Avanzana, tipico, un ecotipo che dava la possibilità a tutti di poterlo coltivare e di conservarselo l'inverno come quelle proteine vegetali necessarie per l'alimentazione, dato che la carne ce n'era poca. E stava scomparendo, io l'ho ripreso appena appena per i capelli, come si dice. Ho messo in atto una sperimentazione e è venuta bene e adesso sta andando avanti, qualche agricoltore lo sta producendo su grande scala e speriamo che vada ancora più avanti nel tempo e sia positivo.
1: E che cos'è per lei Labbro?
0: Labbro è la mia vita, io sono nato a Labbro e forse morirò anche qua. Perché ormai la vita è questa qua, insomma, e andare via quasi è un dolore, perché è come lasciare quello che hai sempre amato. Io vivo in campagna, non proprio dentro il centro storico, però sono labrese a tutti gli effetti, insomma, voglio bene questo paese.
1: E poi so che l'associazione Prologo propone tante feste nel
0: corso
1: dell'anno.
0: Sì, nel periodo estivo, quando c'è più gente a Prologo, è l'associazione per il turismo, chiaramente, e cerca di fare di organizzare delle manifestazioni che i turisti che passano e vengono trovano anche un appoggio, un supporto, ma non solo la Prologo, anche il comitato di festeggiamento dei nostri santi, la Madonna del Rosario, San Pancrazio, Santo Antonio, Madonna della Luce, si è supportato da una festa paesana con la processione, la messa, anche un momento conviviale, anche con una cena, un pranzo, quant'altro per stare insieme.
1: Grazie, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta del comune di Labbro in provincia di Rieti.

0: E adesso con Francesca Nobili Vitelleschi scopriamo uno dei punti più belli di Labbro. Dove ci troviamo?
1: Siamo nel castello Nobili Vitelleschi. Questo castello che, diciamo, nasce su quelle che erano le mura del paese di una volta. Nel 400 il vero castello che sorgeva in centro al paese è stato distrutto in seguito a una scomunica solenne e quindi fine del 400 la famiglia ha ristrutturato quelle che erano le mura adibendole ad abitazione e noi siamo nel salone cosiddetto Guido, uno dei più importanti e abbiamo il privilegio di vivere qua.
0: Ci sono tante stanze e in queste stanze riviviamo anche con i quadri, le foto, un po' la storia della famiglia.
1: Cominciamo dall'archivio, che forse è la stanza che ci sta più a cuore perché custodiamo un archivio molto importante, anche piuttosto ingente, grande. È stato riorganizzato nel 1850, molto bello, molto importante, contiene dei documenti anche molto antichi. E poi ci sono dei salotti che contengono appunto contributi di tutte le mogli che via via hanno sposato i vari nobili vitelleschi e hanno lasciato un'impronta nella casa e c'è la storia di tutte quante loro.
0: E c'è anche il ritratto di un cardinale importante per la vostra famiglia.
1: Sì, replicato in varie copie, una delle quali è anche in questa stanza, cardinale Giovanni Vitelleschi, che è stato un personaggio, diciamo, nella storia ben conosciuto, nato intorno al 400 e poi è stato una specie di servitore molto fedele del Papa, per il quale, diciamo, gestiva le questioni territoriali. Giovanni Vitelleschi, allora le due famiglie erano separate, i nobili erano a Labbro, i Vitelleschi erano a Tarquinia, ancora non si conoscevano, ma il Vitelleschi faceva giustamente, diciamo, gli interessi del Papa per tutelare i propri territori.
0: E qui abbiamo ancora la sala d'armi.
1: Certamente, la sala d'armi che, diciamo, raccoglie armi un po' di tutte le guerre, di tutti i tipi.
0: E parlando della guerra, qui ultimamente c'è stata una piazza intitolata a un nobile vitelleschi.
1: Sì, anzi a due, nonno e nonna. È successo questo, almeno questo è il racconto che, così come mi è arrivato, durante il momento partigiano c'è stata l'uccisione di un tedesco, adesso non ricordo di quale grado, non so se fosse un ufficiale, comunque per la legge della decima bisognava fucilare 10 labresi. Al che mia nonna, che parlava fluentemente il tedesco, riuscì a fermare l'esecuzione, mio nonno dette garanzia personale per l'innocenza dei labresi e in quel modo riuscirono a evitare l'uccisione di 10 labresi. E dopo tanti anni hanno voluto sottolineare la gratitudine per questo gesto intitolando loro questa piazza e a noi ha fatto molto piacere perché è una bella cosa.
0: E adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è Labbro per lei?
1: La bellezza di Labbro per me è totalizzante, io sono appagata proprio, è una cosa che mi riempie l'anima. E poi è, insieme ad essere molto bello, essendo un paese, come forse avete visto, soltanto con gli scalini, quindi non esiste una strada, io dico anche che abitare a Labbro è eroico, perché bisogna proprio volerci stare, ma è talmente bello che secondo me il gioco vale ampiamente.
0: Grazie a Francesca Nobili.

Telleschi e quindi Labro vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Labro in provincia di Rieti. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora su TV 2000 si accendono i fornelli, si allacciano i grembiuli e cuciniamo insieme con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Come sempre ci sono attentissimi i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno e buongiorno a tutti.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: E le nostre amiche e i nostri amici a casa saranno sicuramente curiosi di sapere come cominciamo questa puntata. Qual è la prima ricetta che prepareremo insieme? Lo chiedo al nostro chef Fabio, cosa stai facendo?
1: Oggi prepareremo trofie con gamberi e friggitelli.
0: Trofie con gamberi e friggitelli, che accostamento particolare. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, così che anche a casa possiate preparare insieme a noi trofie con gamberi e friggitelli. Occorrono 400 g di trofie, 300 g di friggitelli, 10 pomodorini, uno spicchio di aglio, peperoncino, 5 gamberi rossi grandi, olio, sale e pepe, prezzemolo. Allora chef, i friggitelli. Grazie, io li adoro. Li mangio però interi. Li frigo, poi li prendo proprio dal picciolo e li mangio così.
1: Che è il modo classico.
0: Li hai tagliati a striscioline.
1: Sì, li abbiamo un po' ingentiliti perché ci piace che poi nel nostro piatto, mentre con le trofie, nel momento in cui li andiamo a inforchettare, si prenda un po' tutto.
0: Che bello.
1: Quindi
0: aglio, olio e peperoncino.
1: Olio, olio in padella, peperoncino intero in questo caso. Abbiamo messo i nostri friggitelli, aggiungiamo pomodorini.
0: Buonissimi. E questo sicuramente sono tutti ingredienti, questi che si trovano nell'orto di Luigi e Sonia, vero? Pomodorini, friggitelli, voi li coltivate?
3: Sì, sì, sì, li coltiviamo. I friggitelli a volte ho qualche volatile che me li fa sparire alcuni.
0: E non hai uno spaventapasseri nel tuo orto?
3: Non ho messo lo spaventapasseri perché non voglio spaventare.
2: Vado io nell'orto li spaventare.
0: Bene. E avevi mai pensato di accostare i friggitelli ai gamberi?
3: È interessante perché il friggitello è leggermente amarognolo e crea questo contrasto con la dolcezza del gambero.
0: Infatti, quindi chef, hai soffritto aglio olio, hai messo subito friggitelli e pomodori
1: che stanno andando.
0: E poi che cosa fai con...
1: Avevamo dell'acqua che ha raggiunto il bollore, abbiamo messo all'interno teste, carapaci, code dei gamberi. Li stiamo mandando, bastano 3 o 4 minuti, una cosa molto rapida, che si sbollentino. Freddiamo con ghiaccio per fermare immediatamente la cottura. Scoliamo bene, trasferiamo in un contenitore, frulliamo e andiamo poi a setacciare. Non è né un fumetto, né un prodotto, né un brodetto, né una bisque, è soltanto una salsa fatta con i carapaci e le teste dei gamberi.
0: Che di solito si buttano, invece tu in questo caso li riutilizzi. Ma nella bisque non si fa la stessa cosa, scusa, qual è la differenza?
1: Vengono prima tostati, cioè a secco, capito? Vengono tostati, poi si possono sfumare con un goccino di vino e poi si vanno a frullare e ci si aggiunge il liquido, quindi è diverso. Noi stiamo facendo una cosa molto... tutto nei tempi
0: sue,
1: di cottura.
0: Sue.
1: Esatto, tutto nei tempi di cottura dei vari ingredienti, senza dilungarci in preparazioni. Può essere un piatto, rientro in casa, ho dei gamberi, faccio questo. Non proprio, però insomma, più o meno.
0: Quindi tempi di cottura della pasta vuol dire che l'acqua bolle in pentola, le trofie possono essere calate.
1: Sì.
0: E nel frattempo che si cuociono noi avremo pronti tutti gli ingredienti per condire queste
1: sì.
0: trofie.
1: Sì.
0: E la bisque, il brodetto, il fumetto, usi fare queste preparazioni nella tua cucina, Luigi?
3: Allora, io sono d'accordo con lo chef di velocizzare certi procedimenti, per cui la bisque è un po' troppo elaborata e anche io faccio come fa lui. Poi se devo raffreddare i carapaci li metto magari nell'acqua gelida, il contenitore, così senza aggiungere il ghiaccio, perché ci sarebbe dell'acqua in più.
0: Ecco, ma la differenza, chef, tu lo sai sicuramente, tra fumetto e brodetto.
1: Sono le concentrazioni che cambiano, perché si parte con un fumetto. Uh-huh. E una volta che abbiamo preparato il fumetto, lo prendiamo, scoliamo la quantità di pesce che abbiamo messo all'interno, lo rimettiamo a cuocere riaggiungendo pesce, e quindi veramente è un doppio, come se fosse concentrato.
0: Quindi il concentrato del fumetto va ad insaporire il brodetto che poi dopo mangeremo.
1: Esatto.
0: Ma interessante, comunque un po' complicato devo dire, bisogna... Forse preferisco questa preparazione che stai facendo tu, anzi sicuramente le amiche e gli amici a casa ti ringrazieranno perché stai dando un ottimo suggerimento per fare comunque un piatto elaborato ma che non occupi troppo le nostre energie. E la ceviche invece di gamberi, la prepari qualche volta, chef?
1: Sì, mi capita di prepararla, non è una delle preparazioni principali a cui mi dedico, assolutamente.
0: Bene, e voi assaggiatori la conoscete, mangiate qualche volta i gamberi fatti così?
3: Allora, io i gamberetti cotti col limone, conditi poi con un po' di pepe, un po' di olio di oliva extravergine, a volte li faccio come antipasto e mi piacciono i gamberetti crudi.
0: Crudi.
3: Questo piatto che tu nominavi è del Perù e è molto antico, addirittura pre-inca, e loro usano il lime.
0: Sì, assolutamente, quel limone piccolo lime, verde, molto...
3: Esatto, lo mettono nel pesce dai 10 minuti a un'ora in modo che il pesce si cuoce e poi...
0: È una marinatura particolare.
3: È una marinatura, diciamo. Esatto, è una semplice marinatura che poi viene anche arricchita con delle verdure,
0: certo,
3: dei frutti che stanno bene col pesce.
0: Devo dire che quello che io preferisco... Adesso devi frullare, vai! Bene,
1: per
0: ti sei aiutato a frullare in maniera sufficiente con questo frullatore a immersione, ma forse più indicato un frullatore proprio tradizionale. Che dici, chef?
1: No, diciamo che comunque stiamo lavorando con quantità minime, proprio per preparare lo stretto necessario per far vedere
0: alle nostre amiche come si fa.
1: Esatto, quello che dobbiamo fare. Con quantità maggiori anche il frullatore a immersione ci aiuta benissimo.
0: Va benissimo. Io devo dire che piuttosto che mangiare il pesce così, preferisco anche le crudité. E di crudité esperta Sonia, che avendo passato molto tempo in Giappone, è un'esperta di sushi, sashimi.
2: Esatto,
0: vero?
2: Io personalmente preferisco il sushi, però anche il sashimi, anzi è proprio il vero crudo di pesce, è il sashimi. Poi a proposito della cremina, diciamo, che sta preparando lo chef, mi viene in mente il dashi, che è una salsetta ottenuta pure lei dalla cottura di crostacei e pesce poi frullati. E quindi niente, è una cosa che fa parte proprio della base della cucina giapponese.
0: Sì. Bisogna stare attenti però, perché bisogna, anche quando magari si vuole mangiare del pesce crudo in casa, fornirsi da un pescivendolo amico, un fornitore insomma che sia...
1: che ci garantisca innanzitutto
0: affidabile,
1: del pesce abbattuto.
0: Abbattuto.
1: Altrimenti in casa bisogna tenerlo almeno 24 ore nel congelatore.
0: Nel congelatore 24 ore, ecco, anche questo è un altro suggerimento del nostro chef, molto utile. Allora, vedo che le nostre trofie sono lì in padella ad insaporirsi con questi friggitelli, pomodorini e questo fantastico, come l'abbiamo chiamato?
1: È una salsa.
0: Questa salsa di gamberi. E allora io farei entrare l'ospite che cucina con noi oggi, è un ospite graditissimo, arriva dalle Marche, Montegranaro in provincia di Fermo, e si chiama Roberta Rossi. Roberta, benvenuta, accomodati, grazie per essere qui.
2: Grazie
0: con noi.
2: A voi.
0: Il nostro chef sta facendo delle trofie.
1: Ciao, benvenuta.
0: I friggitelli, i pomodorini, la salsa di gamberi, una cosa, dopo te la facciamo assaggiare.
2: Va bene.
0: E i nostri assaggiatori sono lì in attesa.
3: Benvenuta.
0: Proprio che tu entrassi. Io vado a prendere subito l'ingrediente,
2: sì,
0: non più segreto, di ciò che preparerai oggi, perché abbiamo una fantastica marmellata di arance,
2: sì,
0: anche questa è fatta in casa. E con pochi zuccheri, una marmellata molto buona. Tu ami tanto stare in cucina, fare dolci ma anche cose salate.
2: Sì.
0: Hai avuto un'erboristeria per 20 anni e, sì, sei sposata con Mauro.
2: Sì.
0: Da quanto tempo?
2: Allora, noi siamo sposati dal 2000, quindi sono ormai 24 anni a settembre.
0: Ecco, avete fatto 24 anni, sì, abbiamo Mauro, e eravate proprio piccoli piccoli.
2: Noi eravamo ragazzini, sì.
0: Ma come vi siete conosciuti?
2: Lui è andato a scuola con mia sorella, ha fatto elementari e medie con lei, quindi ci conosciamo da molto tempo. E poi niente, ci siamo un po' persi di vista negli anni della scuola.
0: Eccovi ancora qui, sì, che siete giovanissimi proprio. Vi eravate persi di vista e
2: poi
0: come vi siete ritrovati?
2: Ci siamo ritrovati perché... Lui insieme a mia sorella dovevano organizzare una cena di classe e quindi ci siamo rivisti.
0: Galeotta fu la cena.
2: Da lì.
0: E, diciamolo. Aspetta, in questa foto siete...
2: No, questa è la mia classe.
0: È la tua classe?
2: Sì, di liceo.
0: Del liceo.
2: Sì.
0: Ma in quel tempo già l'avevi rincontrato o no?
2: Sì, sì.
0: Diciamo un po'. Qual è stato il giorno particolare in cui vi siete fidanzati?
4: Allora, la prima uscita l'abbiamo fatta proprio il 14 febbraio, quindi il giorno di San Valentino.
0: Che romantici! È portato bene sto San Valentino,
4: bene,
0: eh?
4: Sì,
0: è stato un bel San Valentino.
4: Bene,
0: scopriremo altri particolari della vita di Roberta e soprattutto che cosa prepara per noi oggi. Tra qualche minuto ci ritroviamo qui, dopo la pubblicità, nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao mamma.
2: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
3: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho sei figli, per favore.
4: Licenziata.
2: Ora, ecco, dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
5: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
6: Diventerà una casa bellissima.
7: Una casa tutta per noi. Giovedì in prima serata.
8: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
10: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
11: Quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
12: Un rapporto di odio e amore quello con i social.
13: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
7: The Good Influencer, giovedì in seconda serata.
14: Mi raccomando, con papà è un principiante.
15: Oh, mamma!
16: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
17: Buon lavoro!
18: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
19: Sei una donna estremamente attraente.
20: Scusa, ho le faccende da sbrigare.
21: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
7: Mister Mamma, domani in prima serata.

0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo con la nostra ospite di oggi, Roberta Rossi, che viene da Montegranaro in provincia di Fermo e tra poco ci dirà che cosa prepara per noi, mentre il nostro chef vedo che sta ultimando il suo piatto fantastico, le trofie, e stai aggiungendo i gamberi, vero,
1: vanno,
0: chef?
1: Sì, vanno appena scottati, proprio un non nulla.
0: No, scusa, chef, tu li hai aggiunti adesso i gamberi?
1: Sì. A fine cottura.
0: A fine cottura, ma c'è qualcuno che ha provato ad assaggiare la pasta prima
2: ecco
0: che finisse?
2: Ecco cosa mancava. Infatti dicevo, manca qualcosa.
0: È peggio per voi, cari.
3: Si attiva il gusto del crostaceo che si sposava bene col friggitello, ma il gambero dov'è?
0: Dov'è?
1: Dov'è il gambero?
0: Quindi mi confermate che comunque sono buoni anche così.
3: Sono buoni.
2: Sì, perché c'è la cremina.
0: Esatto, quindi lo sfortunato che non riuscisse ad afferrare un gambero

0: gambero, ad avere un gambero nel suo piatto sarebbe comunque deliziato da questi sapori.
1: Sicuramente.
0: Bene, e siete curiosi di sapere che cosa ci prepara Roberta?
1: Molto. Certo.
0: Dai, allora diciamoglielo, che cosa facciamo?
2: Facciamo una crostata integrale all'olio con marmellata d'arance.
0: Capito? Una cosa buonissima. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti che abbiamo qui per fare la crostata integrale all'olio con marmellata di arance. Occorrono 2 uova, 100 g di zucchero, 80 g di olio extravergine d'oliva, buccia di limone grattugiata, 280 g di farina integrale, 8 g di lievito, 230 g di confettura di arance per la farcitura. E la faremo con le tradizionali strisce, vero Roberta?
2: Sì.
0: Ecco, tu sei molto attenta all'alimentazione, infatti ci stai proponendo un dolce che stranamente è con la farina integrale, che non abitualmente si usa per fare le crostate.
2: Sì.
0: Farina integrale e olio anziché burro.
2: Sì, io prediligo le farine non raffinate e l'olio extravergine d'oliva sicuramente. Questa crostata si può fare, io qui l'ho fatta usando lo zucchero classico, ma si può tranquillamente utilizzare anche lo zucchero non raffinato, quindi lo zucchero di canna. E poi si può...
0: Ci si mette una puntina di lievito per lasciare la frolla leggera e non va lavorata tanto.
2: No.
0: Roberta si è già munita di fogli di carta forno, ha tutti i suoi attrezzi in modo da lavorare con agio e poi da infornare questo meraviglioso dolce, fantastico per una colazione, fantastico per una merenda e che spesso viene servito anche nel bistrò di tua sorella Cristiana, vero?
2: Sì.
0: Che si trova a Montegranaro.
2: Sì.
0: Ecco, lei la sa fare questa crostata o ti chiede sempre di farla a te?
2: Ma per le crostate più che altro facciamo io e mia madre.
0: E tua madre, che è bravissima, la tua mamma che cucina in maniera molto più raffinata.
2: Sì, sì,
0: sa, vero?
2: Mia madre è esperta un po' in tutti i campi della cucina, proprio è una chef a tutti gli effetti.
0: Vero. Tu hai avuto un'erboristeria per 20 anni.
2: Sì.
0: E poi che cosa è successo?
2: E poi sono arrivata in un momento della vita in cui, oltre ad alcuni problemi di salute, ho sentito il bisogno di seguire la famiglia e le figlie più che altro.
0: Le 3 figlie bellissime che hai con Mauro, che si chiama... Ah, questa foto è proprio...
2: Questa sono io.
0: Sei tu che sei all'erboristeria...
2: Un po' di anni fa.
0: ...del corso.
2: Sì, sì, in un paese vicino a Montegranaro, a Sant'Elpidio a Mare. Sì.
0: Sant'Elpidio a Mare, come no, lo conosco benissimo. E quindi hai deciso di fermarti, di stare con le tue figlie che sono Aurora...
2: La più grande, sì.
0: E poi...
2: Poi Alice.
0: Alice.
2: E Agnese.
0: Quanti anni hanno Aurora, Alice e Agnese?
2: Allora, Aurora ha 22 anni.
0: Le abbiamo lì nella fotografia, tutte
2: sì,
0: e 3 insieme.
2: Qui siamo in Ascoli.
0: Bellissima la piazza di Ascoli, mamma mia. E allora, stavamo dicendo, quanti anni hanno?
2: Allora, Aurora ha 22 anni, e Alice ne ha 20 e Agnese, la più piccola, ne ha 15.
0: 15 anni, sì. Quindi sono... Aurora lavora, studia fuori, vero, a Milano?
2: Sì, Aurora studia a Milano, sì.
0: E invece le altre 2 sono con te e ecco in quest'altra foto dove siete?
2: Qui siamo a casa nel periodo del Covid, mentre...
0: Che strano, facevate delle pizze anche voi, impastavate, incredibile, una cosa che ha accomunato tutti quanti in quel periodo davvero.
2: Sì, sì.
0: Ma tu già avevi la tua attività.
2: Però in quel periodo abbiamo fatto di tutto e insieme, questo è stato
0: molto bello,
2: il bello di quel periodo, diciamo.
0: Immagino,
2: ecco.
0: Immagino. Ma ti resta un sogno nel cassetto?
2: Sì.
0: Che cosa vorresti fare?
2: Io vorrei, mi piacerebbe tanto avere un lavandetto.
0: Ah, proprio.
2: Quindi ritornare.
0: Una cucina di lavanda.
2: Sì, ritornare un po' alla mia passione per
0: le erbe, per i profumi, per la natura.
2: Però a diretto contatto con la natura, quindi con l'ambiente, con la terra. E...
0: Ecco, il lavandetto, perché la lavanda ha tantissime proprietà,
2: sì.
0: Al di là della profumazione dei cassetti, che io la uso soprattutto per quello, però anche gli oli essenziali di lavanda sono molto utili, e rilassanti.
2: Sì, è un ottimo rimedio. Per la tensione, quindi anche per l'emicrania, massaggiato nelle tempie.
0: È vero, infatti. Luigi, tu anche hai la lavanda, la coltivi, vero?
1: 2 o 3 piante, non ho un lavandetto.
0: Per avere un lavandetto ci vuole una bella estensione.
1: Ho visto delle meravigliose piantagioni di lavande in Francia, terminate con dei colori spettacolari.
0: E invece altre erbe che si usano in cucina, fiori?

0: più, forse la, anche la, la melissa, la malva, nei dolci, cos'altro? Tu hai un po' unito la passione per le erbe che avevi in erboristeria con quella della cucina o le hai lasciate distinte, separate?
1: Ma nei dolci, sinceramente, no, non le ho mai sperimentate.
0: Più le spezie, forse.
1: Esatto, le spezie,
0: anice.
1: Sì, l'anice in primis. Però mi piacerebbe provare a fare dei biscotti, visto che già li ho fatti con l'infuso di camomilla, mi piacerebbe sperimentarlo.
0: Infatti,
1: con l'infuso di lavanda.
0: Dei biscotti rilassanti. Con l'infuso di camomilla, prima di dormire, chef, che dici?
2: Ne acquisterei un
0: bel po', sì. Perché il nostro chef non riesce mai a dormire. La verità è che non puoi dormire perché hai sempre da fare. Devi preparare il giorno prima le cose che poi ti servono per la nostra cucina.
2: Però come diciamo sempre, il momento in cui le cose sono fatte con passione non pesano.
0: È vero. Esatto. Sonia, tu la lavanda la usi, la conosci, a parte quella che coltiva Luigi?
3: La conosco, nel senso la uso per profumare la biancheria.
4: Però si possono fare delle buone tisane.
0: Sì, delle buone tisane.
3: Sì, sì.
4: Con la lavanda.
3: Sì, sì, sì.
0: Bene. Nella foto che abbiamo visto prima c'era tuo marito Mauro che posava. Vuoi la teglia?
1: Sì, la teglia.
0: La prendo subito, l'ho messa qui, eccola.
1: Okay.
0: Abbiamo visto tuo marito Mauro che posava con te di fronte a quelle belle teglie di pizza. Ma
1: sì.
0: Com'è in casa? Ti aiuta tuo marito?
1: Sì.
0: È
1: tanto.
0: Bravo?
1: Sì.
0: Ma l'hai messo a impastare o proprio...
1: Ma guarda, lui è stato sempre molto disponibile ad aiutarmi fin da quando io, le bambine erano piccole e avevo il negozio e quindi tornavo a casa anche tardi. Lui...
0: Ti faceva trovare pronto?
1: Mi aiutava molto anche con le bimbe, le dava a mangiare, le cambiava.
0: Che bravi questi mariti. Adoro, anche mio marito è molto... molto bravo, mi ha sempre aiutato, è campione di cambio di pannolino, sì, devo dire che con quattro figli è diventato espertissimo.
2: Certo.
0: Perché alcuni papà il pannolino un po'...
1: No, lui ha fatto di tutto, ha fatto il bagnetto, le ha cambiate, quindi...
0: Immagino, e poi si mettono soprattutto in cucina, si rimboccano le maniche e spesso gli uomini in cucina diventano più bravi delle donne, ne sa qualcosa Sonia, che dice sempre che Luigi è bravissimo, vero Luigi?
4: Anche sul cambio pannolini.
0: Anche sul cambio pannolini,
3: è vero.
0: Bene, abbiamo bucherellato la nostra frolla che abbiamo già adagiato. Ecco, un altro escamotage della nostra amica Roberta è posizionare la frolla con la carta forno, mentre qualcuno invece imburra e infarina la teglia.
1: Io evito il più possibile di usare il burro.
0: Usi l'olio di oliva e quindi abbiamo messo, avremmo potuto ungere magari, però così mi sembra molto più semplice anche perché ti aiuti a stendere e poi metti direttamente
1: lì. Sì.
0: E si può farcire anche in altri modi questa crostata, vero?
1: Marmellate di qualsiasi tipo, frutti di
0: diciamo bosco. Che oggi l'abbiamo farcita così su richiesta espressa di un'amica che frequenta questa cucina, Marina, è un'amica che ci segue tantissimo e ha proprio chiesto di farle fare una crostata con la marmellata d'arance fatta in casa. Mm-mm. Sonia, la marmellata che preferisci fare qual è?
3: Che preferisco fare? Non la faccio perché la fa lui, però la mia preferita è quella di limone.
0: Però so che spesso e volentieri non fai la marmellata ma aiuti il povero Luigi a raccogliere le albicocche che avete nel vostro fantastico orto.
3: Sì, abbiamo delle albicocche che sembrano pesche per quanto sono grandi.
0: Ecco,
3: e sono dolcissime.
0: Grandi le albicocche tanto quanto grande è quest'orto che ha un'estensione
2: ormai. Dobbiamo organizzare una gita di un paio di giorni almeno. Cioè.
4: È che a me piace la varietà per cui metto un albero per ogni tipo. Per quello che abbiamo tante cose, non perché abbiamo...
0: Non sono tante cose, sono elementi di...
4: Sono di diversità, esatto.
0: Tu hai un orto?
1: Sì.
0: E raccontaci un po' del tuo orto, cosa coltivi nel tuo orto?
1: Tutto ciò che concerne le verdure, abbiamo di tutto, insalata, pomodori quest'anno, melanzane, zucchine, peperoni, poi d'inverno tutti i tipi di cavolo, cavolfiore, cavolo nero.
0: E riesci ad usare tutto quello che produci o ti capita a volte di fare troppo?
1: No, perché a casa siamo molto amanti di...
0: Delle verdure,
1: esatto,
0: che soddisfazione, raccogliere e mangiare, vero?
1: Andare là a raccogliere e poi metterle subito in... nelle ricette.
0: Allora, io vorrei dire che in forno adesso va questa crostata. Sì. Guardate che bella, dall'aspetto un po' rustico, sì, perché è una crostata integrale, che metterò nel forno per quanto tempo?
1: Una mezz'oretta, 35 minuti più o
0: meno. Come sempre dipende da forno.
1: Sì, esatto.
0: Che gradi?
1: 175 gradi.
0: Allora, basso un po', 175 gradi, in modo, sì, che la nostra frolla si cuocia bene, forno avviato. È arrivato il momento, avendo già visto il piatto meraviglioso del nostro chef impiattato, è arrivato il momento di raccontare che cosa prepariamo come seconda ricetta. Dillo tu.
1: Allora, come seconda ricetta facciamo la torta girella, che è una semplicissima torta.
0: Guarda, già il nome mi fa girare la testa. Vado a leggere la lista degli ingredienti. Per fare la torta girella occorrono 4 uova, 220 g di zucchero, 120 g di olio di semi di girasole, 120 g di acqua, 300 g di farina tipo 0, 3 cucchiai di cacao amaro, buccia di limone grattugiata e una bustina di lievito per dolci. Bene, nel frattempo, mentre io preparo tutti quanti gli ingredienti, guarda un po' tu chi ti pensa da casa, c'è qualcuno lì?
5: Ciao Roberta!
6: Ciao!
5: Ciao a tutti! Abbiamo saputo che saresti andata in TV a raccontare un po' della tua storia e allora vogliamo dare un contributo anche noi. Abbiamo realizzato alcuni dei biscottini secondo le tue ricette e questo ci fa ricordare la generosità con cui molte volte hai preparato con cura merende e cene che abbiamo condiviso a casa tua. Questa volta, Rob, il caffè l'abbiamo fatto noi, quindi adesso vogliamo provare a realizzare i biscottini cuor di riso, che sono i preferiti di Miriam, così proviamo ad utilizzare la farina di riso che a casa mia non è mai entrata. E quando torni, suona il campanello, ti fermi, questa volta facciamo qui merenda insieme. Ti vogliamo tanto bene, ti mandiamo un grande bacio e ci vediamo presto.
6: Ciao!
0: Ma che meraviglia! Ma lo sai che mi sono commossa? Ho sentito proprio un affetto grandissimo tra di voi. Chi sono loro?
1: Lei è la mia migliore amica da tanti anni, da quando facevamo l'elementare insieme.
0: Oh. Che meraviglia! Sì. E la bambina Miriam?
1: Sì, sì, è la più piccola delle figlie, sì.
0: Che meraviglia! E loro sono a Montegranaro?
1: Sì, abitano poco distanti da casa mia.
0: Bene, sì. Cominciamo a lavorare. Sì. E mentre cominciamo a lavorare per questa torta girella fantastica che piace molto ai bambini,
1: sì,
0: è proprio una torta da merenda, immagino. Sì. Miriam te la chiede sempre. Con i biscotti con la farina di riso,
1: sì,
0: anche.
1: Sì, sono i suoi preferiti, sì.
0: Ecco, ma Montegranaro è anche la città delle scarpe.
1: Eh sì.
0: I tuoi lavorano in quel settore, papà?
1: Sì, sì, mio padre, anche mia madre per un periodo. Diciamo che una buona parte della popolazione di Montegranaro
0: è impegnata in questo
1: è legata
0: settore.
1: A quel settore, sì.
0: Infatti. Invece tu hai scritto un libro,
1: sì,
0: di ricette. Come si chiama questo libro?
1: Biscotti e ciambelloni dal buongiorno alla buonanotte.
0: Fantastico, un dolce per tutte le ore della giornata. E lo hai pubblicato e troviamo in questo libro anche questa ricetta?
1: Sì, anche la torta girella, sì.
0: Fantastico, quindi si può, Sonia, so che la volevi rifare assolutamente.
3: Anziché prendere appunti, prenderò il libro.
0: Sì. Esatto, e dopo l'assaggerai, ci dirai,
3: certo,
0: se è uno dei tuoi dolci preferiti o no, perché questo è senza ricotta, mi dispiace, Sonia.
3: Però la variante con la ricotta, Roberta, ci penserei.
1: Si può fare, si può fare.
0: Certo. C'è qualche ricetta che hai proprio inventato di sana pianta, oltre a riportare quelle della tradizione nel tuo libro?
1: Diciamo che a me piace molto sperimentare, soprattutto nei biscotti. Ultimamente ne faccio di diversi tipi e mi piace inventare, creare, mettere insieme un po' di idee. Esatto.
0: Ma allora, hai fatto questo libro, hai scritto questo libro, appunto, ciambelloni e biscotti, biscotti e ciambelloni.
1: Sì.
0: Ma lievitati come te la cavi?
1: Lievitati mi piacciono molto.
0: Non hai ancora scritto un libro però?
1: No, ancora no. Chi lo sa?
0: È una bella idea che tu dando,
1: esatto,
0: scrivere,
1: sì,
0: un libro. Invece il nostro chef dovrebbe scrivere un libro, o almeno un blog, chef, con tutte le ricette,
2: certo,
0: che ci hai proposto.
2: Certo.
0: Potremmo fare il blog di quel che bolle in pentola.
2: Sì, versione notturna.
0: Versione notturna.
2: Non c'è quando.
0: Non hai tempo?
2: No. No.
0: Dopo un po' andremo anche in vacanza noi.
2: Quindi in vacanza, certo.
0: Vabbè, tu hai troppo da fare col tuo ristorante,
2: no,
0: i Divini Sapori a Ovindoli, ricordatelo. Allora, ci ritroviamo qui tra poco, tra qualche minuto, dopo la pubblicità, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. A dopo.

0: quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
1: Un rapporto di odio e amore quello con i social.
2: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo del social e non il social di me.
3: The Good Influencer, giovedì in seconda serata.
4: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
5: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.
3: In prima visione TV.
6: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
7: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
6: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
8: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
9: Io ti amo, Maria Vittoria.
10: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
6: Non sono altro che un poveraccio.
11: Voglio che tu vada e che torni da me.
12: Papà, ti devo dire che sono incinta.
13: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
14: Ciao ragazzi.
15: Ciao mamma.
16: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
17: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho 6 figli, per favore.
18: Licenziata.
16: Ora, ecco, questi... dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
19: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
10: Diventerà una casa bellissima.
3: Una casa tutta per noi. Giovedì in prima serata.

0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Noi siamo qui alle prese con questa torta girella che la nostra Roberta Rossi ora ci farà vedere come si compone, perché la parte più difficile forse è questa, vero? Mettere insieme gli strati bianco e nero del cacao.
1: Per creare l'effetto zebrato.
0: Ecco, i nostri assaggiatori aspettano con ansia che cominciamo a farla, mentre il nostro chef è già alle prese con la sua ricetta del riciclo. Lo vedo che tagliuzza, fa chissà come ci stupirà oggi. Allora, cominciamo. Sì. Facci vedere come si fa. Abbiamo la teglia rivestita di carta forno un po'.
1: Sì, abbiamo diviso l'impasto a metà. In uno va aggiunto il cacao e nell'altro va aggiunto un po' di farina.
0: Bene, e mentre tu procedi vado a leggerti una frase che voglio dedicarti, che ho annotato qui sul mio quaderno di ricette, ed è una frase di Don Andrea Santoro che dice: non fatevi tentare da ciò che luccica, ma da ciò che illumina. E te la dedico perché nella tua vita sei una che dà importanza, mette al primo posto, ha proprio una scala di priorità.
1: Sì.
0: La tua priorità è la famiglia,
1: mi
0: sembra di capire,
1: sì,
0: vero?
1: In assoluto, sì.
0: E hai una frase invece che accompagna la tua vita?
1: Allora, io credo molto nella forza della preghiera. Io nelle mie giornate recito molto spesso il rosario.
0: Ma allora tu sarai una delle fan del rosario di TV 2000?
1: Assolutamente sì, dalla mattina alle 5 alla sera alle 6 è un mio compagno di giornata proprio. Sì.
0: Che bello. E anche la tua famiglia, diciamo, hai ereditato questa fede da mamma.
1: Sì.
0: Mamma Marisa, che guarda anche te. La salutiamo?
1: Sì.
0: Marisa, un abbraccio.
1: Mamma.
0: E papà anche?
1: Sì, oddio, mio padre un po' meno anche perché
0: lavora.
1: Fa lavoro, esatto, che non ha disponibilità.
0: Dai, però salutiamo anche lui.
1: Certo.
0: Papà Lanfranco, vero?
1: Ciao,
0: si chiama?
1: Sì,
0: ciao papà Lanfranco. Noi intanto siamo qui alle prese con questo dolce che è un dolce che è proprio adatto per le feste dei bambini.
1: Sì, molto semplice.
0: E questa cosa di marmorizzare, anche la torta marmorizzata. Sonia, che dolci facevi per le feste di compleanno di Giacomo?
2: Allora, io faccio tuttora una frolla senza lievito, e per cui facevo delle crostate, chiaramente con la frutta, ma soprattutto con
0: la ricotta.
2: La ricotta.
0: Certamente, certo. Buona la crema di ricotta e zucchero, è buona anche così. Mio marito fa ricotta, zucchero e poi aggiunge il

0: caffè e mi chiede sempre di comprargli della ricotta fresca buona.
1: Io invece con le gocce di cioccolato.
0: Brava. E tu l'aiuti, Luigi, a organizzare le feste? Però io parlo di Giacomo quando era bambino.
2: Sì. Esatto, sì. Ma anche quando è grande. Io faccio sempre il mio solito e famoso tiramisù con zucchero di canna senza liquori.
0: Buono.
2: E caffè d'orzo.
0: Buono. Invece io, sai quante torte, mamma mia, per le feste di compleanno, anche io ho quattro figli, ogni compleanno a un certo punto anch'io devo dire che ho preferito chiedere alle amiche, e avere un'amica come Roberta potrebbe essere un'ottima cosa, perché Roberta, guardate come sta facendo questa torta girella, cucchiaiata dopo cucchiaiata, ecco così che i cerchi concentrici si allargano. Bellissima, bellissima questa cosa, io non l'avevo mai fatta, la rifarò, te lo prometto. Adesso però vorrei sapere dov'è Francesca oggi, la nostra amica Francesca Ceci è sempre alla ricerca di nuove ricette, antiche tradizioni da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Vediamo dove è andata, eccola lì in un ristorante.
3: Buongiorno a tutti gli amici di quel che bolle in pentola, io questa mattina sono al mare e mi trovo in un ristorante storico qui ad Ostia, Peppino a Mare, e con me c'è il proprietario Mario Bauzullo. Buongiorno.
4: Buongiorno a tutti e buongiorno a te.
3: Allora, grazie dell'ospitalità in questo ristorante bellissimo.
4: È un piacere, è un piacere.
3: E grazie anche di avermi portato in questa cucina. Dove stai preparando che cosa?
4: Oggi prepariamo un tonno crudo con paprika, miele, sale maddo.
3: Via, fammi vedere come si fa.
4: Allora, prendiamo il tonno.
3: Che intanto deve essere un tonno buono.
4: Buono, ecco. Assolutamente sì. Cerchiamo di avere buoni prodotti in tavola.
3: Certo.
4: Sia a casa, sia al ristorante.
3: Certo.
4: Andiamo a tagliarlo.
3: Ah, la posizione della mano è
4: Della mano è questa, perché potremmo rischiare, ma poi se le dita non ci piacciono, possiamo tranquillamente farne a meno. Io ancora me li tengo, ma non...
3: Assolutamente.
4: E lo tagliamo tutto.
3: Bene.
4: L'ultimo io lo lascio sempre a disposizione, perché magari potrebbe essere che piace anche un po' più doppio.
3: Sì.
4: E quindi l'ultimo lo lascio sempre più grande per i miei clienti, che ormai ho abituato in questa maniera.
3: Certo. Quindi è anche una questione di gusto.
4: Assolutissimamente. Lo posizioniamo.
3: Sì. Hai detto con paprika e miele.
4: Andiamo ad aggiungere, vedete, le ultime due sono un po' più doppie, proprio perché nel mio ristorante ho abituato così. Andiamo ad aggiungere paprika.
3: Eccolo qui, che ci dà anche questo bellissimo colore al piatto.
4: Assolutamente sì, serve in tutti e due i sensi. Serve sia per il gusto, ma anche per la parte visiva.
3: Che è fondamentale.
4: Assolutamente, con gli occhi.
3: Con gli occhi,
4: no? Aggiungiamo miele. Noi usiamo miele d'acacia.
3: Sì.
4: Poi è buonissimo anche col tonno, anche un buonissimo miele al tartufo andrebbe bene. Noi usiamo il miele d'acacia.
3: Bene. Quindi vai a disporre il miele così.
4: Sì, leggermente, non deve essere invasivo, anche perché
3: non deve coprire,
4: non deve coprire il sapore del tonno, ma deve avere una funzione di contrastare il sapore della paprika.
3: Bene.
4: Infine, ma non lo voglio fare io, vediamo la quantità.
3: Faccio io?
4: Esatto.
3: Perché è il momento del sale maldon.
4: Esatto, esattissimo.
3: Che questo è un sale che in realtà non è salatissimo.
4: No, esatto.
3: Però ci dà proprio quella consistenza
4: e ha un buon sapore di mare.
3: Mi stai esagerando.
4: Va bene, va bene. Io mi fermerei, perché altrimenti potremmo essere
3: allora,
4: un po' oltre.
3: Mario, grazie.
4: Un piacere.
3: Grazie Peppino a Mare. Noi salutiamo in studio Beatrice, Fabio, i nostri assaggiatori. E oggi l'assaggiatrice la faccio io qui da te.
4: Giustamente, sei qui.
3: Grazie Mario, bellissimo tonno paprika e miele. Ciao, buon pranzo.
0: Ma
4: ciao,
0: che bella idea, brava Francesca, che bella idea, tonno con paprika e miele. Chef, hai mai fatto un azzardo del genere?
5: Sì, ma io la nota che trovo particolarmente interessante è il sale Maldon, perché è un sale particolarissimo, un sale in fiocchi che si discioglie con l'umidità e si perde lasciando soltanto il gusto, Bellissimo,
0: ecco,
5: e buonissimo.
0: Ecco, a proposito di sali aromatizzati, mi viene in mente, noi continuiamo a fare i nostri cerchi, mi viene in mente che per esempio con le erbe di cui è esperta la nostra Roberta si possono aromatizzare i sali, vero?
6: Sì, sì, sì.
0: Mi ricordo che una volta una mia amica mi ha regalato un vasetto con un sale da usare sia per il pesce che per la carne. Lei aveva usato già di base il sale rosa, quello dell'Himalaya.
6: Sì.
0: E poi aveva aggiunto tantissime erbe.
6: Rosmarino, timo, salvia,
0: veramente
6: maggiorana,
0: un tocco
6: aglio.
0: Di classe ai miei piatti. Ho fatto sempre dei figuroni, purtroppo è finito Quindi, Roberta, se noi ti capita di preparare anche del sale...
6: Noi lo facciamo a
0: lo
6: casa.
0: Fai, vero?
6: Bellissimo.
0: Ma guarda un po' che...

0: Mi è venuto in mente al momento giusto per chiederglielo. Ecco, una domanda anche a proposito di sale. Nei tuoi impasti dolci lo aggiungi o no?
1: Non spessissimo, però in alcuni tipi di biscotti soprattutto.
0: È vero che esalta poi il sapore, quindi lo si usa particolarmente. Sì. Allora, noi continuiamo a preparare questa torta girella e la metteremo nel forno dove dovrà cuocere, lieviterà certamente, a seconda poi del diametro della vostra teglia, sarà più bassa o più alta. Sì. E la teniamo in forno orientativamente a che temperatura?
1: Allora, questa va in forno statico, per farla rimanere un po' più morbida, ad una bassa temperatura, 165 gradi, per una cinquantina di minuti se è di una circonferenza un po' più piccola. Questa è un po' più larga, quindi penso che una
0: 40-45 minuti. Sì. Ecco, guardate che bella, mi interessa sottolineare questa cosa, forno statico e non ventilato per mantenere le nostre pietanze più morbide. Bene, allora lei va nel forno e noi ci guardiamo il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare le trofie con gamberi e friggitelli abbiamo rosolato in padella l'aglio con il peperoncino e un po' di olio d'oliva. Abbiamo aggiunto i friggitelli tagliati a striscioline e i pomodorini tagliati a spicchi. Abbiamo cotto per un po' a fiamma vivace. Nel frattempo abbiamo sbollentato le teste dei gamberi per 2 minuti e le abbiamo raffreddate in acqua ghiacciata. Poi le abbiamo frullate con un filo d'olio e un pizzico di sale. Abbiamo passato la salsa al setaccio e l'abbiamo aggiunta in padella. Abbiamo lessato le trofie in acqua bollente e salata e le abbiamo scolate nella padella. Abbiamo mantecato bene e aggiunto infine i gamberi puliti e tagliati. Abbiamo fatto cuocere brevemente e servito con prezzemolo tritato. Per preparare la crostata integrale all'olio con marmellata di arance, abbiamo fatto la frolla mescolando in una ciotola le uova, lo zucchero, l'olio e la buccia di limone grattugiata. Abbiamo incorporato la farina e il lievito fino a ottenere un panetto uniforme e non appiccicoso, da cui abbiamo tolto una quarta parte per le strisce. Abbiamo steso l'impasto su un foglio di carta da forno, formando un cerchio che abbiamo adagiato sulla teglia. Abbiamo bucherellato e farcito con la confettura. Con la restante frolla abbiamo fatto le strisce e le abbiamo incrociate sulla crostata. Abbiamo cotto in forno preriscaldato ventilato a 175 gradi per 35-38 minuti. Per preparare la torta girella abbiamo mescolato in una ciotola le uova, lo zucchero, l'olio, la buccia di limone, l'acqua, la farina e infine il lievito. Abbiamo diviso a metà l'impasto. In una metà abbiamo aggiunto 3 cucchiai di cacao amaro e nell'altra 3 cucchiai rasi di farina. A questo punto abbiamo trasferito in teglia l'impasto alternando un cucchiaio bianco e un cucchiaio al cioccolato, versandoli in cerchi concentrici per ottenere l'effetto zebrato, fino a terminare i 2 composti. Abbiamo cotto in forno preriscaldato statico a 165 gradi per 55 minuti. Ed ecco i meravigliosi piatti cucinati dal nostro chef Fabio Cinelli e dalla nostra ospite Roberta Rossi, schierati davanti a me sul bancone. Ci sono le trofie con friggitelli e gamberi, buonissime, anche colorate con questi pomodorini rossi. E poi una bellissima crostata di pasta frolla con farina integrale all'olio e marmellata d'arance. E per finire una deliziosa torta girella, ottima per una merenda, anche per la colazione, me la immagino già tuffata dentro una bella tazza di latte caldo che acquolina in bocca, l'acquolina che hanno i nostri assaggiatori, che però non possono soddisfare il loro desiderio di assaggiare la crostata, perché Roberta ne ha portate 2, quella intera che ha portato è qua e quella che abbiamo tirato fuori dal forno è ancora calda, mi dispiace.
2: Cara Sonia, oggi c'è proprio andata male, le trofie non avevano i gambi, la crostata scotta, la girella è lontana.
0: Hai capito?
3: Speriamo almeno nel piatto di riciclo. Ecco, che oggi proprio.
0: Sperando, siete a dieta oggi?
3: Eh sì.
0: State sperando
3: sì.
0: Nel nostro piatto del riciclo, perché, cara Roberta, non finisce qui. A questo punto della puntata il nostro chef ci stupisce con la sua esperienza, la sua fantasia, riutilizza quello che ha avanzato dalle nostre preparazioni e prepara la sua ricetta.

0: Del riciclo, vediamo cosa si è inventato. Vieni con me, andiamo ai fornelli. Chef, stai friggendo? Che strano.
1: Esatto, ma perché abbiamo sempre detto che il riciclo passa molto spesso dalla frittura.
0: Dal fritto.
1: Esatto, polpette.
0: Polpette, frittelle, cos'è questa? Una frittella. Ma come l'hai fatta? Hai preso l'impasto di che cosa?
1: Della girella.
0: Quindi è dolce?
1: È dolce ed era abbastanza liquido per l'utilizzo che doveva farne la nostra ospite. Ho aggiunto un po' di farina, un pizzico di sale, poi avevo ancora dei friggitelli, li ho lessati facendoli piccini, li ho schiacciati un poco e li ho aggiunti all'impasto.
0: Perché il peperone è anche un po' dolce, vero? Anche il friggitello comunque mantiene, quindi sono...
1: Poi c'è quel contrasto fra, la pasta dolce...
0: E il friggitello,
1: che ha quella puntina.
0: Mamma mia, ma
1: è
0: come sempre fai degli azzardi, degli esperimenti, che però di solito sono buonissimi.
1: Ma oggi il riciclo non era facile, eh?
0: Eh sì, era avanzato poco, devo dire.
1: Ben
0: infatti.
1: Poco.
0: Infatti mi sa che hai, più che hai trafugato, no? Era un po', hai proprio tirato via dal...
1: Sì, a volte quando vedo che me ne approprio un attimino prima.
0: Hai tirato via quello che era rimasto nella nostra ciotola. Che dite, assaggiatori? Volete assaggiare proprio queste frittelle? Come le chiamiamo?
1: Cerchiamo di trovare un nome che riesca anche un po' a spiegare.
0: Ecco, perché l'impasto era quello della girella, però non c'è il cacao.
2: Io la chiamerei frittura di frittelle di friggitelli fritti.
0: Frittura, non sciogli lingua, non fai frittura di frittelle di friggitelli fritti. È un po',
2: pesante.
0: Un po' pesante.
3: Noi azzardiamo con i nomi divertenti, come il cuoco con gli abbinamenti. Io li chiamerei friggirelle.
0: Le friggirelle, mica male,
1: Carino.
0: Ti piace? Anche...
2: Ci piace.
0: Ci piace, friggirelle. Ci piace. Che dici? Ti piace, Roberta?
4: Sì, originale.
0: La friggirella, ma chissà se anche magari mischiando con il cacao, farle proprio dolci, con tutto l'impasto.
3: Un po' di miele sopra.
1: Sì, vabbè, posto così, basta.
0: Il nostro chef se le prende, se le mette via. Bene, le friggirelle, quante sono, chef? 1, 2, 3, 4?
1: Giusto numero.
0: Un numero giusto per poterli assaggiare tutti, va bene. Allora, grazie Roberta per essere stata con noi.
2: Grazie.
0: Salutiamo Montegranaro che ti vedrà tornare oggi, bella trionfante, con questa bella puntata che ci hai regalato.
4: Grazie a voi per l'esperienza. Grazie,
0: grazie mille. I nostri assaggiatori, allora, sono
2: a domani.
0: In attesa, ti salutano e con i nostri assaggiatori e il nostro chef Fabio Cinelli, io do come sempre appuntamento a tutti voi, amiche e amici che ci seguite da casa, domani, stessa ora, stesso canale TV 2000, stessa cucina, la cucina di quel che bolle in pentola. A domani, ciao, grazie,
2: ciao,
0: ciao, ciao, ciao a tutti, ciao.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17.30.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
3: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
4: È Verum.
3: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
4: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
3: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
0: In Prima Visione TV.
5: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
6: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
5: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
7: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
8: Io ti amo, Maria Vittoria.
9: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
5: Non sono altro che un poveraccio.
10: Voglio che tu vada e che torni da me.
11: Papà, ti devo dire che sono incinta.
12: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
13: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Mi raccomando, con papà è un principiante.
1: Ciao, mamma.
2: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
3: Buon lavoro.
4: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
5: Sei una donna estremamente attraente.
6: Scusa, ho le faccende da sbrigare.
7: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
8: Mister Mamma, domani in prima serata.

0: da questa santa casa di Loreto e dalle vostre case ci uniamo in preghiera per la recita dell'Angelus. Ascoltiamo prima alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: è importante vigilare affinché la crescita nella coscienza della dignità umana non venga offuscata sotto la pressione di nuove ideologie. Tra queste ideologie ritengo particolarmente insidiosa quella che lascia intendere che ogni persona debba guadagnarsi il proprio valore, al punto da attribuire maggior pregio a coloro che sono più efficienti e performanti. In una simile prospettiva, la persona finisce per essere ridotta a mezzo per ottenere risultati, a risorsa da usare e sfruttare, e non viene più riconosciuta come fine in sé, mai strumentalizzabile. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode,

0: Preghiamo il Signore per il Santo Padre Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi. Perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Prendiamo.

0: Terremoto in Colombia, oltre 130 le vittime, centinaia i feriti. La scossa di magnitudo 7.4 ha fatto tremare tutta la costa occidentale. Ospedali al collasso, segnalate 2.700 persone disperse. Etna senza fine, disagi ed effetti economici dell'eruzione del vulcano siciliano, sospesi i voli dall'aeroporto di Catania fino alle 19 di questa sera. È crisi umanitaria in Afghanistan, 22 milioni di persone hanno bisogno di aiuto, povertà, crisi economica e violazione dei diritti umani colpiscono un abitante su due. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati dalla redazione del TG2000. Dunque, in apertura, il terremoto che ha messo in ginocchio la Colombia. Dagli Stati Uniti sono pronti 15 milioni di dollari per gli aiuti. Sentiamo Paolo Fucili.
1: Elda! I soccorritori chiamano per nome chi manca all'appello, nella speranza che se ancora vivo risponderà. La Colombia già piange 132 morti e il conteggio andrà aggiornato presto, si teme, dopo il devastante terremoto di ieri alle 7 di mattina di magnitudo 7.4, una scossa lunga quasi due minuti, avvertita persino a Panama e in Ecuador. Risaralda e Valle del Cauca sono i dipartimenti più colpiti. Fra le località dove i danni sono più ingenti ci sono Cali, Armenia, Cartago, Buenaventura. Edifici ridotti, accumuli di macerie su cui qualcuno si arrampica e scava a mani nude sono le scene spettrali di queste ore. Neanche il buio ha fermato la macchina dei soccorsi, galvanizzata da salvataggi miracolosi come questo di un piccolo bambino. E anche dal vicino Venezuela, appena colpito da un altro terremoto, arriveranno squadre specializzate di soccorritori. Per la Colombia oggi sarà un altro giorno di paura, dolore e speranza.
2: Spero che non perdiamo la fede.
1: Non perdiamo la fede, esorta una donna da una chiesa di Cali dove il sisma ha abbattuto un'intera parete. Fra la sofferenza di oggi avanziamo senza scoraggiarci verso l'unità di tutti i colombiani. È l'invito del cardinale Rueda Aparicio, arcivescovo di Bogotà.
0: E si è conclusa la missione della Caritas italiana in Venezuela, iniziata il 3 agosto dopo il terremoto, ha permesso agli operatori di definire le priorità da mettere in campo nei prossimi mesi. La delegazione ha visitato i territori della diocesi di La Guaira, incontrando famiglie, parrocchie e comunità colpite dal sisma. Ora la guerra nel Golfo con le ultime dichiarazioni di Trump. Lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi, ha detto. Siamo sempre in grado di decapitare l'Iran. Raffaella Frullone.
3: Donald Trump alza ancora il livello dello scontro con l'Iran. In un messaggio su Social Truth reagisce alla richiesta iraniana di ottenere un risarcimento per i danni subiti nei 5 mesi di conflitto. È un'idea interessante, scrive sarcastico, ma aggiunge provocatoriamente, allora anche gli Stati Uniti chiederanno un risarcimento all'Iran per le vittime provocate in decenni di attentati e conflitti. Trump sostiene inoltre che negli ultimi 5 mesi siano state uccise 52.000 persone e ordina ai suoi rappresentanti di inserire la richiesta di risarcimento in tutti i futuri negoziati. La pressione è anche economica. Il leader della Casa Bianca dice di avere tre possibilità: continuare a strangolare l'economia iraniana, colpire Teheran, dice davvero duramente, oppure sconfiggerlo economicamente. Sono il loro banchiere, ha detto, rimarcando che gli Stati Uniti controllano di fatto le risorse finanziarie iraniane.

0: americane. Resta centrale lo stretto di Hormuz, passaggio strategico per il mercato mondiale del petrolio. Trump sostiene che gli Stati Uniti lo controllino al 100%, pur ammettendo che l'Iran può ancora creare problemi e piazzare mine. La tensione è tale che dopo il vertice NATO di Ankara il presidente americano ha dovuto cambiare aereo per tornare a Washington e viaggiare su un mezzo militare. E mentre Donald Trump combatte sul fronte esterno, la tensione si alza anche in quello interno. The Steady State, una rete di oltre 400 ex funzionari dell'intelligence e della sicurezza nazionale, da tempo schierata contro le politiche di Trump, accusa ora il presidente di seguire un manuale da autocrate, concentrare il potere, indebolire i contrappesi e colpire i dissidenti.
1: E il Tribunale Penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad, che dovrà essere perseguito a livello internazionale. A riferirlo è stata l'emittente televisiva saudita Al-Arabiya. Assad è stato riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile in Siria. E ora invece la guerra in Ucraina, forti esplosioni a Kiev e Zaporizhia, almeno 5 morti e 20 feriti, colpite da missili russi anche Sumy e Kharkiv. Ce ne parla Ugo Scali.
2: Nuovo attacco russo nella notte in Ucraina. I raid hanno causato, secondo un primo bilancio, una decina di morti tra Kiev e Zaporizhia. La città che ospita la centrale nucleare nel sud del paese è stata bersagliata da missili balistici nordcoreani Zircon e da bombe aeree guidate, ha denunciato stamane su X il presidente Zelensky. La scorsa settimana si era sparsa la voce dell'installazione in territorio russo di rampe nordcoreane per il lancio di questi missili che la contraerea ucraina non riesce ad intercettare, poiché sprovvista dei Patriot che Zelensky ha più volte richiesto agli alleati. Si è trattato, ha spiegato il presidente ucraino, di un attacco brutale calcolato per infliggere il massimo danno, in particolare alle infrastrutture civili. Mosca dice di aver colpito centri militari. L'aeronautica ucraina ha confermato che i missili di Mosca hanno preso di mira anche le città di Sumy, Kharkiv e Cherniv. Kiev ha risposto prendendo ancora una volta di mira le strutture logistiche di Wildberries, definita la Amazon russa, nella regione di Voronezh. Un uomo è deceduto. Droni hanno raggiunto anche una raffineria di petrolio a oltre 6.000 chilometri dall'Ucraina, nell'estremo oriente russo. Nella struttura è divampato un incendio.
1: Il Parlamento turco ha approvato una legge che prevede un'amnistia tra i 5 e i 10 anni per i militanti del PKK, un passo storico nel processo di pace con il Kurdistan che porterebbe alla scarcerazione di 3.500 detenuti. E ora c'è la questione migranti. Dopo l'appello congiunto tra Danimarca e Italia, le organizzazioni non governative tedesche replicano alla scelta del Viminale. Sentiamo il servizio di Davide Murgia.
3: La crisi migratoria esplosa a Ceuta continua a produrre conseguenze politiche ben oltre i confini dell'enclave spagnola in Nord Africa. Dopo il durissimo confronto tra Roma e Madrid sui controlli alle frontiere, adesso si apre un nuovo fronte tra l'Italia e la Germania e le ONG tedesche impegnate nel soccorso dei migranti nel Mediterraneo. È Berlino a riaprire il dossier particolarmente delicato, quello dei cosiddetti dublinanti, cioè i richiedenti asilo entrati nell'Unione Europea attraverso un determinato paese e successivamente trasferitisi in un altro Stato membro. Berlino ha fatto sapere di aspettarsi la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia e Grecia con l'applicazione delle nuove regole europee sull'asilo. La posizione di Roma è però diversa. Secondo fonti del Viminale, l'Italia considera definitivamente azzerate le pendenze relative ai presunti dublinanti arrivati in Europa prima del 12 giugno sulla base degli accordi raggiunti con alcuni paesi europei. Ed è proprio su questo terreno che si inserisce lo scontro con le ONG tedesche. Dal Viminale infatti trapelata l'intenzione, nel caso di trasferimenti di migranti verso l'Italia, di porre sul tavolo anche una sorta di compensazione che tenga conto delle persone soccorse nel Mediterraneo e sbarcate nei porti italiani. Durissima la replica delle organizzazioni umanitarie. Le vite umane non sono merce di scambio e il soccorso in mare non può diventare una variabile nei negoziati tra i governi, ha affermato Thea Watch. La crisi è destinata dunque ad arrivare anche in Parlamento. Giovedì prossimo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà ascoltato dal Comitato Parlamentare Schengen all'ordine del giorno proprio il ripristino dei controlli alle frontiere tra Italia e Spagna. E sullo sfondo resta soprattutto Ceuta. Sui social network sta infatti circolando un nuovo appello per un ingresso di massa nell'enclave spagnola il prossimo 15 agosto.
1: A Adesso in Italia con la cronaca, prima notte di carcere per Walter La Vitola, l'imprenditore è accusato di essere il mandante della bomba

0: passata fuori casa del giornalista lo scorso ottobre, del giornalista Ranucci lo scorso ottobre, contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto poi anche nei confronti del camerunense Tavares, attualmente latitante. Secondo l'accusa sarebbe stato l'intermediario tra la vitola e la banda che ha compiuto l'azione dinamitarda. Caldo, ancora afa sull'Italia, oggi 19 città in bollino rosso, domani saranno 20, sarà un ferragosto a 40 gradi, le massime si manterranno diffusamente sopra i 37 gradi, si tratta di almeno 6-7 gradi sopra la media stagionale, temperature di giugno e luglio mai così alte nell'Europa occidentale. Nuova bocca eruttiva sull'Etna con boati e cenere. Sospese le attività di volo all'aeroporto di Catania, ripercussioni su tutto il sistema economico locale, come ci dice Giuseppe Caporaso.
1: Una nuova bocca eruttiva si è aperta nella Valle del Bove sull'Etna ad una quota di 1900 metri ed è continuata la scorsa notte, sottolinea l'osservatorio Etneo, la forte attività esplosiva al cratere Voragine che produce l'emissione di cenere che si disperde in direzione sud-ovest.
2: Il fronte è avanzato, addirittura è sceso sotto i 1600 metri, però siamo nella Valle del Bove. Normalmente le attività subterminali che partono in quote alte non arrivano mai a quote molto basse.
1: Non mancano le persone affascinate dall'attività eruttiva naturale del vulcano.
3: Una bellissima esperienza, considerando anche la prima volta in 30 anni che vivo qua che vedo la lava così da vicino. È spettacolare, uno spettacolo della natura che solo chi lo vive in prima persona può capire.
4: Uno spettacolo così, noi che siamo di qui, della zona, sicuramente siamo abituati a sentirlo, a vederlo, però vederlo da vicino è tutta un'altra storia.
1: Significative le ripercussioni della nube vulcanica in atmosfera anche sull'economia locale. Restano sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 19 di stasera, mentre le partenze sono consentite su una sola pista. Una situazione che sta mettendo in grande difficoltà l'intero sistema di trasporti siciliano, anche per gli storici ritardi infrastrutturali legati alla carente rete di collegamenti stradali e ferroviari tra gli scali dell'isola.
0: E c'è tempo fino a mercoledì per chiedere all'INPS il bonus per i bambini nati o adottati tra il 1 gennaio e il 14 aprile del 2026. Si tratta di una tantum di 1000 euro per sostenere le prime spese delle famiglie con un ISEE inferiore ai 40.000 euro. Il governo inglese, guidato da Andy Burnham, inasprisce i controlli sui negozi di sigarette elettroniche e sulle sale scommesse. Si tratta della seconda misura nel giro di poche settimane che tende a rilanciare le vie commerciali. A riportare la notizia sono i media britannici. Ed è crisi umanitaria in Afghanistan, povertà, crisi economica e violazione dei diritti umani colpiscono un abitante su due, come ci dice Massimiliano Cochi.
5: Il cibo sui banchi dei mercati a Kabul c'è, non ci sono però i soldi per comprarlo. 5 anni dopo il ritorno al potere dei talebani, l'Afghanistan è un paese che vive una crisi senza fine. I report delle Nazioni Unite dicono infatti che metà della popolazione ha bisogno di assistenza umanitaria, vuol dire 22 milioni di persone, la metà sono donne e bambine. Il paese che la coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ha riconsegnato nelle mani degli integralisti islamici che avrebbe dovuto combattere non è più considerato un'emergenza. La conseguenza è stato un crollo degli aiuti. Nel 2025 sono arrivati appena il 40% dei fondi necessari. Questo ha comportato, per esempio, la chiusura di circa 450 tra ospedali e punti di primo soccorso. 3 milioni di persone sono rimaste senza assistenza sanitaria, soprattutto nelle zone rurali, dove ormai molti non possono neanche permettersi il viaggio verso l'ospedale più vicino.
6: Se un ferito ci mette 6, 8, 12 ore a raggiungere un ospedale, le sue speranze di sopravvivenza diminuiscono drasticamente.
5: Emergency mantiene ancora attivi 3 ospedali e 30 punti di primo soccorso. Ad aggravare la situazione non ci sono però solo i mancati finanziamenti internazionali, ma anche le politiche violente e oscurantiste dei talebani che colpiscono soprattutto le donne.
6: Le restrizioni, soprattutto nel campo dell'istruzione e del lavoro femminile, stanno riducendo progressivamente il numero di professioniste della salute. salute. Questo si traduce in cure meno accessibili e maggiori difficoltà per donne e per ragazze.
0: Vigilia di eclissi di sole in Europa, il fenomeno potrà essere visibile domani nella quasi totalità in Groenlandia, Islanda e Spagna, mentre dall'Italia si potrà ammirare solo parzialmente durante le ore del tramonto. E con questo è tutto, io vi ringrazio per averci seguito, prossima edizione del telegiornale alle 14:55. A più tardi, arrivederci, buon pranzo.

Martedì, al nord pressione in aumento, ma ci saranno ancora dei temporali pomeridiani su Alpi, Prealpi e alte pianure. Soleggiato e più asciutto invece sul resto dei settori. Al centro, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio e generale soleggiamento. Soltanto sugli Appennini ci saranno dei temporali. Temperature molto calde. Al sud, anticiclone africano sempre ben presente. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori peninsulari e anche sulla Sicilia. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

Buongiorno, buongiorno a tutti. È scattata l'ora solare, un'ora solare molto, molto, molto speciale. Il nostro Stefano Paggioro, che tra un attimo sarà qui in studio, ha detto: noi dobbiamo ricordare due splendidi artisti, grandissimi artisti, che soprattutto sono stati splendidi amici e grandissimi amici nella vita. Bruno Rosettani e Nella Colombo hanno segnato la storia, la nostra storia come Italia, con le canzoni più belle, più speciali. Noi le ascolteremo tutte e avremo una grandissima sorpresa tra poco in studio, ma non ve la svelo. Vi svelo invece che sul nostro palco ci sono anche loro splendidi. Marina Muser, buongiorno. Emanuele Martullo e Simone Pelosi al nostro pianoforte. Allora, 1945, entrate in questo clima, 1945, Nella Colombo, splendida, cantava In cerca di te, sola me ne vo per la città. E noi ascoltiamo.

0: cantato e canticchiato questa canzone. Voglio fare un ricordo prima che la puntata cominci. Era uno splendido spettacolo di Mariangela Melato, Sola me ne vo per la città, e lei la cantava in maniera straordinaria, perché era stata cantata da questo splendore che era Nella Colombo. Possiamo cominciare la puntata senza di lui? Impossibile. La nostra enciclopedia dello spettacolo, perché lui è musicista, autore, scrittore ed è una persona cara amica, Stefano Paggioro, che io faccio diventare sempre più rosso ogni volta. Ben trovato
1: grazie,
0: Stefano.
1: Grazie, grazie.
0: Allora resta qui con me, resta con me. Chiamiamo, attenzione signori, non si incontrano da 64 anni e sono due ragazzini. Chiamiamo Danilo Bruni, figlio dell'indimenticabile Nella Colombo, e Roberto Rosettani, figlio del grande Bruno.
2: Ciao.
0: Insomma, accomodatevi signori. Accomodo Stefano, prego. No, allora, no, questa cosa io l'ho trovata meravigliosa, perché insomma, ma come hai fatto? Paggioro nostro, come hai fatto?
1: Allora, Danilo lo conosco da qualche anno, anche perché abitiamo nella stessa città, Torino.
0: Torino, meravigliosa Torino.
1: E poi io, comunque, Bruno Rosettani lo conosco da tanti anni come fama, e un giorno parlando gli ho detto, ma tu per caso conosci? E dice, sì, ho il contatto su Facebook, però non lo conosco, cioè, non sono in contatto con lui, scrivigli e digli che ti ho dato io il contatto.
0: E voi siete finalmente di nuovo, adesso non vi perdete più però,
3: Speriamo.
0: Cioè, non lo so, 64 anni che non vi vedevate.
3: Ho già lanciato un invito a Danilo a venire nelle Marche a trovarci. Sì. Noi viviamo in riva al mare, quindi
4: certo,
3: da Torino.
0: E quando volete andare in montagna, andate a Torino, poi salite.
3: Anche perché poi abbiamo cugini a Torino, quindi certo. Penso che cominceremo
0: signori,
3: a viaggiare.
0: Sono le puntate che noi adoriamo fare. Danilo Bruni, allora, Sola me ne vo per la città. È una canzone, io ho voluto, no scusate,
4: ah vedi, guarda,
0: tutto,
4: questa
0: no,
4: è mamma.
0: Questi sono gli incriminati di oggi,
4: sì.
0: Due artisti grandissimi che sono stati amici, come ve lo siete spiegato questo voi figli?
4: Beh, ma era loro due col due Blengio erano una famiglia. Non c'erano invidie, non c'era. Ho sempre solo visto che andavano d'accordo, che ridevano, che scherzavano, erano molto felici insieme.
0: Era una. Non voglio definirlo un'anomalia, però era un fatto.
4: Sì, abbastanza
0: questo,
4: raro,
0: no?
4: Devo dire.
0: Abbastanza
4: sì.
0: Raro, perché avere due artisti che non hanno nessuna voglia di sopravanzare l'altro.
4: Sì, poi loro facevano dei duetti d'amore, quindi erano molto credibili. E una volta non so se era uscito sul giornale o qualcuno aveva accennato al fatto che potevano essere loro due marito e moglie. Mm-hmm. No? Allora io mi ricordo che io sedevo sempre nella buca dell'orchestra quando loro si esibivano in teatro. Ero un bambino, stavo lì e guardavo. A un certo punto fanno un duetto insieme, poi mia madre dice devo fare una precisazione. Io e Bruno siamo amici perché la moglie di Bruno è Mirosa e la chiamata è entrata in scena e quindi c'è stato un grande applauso.
0: Perfetto.
4: Ma mi ricordo che aveva dovuto ribadire questo perché erano molto credibili come,
0: allora,
4: come coppia.
0: Molto credibili come coppia,
4: canto.
0: Molto credibili come artisti. Arrivo subito da Stefano Paggioro e sono subito da voi. Nella Colombo, bellissima, una carriera iniziata...
1: Prestissimo, a 14 anni.
0: Come iniziò la carriera di questa artista?
1: Ma allora, lei rimase orfana di padre a pochi anni, quindi la sua mamma, da Cusano Milanino, si trasferisce dalla nonna materna a Torino e la bambina amava cantare, tant'è che decide di presentarsi all'EIAR e di farsi ascoltare dal maestro Carlo Prato, che era un maestro molto importante dell'epoca. Rimane folgorato dalla bravura di questa ragazzina, poi nel momento del concorso dice caspita, però ha solo 14 anni, il regolamento prevede almeno 16 anni. Però tale era la sua bravura che decidono di fare un'eccezione.
0: Fanno un'eccezione al regolamento.
1: E vince questo concorso e poi inizia la sua attività all'EIAR di Torino.
0: Allora, Roberto Rosettani, Papà Bruno, io vi chiederò tanto dei vostri genitori.
4: Cioè, certo.
0: Come siete qui apposta
3: siamo
0: per raccontarci.
3: Sì.
0: Diciamo che una linea che li tiene uniti è quella della generosità. Il papà raccoglieva fondi con, con,

0: con questa voce meravigliosa, stupenda, per aiutare le truppe al fronte? Cioè,
1: sì,
0: hanno
1: sì.
0: attraversato un tempo...
1: Lui, le prime esperienze canore di papà sono state proprio in alcuni concerti a Porto Sant'Elpidio, dove era nato, per raccogliere fondi per le truppe.
0: Sì.
1: Lui era un appassionato ascoltatore della radio, appassionato di musica, suonava il clarinetto nella banda del paese. E le prime esperienze canore sono state proprio queste di riviste, piccole riviste studentesche e dei piccoli concerti per raccogliere i fondi per le
0: truppe.
1: Avrebbe
0: mai immaginato di diventare questo artista?
1: No, probabilmente no, però la passione era enorme e se l'è tenuta fino agli ultimi giorni, in realtà.
0: Se l'è portata dietro per tutta la vita. Allora, Stefano Paggioro, adesso noi ascoltiamo Batti Batti Ciabattino.
2: Sì. Una canzone del 53.
0: Attenzione,
2: un pezzo
0: ora Paggioro ci dice tutto, anche a casa, su cosa sia questa canzone.
2: No.
0: Tutto, ogni cosa, dai.
2: È una canzone che è molto legata a Bruno Rosettani, nonostante sia un pezzo internazionale francese, Le Petites Cordonniers, e nel 53 viene fatta, come si usava allora, la versione italiana, viene affidata a Bruno Rosettani e ne fa un grande successo.
0: Signori, Emanuele Matrullo, con il maestro Pelosi al pianoforte, e a questo punto spetta a lei. Batti Batti Ciabattino. Siamo fuori con il tempo, adesso lo recuperiamo, andiamo.

Grazie Emanuele Maturlo con Simone Polesi al pianoforte e Martina Maria Musel, che tra poco riascolteremo. Signori, è una puntata di ricordi, è una puntata di incontri. Avremmo detto carrambata ricordando la meravigliosa Raffaella Carrà. Ci fermiamo solo per un attimo e ritorniamo tra poco in musica all'ora solare. Grazie. Madonna.

0: che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: Non mi fai gli auguri.
2: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
3: Non toccarla!
0: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
4: Anche i ricchi piangono.
5: Io non amo Esther, amo te.
0: Ma io non più.
4: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
6: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
7: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia

0: di bambine come Loki e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it.
1: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
0: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
2: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce? Fructis lisci diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis lisci diamante da Garnier.

0: Signora Solare, Marina Musera, Emanuele Natrullo, accompagnati al piano del maestro Simone Pelosi, Valzer di Natascia, siamo con Stefano Paggioro, il nostro Stefano Paggioro, con Roberto Rosettani, figlio di Bruno Rosettani, e con Danilo Bruni, figlio di Nella Colombo. Il vostro papà e mamma cantavano, eccoli qua, belli come la luce, cantavano questo valzer di Natascia e per forza la gente li pensava innamorati, perché no, è chiaro, musica di Nino Rota.
1: Musica di Nino Rota dal film Guerra e Pace, quindi con degli attori straordinari, campione di incassi di quell'anno, 56-57. La canzone è stata cantata anche da diverse voci soliste, però il duetto di Colombo Rosettani fece molto successo all'epoca.
0: Che cosa funzionava perfettamente nella coppia sul palco dei vostri genitori? Secondo voi, a parte il bambino che stava appunto nella bocca dell'orchestra, ma crescendo, risentendo, riascoltando, sentendo anche i loro racconti, che cos'era questa chimica perfetta?
2: Ma c'era probabilmente questa alchimia tra loro, un'amicizia, un affetto, e poi soprattutto una cosa che li contraddistingueva entrambi, che era la facilità di cantare. Cantavano facilmente.
0: Che meraviglia.
2: Ecco, quindi non facevano mai fatica.
0: Ascoltiamoli, abbiamo dalla regia il nostro Alessandro Tresa, per favore, abbiamo le loro voci.

0: era indispensabile all'epoca essere dei bravi cantanti, perché non c'erano mezzi tecnologici che potessero dare un aiuto. Quindi
1: dovevi
0: papà diceva
1: bravo.
0: Sempre bisognava avere la voce e quindi
1: che dovrebbe là. Funzionare così
0: dovrebbe.
1: Ma è un'altra storia, insomma. Sentite, e sono subito, andiamo al Festival di Sanremo 1955 e subito siamo dal nostro Stefano Paggioro. Ma voi a essere figli di genitori così amati, così famosi, su tutti i rotocalchi, quando andavate a scuola, quando andavate, eravate a vostra volta con i vostri amichetti, che sensazione era?
2: Allora, per me era normale, no? Devo dire anche, stranamente, cercavo anche di non metterlo in evidenza questo, no? E poi crescendo mi sono pentito.
1: Perché
2: ho detto, beh, potevo essere più orgoglioso, insomma.
1: Lo è adesso però, via, sì. Non da ora, e no, non da
2: certo.
1: Ora. Magari, ecco, avete evitato di dire mio papà è, mia mamma è.
2: Sì.
0: Ma questo non è mai successo,
2: sì, non
0: perlomeno
2: è mai successo.
0: Per noi. Io ho due sorelle, non ci siamo mai vantati di essere figli di artisti, anche perché, devo dire la verità, i nostri coetanei non è che avessero... conoscessero troppo i trascorsi.
1: Sì, erano...
0: Perché
1: ma i genitori
0: loro cantavano,
1: dei coetanei,
0: sì, assolutamente, infatti era più comune, usuale che i genitori dicessero ma tu sei il figlio di Bruno
1: mi hanno,
0: Rosettani.
1: Mi hanno mai
0: chiesto
1: di... l'autografo?
0: No.
2: A me sì, a loro ma al matrimonio, al matrimonio dei suoi genitori a Cairo Montenotte nel 1955.
0: Tu c'eri?
2: Sì, c'erano tutte, io ero bambino, quindi c'erano un sacco di ammiratori così. Mi ricordo che c'era un cancello con queste mani che uscivano,
1: così.
2: Davano i foglietti di carta o le fotografie per fare gli autografi. Mamma, Mirosa, Giovanna e Bruno facevano gli autografi. A un certo punto c'era una ragazza che mi guardava e mi diceva: tu chi sei? Sono il figlio di Daniela Colombo. Allora fammi l'autografo anche tu. Mi ha dato un pezzo di carta e io ho scritto.
1: No. Allora, Stefano Paggioro, succedevano anche queste
3: certo
1: cose.
3: Certo che succedeva.
1: Succedevano e succede anche nel 55 che questa meravigliosa coppia d'oro va a Sanremo.
3: A Sanremo, sì, esatto. Quell'anno loro cantano due duetti, dopo ne ascolteremo uno.
1: Sì.
3: Poi Bruno Rosettani canterà anche una canzone che era Zucchero e Pepe.
1: Sì.
3: Però faranno il duetto di Era un omino piccino piccino e Il primo viaggio che ascolteremo oggi.
1: Che ascolteremo oggi. Allora, anche andando a Sanremo, anche non vincendo, comunque Sanremo allarga.
3: Poi il primo anno della televisione, quindi... tutte le canzoni avevano un eco molto forte.
2: Certo.
1: Non dubito. Allora, la meravigliosa Nella Colombo vince il primo festival del musichiere con Tu vuoi così.
2: Sì.
3: Sì.
1: Musichiere.
2: 1959. Eh sì.
1: Ed era...
2: Sì, è stato bellissimo anche perché inatteso. Lei non pensava di vincere con quella canzone, invece è stata votata molto, per cui vinse inaspettatamente e fu ancora più contenta, ecco.
1: Ma vi posso chiedere una cosa? Ve la chiedo senza chiedere il permesso. Com'erano una mamma così famosa e un papà così famoso? Com'erano come genitori, no? Papà
0: era molto severo, vecchio stampo, però quando si parlava poi dei suoi trascorsi, degli amici che avevano cantato con lui, e torno a quello che diceva Danilo, andavano d'accordo perché c'era un affetto profondo che li ha legati anche dopo il termine della loro carriera canora, perché all'epoca non si andava avanti a cantare fino a età avanzata, a un certo punto si interrompeva la carriera.
1: E racconteremo anche questo fine carriera, inizio di un'altra carriera.
0: Quindi papà era molto... si parlava di musica quasi tutti i giorni a casa nostra e si ricordava, anche perché, come stavamo dicendo, mamma era una delle componenti del duo Blengio che insieme a zia Giovanna poi ha accompagnato papà e la mamma di Danilo per tanti anni sul palcoscenico.
1: Oh sì, e Danilo, la mamma...
2: Ogni tanto mi passava la borsa... della musica con gli arrangiamenti, che era pesantissima, mi diceva: senti la musica leggera.
1: Cioè pure così. No, abbiamo una fotografia che lasciava. Mamma mia, che meraviglia! Calzoncini, girino, principino, vestito
2: sì, sì.
1: Di tutto punto. Sì. Grande amore, però.

0: Senti la musica.
1: Senti la musica leggera.
0: Senti la musica leggera. Allora, Bruno Rosettani parteciperà nel 58 all'evento Voci e Volti
2: della Fortuna.
0: Della Fortuna.
2: Sì, sì.
0: È il canzonissima antilitterale.
2: Sì, esatto, perché inizia con questo titolo e poi partecipa prima a 10 canzoni d'amore da salvare, dove incontra la mamma di Roberto. Quindi la musica ha legato tutti questi personaggi
0: tutto,
2: dall'inizio
0: signore.
2: In poi.
0: Lo so che stiamo parlando del braccio destro di Paolo Limiti.
3: Esatto.
0: Quel signore che ci ha insegnato a riamare queste canzoni. Ed era lì che Stefano Paggioro lavorava, ma Paggioro sa tutto. Quindi io passo anche, ogni volta lo dico perché così, la signora, la mamma di Stefano Paggioro esulta a casa e anche i suoi amici ed egli arrossisce. Io sono una carogna, una donna cattivissima. Quindi insomma arriviamo al dunque. Anni 50, Bruno Rosettani canta questo brano, noi lo riascoltiamo grazie a Emanuele Matrullo, accompagnato dal nostro maestro Simone Pelosi. Ufemia,
2: una canzone rancera del 53.
0: Canzone rancera.
2: È particolare questo fatto perché è da un film che si chiama Sombrero.
0: Sì.
2: E c'è una trama molto buffa che vi racconto velocemente, sì. Di quest'uomo che si innamora di una ragazza che partecipa a un concorso di bellezza, non viene selezionata, tutte le prescelte vengono messe sui manifesti e lui va in giro a fare i baffi per denigrarle. Solo che poi succede che questa ragazza si innamora di un altro ragazzo e lui è molto triste finché un giorno incontra questa Eufemia e si innamora e quindi la storia va a buon fine. C'è questa canzone che ha un successo enorme, appunto cantata da Bruno Rosettani, poi anche da Natalino Otto, da Carosone che ne farà una parodia, ed è una canzone di grande successo, allegra, che il nostro Emanuele ci presenterà oggi.
0: Paggioro. Andiamo, Eufemia!

0: guardate questa, la bellezza di tutte queste foto, grazie peraltro, perché noi possiamo attingere ad un archivio fotografico splendido. La comprensione l'uno dell'altro, il lavoro che diventa un lavoro in tandem e che ad un certo punto però, Stefano, necessariamente porta la musica a diventare qualcos'altro.
1: Sì.
0: No, arrivano gli anni 60, la musica
1: certo,
0: cambia.
1: Certo. E come è successo per tutti gli artisti di quel periodo, fanno delle scelte. Quindi la mamma di Danilo decide di andare all'estero, di fare tournée importantissime, e poi avrà la Spagna che la amerà in una maniera incredibile, tanto da viverci quasi per 10 anni, impara benissimo lo spagnolo, incide decine e decine di dischi in lingua spagnola, di pezzi straordinari, e invece il papà di Roberto

0: concerto, decide di aprire un'etichetta discografica, perché dice, sì, ok, faccio ancora delle serate, però sono arrivati gli urlatori, i cantautori, certo, e il nostro genere comincia a non avere più il successo di prima.
1: E questo lo chiedo a voi due figli, questo è stata saggezza anche, no? Cioè non portare la propria arte all'estero, lavorare nella discografia, però capire che un tempo, che quelle pagine di musica si stessero trasformando anche in qualcosa.
2: Sì, beh, in Spagna avevano una grande passione per la musica italiana, sì, prima di tutto, e per la musica melodica. Quindi mia madre è stata veramente per tantissimi anni all'apice della carriera lì. Poi ha fatto, attraverso il successo in Spagna, ha fatto tournée in Sud America, e poi ha cantato al Royal Albert Hall di Londra, ha cantato alla corte dello Shah di...
1: Però quella, alla corte dello Shah di Persia, sì, scusa, sì, non voglio interrompere.
2: Sì, sì.
1: Però anche quella è intelligenza, no? Cioè andare...
2: Sì, poi sì, sicuramente. Certamente è anche vero che un artista segue i contratti che gli propongono, no?
1: Certo.
2: E quindi è stato un po'... una scelta che lei ha fatto, ma anche agevolata dal caso. Ecco.
3: Nel caso di papà, se posso dire una cosa, è stata, certo, una saggezza che è andata anche oltre, perché lui si è reso conto nei pochi anni in cui ha avuto la veste discografico che comunque i tempi stavano cambiando inesorabilmente. Per cui ha proprio deciso di dare un taglio netto, ha liquidato la casa discografica ed è tornato nelle Marche ed ha cambiato completamente
1: professione. Ci arriveremo, ha cambiato completamente, arriveremo a tutto questo. Allora, Danilo non canta, però in qualità di attore e doppiatore accipicchia applausi, no? Come dire, no? Sì,
2: sì,
1: no.
2: Beh, gli applausi del doppiatore sono il silenzio totale, perché se lavori bene nessuno si accorge che tu esisti. Quindi... No, infatti questo è stato anche motivo di frustrazione per tanti colleghi che sono tornati disperatamente al teatro dopo aver fatto un sacco di soldi guadagnando bene facendo doppiaggio,
1: ribadisco, il doppiaggio è quello vero, fatto da esseri, sì, umani, e non fatto da una macchina
2: che pretenda di essere
1: un essere umano e non lo è. Ma l'anella, guardatela qua, allora attenzione, non direttamente qui, la mamma ad un certo punto diventa una splendida attrice di teatro,
2: sì,
1: dialettale,
2: sì,
1: diciamolo.
2: Posso raccontare come ci è arrivata?
1: Bisogna.
2: Allora, lei finisce la carriera di cantante, non sa cosa fare, abita a Torino in corso Unione Sovietica, che è il corso che porta a Stupinigi,
1: sì,
2: no? E sotto casa c'è una profumeria, rileva questa profumeria.
1: Sì. Con perché, generosità.
2: Sì. Gli artisti, anche Vittorio Gassman aveva nel suo libro aveva scritto che voleva sempre aprire una tabaccheria. Cioè, gli artisti si illudono che poi che, possano cambiare completamente vita e quindi fare una vita normale, nel senso tra virgolette, no? Ma non è così, perché non hanno la mentalità, perché non hanno proprio neanche lo stile e la stoffa.
1: Diverso, esatto, nella vita.
2: Comunque
1: proprio,
2: tiene,
1: sì,
2: questa profumeria qualche anno, e poi un giorno arriva un camionista, perché vicino a dove abitava lei c'era la dogana, arriva un camionista, entra, vuole comprare delle cose, e poi si accorge, è spagnolo questo camionista, quindi si accorge di chi ha di fronte, e dice, ma lei è Nella Colombo? Sì, ok. Di fatto che parlano in spagnolo, il camionista riceve questo pacco e dice quanto le devo, e lei ha detto mi saluti la Spagna, e gliel'ha regalato.
1: Carina.
2: Passano due secondi,
1: sì,
2: è emozionato,
1: sì,
2: lui esce dal negozio, poi rientra e dice tutto il mondo lo saprà.
1: Che meraviglia.
2: Quindi, dopo che qualche meraviglia giorno, con questo episodio che comunque mi commuove, arriva la telefonata di Carlo Campanini che chiede a mia madre di fare compagnia, e quindi con questo ricordo della Spagna, con questa sua, come dire, nostalgia, ecco,
1: generosità,
2: che nasce un'altra storia, e quindi fa compagnia con Campanini Barbero, con Tonino Micheluzzi regista, insomma c'erano... È stata un anno, è stata anche Femi Benussi, è stata in compagnia con loro.
1: Lei ci sta regalando non solo la storia di sua madre, ma una grande pagina di umanità.
2: Beh, sì,
1: chi
2: perché
1: lo sa? Magari sì. Sai, io alla dico fine sempre che i gesti buoni non certo rimangono mai impuniti, no?
2: No.
1: Cioè, un gesto di generosità.
2: Sì, ma questa storia del camionista è una roba.
1: È meravigliosa. È meravigliosa. Tutto il mondo lo saprà.
2: Sì. Sì, perché poi loro sono passionali, poi la amavano tantissimo, per cui
1: avevano ragione.
2: Non gli pareva vero, insomma.
1: Allora, arriveremo poi al giardinetto dedicato, va bene?
0: Sì.
1: Ci stiamo commuovendo. No, diciamolo subito. Nella Colombo è Torino.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: È proprio...
0: C'è stata una bellissima manifestazione nel 2022, dove ero presente anch'io, c'era il sindaco di Torino, gli è stato dedicato questo giardino nella Colombo. Ecco, adesso lo vediamo.
1: Eccolo qua, guardate. Ah,
0: sì. C'era tantissima popolazione.
2: Sì, poi è un villaggio universitario, sì, questo, dove vengono accolti gli studenti che arrivano dall'estero.
1: Anche dalla Spagna.
2: Anche dalla
1: questo
2: Spagna.
1: Lo aggiungo io. Allora, ah, ecco questa qui, è Giardino Nella Colombo, saggiamente, cantante e attrice. Allora, come si erano conosciuti papà e mamma? Guardate che salti indietro che facciamo. Poi parleremo del cambio di lavoro, della fine della casa discografica, dell'intuizione di fare altro. Ma papà e mamma, perché c'è una storia legata al loro matrimonio molto speciale, come si erano conosciuti?
3: Allora, ci fu l'occasione che nominava Stefano, ma la storia che ci raccontavano è questa, che il maestro Ferrari, che lavorava a Roma con la sua orchestra e aveva già ingaggiato nella sua squadra papà, decise, Ferrari era genovese, di portare a Roma anche queste due giovani ragazze che cominciavano ad avere una certa notorietà in Liguria per serate che facevano in locali, in teatro.
1: Certo.
3: E quindi decise di affidare proprio letteralmente mamma e zia Giovanna a papà perché le introducesse nella vita cittadina e soprattutto nell'ambiente della RAI. E raccontavano sempre papà e mamma che i primi mesi furono di grande attrito, proprio non si potevano sopportare, ma dopo qualche mese cominciò a serpeggiare tra tutti quelli che li frequentavano che si vedeva che era scattata una scintilla, tant'è che Ferrari decise poi di affiancare a papà il duo e quindi cominciarono ad essere un trio nel lavoro e diventarono poi papà con mamma una coppia anche nella vita, quindi ci fu questo progetto di vita che si coronò a ottobre del 55 nel matrimonio a Cairo Montenotte,
1: sì,
3: di cui mamma era l'autografo. Originale,
1: quando chiesero l'autografo
3: da Nino, e la cosa singolare è che mamma si sposò nello stesso giorno con zia Giovanna e il marito si sposarono, le due sorelle si sposarono insieme, quindi sì, il paese e il circondario furono travolti da questo
1: impazziti.
3: Sì, infatti, cioè, lo ricordava Danilo.
2: Sì, mi ricordo, c'era c'era tutto il paese, una fiumana di persone.
1: Le mani. Che guardate, questo è Sorrisi e Canzoni, che costa lire 30, che racconta questa grande pagina. Stefano Paggioro, perché quei divi erano coloro che facevano sognare con la loro voce,
0: innamorare, divertire,
1: sì.
0: E poi io trovo che nelle voci di Nella Colombo e Rosettani c'è proprio, come si vede anche dalle foto, il divertimento, cioè forse anche grazie a questa facilità di cantare si sente che loro si divertivano nel cantare queste canzoni. La voce del papà di Roberto proprio ha questa ironia sotto che si sente molto chiara, molto netta.
1: Ed è chiaramente un talento eccezionale, una voce, beato chi ce l'ha, cioè la vostra mamma e il vostro papà, però...
3: A questo proposito è una delle cose che papà raccontava. Papà, nel periodo in cui cominciò a cantare a Roma, primi contratti con la RAI, cantava anche al Gran Caffè Berardo a Piazza Colonna. E era orgoglioso di raccontarci che nelle locandine pubblicitarie lui era definito il fine dicitore. Noi abbiamo ancora una locandina, per cui quello che dice Stefano effettivamente era un pochettino quello che pensavano anche...
0: Sì, sì, sì.
3: Gli
0: si
3: appassionati
0: sente
3: dell'epoca,
0: ascoltando
3: sì,
0: i dischi, che c'è questo divertimento, non è un cantare così, tanto per...
1: E io arrivo a questo punto con la sorpresa. Sono circa 30.

0: Secondi, ma sono 30 secondi che per noi valgono tutto l'oro del mondo. La signora Mirosa ci ha mandato una cartolina e noi la ringraziamo, la applaudiamo prima e la vediamo insieme
1: Ricordo con piacere i bei tempi in cui cantavo con mia sorella Giovanna, mio marito Bruno e la nostra grande amica Nella. Sono tempi, sono ricordi bellissimi che conservo con piacere. Saluto e ringrazio tutti.
0: Ma che meraviglia!
2: Era emozionatissima e quindi lo potete vedere,
3: Ma certo.
2: faceva un po' fatica. La mamma ha più di 96 anni, quindi i ricordi sono però ancora presenti,
0: Vivi.
2: indelebili. Si ricorda di Nella, con cui c'era un rapporto veramente splendido. E vabbè, mi commuovo anch'io un pochettino, ma era commossa, era emozionata.
0: Ne avete
2: E
0: facoltà.
2: ieri mi diceva: "Ma dove vai allora domani?" E quindi le ho dovuto rispiegare che cosa. E mi ha pregato di ringraziare ancora per
0: No,
2: questa,
0: siamo noi che ringraziamo voi, ringraziamo
2: questa
0: sempre.
2: occasione di
0: Allora,
2: ricordo.
0: signora cara, rimanga davanti alla TV e con lei tutte le persone che ci stanno seguendo. Intanto grazie per averci mandato i suoi saluti e il suo ricordo. Abbiamo ancora tanto da dire di questa splendida pagina di storia italiana, di musica e famiglia. A tra poco, grazie.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia, un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
1: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.

0: Ornella Colombo e Bruno Rosettani, con Danilo Bruni e Roberto Rosettani, i loro figli, che si sono ritrovati dopo 64 anni. Diamo questa notizia qui, all'Ora Solare, grazie a Stefano Paggiore e a tutti noi. Allora, musicista di Stefano Paggiore ed enciclopedia della musica italiana. L'abbiamo pure scritta questa frase, enciclopedia della musica italiana. Poi taglio il foglietto e te lo do. Allora, ascoltami, comprate i miei fiori, qui siamo?
1: Siamo nel 55, una canzone di Vietti, inserita nel film La Strada.
0: Capolavoro.
1: Ed è un capolavoro ed è una canzone di grande successo di Nella Colombo, che passava da questo genere al genere ritmico, certo, come Hop Hop Trottacavallino, Mamma mi ci vuole il fidanzato. Era la sua caratteristica, l'ecletticità.
0: L'ecletticità, la capacità, la bellezza, la simpatia, quel genio di Renzo Arbore. Mille baci, Renzo, caro, applausi a te. In quel programma stupendo, cari amici vicini e lontani, giustamente la vuole con sé.
2: Sì.
1: Nella prima puntata,
2: sì,
1: tra l'altro.
2: Con Flossando, se sì, mi ricordo. Sì.
0: Lì era grande, lei se lo ricorda bene.
2: Sì, insomma. Sì, sì, certo. Ah.
0: Ma sta mamma, lei, che oltre a darle
2: la musica leggera
0: che pesava.
2: No, c'era. Mamma poi, verso la fine della carriera, era stata scritturata più volte dalla Compagnia Italia, che voleva lanciare i transatlantici Leonardo da Vinci e Raffaello. Quindi faceva la tratta Genova-New York, no? E tutte le sere si esibiva. Una sera, una signora che, signora anziana, che tutte le sere andava a sentirla, si alza, lei, mia madre aveva finito di cantare, si alza, si avvicina, dice: devo farle i complimenti perché lei è bravissima, e poi canta The Shadow of Your Smile in un modo meraviglioso. Ah, dice, la ringrazio, dice, perché sa, questa canzone per me vuole dire molto. Come mai, signora? Mio figlio è Tony Bennett.
0: E lì una sedia per Nella Colombo, esatto, perché mio figlio è Tony Bennett, esatto, stiamo parlando di un monumento,
2: sì,
0: due monumenti,
2: sì,
0: insieme. Bene, sono complimenti, sono cose belle, come si suol dire. Il nostro Bruno Rosettani sceglierà, tornando nelle sue Marche, tutt'altro tipo di carriera quando avrà finito con la casa discografica.
3: Sì, come vi dicevo prima, lui capisce che inesorabilmente il mondo che conosceva è, diciamo, destinato a finire, quindi chiude la casa discografica, anche se continua, per la verità, a produrre quelle che venivano definite le musiche di sottofondo. Non so, noi ce lo ricordiamo, c'era il monoscopio della RAI,
0: come
3: e
0: no?
3: Quindi tutte le musiche, sì, che venivano trasmesse mentre c'era il monoscopio, lui ha dei diversi, diversi dischi prodotti con quello scopo specifico. Si trasferisce, ritorna nelle Marche e lì cambia totalmente, torna alle origini, perché la famiglia era impegnata nelle calzature.
0: Le calzature più belle del mondo?
3: Sì, concordo, concordo.
0: Quindi
3: comincia a

0: promuovere dei prodotti innovativi per l'industria calzaturiera, diventa agente di commercio e noi abbiamo diciamo ereditato questa attività da lui. Io poi ho continuato la mia attività professionale in una delle aziende che papà rappresentava negli anni 60 e ho finito lì la mia attività professionale 2 anni fa.
1: Io trovo tutto questo bellissimo, perché sapere non reinventarsi, saper aprire nuove porte, saper andare verso cose nuove, anche se uno pesca nel passato, ma verso cose nuove, è indice ancora una volta della grandezza di questi artisti. Nel 2024 il Comune di Sant'Elpidio, dopo una raccolta calorosa e numerosa di firme, istituisce il premio Bruno Rosettani in onore del suo papà.
0: Sì, è vero, e ha anche poi sposato un'iniziativa simile a quella del giardino. Hanno intitolato in una villa ristrutturata dal comune la sala del pianoforte a papà, e abbiamo avuto anche in quel caso la gioia di poter portare mamma all'inaugurazione di questa sala, e l'amministrazione comunale diciamo ci ha fatto anche questo grande regalo. Una cosa curiosa: quando papà comincia la sua attività di agente di commercio, ovviamente la notorietà che aveva gli è di grande,
2: grande aiuto,
0: perché qualunque porta lui bussasse
1: si spalancava,
0: e quindi è stato molto utile.
1: Però sapete perché? Perché loro hanno seminato bene nella generosità,
3: sì,
1: nella dignità, nella bellezza, sì, del loro lavoro, nell'amore per il loro pubblico. Io credo che queste cose paghino sempre. Voi ne siete la riprova. Roberto Rosettani e Danilo Bruni non si lasceranno mai più. Adesso li abbiamo rimessi insieme e questi faranno le vacanze insieme. Una volta vai a Sant'Elpidio al mare, una volta vai su, arrivi a Torino, mi raccomando, il bicerin, andate a mangiare cioccolata.
3: Quando ci vediamo la prossima volta facciamo un duetto.
1: Un duetto? Sì. Ecco. Grazie infinite per la vostra simpatia, prima di tutto, e grazie alla nostra colonna enciclopedia della musica, Stefano Fagioli. Grazie Stefano, io lo strapazzo quest'uomo. Allora, chiudiamo con che cosa? Che cosa ci cantate?
4: Il primo viaggio.
1: Il primo viaggio, grazie a Marina Muser e Emanuele Matrullo, accompagnati al piano dal maestro Simone Pelosi. Correva l'anno 1955 e in un attimo li abbiamo qui. Grazie a tutti, signori, questa è l'ora sonora.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
4: Non sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me.
10: Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
12: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
13: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
14: Mi raccomando, con papà è un principiante.
15: Ciao, mamma!
16: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
17: Buon lavoro!
18: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
19: Sei una donna estremamente attraente.
20: Scusami, ho le faccende da sbrigare.
21: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
3: Mister Mamma, domani in prima serata.

0: E questo può succedere o domani o tra qualche mese. E io devo assolutamente convincere Mariana ad aspettarmi.
1: Non vuole rimandare le nozze, ce lo ha detto stamattina.
0: Questo lo so, ma se le parlo cambierà idea. Mariana mi ama. Lei sposa Leonardo soltanto perché pensa che con me non ci siano speranze.
1: Forse ha ragione.
0: No! Supponiamo che la prima gravidanza sia stata vera, per la cantonata presa da un ubriaco. Ma la seconda volta no, mamma. È folle che lei mi attribuisca la paternità. Ed è assurdo che voi possiate accettarlo.
1: Io desidero crederti.
0: Quella è una criminale. Lo è perché riesce sempre a mentire spudoratamente.
1: Forse ti ha ingannato. Ma è molto difficile che tu possa provarlo. È una donna molto furba. Si guarderà bene dal commettere errori.
0: Ecco perché non le permetto di andare da nessuna parte. Prima o poi cederà. Sbaglierà pure qualche mossa quella. A proposito, è ritornata a casa?
1: Non lo so, ma credo di sì.
0: Vado a parlare con lei.
1: No.
0: Perché?
1: Hai detto tu stesso che è impossibile farle dire la verità. Allora che scopo parlarle?
0: Tenterò di costringerla.
1: Ma tesoro, non puoi agire con la forza. Non dimenticare che Esther sta aspettando un bambino. E con tutti i dispiaceri che sta passando, può compromettere la sua salute.
0: E va bene, mamma. Adesso andiamo giù.
2: Eccole il suo caffè, don Alberto.
3: Ah, grazie, cara.
1: Oggi hai bevuto troppi caffè, Alberto.
3: Sì, lo so, ma è il mio unico vizio.
2: E lei ne vuole, signora?
1: No, cara, grazie.
2: E tu?
0: No, no, grazie.
2: Allora, scusatemi, io vado in camera mia.
3: Perché? Stavamo parlando tanto piacevolmente. Se ti senti a disagio per la presenza di Luis Antonio, che se ne vada lui.
0: Sì, me ne andrò, ma dopo aver parlato con lei.
3: Ma sei proprio testardo. Perché vuoi parlare con Mariana? Di che cosa? Vuoi dirle di Esther? Le ho già spiegato tutto io stamattina. E lei non vuole sapere più niente al riguardo. Perciò non la seccare.
0: Che me lo dica lei.
1: Caro, per favore.
3: Su, diglielo, Mariana. Digli che non vuoi parlargli, così finalmente ci lascerà in pace.
2: No, don Alberto. Io credo sia meglio che gli dia ascolto, altrimenti questa storia non finirà mai. Andiamo in giardino.

0: Ho accettato di parlarti per non infastidire i tuoi genitori. Ma mettiti bene in testa che non mi importa niente di te. Amo Leonardo e voglio sposarmi con lui.
1: Senti, Mariana, ti prego di riflettere su quanto sto per dirti. Nonostante le tue parole, io so che mi ami ancora. E sono sicuro che troverò il modo di separarmi definitivamente da Esther.
0: Questo me l'avrei detto almeno 1000 volte.
1: Sì, lo riconosco. Ma prima o poi riuscirò a liberarmi. Non parlo a Lambert.
0: Quando succederà, ci crederò.
1: Hai mai pensato a come ti sentirai dopo qualche mese di matrimonio con Leonardo, se io otterrò il divorzio?
0: Ma prima di allora, ho paura che ti avrò dimenticato del tutto.
1: Se è così, non vale la pena di aggiungere altro.

0: È andato via?
1: Sì.
0: Non dargli retta, dimentica ciò che ha detto.
1: Io vado in cucina. Maria, per favore, faccia preparare qualcosa di leggero per cena. Abbiamo mangiato troppo a colazione.
2: Sì, signora. Che ne

russa Orenburg. L'intelligence americana intanto accusa Mosca di essere dietro il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia in Germania. Siria, condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad. Il tribunale di Damasco lo ha riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile e ha deciso che Assad dovrà essere perseguito a livello internazionale. Ancora tensione in Mar Rosso. Una nave mercantile è stata colpita da un proiettile vicino allo stretto di Bab el-Mandeb al largo della costa dello Yemen meridionale, provocando un numero imprecisato di vittime. Lo riferisce l'Agenzia Britannica del Traffico Marittimo UKMTO, secondo cui il mercantile è stato colpito da un proiettile di origine ignota. Previsto per domani l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, da ieri in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Contestato anche il metodo mafioso, mandato d'arresto anche nei confronti del camerunense Tavares, attualmente latitante. Il movente, secondo il GIP, sarebbe stato accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica, ma secondo i magistrati il giornalista era all'oscuro di tutto. Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna. Una nuova bocca si è aperta la notte scorsa nella valle del Bove, a circa 1900 metri. A causa dell'attività del vulcano, i voli all'aeroporto di Catania Fontanarossa sono sospesi fino alle 19. L'AFA non dà tregua. Un'altra ondata di caldo intenso è prevista fino a Ferragosto, quando si raggiungeranno i 38-39 gradi in diverse città. Oggi 19, quelle contrassegnate da bollino rosso, che saliranno a 20 domani. Ma è allerta gialla per forti temporali sulle Alpi e negli Appennini al centro-sud. Vigilia di eclissi di sole in Europa. Il fenomeno potrà essere visibile domani nella quasi totalità in Groenlandia, Islanda e Spagna, mentre dall'Italia si potrà ammirare solo parzialmente durante le ore del tramonto. Liguria e Piemonte, le regioni dove l'eclissi sarà meglio visibile. E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Il TG2000 torna poco prima delle 18.30.

Martedì, al nord pressione in aumento, ma ci saranno ancora dei temporali pomeridiani su Alpi, Prealpi e alte pianure. Soleggiato e più asciutto invece sul resto dei settori. Mercoledì, pressione in aumento. Ennesima giornata assolata e molto calda, isolati temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi, anche di forte intensità. Clima molto afoso dappertutto. Al centro, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio e generale soleggiamento, soltanto sugli Appennini ci saranno dei temporali. Temperature molto calde. Mercoledì, pressione stabile. Fatta eccezione per qualche isolato rovescio pomeridiano sugli Appennini, la giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento e caldo intenso. Al sud, anticiclone africano sempre ben presente. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori peninsulari e anche sulla Sicilia. Mercoledì, c'è l'anticiclone africano. Temporali pomeridiani sui rilievi calabresi, sul resto dei settori invece tutto sole e clima un po' meno caldo grazie a venti settentrionali.

aria in energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in

0: della classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni. Riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
3: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.

0: In quest'ora della tua agonia si compiono le parole. Dio ha tanto amato il mondo. Il Padre dona il Figlio e il Figlio dona se stesso fino alla fine. Gesù agonizzante, guardiamo le tue mani trafitte, il tuo corpo ferito, il tuo cuore aperto. Vediamo il dolore, ma ancora di più vediamo l'amore, un amore che non si è fermato davanti alla croce. La tua passione è la risposta al nostro peccato, alla nostra debolezza e al nostro smarrimento. Qui, sul Golgota, tutto si è compiuto. La vita è stata donata e l'eternità si è aperta. Gesù, insegnaci a guardare la tua croce con il cuore. Insegnaci a rimanere accanto a te, anche quando non comprendiamo. Quando la nostra croce sembra troppo pesante, in quest'ora, quando il tuo cuore è aperto al mondo, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia. Abbraccia la Chiesa con la tua grazia, perché viva della forza del tuo amore. Sostieni il Santo Padre nella sua missione. Guarda la nostra patria, che la fedeltà al Vangelo sia la sua forza e la sua luce. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino in esse forza e speranza. Ti affidiamo i morenti, nell'ora del passaggio incontrino il tuo sguardo di misericordia. Gesù misericordioso, ora pregando la coroncina alla divina misericordia, ti affidiamo tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera. E tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.

Signore Gesù, in quest'ora ci fermiamo sul Golgota e contempliamo la tua croce. Non è solo segno di dolore, è l'albero della vita che unisce il cielo e la terra.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
5: Per la sua dolorosa passione.
1: Per
5: la sua dolorosa passione.
1: Amen.

0: La benedizione finale sarà ora anche per tutti coloro che qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia ci hanno ascoltato mediante la televisione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

Poi discese a Cafarnao, una città della Galilea, e al sabato ammaestrava la gente. Rimanevano colpiti dal suo insegnamento perché parlava con autorità. Nella sinagoga c'era un uomo con un demonio immondo e cominciò a gridare forte: «Basta, che abbiamo a che fare con te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? So bene chi sei, il Santo di Dio!» Gesù gli intimò: «Taci, esci da costui!» E il demonio, gettatolo a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da paura e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza gli spiriti immondi ed essi se ne vanno?» E si diffondeva la fama di lui in tutta la regione. Uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei, intimò alla febbre e la febbre la lasciò. Levatasi all'istante, la donna cominciò a servirli. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi, colpiti da mali di ogni genere, li condussero a lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano demoni, gridando: «Tu sei il Figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e volevano trattenerlo perché non se ne andasse

0: da loro. Egli però disse: «Bisogna che io annunzi il regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea.
1: Nuova puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. In questa pagina del Nuovo Testamento, letta dall'attore Ettore Bassi, l'evangelista Luca ci racconta una giornata della predicazione di Gesù. La casa di Simone è il luogo centrale di questa pagina, un luogo di convivialità, di guarigioni, di predicazioni. È stata la pagina scelta dal nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, editorialista di Avvenire, per proporci il tema della casa e dell'abitare oggi. Ma perché, professore, ha scelto questi temi?
2: No, perché la casa da sempre è il centro anche dell'economia, tutti lo sappiamo. In quest'ultimo periodo è tornata da varie prospettive, gli affitti troppo alti, gli studenti, le città, e anche perché ci piacerà collocare la casa dentro la città, dentro l'abitare e quindi dentro i nostri stili di vita.
1: E per questa riflessione abbiamo voluto invitare un ospite che alla casa, alle città e a tutte le dinamiche sociali a esse connesse ha dedicato tutta la sua vita. Benvenuta la professoressa Elena Granata, docente di urbanistica presso il Politecnico di Milano, ma è anche vicepresidente della Scuola di Economia Civile e membro del Comitato delle Settimane Sociali dei Cattolici Italiani. Grazie davvero per essere qui con
3: grazie.
1: Noi.
3: Grazie a voi.
1: E allora tra poco sono da lei perché ho tantissime domande da farle, ma prima dobbiamo dare il tempo al nostro professor Bruni di ripartire da quella casa di Simone per arrivare alle case dei nostri giorni. Prego, professore.
2: Grazie. Siamo a Cafarnao. Quel villaggio doveva essere la dimora abituale di Gesù durante il suo tempo in Galilea. Gesù probabilmente aveva una casa, se ne parla nei Vangeli. E forse era proprio a Cafarnao, dove di tanto in tanto ritornava dentro un'attività pubblica che durò alcuni anni, forse oggi sappiamo 5 o 6, non poco. Gesù alternava la strada con le case, poche sinagoghe e tanti luoghi dell'abitare ordinario della gente. Quindi abbiamo ascoltato, entra in una casa normale, quella di Simone che diventerà Cefa, Pietro, che ci viene introdotto come una persona della cerchia degli amici di Gesù, quindi una persona di casa. E lì, in quella casa di un amico, Gesù fa il suo secondo segno nell'Evangelo di Luca, guarisce la suocera di Pietro. Ed è molto importante che quella guarigione avvenga dentro casa, in un oikos, in un luogo familiare, a dirci che Gesù amava le case normali. Dove lo incontreremo spesso? Gesù è un viandante, è un arameo errante, ma al tempo stesso ama le case, ama i luoghi del vivere normale. Ama la casa di Betania, quella di Marta, Maria e Lazzaro, ama le case di tutti. I Vangeli ci mostrano Gesù lungo le strade o dentro case, in luoghi quindi laici, questa bellezza della laicità biblica, dalla grotta di Betlem al secondo piano di una casa di un amico a Gerusalemme, dell'ultima cena. Gesù quindi è uomo di strada e di casa insieme e l'una non si oppone all'altra. Anche in questo, ad esempio, è diverso dal Battista che frequentava luoghi deserti. Gesù è un uomo casalingo anche da un certo punto di vista. A cena, incontra le persone nelle case. E qui fa i miracoli, li mangia come i profeti, come Elia, come Eliseo e come tanti profeti di oggi. Perché lo Spirito ama la strada, ama le case e ama i poveri. Si trova bene poi in mezzo a malati, vecchi e donne e moltissimi bambini. Forse la sua amicizia con i bambini dipende anche dal fatto che frequentasse le case. È lì che incontra donne, incontra bambini, è lì che fa le guarigioni, perché si guarisce bene dentro casa, lo sappiamo. E poi è importante che Gesù guarisca dentro le case, da Lazzaro a Gairo. Anche quella suocera di Pietro viene guarita dentro casa. Perché abbiamo imparato anche noi nei secoli che i luoghi della guarigione sono luoghi intimi, sono luoghi riservati, delicati, e quindi la casa custodisce la malattia e custodisce anche la guarigione. Gesù guariva a casa anche per dirci che l'area di casa è la prima cura e che non si guarisce mai davvero finché non si torna a casa, nel letto di casa, forse anche per morire.

0: perché a casa si muore diversamente. Il Vangelo infine ci ricorda da 2000 anni che la casa è il luogo di buono, di incontro, è un buon luogo del vivere se pausa fra due uscite. E che la vita buona inizia soprattutto quando quella porta di casa si apre. Noi usciamo e gli ospiti entrano.
1: Grazie professor Bruni, ci ha offerto degli sguardi importanti e diversi sulla casa. La casa è il luogo di intimità, la casa è il luogo della famiglia, la casa è il luogo dove possiamo aprire la porta e accogliere o al contrario chiuderla e chiuderci in noi stessi. Professoressa Granata, preparando questa puntata ci ha molto colpito una frase che lei ha scelto per aprire un suo articolo. La casa, ha scritto, è il grande rimosso del nostro tempo. Perché è il grande rimosso?
2: Abbiamo sentito, la casa è tutto, è lo scrigno che custodisce gli affetti, l'inizio e la fine della vita, i sentimenti più caldi, l'amicizia, l'ospite, è intrisa di valori, di significati in tutte le culture, non soltanto nella nostra, ma per gli italiani la casa è qualcosa di più, è davvero il rifugio, è l'investimento di una vita, è il sogno. Ancora oggi regge questa idea che comprare casa è un passaggio significativo anche all'adultità. Eppure è scomparsa dai radar, per tantissimi anni è uscita dalla scena pubblica. Non si è più parlato di case, di diritto all'abitare, di mancanza di case. Anche perché abbiamo dato per scontato, perché il 70% degli italiani ha una casa di proprietà, e quindi che fossimo un paese che aveva risolto il suo problema. La casa si eredita, la casa si passa ai figli e ai nipoti. Ecco, oggi capiamo che invece come sono andate in crisi le relazioni nelle famiglie, le relazioni interpersonali, così la casa è entrata in un momento davvero di crisi simbolica, che lede quell'idea che invece abbiamo avuto per generazioni, la casa vicino all'orto, la casa vicino alla fabbrica, casa e bottega, si dice,
1: Certo.
2: a riprova di questo legame strettissimo tra la vita e l'abitare.
1: E allora, come è cambiata la casa? Forse può essere curioso guardare insieme come sono cambiate le nostre abitazioni dagli anni 60 ad oggi. Guardiamo questo studio del portale casa.it che ci racconta proprio con un confronto le case degli anni 60 e le case di oggi. Vediamo insieme e partiamo dalla cucina. Allora, la cucina era un luogo a sé stante, adesso invece è integrata a vista nel soggiorno. E veniamo al soggiorno, perché il soggiorno una volta era il luogo di rappresentanza dove o accoglievano gli ospiti. Ricordiamo tutti quanti il buon salotto che la nonna apriva soltanto in alcune occasioni. Oggi invece è lo spazio più grande della casa e a volte occupa addirittura il 40-45% dell'intero immobile. E adesso spostiamoci e arriviamo in camera da letto. Prima, negli anni 60, la camera da letto era grande e dedicata soltanto al riposo. Adesso invece è più piccola, ma magari ha degli angoli adibiti ad usi diversi. Potrebbe avere una scrivania per lavorare oppure qualche attrezzo per fare fitness. E infine spostiamoci nel bagno. Il bagno negli anni 60 era uno, ma era molto grande. Invece oggi ne vogliamo tutti quanti almeno due, anche se molto, molto piccoli. Allora, professoressa Granata, ma che cosa ci raccontano questi cambiamenti, anche collegandolo al fatto che le case di oggi sono più piccole di metratura rispetto a quelle di prima. E che cosa significa per tutti noi vivere in case più piccole?
2: Più piccole, ma manca la cabina armadio, l'ambizione dove custodiamo i nostri vestiti, a cui spesso diamo più valore che alle relazioni. Dice una contrazione dello spazio del condiviso, del luogo dove si mangia insieme, dove si sta, rispetto all'aumentare invece dello spazio della privacy. Questo succede nelle case, ma succede uguale nelle città. E quindi il luogo dove ci ritiriamo, diventa un luogo che è importante e paradossalmente è il luogo dove entrano in competizione tante attività. Nella camera da letto si vorrebbe fare tutto, dormire, però anche lavorare, però anche accedere ai social, che è un'attività che si sta mangiando il nostro sonno, la nostra, come dire, confidenza col buio, con la notte, proprio perché questa dimensione di competizione di cose che facciamo in casa oggi è molto forte, molto potente. E quindi ci dice che la casa sta diventando sempre più una somma di privacy, di luoghi privati, pensiamo al bagno, dove nessuno di noi vorrebbe più far la fila per aspettare, anche quando ha tanti figli, aspettare per poter accedere alla doccia. E quindi prevale la dimensione individuale più che quella invece di
1: Di
2: comfort
1: comunità.
2: comunità.

0: proprietario, sì.
1: Allora, professore, c'è un altro aspetto. Le case sono molto più piccole, ma costano molto, molto di più rispetto a prima. Addirittura anche molto di più rispetto agli stipendi disponibili.
2: Beh, certo, anche perché in alcune città, in alcuni centri delle città, attorno all'abitare si è scatenato dei grandi fenomeni di speculazione, ci sono sempre stati. Però il mercato, appunto, era molto bello quello che diceva prima la professoressa Elena, che diceva non abbiamo guardato, è uscito dal radar la casa. Quindi, come accade quasi sempre, quando non si guarda qualcosa, arrivano le persone sbagliate. Così la casa non vista in certi luoghi è diventata spesso un luogo di speculazione anche economica.
1: E quella casa non vista è diventata da bene sociale a bene economico e probabilmente è questa l'origine di quella che oggi noi chiamiamo l'emergenza casa, quindi l'impossibilità di accedere ad un appartamento in affitto da acquistare anche per chi ha un lavoro. E infatti l'attore Denis Fasol è già pronto ad interpretare un professore che è alle prese con il mercato immobiliare di Milano. Ma ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
3: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un papà alle prese con la vita di casa, Mister Mamma. Giovedì, una famiglia in cerca di riscatto, il film Una casa tutta per noi. Venerdì, una corsa per non perdere l'innocenza, I ragazzi del paradiso. Sabato, la vera storia delle apparizioni a Lourdes, la passione di Bernadette. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film La segretaria quasi privata. Buona visione.
4: Il 27 settembre Lourdes accoglierà Papa Leone. Per offrire un'accoglienza sicura e accessibile a tutti, soprattutto ai più fragili, e per sostenere il finanziamento di interventi straordinari che continueranno a beneficiare i pellegrini anche dopo la partenza del Santo Padre, il santuario ha bisogno di voi. Insieme, con il vostro sostegno, prepariamo questo incontro storico. Per maggiori informazioni, visitate il sito lourdes-france.com.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura. Con noi.
6: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia a una mamma il tempo di veder crescere suo figlio e a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
3: In prima visione TV.
7: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
8: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
7: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
9: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
7: Sono altro che un poveraccio.
10: Voglio che tu vada e che torni da me.
11: Papà, ti devo dire che sono incinta.
12: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
1: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Partiti dal racconto dell'Evangelista Luca sulla giornata di Gesù trascorsa a casa di Simone, stiamo parlando dell'abitare oggi e lo stiamo facendo con il nostro professor Luigino Bruni e con la professoressa Elena Granata, docente di urbanistica al Politecnico di Milano. Eravamo arrivati ad affrontare la questione economica, il costo dell'acquisto di una casa, ma anche, e adesso più in questo caso, degli affitti. E allora ascoltiamo il racconto di un professore alle prese con il mercato immobiliare di Milano.
13: Ho studiato 20 anni, ho una laurea, faccio il professore in un liceo e sono un poveraccio, uno che non si può permettere una casa decente a Milano. Una casa?

0: una casa, un monolocale. Mi basterebbe un monolocale, magari non troppo lontano dalla mia scuola, quantomeno ben collegato. Ecco, anche solo un monolocale qui a Milano per il mio stipendio è già troppo. Ho passato ore a navigare tra i siti delle agenzie immobiliari. Lasciamo stare le zone più ricercate nei palazzi di pregio. Lì arrivano anche a chiedere più di 4.000 euro per 30 metri quadri. 30 metri quadri. Non è neanche la casa più piccola sul mercato, dovete credermi. Mi è capitato di andare a vedere un sedicente monolocale che nella realtà era una scatola di 17 metri quadri, roba da uccidere un claustrofobico in 2 ore. E poi ci sono le topaie, sotto il livello stradale, senza luce, persino male odorante, per le quali comunque ti chiedono 700 euro al mese. Insomma, il prezzo medio per un monolocale non troppo lontano dalla mia scuola, quantomeno ben collegato, qui a Milano è più o meno di 1.000 euro al mese. E poi c'è il condominio, la luce, l'acqua, il gas. Mi dite cosa rimane del mio stipendio da 1.400 euro? Come vivo? Senza contare che solo per firmare il contratto devi avere già da parte 5.000 euro. Il mese anticipato, i tre di caparra più quello per l'agenzia. La cosa divertente poi, se non facesse disperare, è che quando incominci a cercare informazioni sull'affitto, l'acquisto, figurarsi, della casa, ti viene ricordato che la buona regola dell'economia domestica stabilisce che per la casa non deve essere impegnato più del 30% del proprio reddito. Ma non esistono in questa città case in affitto pari al 30% di uno stipendio normale. È il mercato, ti spiegano. La domanda è tanta, mentre l'offerta di affitti a lungo termine è ridottissima. Tutti i proprietari puntano ormai al massimo rendimento con gli affitti brevi ai turisti o agli operatori dei settori vari che ruotano in città per fiere e manifestazioni varie. E allora accadrà quello che sta già accadendo. Non esisteranno più abitanti per questa città. E non sarà più una città, ma solo un grande albergo pieno di case tolte alla gente. Un grande albergo per ricchi dove un professore è un povero e la povertà quasi una colpa.
1: Professore, qui c'è un tema generale che forse è più grande del tema della casa, ma che si intreccia al tema della casa. Si allarga sempre di più la fascia dei lavoratori che pur lavorando con lo stipendio non si può permettere una vita dignitosa. È da qui che bisogna ripartire?
2: Beh, certo, anche perché noi abbiamo costruito la democrazia del Novecento, la Costituzione italiana, su un'ipotesi fondamentale, che è il lavoro che salva dalla povertà. Oggi stiamo vedendo che lavorare non basta più. Possiamo lavorare, ma essere indigenti, essere in una condizione di non poter svolgere la vita che vogliamo vivere, come dice Amartya Sen, come povertà. Povertà è non poter fare la vita che vorresti fare. Questo professore, bravissimo, ha un reddito basso, sicuramente, però che non gli consente di poter vivere una vita che vorrebbe vivere, decente.
1: Professoressa, lei ha dedicato praticamente gran parte del suo impegno accademico alle case, all'abitare. Il suo ultimo libro è Il senso delle donne per la città, che è edito da Einaudi. Ma succederà quello che diceva il nostro professore attore, le città non esisteranno più e che cosa accade in una città quando le case diventano tutte quante bed and breakfast, non ci sono più le famiglie, non ci sono più i lavoratori e non c'è più la vita sociale?
3: È in corso una trasformazione radicale che facciamo fatica a vedere perché le case restano intatte, hanno sempre
1: Certo.
3: la stessa forma, ma si sgretola il senso proprio dello stare in città. Quando una famiglia non riesce più a pagare l'affitto e quindi alla famiglia si preferisce lo studente e allo studente si preferisce il
1: Il
3: turista
1: turista.
3: di passaggio e c'è sempre qualcuno disposto a pagare di più quella casa che è diventata una merce, ecco che si consuma davvero la tragedia urbana, che oggi è sotto gli occhi di tutti e nell'esperienza di tutti, che proprio quei gruppi sociali, gli infermieri, gli insegnanti universitari, ma anche diciamo quella piccola e media borghesia che ha fatto la storia delle città italiane, anche delle grandi

0: grandi città come Milano, oggi viene mandata fuori dalla città, che diciamo diventa una città a tempo determinato, una città a ore, dove si paga la permanenza per magari un viaggio, per il periodo degli studi e poi quando si ha un progetto di vita, mettere su famiglia, trovare lavoro, poter magari mettere su un'impresa, in quel momento, che è il momento più delicato, più importante in cui si costruisce la storia delle persone, ecco che la città sbarra le porte. Questo è un bivio radicale perché è lì che ci sta portando un certo capitalismo e non succede solo in Italia, sta succedendo in tutto il mondo, soprattutto nelle grandi città. Siamo a un bivio.
1: Quindi siamo quasi espulsi dalle nostre città e che questa trasformazione però non riguardi soltanto le grandi città, lo confermano anche i dati che stiamo per vedere, quelli sull'aumento del costo degli affitti, dati elaborati dal CRESME, che è il Centro Ricerche Economiche e Sociali di Mercato per l'edilizia e il territorio, sulla base dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Questo è il biennio fatidico tra il 2021 e il 2023. Guardate, a Milano c'è stato l'incremento più alto, quindi il più 19,2%, ma in testa alla classifica ci sono anche Roma o Napoli. Però, come vedete, non mancano nemmeno città più piccole, sulla carta meno turistiche, per esempio Bologna con un 9,1%, ma anche Palermo o Bari con un aumento di oltre il 6%. Allora, professoressa, sull'aumento di questi affitti, quanto pesa l'affitto breve e l'affitto per i bed and breakfast?
0: Pesa tantissimo perché già c'è un dato strutturale, che in Italia proprio il mercato dell'affitto è ridotto rispetto al
1: Alla
0: sistema
1: casa.
0: della proprietà, la
1: Sì.
0: casa è patrimonio e quindi già l'affitto incide poco percentualmente e lì entrano in competizione gruppi sociali che confliggono per il diritto a stare in città, è lì che avviene l'espulsione. La cosa caratteristica e anche nuova dal punto di vista dell'osservazione e della ricerca è che questo tema non tocca soltanto le grandi città, lo dicevamo, le città medie, ma addirittura le valli, Cavalese, in montagna, dove magari gli affitti brevi entrano in competizione con quella domanda magari di lavoratori stagionali che lavoravano nel mondo delle foreste, del mercato del legno. Allora, c'è un'espulsione che avviene proprio a danno dei lavoratori. Ma se le città vengono abitate soltanto da chi viaggia per turismo o tempo libero, chi terrà in piedi dal punto di vista dei servizi quella benedetta città che ha bisogno di chi pulisce le strade, di chi si occupa dei servizi notte e giorno?
1: Assolutamente. E il nostro spazio teatrale, come sapete, si chiama Le ragioni degli altri, proprio per poter ascoltare l'altra parte in causa. E se prima abbiamo ascoltato un aspirante affittuario che non riesce a permettersi una casa a Milano, adesso vogliamo ascoltare il racconto e le ragioni di un piccolo proprietario.
2: 2 anni. Ci ho messo 2 anni per sfrattare l'inquilino moroso che occupava l'appartamento intestato a me e a mia madre. Tra udienze, convalida, tentativi di accesso, richiesta della forza pubblica, risposta della prefettura e disponibilità della polizia. Questi sono stati i tempi della giustizia in Italia. Si aggiungi i 6 mesi dell'iniziale mancato pagamento, nei quali, come un cretino, ho creduto alle promesse dell'inquilino tanto educato, sono passati 30 mesi senza incassare un euro. E poi ci sono state le spese per l'avvocato e quelle per risistemare l'appartamento lasciato uno schifo. Praticamente con questa casa fino ad ora ci abbiamo rimesso. È che noi sul rendimento di quell'appartamento invece ci contavamo. E non per andarci a fare la vacanza, sia chiaro, era l'integrazione necessaria per pagare la residenza sanitaria dove è ricoverata mia madre, visto che la pensione di reversibilità di papà non bastava. E così abbiamo dato fondo ai risparmi, prima ai suoi e poi ai miei. Ma ora non mi fregate più. E anche se, come dicono, la legge è cambiata, io un inquilino in quella casa non ce lo metto di certo, faccio come fanno tutti quanti. Studenti, o meglio ancora turisti, vengono, pagano, vanno via e addio ai problemi. Ma se tutti fate così, gli affitti vanno alle stelle. E la gente che ha bisogno, come la trova una casa in affitto? Ogni tanto mi tocca sentire pure questa. A parte il fatto che le case in affitto non ci sono perché chi può permetterselo non le mette sul mercato proprio per non finire nei guai.

0: come sono finito io. Ma poi dico, può essere una colpa quella di provare a ricavare qualcosa da una proprietà nella quale si è investito tanto? E allora non sono certo io, piccolo proprietario, a dover risolvere il problema della casa che uno Stato intero negli ultimi 40 anni non ha voluto risolvere. Perché la verità è un'altra. Se le case in affitto non ci sono, se quelle che ci sono costano troppo, se gli stipendi non sono più adeguati al costo della vita, è perché in Italia, in nome del massimo profitto e della speculazione finanziaria, è saltato l'intero patto economico che tiene insieme un paese civile. E la questione della casa è solo la punta dell'iceberg che ci sta venendo incontro e che non abbiamo ancora visto.
1: Annuisce il professore perché anche questa volta è difficile non dar ragione, almeno un po' di ragione al nostro piccolo proprietario, perché forse la questione casa non è tutta responsabilità degli affitti brevi e dei bed and breakfast, c'entrano anche le lentezze negli sfratti che ora il governo ha promesso di risolvere, le case vuote e che rimangono vuote, mancanze di politiche pubbliche che certamente pesano.
2: Anche perché quello che è interessante, questa nostra rubrica amatissima anche da me, è che fa vedere una cosa fondamentale in economia, che il prezzo, come diceva Genovesi, il prezzo è un rapporto tra persone nascosto sotto l'involucro delle cose. Cioè, questo prezzo che non funziona è un rapporto che non funziona, non è che c'è una vittima e un carnefice, c'è qualcosa che si è rotto, il patto sociale, perché la casa non è semplicemente una merce, lo diceva prima la professoressa. E di più, è come la terra, è al cuore della vita delle persone, dei figli, degli anziani, e non puoi metterla, non può essere soltanto il mercato. Io sono nato in una casa popolare del 58, fatta dalla grande operazione Fanfani delle case popolari. Ancora stanno lì i miei genitori. Ci fu un progetto collettivo, pubblico, governativo dietro la casa, non fu semplicemente un problema di un cliente, un fornitore. È troppo importante la casa per lasciarla semplicemente al mercato.
1: Professoressa, ma che cosa è successo? Il professore diceva quella casa del 58, ma adesso perché non ci sono le politiche pubbliche dell'abitare? Che è successo?
3: Le politiche abitative sono state una caratteristica del dopoguerra, sono durate circa 20 anni, il grande investimento nazionale per dare la casa agli italiani. Abbiamo costruito l'Italia, le periferie del nord, ed era appunto un tema che veniva considerato pubblicamente come qualcosa che andava sottratto al mercato. Oggi la situazione è esattamente ribaltata, ma è così da parecchio. Geminello Alvi già da tanti anni diceva che l'Italia è una nazione fondata sulla rendita. È la rendita che ha consentito di integrare il reddito, di mettere a reddito la casa del nonno quando muore, cioè di vivacchiare. L'Italia dei lavoretti, l'Italia dell'arrangiarsi, perché la grande questione del lavoro e la grande questione del patto sociale è irrisolta. Ecco, è che allora si instilla la tentazione dell'avidità, quella che io chiamo la grande droga di questi tempi. C'è l'idea che tu puoi anche chiedere un prezzo più alto di quello che ti serve. È quello che sta succedendo a Milano. Puoi chiedere qualunque cifra per quell'appartamento. Lì è una questione culturale.
1: È una questione di avidità, giustamente. E però nel nostro paese non è venuto meno il desiderio della casa, di avere una propria casa. E c'è chi ha cercato di rispondere a questa domanda che è rimasta fissa, proponendo soluzioni e possibilità di investimento del tutto diversi da quello che conosciamo. Infatti, il nostro Giorgio Brancia è andato a Correggio, siamo in provincia di Reggio Emilia, dove opera da 50 anni una cooperativa di abitanti che si chiama Andria e il suo racconto lo scopriamo tra poco insieme, subito dopo la pubblicità a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
4: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda attenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
5: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
4: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
5: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
4: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. Tradizione e innovazione si integrano. Passione, digitalizzazione e nuove competenze per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Un percorso che guarda al futuro. Agrinet, il futuro in campo. Dal lunedì al sabato alle 17:30.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Mi raccomando, con papà è un principiante.
4: Ciao, mamma!
5: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
6: Buon lavoro!
7: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
8: Sei una donna estremamente attraente.
9: Scusa, ho le faccende da sbrigare.
10: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
0: Mister Mamma, domani in prima serata.
11: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Con il nostro professor Luigi Nobruni e con la professoressa Elena Granata stiamo affrontando quella che viene definita l'emergenza casa, e cioè quella difficoltà crescente anche per chi lavora di affittare o comprare una casa. Eh sì, perché l'Italia, che comunque detiene il primato tra i paesi europei tra chi ha più case di proprietà, resta alto il desiderio di arrivare ad acquistare una casa. Questi che stiamo per vedere sono i dati dell'Ipsos Housing Monitor, lo studio Ipsos che rivela la percezione delle persone riguardo alla propria situazione abitativa. Bene, come vedete, il 65% degli affittuari desidera acquistare una casa, il 53% ritiene di non potersela permettere e il 70% degli under 35 afferma che sia più difficile rispetto ai genitori. Professore, un po' abbiamo cominciato a dirlo, ma perché rimane così alta tra gli italiani il desiderio di avere una casa? E che cosa ha rappresentato questo per la nostra economia, per l'economia italiana?
12: Ma perché la casa è una delle poche cose stabili in un mondo liquido dove tutto gira. Cioè, c'è qualcosa che dà stabilità, che è fermo, che l'immobile è lì. Allora, noi abbiamo un immenso bisogno di qualcosa che stia fermo, perché la differenza con la mia generazione, dove almeno la famiglia era ferma, noi giovani giravamo perché la gioventù è questo, avevi qualcosa di stabile. Oggi un po' di nostalgia, un po' di realismo, la casa significa anche stabilità, significa... Poi abbiamo una tradizione anche italiana, cattolica, dove la casa è anche patrimonio, cioè il munus dei padri, il dono dei padri, e quindi significa anche qualcosa che va oltre te e che viene prima di te.
11: Lei ha scritto, professoressa, immaginare un abitare post-capitalista. Prima ha cominciato a dirci qualcosa, ma in concreto come si fa?
13: Desideriamo le cose che abbiamo sempre avuto, perché non riusciamo a pensare il mondo diversamente da così. Allora, com'è possibile che i nostri figli, quando vanno all'estero, vanno in Olanda, vanno a Vienna, vanno in altri paesi,

0: paesi come la Germania, la Svizzera abitano in affitto e desiderano invece investire di più in qualità della vita, in tempo libero, in benessere. Ecco, io penso che l'immaginario degli italiani debba poter cambiare, anche qui, non andare all'estero a cercare qualcosa di diverso. E questo immaginario deve essere un immaginario post-capitalista, cioè non possiamo farci una guerra fratricida intorno alle cose, ma dobbiamo immaginare che ci sono altri modi di vivere insieme, magari investendo pubblicamente sulla qualità dello spazio pubblico, sul verde, sulla salute, sui luoghi di ritrovo. Io ho l'impressione che il tema della casa si porti dietro tutto il resto, il commercio di strada, non è soltanto l'impoverimento della casa che diventa merce il bar, diventa merce la salute. Io penso che sia venuto il tempo in cui cominciare a guardare con estremo senso critico un'economia che ci rende meno felici.
1: Allora, hanno immaginato la casa in modo diverso la cooperativa Andria di Correggio, siamo in provincia di Reggio Emilia. Non si tratta di un'esperienza recente, ma di un'esperienza che esiste da 50 anni, eppure continua a proporre immaginari differenti. Li guardiamo insieme grazie al racconto di Giorgio Brancia.
2: Ci chiamiamo Andria, siamo una cooperativa d'abitanti. Più di 5.000 soci, più di 2.700 abitazioni realizzate in più di 10 comuni del nostro territorio. Abbiamo realizzato un'ottantina di abitazioni dedicate all'affitto sociale, 9 centri per l'infanzia, centri giovani, centri sociali, sale di quartiere. Ecco, cooperativa d'abitanti cosa significa? Significa anzitutto ascoltare e mettersi in sintonia con le esigenze delle persone, degli abitanti di un territorio. Allora, da questo è nata l'esigenza di mettere al centro l'ascolto di alcune categorie sociali, se così vogliamo chiamarle, che spesso risultavano completamente assenti dai grandi processi decisionali in ambito urbanistico e in ambito edilizio. Da lì abbiamo scelto di indagare le esigenze abitative dei bambini e delle bambine.
3: Ci troviamo a Coriandoline, che è un quartiere assolutamente particolare perché nasce da una lunghissima ricerca. Nel 1995 ci siamo chiesti com'è che avrebbero voluto i bambini la loro casa e abbiamo accettato la sfida di chiederglielo. Quindi per 4 anni abbiamo fatto ricerche con 700 bambini, 50 maestre, una ventina di architetti coinvolti, dei tecnici e anche degli artigiani.
4: Dentro a me mi piace morbida, ma fuori molto dura. Così non si stacca.
5: Io vorrei delle finestre sopra il mio letto, che così quando prima di dormire guardo fuori le stelle.
3: Ne è uscito un quartiere certamente magico, vengono da tutto il mondo a visitarlo, dal Giappone, dagli Stati Uniti, dal Nord Europa, un quartiere che contiene un po' tutte queste aspettative. C'è la casa delle pietre preziose, la casa col tetto sugli alberi, la casa castello, ogni casa ha un po' di magia e di particolarità, un'identità forte comunque.
2: Tra le categorie che avevano più difficoltà nell'accedere alle abitazioni e quindi al progetto di vita c'erano le giovani coppie. I giovani già tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 faticavano tantissimo ad accedere alla nuova casa in proprietà. Da lì ci siamo inventati le case per gioco, le case evolutive per giovani coppie, che davano una risposta innovativa perché davano la possibilità di acquistare una versione base

0: Nei prossimi anni la domanda di prodotti lattiero-caseari è destinata ad aumentare, così come anche l'offerta dei prodotti trasformati. In un simile contesto è fondamentale fare parte di una filiera integrata dove ogni fase è controllata, dalla produzione del foraggio per le bestie fino alla distribuzione del prodotto finale sullo scaffale. Fare parte di una filiera controllata è molto importante anche per l'allevatore, perché vede riconoscere il proprio lavoro maggiormente, ma anche per il consumatore, perché la qualità dei prodotti che acquista è più certa, controllata e garantita. Per raccontarvi di questo, siamo in Sardegna, ad Arborea. Pensate che qui una volta erano tutte paludi, poi alla fine degli anni 20 è stato avviato un importante progetto di bonifica e tutte le aree sono diventate agricole e in parte anche destinate alla zootecnia. Oggi qui andiamo a conoscere un'importante cooperativa di produzione del latte che associa circa 160 allevatori e il latte viene trasformato in un moderno stabilimento e venduto in tutta Italia. Siamo con Mauro Panetto, agronomo della cooperativa che sovrintende un po' la gestione di tutte le aziende che conferiscono il latte allo stabilimento. Sono davvero tante le aziende che conferiscono un po' da tutta la Sardegna, però c'è un gruppo più sostanzioso, più importante qui ad Arborea, giusto? Come mai?
1: Esatto. E il latte che noi ritiriamo, che la nostra cooperativa ritira ogni giorno, proviene appunto da 150 aziende che sono dislocate in tutte e quattro le province sarde. Però lo zoccolo duro, come hai detto, è qui ad Arborea, dove è nata la nostra cooperativa nel 1956. Il nostro latte, diciamo che è garantito e certificato per quanto riguarda la tracciabilità lungo tutta la filiera. E poi ultimamente, in questi ultimi 5 anni, i nostri soci sono anche stati certificati per il benessere animale. Questo ha portato i nostri allevatori ad analizzare ogni parte della stalla, ogni parte degli ambienti dove vengono allevati gli animali e migliorarli. Quindi si è migliorato l'igiene, la pulizia, il comfort dei fabbricati, degli edifici, delle stalle. Quest'ultima ora è nato un nuovo vitellino, quindi è un nuovo arrivato nell'azienda di questo nostro socio. Guarda com'è tranquillo, le zie e la mamma l'hanno accolto e se mi dai una mano adesso assieme lo facciamo alzare. Vieni, vieni. Dai, bello. Su. Dai, ce la fai ad alzarti? Ce la fai ad alzarti? Su, dai, dai. Ecco,
0: Fatta!
1: bravissimo! Un altro elemento che i nostri allevatori hanno molto a cuore è il raffrescamento degli animali, che viene effettuato con questo sistema di ventilazione, come potete vedere, lungo tutta la mangiatoia. D'estate, quando le temperature sono molto calde e proibitive, la ventilazione unita a questo sistema di doccia grossa per gli animali concorrono ad abbassare la temperatura. Tecnologicamente ci si è evoluti e il 12-13% delle nostre aziende sono passate dalla mungitura tradizionale, quella fatta 2 volte al giorno in sala mungitura, e si sono attrezzati e informatizzati installando i robot di mungitura. E questo è stato un ulteriore passo importante per migliorare ulteriormente il benessere dell'animale, perché l'animale non viene più munto 2 volte al giorno, ma viene munto anche 6 volte al giorno. E quindi cosa succede? Che lo stress della mammella è molto, ma molto più alleggerito, perché l'animale
0: Certo.
1: va e si fa mungere quando, diciamo, tra virgolette, lo ritiene più opportuno.
0: Sono con il giovane Alessandro Milan, pensate, 28 anni, un allevatore che lavora in una piccola azienda familiare e conferisce tutto il latte prodotto.

0: appunto nella cooperativa del latte di Arborea. Da quante generazioni, Alessandro, fate questo mestiere?
1: Siamo la terza generazione, conferiamo il latte alla cooperativa Arborea dal 1956. Tutto partì con mio nonno, con circa una ventina di vacche da latte. Ad oggi ne contiamo un 150 in mungitura e un 300 in mandria. Abbiamo una produzione giornaliera di 5.400 litri e abbiamo una sessantina di ettari coltivabili appunto per la produzione dell'alimentazione dei nostri animali.
0: Mauro, in questo momento ci troviamo in un'altra delle aziende familiari che conferiscono il latte alla cooperativa di Arborea. Ecco, questa tra l'altro so che ha un primato.
2: Esatto, Francesca, hai detto bene. Questa è la prima azienda in Sardegna per produzione di latte per capo e per quantità di chili di proteine per capo. Questo è dovuto al grande impegno e alla grande passione che tutta la famiglia mette nei lavori quotidiani.
0: Peraltro tra questi lavori quotidiani c'è una grande cura per il ricovero delle vacche, giusto?
2: Giusto, giustissimo. Noi possiamo vedere che la zona di riposo, le cuccette dove l'animale riposa durante la giornata quando non è impegnato nel mangiare o nel bere, sono curate particolarmente dall'allevatore e questo per migliorare l'igiene e la pulizia dei luoghi in cui sta l'animale durante il riposo. E vediamo che in questo momento l'allevatore sta disinfettando proprio lo spazio che va a contatto con la mammella. Importantissimo per ridurre la possibilità di possibili infezioni nella mammella e quindi garantire sempre un latte di alta qualità.
0: Con che cosa disinfetta?
2: Ah, questa è una polvere data da calce e da degli enzimi che abbattono la carica batterica della lettiera.
0: Alle tue spalle, Mauro, questa è razza frisona, giusto?
3: Sì, esatto, ecco, frisona italiana.
0: Frisona italiana, perfetta per la produzione del latte. Come vengono alimentate queste vacche?
3: Vengono alimentati con un piatto unico, Unifeed viene denominato nel settore zootecnico, però in italiano è il piatto unico. Vengono appunto trinciati e miscelati la base foraggera, che sono gli insilati di mais e di erba, di loietto o di triticale. E il fieni lo stesso di medica e di loietto. Questi vengono omogenizzati, trinciati e omogenizzati e uniti ai concentrati. Sono le farine di mais, la farina di soia, l'orzo, le polpe di barbabietola e quindi miscelate tutto insieme in modo tale che l'animale non possa scegliere ciò che compone la miscelata, viene distribuita due volte al giorno ai nostri animali e viene assunta dagli animali in modo tale che a livello ruminale loro possano sempre trovarsi un boccone, diciamo, che è composto sempre nello stesso modo. Se noi vogliamo che l'animale produca un ottimo latte e di ottima qualità e soprattutto poi possa riprodursi, è importante avere una qualità controllata di questi alimenti.
0: Una filiera agroindustriale così importante come quella di Arborea ha degli impatti diretti e indiretti anche sulla sostenibilità ambientale. Ne parliamo con Sebastiano Currelli, responsabile della sostenibilità ambientale lungo tutta la filiera. Sebastiano, ci troviamo in una delle aziende della cooperativa che ha deciso di installare un importante impianto di biogas. Con quali effetti sulla sostenibilità e anche su quella che è l'economia circolare che si genera con un impianto del genere?
4: L'impianto di biogas utilizza gli effluenti di allevamento, le eccedenze, ma generalmente i liquami e i lettami prodotti in azienda per alimentare un biodigestore. Un biodigestore è come un grande stomaco che in realtà lavora il liquame e il lettame, produce un digestato, la parola fa capire che diciamo la matrice in ingresso viene digerita, è un concime organico che ha una grande stabilità e può essere utilizzato in alternativa all'utilizzo dei liquami che solitamente vengono utilizzati per le concimazioni organiche. Ma è un impianto che tra l'altro restituisce anche dal punto di vista della sostenibilità economica dei benefici, perché trasformando il liquame produce all'interno del digestore il biogas, che è un gas che viene poi incanalato all'interno di un motore, di un cogeneratore, che produce energia elettrica viene prodotta anche energia termica.
5: La macchina carica ogni giorno circa 5.000 kg di materiale solido, è stata ricaricata stamattina, è già arrivata a 3.700 perché lei ogni due ore carica 425 kg. Abbiamo le specifiche nella tabella idonea. In più carica 18 metri cubi di materiale liquido al giorno. Oggi è già arrivata a 13, entro le 24 ore arriva a 18. Io ogni giorno vengo qua, controllo, monitoro, poi ci sono vari parametri da tenere sotto controllo, l'assorbimento delle pompe, uscita del materiale digestato che va al separatorio, lo utilizzo come lettiera negli animali giovani, e le letture istantanee di quelli che sono tutti i quadretti elettronici.

Siamo ora nell'oasi naturalistica di Senarubia. Qui vediamo proprio com'era il tipico paesaggio prima della bonifica. Alla mia destra infatti l'area palustre, dove oggi vivono circa 20.000 esemplari di fenicotteri. Alla mia sinistra la tipica area rurale, agricola, dove troviamo già a pochi metri la prima fattoria che conferisce il proprio latte alla cooperativa di Arborea. Andiamo allora a visitare lo stabilimento dove quotidianamente il latte viene conferito e trasformato in bevanda da bere o in prodotti lattiero-caseari, come il famoso formaggio dolce sardo.

0: Siamo nella sala controllo latteria. Mi trovo con il direttore tecnico Enrico Sanna e voglio sapere subito quanti sono i litri di latte al giorno che arrivano qua.
1: Allora, attualmente in stabilimento stanno entrando più di 500.000 litri di latte giornalieri. Ci troviamo nell'area latteria, come hai detto, è la sala controllo, dunque dove avvengono i trattamenti termici, che sta a significare dal momento della consegna del latte in cisterna, lo stoccaggio del latte crudo, sino a tutta la filiera produttiva interna che porta il latte a essere confezionato nelle tre referenze: latte fresco, latte SL, che è quel prodotto che permette di avere una vita utile più lunga, oltre i 25 giorni, ma se tenuto in catena del freddo, e latte UHT, che diciamo è il latte che ci permette di avere uno shelf life, una vita utile, non in catena del freddo, di mesi. Okay.
0: Il famoso latte a lunga conservazione.
1: Perfetto, il famoso latte a lunga conservazione.
0: Che di solito no, si pensa essere un po' meno buono del latte fresco.
1: È un prodotto sicuramente meno nobile. Perché? Perché per arrivare al trattamento UHT, dunque un trattamento ultra rapido, diciamo, imprimiamo al latte una temperatura che ci permette di distruggere tutta la flora microbica che poi ci crea l'attivazione dell'acidità del prodotto. Mentre il latte fresco, diciamo il classico latte fresco, quello dei 6 giorni, è il prodotto più nobile perché ha un trattamento termico blando imposto dalla legge di 72 gradi con 15 secondi di sosta, che garantiscono che tutti i valori nobili del prodotto rimangano integri.
0: Ecco, quali sono le caratteristiche del latte di Arborea?
1: Partendo dalla professionalità dei nostri soci, veramente molto alta, e il microclima che la Sardegna ci dona, diciamo così, abbiamo un vantaggio che è veramente unico. Noi abbiamo una filiera cortissima, il latte inizia a invecchiare dal momento che esce dalla mammella della bestia. Ok, noi in circa...
0: È un prodotto vivo, no?
1: È un prodotto vivo, perfetto. Diciamo che nell'arco di 8 ore il latte passa dalla mammella della bestia allo stabilimento, dove poi subisce i primi trattamenti termici che lo trasformeranno in prodotto finito.
0: Ecco, questi trattamenti termici quindi non vanno a far perdere le qualità organolettiche del latte?
1: Il nostro compito è proprio quello di non rovinare, diciamo così, la fatica dei nostri soci. Ci consegnano una materia prima eccelsa. Come tecnici, io e i miei colleghi dobbiamo proprio proteggere quella

0: qualità, trattando il latte termicamente al minimo possibile per ottenere il prodotto finito desiderato, ma lasciando, diciamo, le caratteristiche migliori che arrivino sino al consumatore finale.
1: Il formaggio più importante che viene prodotto all'interno della cooperativa è il dolce sardo. La sua tradizione ci porta agli anni 30, ma oggi viene realizzato a livello industriale con un rigoroso controllo dentro lo stabilimento. Ne parliamo con Angelo De Itta, che è uno dei casari dell'azienda. Dove siamo qui, Angelo?
2: Sì, Francesca, adesso ci troviamo in questa cella che è considerata il caveau della cooperativa, dove si ha la maturazione del dolce sardo. Diciamo che qui il formaggio sosta per circa 9-10 giorni, dopodiché viene avviato al confezionamento.
1: Che caratteristiche ha questo formaggio e perché si chiama dolce sardo?
2: Si chiama dolce sardo perché racchiude in sé tutta la dolcezza, sentori aromatici, il colore bianco, morbido, la pasta morbida, e al suo interno appunto racchiude quelli che sono i sapori, gli odori e gli aromi del latte fresco.
1: Tutto vaccino?
2: Tutto vaccino, 100% sardo e in gran parte anche a chilometro zero. Gli ingredienti che costituiscono il dolce sardo sono il latte, i fermenti lattici, il caglio e il sale.
1: Dal momento che il latte viene conferito, cosa succede? Quali sono tutte le fasi produttive?
2: Allora, innanzitutto il latte arriva qui in stabilimento, viene controllato dal laboratorio, dopodiché viene stoccato nei serbatoi e prelevato per essere avviato un processo di pastorizzazione e trasferito nelle caldaie di trasformazione. Segue tutto un processo di formatura, di stufatura e di salatura. Questo avviene in un'intera giornata, dopodiché appunto verrà confezionato e commercializzato.
1: A partire dagli anni 50 il territorio di Arborea è diventato un vero e proprio punto di riferimento, è diventato un centro agroalimentare importantissimo in tutta la regione. Ne parliamo con il presidente amministratore delegato della cooperativa del latte di Arborea, Remigio Sequi. Presidente, come ha saputo negli anni, fino ad oggi anche con le problematiche che sono cambiate nel tempo, garantire la sostenibilità economica, sociale ed ambientale di tutti i soci che raccoglie questa grande cooperativa?
3: Noi abbiamo senz'altro nella nostra filiera produttiva dei costi maggiori per i nostri soci che devono pagare il trasporto sulle materie prime, abbiamo dei costi maggiori nel settore della commercializzazione dei prodotti, perché quando noi trasportiamo i prodotti in Italia chiaramente abbiamo il problema del trasporto che incide notevolmente. Dall'altra parte abbiamo dei costi alti per quanto riguarda le nostre aziende, perché col sistema di tracciabilità e di controllo della qualità dei nostri prodotti l'allevatore deve stare molto attento a quello che è l'amministrazione interna, deve rispettare tutti i parametri imposti dalla cooperativa, che sono parametri molto fedeli e i controlli sono molto accurati. Questo garantisce una qualità del prodotto molto alta. L'anno 2024 abbiamo degli importantissimi progetti di sviluppo, stiamo praticamente investendo delle cifre importanti per riconvertire tutto il settore produttivo. E permetterà un miglioramento delle produzioni, un miglioramento della qualità dei nostri prodotti, la sostenibilità ambientale, perché ci saranno con questi nuovi sistemi di produzione meno sfridi, e soprattutto una delle altre caratteristiche che porterà questa trasformazione all'interno del nostro settore sarà la sicurezza dei lavoratori dipendenti.
1: Il nostro viaggio lungo la filiera del latte termina qui ed ora spazio ai più piccoli per vedere come se la cavano con i temi della sicurezza alimentare e della sostenibilità.

0: Siamo in Liguria, nel cuore della Riviera di Levante, e non poteva mancare l'olio tra i prodotti che rendono unica questa terra stretta tra cielo e mare, fatta di piccoli appezzamenti di terreno, dove tra gli olivi secolari si coltivano anche il basilico, le erbe aromatiche, gli antichi ortaggi custoditi da generazioni di contadini. Qui il nono punto della politica agricola comunitaria, proteggere la qualità dell'alimentazione e della salute, si è fatto concreto assumendo le forme, il gusto e i profumi dei tanti prodotti che una volta preparati e cucinati, secondo le antiche ricette, vengono portati sulla tavola. Lo sanno bene gli alunni dei due istituti paritari di Rapallo, l'Istituto San Benedetto e la Scuola Gianelli, che insieme alle loro insegnanti sono andati alla scoperta di questi tesori della terra, seguendo gli spunti offerti dal progetto europeo di educazione ambientale Agrinet for Edu.
1: La cosa bella di questo progetto è stata proprio il lavoro interdisciplinare. Si sono divertiti e direi che è servito proprio per ampliare le loro conoscenze ed avere una maggior consapevolezza delle cose salutari nostre.
0: Ecco allora che insieme all'olio d'oliva i piccoli dell'Istituto San Benedetto hanno scoperto tutti i segreti del basilico, ingrediente principe del pesto genovese, le erbe aromatiche e i pansotti, tortelli di pasta fresca ripieni di erbe spontanee raccolte nei campi.
2: Ci ha aiutato nonnina, che lei ha raccolto le erbe, cioè ce le ha fatte vedere.
3: Abbiamo anche impastato, c'aveva la pasta e noi li abbiamo messi lì in pieno e poi li abbiamo chiusi. Sembrava come una bacchetta quella viola, più o meno come una bacchetta.
4: Buonasera! Trasmettiamo oggi.
0: Alla fine il frutto di tutta la ricerca è diventato anche un telegiornale, il TG Benedetto, dove i piccoli si sono trasformati in giornalisti in erba. O in artisti in erba, come hanno fatto gli studenti dell'Istituto Gianelli di Rapallo. Qui i ragazzi più grandi delle medie hanno spiegato ai più piccoli delle elementari perché sia importante mangiare sano, tanta frutta e tanta verdura. Insieme hanno prima disegnato e poi assaggiato i soggetti delle loro creazioni.
5: Io stavo aiutando un bambino che aveva scelto una mela gialla e l'avevamo appunto tagliata a metà. E se no c'era non solo frutta, c'era anche verdura.
6: Ha aiutato noi, che abbiamo imparato anche a adattare il nostro linguaggio anche a dei bambini più piccoli, ne avevamo la prima elementare, quindi senz'altro bisognava usare parole semplici.
7: Tutto si è concluso con una bella merenda a base di frutta.
0: E alla fine il buon esempio si è trasformato anche in comportamenti concreti, sani e positivi che i piccoli delle due scuole di Rapallo hanno fatto propri nella vita di tutti i giorni.
8: Noi adesso facciamo la merenda sana tre volte a settimana. Lunedì mangiamo la frutta, mercoledì mangiamo la verdura o frutta secca e il venerdì mattina invece la giornata del pane condito con l'olio. Piace molto, vero?

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao mamma.
2: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
3: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho sei figli, per favore.
4: Licenziata.
2: Ora, ecco, questi... dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
5: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
6: Diventerà una casa bellissima.
7: Una casa tutta per noi. Giovedì in prima serata.
8: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista.

0: Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio. In prima visione TV.
2: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me.
8: Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata. Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un papà alle prese con la vita di casa, Mister Mamma. Giovedì, una famiglia in cerca di riscatto, il film Una casa tutta per noi. Venerdì, una corsa per non perdere l'innocenza, I ragazzi del paradiso. Sabato, la vera storia delle apparizioni a Lourdes, la passione di Bernadette. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film La segretaria quasi privata. Buona visione!

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli, circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo:

0: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Tutta l'opera di Gesù è stata sotto il segno della volontà del Padre, e anche in quest'ultimo momento drammatico della sua vita, Gesù si affida filialmente al Padre.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Dopo la flagellazione, dolore immenso per Gesù, viene consegnato per la crocifissione. Gesù obbedisce, non reagisce, egli ci mostra così il senso della sua vita. Un'offerta di amore.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma quanta presa in giro! Gesù aveva annunciato il suo regno. Qui lui è il segno della cattiveria umana, ma nello stesso tempo dell'amore di Dio che non arretra davanti a nulla.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero doloroso. La salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Maria, ti preghiamo che nel momento della prova ci preservi dalla disperazione. Ti supplichiamo, rinnova per noi nei momenti più bui la tenerezza che usasti per Gesù.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Siamo giunti al termine, tutto si è compiuto, ma tutto

0: è giunto al compimento. Dio ha mostrato nel suo Figlio la fedeltà alla sua alleanza. Gesù ne è il segno più compiuto, la fedeltà di Dio per tutti noi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel

0: O Maria, tu sei splendore che nulla toglie alla luce di Cristo perché esisti in Lui e per Lui. Tu sei trasparenza e pienezza di vita. Ti affidiamo il futuro che ci attende, chiedendoti di accompagnarci nel cammino. La tua voce, o madre tra le madri, o benedetta fra tutte le donne, ci invita a volgere lo sguardo al tuo figlio Gesù, sola luce del mondo. Aiutaci a vivere da creature di Dio. Dacci la capacità di valutare ogni cosa come dono di Dio e la virtù di operare con bontà e di usare con sapienza e con provvidenza i doni che il Signore ci fa. A te, o Vergine Santa, aurora di salvezza, consegniamo il nostro cammino. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
2: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
2: prega per noi.
0: San Giuseppe,
2: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
2: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.

terremoto in Colombia, oltre 200 le vittime accertate, ma il bilancio è ancora provvisorio. 2.700 le persone ancora disperse. Il dolore e la vicinanza del Papa e della Conferenza Episcopale Italiana. Disarmare la tecnica, servire la pace. Nel tema della prossima Giornata Mondiale della Pace, Leone XIV richiama la politica alla propria responsabilità morale ed esorta l'intera umanità a promuovere la dignità della persona. Temperature bollenti ancora fino a dopo Ferragosto. La lunga ondata di calore brucia i raccolti. La situazione è più critica al nord. La siccità mette a rischio le produzioni agricole, particolarmente colpiti il mais e il riso. Domani nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Scoppia la polemica politica. Il giornalista denuncia, Salvini chiede alla RAI la mia sospensione. Tra poco più di 24 ore l'attesa eclissi di sole, visibile anche in Italia, uno spettacolo astronomico di grande fascino, ma attenzione a come la guardate, dicono gli oculisti, servono

0: filtri certificati, altrimenti si rischiano gravi danni agli occhi. 18-28 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG2000, buonasera. Dunque, in apertura il dramma della Colombia, colpita ieri da un violento terremoto. Al momento sono oltre 200 le vittime accertate, ma si scava ancora tra le macerie per trovare i dispersi, che sarebbero 2700. Caterina Dall'Oglio.
1: Si scava anche a mani nude, seguendo rumori sotto le macerie. A Pereira, una delle città più colpite dal terremoto che ieri ha devastato la Colombia, quella che conta il maggior numero di vittime. È quel che resta di questo palazzo filmato in diretta e postato sui social media mentre crolla tra le urla dei passanti. Sono più di 200 i morti, oltre 900 i feriti e 2700 i dispersi, ma secondo una stima dei sismologi americani si potrebbe arrivare a 1000 vittime e $1 miliardi di danni. Il terremoto ha bloccato metà del paese. L'autorità per l'aviazione civile ha segnalato che in 5 aeroporti i voli sono sospesi per via dei danni, tra cui quello di Pereira, dove è crollato il soffitto, come si vede bene dalle immagini riprese da questo influencer in presa diretta. Riaperto questa mattina lo scalo di Cali, dopo il ripristino completo dell'energia elettrica, sono stati chiusi anche alcuni collegamenti autostradali nevralgici per via delle frane e per fare accertamenti strutturali su ponti e tunnel. Il governo ha annunciato lo stato di calamità nazionale e mobilitato l'esercito. Il neo presidente di estrema destra è fresco di giuramento appena 4 giorni fa e non ha mai avuto altri incarichi pubblici. Ora deve far fronte a quello che il Servizio Geologico Colombiano definisce uno dei terremoti più intensi dell'ultimo secolo. I piccoli che erano rimasti imprigionati nell'ospedale di Cali sono tutti stati salvati, segno che c'è ancora speranza.
0: E in un messaggio Leone XIV si dice profondamente addolorato e assicura la sua vicinanza spirituale alle famiglie che piangono i loro cari. Vicinanza fraterna è stata espressa anche dal presidente della CEI, Cardinale Zuppi. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito la Colombia, lo si legge nel telegramma, firma del segretario di Stato, il cardinal Pietro Parolin, diretto a Monsignor Francisco Javier Muñera Correa, arcivescovo di Cartagena e presidente della Conferenza Episcopale Colombiana. Il pontefice assicura la sua vicinanza spirituale ed esprime la sua gratitudine a tutti coloro che si adoperano nelle operazioni di ricerca, soccorso e assistenza alle vittime. Vicinanza fraterna e partecipazione commossa sono state espresse alla Chiesa e al popolo colombiano dal cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI. Nel messaggio il cardinal Zuppi assicura l'impegno a destinare risorse straordinarie per far fronte a questa prima emergenza. Solo un mese e mezzo fa il terribile sisma che ha messo in ginocchio il vicino Venezuela. Due emergenze che si sommano, Caritas Italiana farà la sua parte per entrambi i paesi. Lo dice Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana, parlando proprio dal Venezuela. A conclusione oggi della missione avviata il 3 agosto per visitare le aree più colpite e conoscere direttamente gli interventi avviati dalla Chiesa locale e definire insieme a Caritas Venezuela le priorità dei prossimi mesi.
3: Continuiamo a donare, continuiamo a fare la nostra parte. Non dimentichiamo chi in questo momento, non solo qui in Venezuela ma in tante parti del mondo, continua a soffrire.
2: Dall'emergenza alla ripresa, la Chiesa continua a stare accanto alle comunità che soffrono.
0: La guerra in Ucraina, forti esplosioni a Kiev e Zaporizhia, almeno 5 morti e 20 feriti. L'intelligence USA accusa c'è la Russia dietro il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia. Il servizio di Giorgia Bresciani.
4: Non si fermano i raid russi sull'Ucraina. La notte scorsa hanno causato almeno 9 morti, di cui 6 a Zaporizhia, nel sud-est del paese, dove un attacco massiccio con missili e bombe guidate ha danneggiato edifici residenziali e strutture non residenziali. Altre 3 persone, tra cui un ragazzo di 15 anni, hanno perso la vita invece nella regione orientale di Dnipropetrovsk. Zaporizhia è stata colpita con missili balistici nordcoreani, zircon e bombe aeree guidate, scrive sui social il presidente Zelensky, secondo cui ogni passo che la Russia compie dimostra che Mosca si sta preparando non per la pace ma per l'escalation. E il mondo, aggiunge, deve rispondere ora, non aspettare. Il Ministero della Difesa russo rivendica intanto la conquista di altri 2 villaggi nelle ultime 24 ore nelle regioni di Zaporizhia e Kharkiv. Anche Mosca conta vittime tra i civili. Un uomo è morto e altri 2 sono rimasti feriti in un attacco ucraino a Belgorod. Colpita un'altra raffineria di petrolio russa e secondo esperti dell'intelligence americana

0: americana ci sono i servizi segreti russi dietro l'attacco all'aeroporto tedesco di Lipsia, avvenuto la scorsa settimana con un drone carico di esplosivo.
1: Il nodo di Hormuz, trattative tra Oman e Iran in fase avanzata, spiegano i mediatori, ma gli americani hanno sparato contro una nave che aveva tentato di forzare il blocco dei porti iraniani. Marco Burini.
2: Se uno minaccia, l'altro avverte. Se quello blocca, questo controlla. Se una parte accenna a negoziati, l'altra fa partire comunicati d'apertura. Stati Uniti e Iran fanno le stesse mosse. È uno stallo e vallo a sapere quanto dura. Ma una cosa è sicura. Questa guerra surriscalda il pianeta e l'economia boccheggia. Dallo stretto di Hormuz non passano navi. Su quello di Bab el-Mandeb piovono missili. Gli americani hanno sparato al timone di un'imbarcazione che cercava di uscire da un porto iraniano. Nessuna vittima. Mentre sono quattro i morti su un cargo dell'Arabia Saudita centrato da un missile degli Houthi, i miliziani sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, che controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, punto di congiunzione tra Oceano Indiano e Mar Rosso, e quindi Mediterraneo, tramite il canale di Suez. Lo stretto di Hormuz non è affatto aperto, checché ne dica Trump, il quale, si viene a sapere oggi, un mese fa ha dovuto nascondersi in un carrello per il cibo per cambiare aereo, mentre tornava dal summit NATO in Turchia. Evidentemente la minaccia di un attentato da parte dell'Iran era stata ritenuta concreta. Il regime degli Ayatollah è un osso duro per il boss della Casa Bianca. Sono negoziatori molto subdoli. Prima accettano qualcosa, poi dicono alla stampa che non l'hanno fatto. Dice lui, che cambia le carte in tavola ogni due per tre. Da mediatore, il governo del Pakistan dice che qualcosa di simile a un accordo è vicino. Ma è un ritornello già sentito. Come sull'altro fronte, l'agonia di Gaza, gli assalti dei coloni in Cisgiordania, i raid in Libano. Netanyahu ha fatto capire chiaramente che non ha alcuna intenzione di fermarsi.
1: Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. Questo è il tema del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace che si celebrerà il 1° gennaio prossimo. Ce ne parla Paolo Fucili.
3: Occorre sempre parlare di pace ed educare il mondo ad amarla, costruirla, difenderla, diceva Paolo VI istituendo il 1° gennaio del 68 la prima giornata mondiale della pace. La prossima, all'alba del 2027, sarà quindi la numero 60 della serie e seconda del pontificato Leone, con titolo da lui scelto e annunciato oggi, Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. Temi ispirati a Magnifica Humanitas, l'enciclica sull'intelligenza artificiale, dove Leone ha scritto che nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile, per poi avvertire, presentando l'enciclica, che se la tecnologia indebolisce il nostro senso critico, allora è la pace stessa ad essere a rischio. L'intento, dunque, del Papa, spiega un comunicato del Dicastero per lo sviluppo umano integrale, è anzitutto richiamare la responsabilità morale di chi agisce in politica, ma anche esortare l'umanità intera a promuovere la dignità della persona. Dopo i brindisi e i fuochi d'artificio di mezzanotte, pace sarà così l'augurio più fervido di Papa Leone al mondo intero per il nuovo anno.
1: Caldo ancora afa sull'Italia, ma anche temporali. Oggi 19 città col bollino rosso. Lucia Scione.
4: Bollini, allerte, numeri delle ondate. Forse bisognerà inventare qualcosa di nuovo per raccontare l'estate più calda del primo lustro del terzo millennio. Puntuali si sono verificate le previsioni. Le massime sono risalite, soffocano ben 19 delle 27 città attenzionate dal Ministero della Salute. E domani non andrà meglio. Persisterà anche l'afa notturna che tanto sta condizionando il recupero psicofisico del nostro organismo. Ma oltre la massima allerta per caldo intenso e umidità persistente, si registrano fenomeni piovosi, soprattutto pomeridiani, anche a carattere temporalesco, sulle zone interne di confine in 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia, Umbria. Possono manifestarsi grandinate anche intense, seppur di breve durata, complicate da raffiche di vento. L'allerta diffusa dalla Protezione Civile evidenzia anche una possibile criticità di carattere idrogeologico. Tra gli scenari previsti c'è l'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua minori, con possibili esondazioni nelle aree immediatamente vicine. Probabili allagamenti e cadute massi nelle zone rocciose. Prudenza è raccomandata soprattutto a quanti sostano nei pressi di fiumi e ruscelli e dai villeggianti che per sfuggire alla canicola hanno scelto di trascorrere la giornata all'aperto, magari all'ombra di fusti e chiome.
1: E questo caldo mette in ginocchio le coltivazioni. In alcune aree il mais rischia di andare completamente perso, mentre per il riso si stima un calo del 40% del raccolto. Sentiamo Elena Aquilani.
5: I ponti che normalmente servono a superare i fiumi adesso scavalcano solo fango secco, sassi e sabbia. Il Po, che è il più lungo d'Italia, è ormai un rivolo d'acqua e dove prima si navigava, adesso si cammina. Sono gli effetti più evidenti della siccità di questi mesi. E a pagare il prezzo più alto è l'agricoltura. Il Politecnico di Milano ha infatti stimato che tutto questo potrebbe costare all'Italia circa 74 miliardi di euro e la perdita di 960.000 posti di lavoro. Le risaie, simbolo della pianura padana, sono ormai bruciate dal sole. Una situazione che costringe gli imprenditori a fare delle scelte per tentare di salvare almeno una parte del raccolto.
6: Avendo questa spaventosa scarsità d'acqua, abbiamo dovuto fare delle scelte piuttosto drastiche e quindi ho ritenuto di privilegiare e di continuare ad allevare come è giusto che vengano coltivate certe varietà e certi campi, e ne ho totalmente abbandonati altri. Uno di quelli è questo qui in cui siamo noi adesso.
5: E alcuni sperimentano nuove tecniche nella speranza che le cose possano migliorare.
7: Quest'anno, grazie a un nuovo metodo innovativo di irrigazione al quale ci siamo dovuti adeguare in queste zone di norma sempre ricche di acqua, abbiamo attivato i turni.
5: C'era un tempo in cui le mondine lavoravano con l'acqua che arrivava fino alle ginocchia. Oggi, negli stessi campi, c'è solo la terra arida e non si può fare altro che aspettare una pioggia che non si sa quando arriverà.
1: L'intensa fase di siccità che sta interessando l'Italia sta mostrando i suoi effetti anche lungo il tratto del Tevere che attraversa Roma. La portata del fiume è calata in modo significativo, raggiungendo uno dei livelli più bassi degli ultimi 15 anni nella capitale. Tra le conseguenze di questo vistoso abbassamento c'è la riemersione dei resti dell'antico ponte Neroniano, come si vede da queste immagini. L'Etna continua ad eruttare senza sosta. Una nuova bocca effusiva si è aperta nella valle del Bova intorno a 1900 metri. Gravi disagi per i viaggiatori. Nuova chiusura dell'aeroporto di Catania, almeno fino alle 11 di domani mattina. Antonella Mazzateruel.
8: Cancellati o dirottati verso nuove destinazioni, per lo più a Palermo, anche Trapani o Comiso, l'aeroporto di Catania ha fermato ancora oggi per il quarto giorno consecutivo gli arrivi, inizialmente fino alle 19, ma nel pomeriggio ha prolungato lo stop fino a domani mattina alle 11. Bloccate anche le partenze dalla società di gestione SAC, che invita chi deve viaggiare a verificare lo stato del volo prima di raggiungere lo scalo. Tra le polemiche dei sindacati che chiedono alla regione la convocazione urgente di un tavolo tecnico, ritengono non necessario impiegare risorse per migliorare i collegamenti via terra tra gli aeroporti siciliani, evidenziando la mole di lavoro triplicata per i lavoratori dello scalo palermitano e i notevoli disagi per i passeggeri, e giudicando l'attuale situazione emergenziale la conseguenza di anni di scelte miopi su investimenti e personale non imputabile alla cenere dell'Etna. Sul vulcano in attività, intanto, stamattina si è formata una nuova bocca eruttiva alla base della parete nord della suggestiva Valle del Bove. Turisti ed escursionisti entusiasti prendono posto per godersi lo spettacolo, che affascina anche chi può osservare le colate laviche soltanto da lontano attraverso le immagini che giungono dall'Etna.
1: Attentato a Ranucci, prima notte in carcere per Walter Lavitola, che domani mattina sarà interrogato. L'imprenditore è accusato di essere il mandante della bomba piazzata fuori casa del giornalista lo scorso ottobre. Contestato anche il metodo mafioso. Luigi Ferraiuolo.
9: Sembra di essere ritornati alla strategia della tensione, almeno questa è l'idea che si deve essere fatto Walter Lavitola della nostra Italia per aver letto o ascoltato troppe storie di intrighi in cui vince sempre il cattivo. Era sicuro perciò che non sarebbe andato in galera e che il suo progetto per manipolare Ranucci a sua insaputa sarebbe andato in porto. Eppure da ieri sera è ospite di Re Bibbia, accusato di tentata strage aggravata dal metodo mafioso per aver fatto sistemare una bomba sotto la casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Domani è previsto l'interrogatorio di garanzia. Intanto resta latitante Clesio Gomez Tavares, factotum di La Vitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno a casa di Ranucci. L'uomo si troverebbe in Camerun e i PM sono pronti a chiedere l'estradizione. In sostanza, la bomba sotto la casa del giornalista sarebbe stata piazzata su indicazione di La Vitola, per farlo diventare un personaggio e poi candidarlo a premier, come esponente di un raggruppamento vicino allo stesso La Vitola. Sigfrido Ranucci è vittima di un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio mediatico, ha commentato il suo avvocato Roberto De Vita. Un progetto folle, quello di La Vitola, da sempre schierato a destra, che era già andato in galera negli anni passati per appropriazione indebita di fondi pubblici ed estorsione proprio a Berlusconi. Parallelamente all'inchiesta si muove lo scontro politico. Ranucci, in un post su Facebook visto da 1 milione di persone, ha lanciato l'allarme che lo vogliono sostituire dalla guida di Report, dopo che il vice premier Salvini ha chiesto che venga sospeso dal programma.
1: Condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Assad per crimini di guerra e contro l'umanità. La sentenza del Tribunale di Damasco ha riconosciuto i crimini commessi dall'ex dittatore durante il suo regime. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
10: Omicidio premeditato di più persone, torture, arresti arbitrari e uccisioni di minori. Il presidente della corte del Tribunale di Damasco elenca i reati per cui, in nome del popolo siriano, l'ex dittatore Bashar al-Assad è stato condannato a morte. Con lui un gruppo di alti funzionari del governo e comandanti militari, tutti responsabili di crimini di guerra e contro l'umanità, tutti latitanti. L'unico imputato presente è Atef Najib, cugino dell'ex presidente responsabile della sicurezza nella provincia meridionale di Daraa. Davanti al tribunale decine di persone hanno atteso la sentenza sventolando la bandiera della nuova Siria e mostrando foto di persone uccise o scomparse durante la guerra. Atef Najib mi ha arrestato quando avevo 15 anni, grazie a Dio è stato condannato. Ora aspettiamo giustizia per tutti i crimini commessi in questi anni, dice questo ragazzo. Assad aveva guidato il paese dal 2000, dalla morte cioè del padre Hafez, fino al dicembre 2024, quando una rapida offensiva delle forze ribelli guidate dall'attuale presidente al-Sharaa lo ha costretto alla fuga. Oggi l'ex dittatore vive assieme alla famiglia in Russia nel più esclusivo quartiere di Mosca sotto la protezione di Vladimir Putin. Difficile che venga estradato per essere giustiziato. La Siria cerca di chiudere i conti con il passato, ma deve ancora trovare quella stabilità che consenta di guardare con speranza al futuro. Prima di mettere giacca e cravatta, al-Sharaa si chiamava al-Jolani e guidava la filiale siriana di Al-Qaeda. Era un terrorista con una taglia di 10 milioni di dollari sulla testa, ha rovesciato Assad grazie ai gruppi islamisti più radicali e ad un gran numero di jihadisti stranieri, proprio quei gruppi che oggi al-Sharaa non riesce pienamente a controllare e che più volte hanno attaccato, minacciato e intimidito le minoranze religiose del paese, compresa la coraggiosa minoranza cristiana che ha scelto di non andar via.
1: In Nigeria sono stati liberati gli ultimi due ostaggi catturati domenica 2 agosto nell'assalto alla chiesa di St. Joseph nel distretto di Udi, sud-est del paese. Si tratta del seminarista Lawrence Igbo e del fedele laico Emmanuel Onudi, liberati nel corso di un'operazione condotta dalle forze di sicurezza. L'operazione ha portato all'arresto di 3 presunti banditi, mentre un quarto sequestratore è stato ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia. A Roma una 20enne incensurata è stata arrestata in flagranza dai carabinieri perché gravemente indiziata del reato di truffa aggravata ai danni di anziani. A sventare il raggiro una signora di 88 anni che ha dato subito l'allarme. I particolari da David Murgia.
11: Pensavano di aver trovato la vittima perfetta, invece dall'altra parte del telefono hanno trovato questa signora di 88 anni, con più sangue freddo di loro. È accaduto a Roma, dove questa vispa anziana, residente nel quartiere Prati, ha sventato una truffa con la tecnica del finto carabiniere e contribuito così all'arresto di una 20enne. Tutto è iniziato ieri pomeriggio quando la donna ha ricevuto la telefonata di un uomo che si è presentato come un maggiore dei carabinieri. Il falso militare le ha raccontato che la figlia sarebbe rimasta coinvolta la notte precedente in un grave reato. Per evitare conseguenze, l'anziana avrebbe dovuto consegnare tutti i gioielli e gli oggetti d'oro custoditi in casa. Un copione studiato per creare paura e confusione. La donna non si è lasciata prendere dal panico, ha finto di credere alla storia e di voler assecondare le richieste del suo interlocutore, riuscendo contemporaneamente a mettersi in contatto con il 112 e a chiedere l'intervento dei carabinieri. Alla porta dell'anziana si è presentata una giovane donna incaricata di ritirare il bottino, ma è stata arrestata. Si tratta di una ventenne di Napoli incensurata, è stata condannata a 1 anno e 4 mesi per truffa aggravata ai danni di anziani.
1: La vicenda dell'addetto alla sicurezza morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca nel Cosentino. Due persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la

0: Morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, deceduto domenica all'alba. I due fermati sarebbero due fratelli giovanissimi, di 22 e di 24 anni, calabresi di origine ma residenti in Lussemburgo, e stavano per lasciare l'Italia. I due fratelli pretendevano di entrare nel locale senza pagare il biglietto, di qui la rissa. Bonus nuovi nati, per le domande c'è tempo fino a domani, 1000 euro per ogni nato. I dettagli con Giuseppe Caporaso.
1: Ultime ore per poter chiedere il bonus nuovi nati 2026. Scade domani, mercoledì 12 agosto, ed è destinato ai bambini nati o adottati tra il 1 gennaio e il 14 aprile 2026. Dopo il 14 aprile si può presentare la domanda entro 120 giorni dalla nascita o dall'adozione. Il contributo una tantum è di 1000 euro per ciascun figlio per poter affrontare le prime spese con l'arrivo del bambino. Bisogna andare sul portale dell'INPS ed effettuare telematicamente la richiesta sulla voce bonus nuovi nati attraverso lo SPID o la carta d'identità elettronica, chiamando il contact center dell'INPS o rivolgendosi ad un patronato lungo la penisola. Lo stanziamento complessivo è pari a 360 milioni di euro e i pagamenti seguiranno l'ordine cronologico fino all'esaurimento dei fondi. Le risposte si avranno in 30 giorni. I requisiti sono la residenza in Italia e un ISEE familiare non superiore a 40.000 euro, escludendo le somme percepite con l'assegno unico universale. Chi può presentare l'istanza? Uno dei genitori e, se non conviventi, il genitore residente con il minore. Il bonus è attivo per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o per i figli di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o del permesso unico di lavoro di ricerca superiore ai 6 mesi.
0: Nuove nomine del Papa nel Consiglio per l'Economia. Ci sono i cardinali Riss, Nemeth, Vesco e Repole, quindi due donne manager under 40, la principessa Gisela Liechtenstein ed Elena Bechstein Principato. Tra le nuove nomine anche Paolo Nusiner, direttore generale per gli affari generali del Dicastero per la comunicazione. Occhi puntati al cielo perché domani sera va in scena lo spettacolo dell'eclissi di sole, ma gli oculisti mettono in guardia. Sentiamo perché da Monica Di Loreto.
2: Sarà un tramonto decisamente fuori dall'ordinario. Domani, 12 agosto, la Luna passerà davanti al Sole e anche dall'Italia sarà possibile assistere all'eclissi, un appuntamento raro che ci regalerà un cielo particolare proprio nelle ore in cui il Sole scenderà verso l'orizzonte. Ma attenzione, da noi sarà solo parziale e soprattutto sarà un'eclissi da guardare con una regola precisa: mai a occhio nudo.
3: Il danno può essere quello proprio dovuto alla comparsa di una macchia cieca, scura, davanti all'occhio. Cioè, non quelle macchie che si spostano come abbiamo un pochino tutti, le famose miodisopsie, ma una macchia cieca che rimane fissa e ci impedisce la visione centrale.
2: Un avvertimento che vale per tutti, anche quando la Luna arriverà a coprire gran parte del disco solare, non significa che il Sole diventi sicuro da guardare. La radiazione che raggiunge gli occhi può comunque provocare danni permanenti alla retina. E proprio al nord-ovest l'eclissi promette di essere particolarmente spettacolare, con una copertura del Sole che potrà superare il 90%. A Milano e Torino il momento del massimo è previsto intorno alle 20:20, scendendo verso sud invece la Luna oscurerà una porzione sempre più piccola del disco solare, circa il 60% a Roma, il 36% a Napoli, appena il 10% nel Salento. Ma c'è un dettaglio che renderà l'osservazione ancora più particolare. Il massimo dell'eclissi arriverà quando il Sole sarà ormai ad un passo dall'orizzonte e in molte località tramonterà pochi minuti più tardi, rendendo il tempo a disposizione davvero limitato. La domanda allora è inevitabile: come possiamo goderci questo spettacolo senza mettere a rischio la vista?
3: Purtroppo io da medico, da oculista soprattutto, dovrei dirvi non guardatela, perché in ogni caso guardandola direttamente si può creare un danno. L'unica cosa che ci può preservare da avere questo danno e voler guardare l'eclisse è usare dei filtri però certificati.
0: Tuffi, giochi in spiaggia e attività ludiche, una giornata speciale all'insegna del divertimento e della legalità ha animato questa mattina il Lido del Carabiniere di Isola delle Femmine nel Palermitano, dove i bambini del quartiere Zen sono stati ospiti dell'Arma per trascorrere al mare un momento di spensieratezza. L'iniziativa, frutto della consolidata collaborazione tra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo e la Fondazione L'Albero della Vita, ha visto protagonisti circa 40 bambini e ragazzi del Programma Nazionale di Contrasto alla Povertà Varcare la Soglia, accompagnati dagli operatori della Fondazione e dai militari dell'Arma. Occasione che conferma l'impegno dei carabinieri a garantire non solo il semplice controllo del territorio, ma anche vicinanza e supporto alla comunità. Giovedì 13 agosto a Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, in scena lo spettacolo dal titolo La traiettoria calante per commemorare le 43 vittime del Ponte Morandi nell'ottavo anniversario della tragedia. Il servizio di Michele Sciancalepore.
4: Oddio! Oddio!
5: Il Ponte Morandi è crollato alle 11.36 del 14 agosto 2018, seppellendo sotto le macerie 43 persone.
6: Sono trascorsi 8 anni, ma c'è ancora tanto da raccontare. Non solo per ricordare, ma perché il crollo del Ponte Morandi è un dramma emblematico.
7: Perché ci sono tutti i temi universali di una tragedia. C'è una grande colpa, non espiata. Ci sono dei colpevoli, ci sono delle vittime, ci sono dei carnefici.
6: Per Pietro Giannini, ricostruire, con la consulenza del Comitato Parenti Vittime del Ponte Morandi, e restituire passaggi e personaggi di quello che non è un dramma letterario, ma una ferita mortale, è diventata una missione.
5: Abbiamo carreggiata. La vedete?
6: E per questo giovane attore e drammaturgo genovese, denunciare responsabilità, omissioni, incurie, malaffari di questa tragedia annunciata è un dovere civile e morale.
5: Tutta l'opera è soggetta ad una degradazione molto rapida, data la vicinanza del mare. La salsedine mangia acciaio. Il Ponte Morandi è stato impermeabilizzato con la carta. Il Ponte Morandi potrebbe venire giù. Nessuno fa niente!
6: Sono trascorsi 8 anni, ma ancora tanto da raccontare. Questo monologo prodotto dal Teatro Nazionale di Genova si intitola Traiettoria calante, ma per Pietro Giannini l'attenzione non deve calare.
7: Il cammino per la giustizia è ancora molto molto lungo, perché i veri colpevoli, o meglio, i primari colpevoli, non sono proprio entrati nell'aula del tribunale, ed è per questo motivo che la traiettoria calante deve continuare a esistere e a girare.
0: E adesso ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo tra pochissimo. Restate con noi.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Da quando ho scoperto Line Special Response, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
2: Line Special Response, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
1: E ora si cambia marcia.
2: Line Specialist, speciali per te.
3: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
4: Il 27 settembre Lourdes accoglierà Papa Leone. Per offrire un'accoglienza sicura e accessibile a tutti, soprattutto ai più fragili, e per sostenere il finanziamento di interventi straordinari che continueranno a beneficiare i pellegrini anche dopo la partenza del Santo Padre, il santuario ha bisogno di voi. Insieme, con il vostro sostegno, prepariamo questo incontro storico. Per maggiori informazioni visitate il sito lourdes-france.com.
5: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis lisci diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis lisci diamante da Garnier.
0: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
7: È Verum.
6: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
7: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
6: Perché con il suo mix di erbe a base di senna attiva l'intestino per un sollievo rapido.

0: rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
1: Eccoci di nuovo insieme con una notizia. Un 60enne accompagnatore al campo scout è morto a Bosco di Corniglio, nel Parmense. L'uomo ha perso la vita dopo che uno scout di 13 anni era caduto in una scarpata. Quanto si è appreso, nel tentativo di soccorrerlo, sarebbe caduto a sua volta. E per questa edizione è tutto. Ora il meteo, poi la Santa Messa e il prossimo TG alle 20:45. A più tardi.

Martedì, al nord pressione in aumento, ma ci saranno ancora dei temporali pomeridiani su Alpi, Prealpi e alte pianure. Soleggiato e più asciutto invece sul resto dei settori. Mercoledì, pressione in aumento. Ennesima giornata assolata e molto calda, isolati temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi, anche di forte intensità. Clima molto afoso dappertutto. Al centro, pressione stabile. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio e generale soleggiamento, soltanto sugli Appennini ci saranno dei temporali. Temperature molto calde. Mercoledì, pressione stabile. Fatta eccezione per qualche isolato rovescio pomeridiano sugli Appennini, la giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento e caldo intenso. Al sud, anticiclone africano sempre ben presente. La giornata trascorrerà all'insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori peninsulari e anche sulla Sicilia. Mercoledì, c'è l'anticiclone africano. Temporali pomeridiani sui rilievi calabresi, sul resto dei settori invece tutto sole e clima un po' meno caldo grazie a venti settentrionali.

0: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un papà alle prese con la vita di casa, Mister Mamma. Giovedì, una famiglia in cerca di riscatto, il film Una casa tutta per noi. Venerdì, una corsa per non perdere l'innocenza, I ragazzi del paradiso. Sabato, la vera storia delle apparizioni a Lourdes, La passione di Bernadette. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film La segretaria quasi privata. Buona visione.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
3: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
4: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha 1 anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
3: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
4: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
3: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
0: In prima visione TV,

0: Io ti amo, Maria Vittoria.
1: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Sono altro che un poveraccio.
3: Voglio che tu vada e che torni da me.
4: Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Per celebrare degnamente i santi misteri, in questa memoria di Santa Chiara, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che nella tua misericordia hai ispirato a Santa Chiara l'amore per la povertà evangelica, per sua intercessione concedi a noi di seguire Cristo in povertà di spirito, per contemplarti un giorno nel Regno dei Cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: Figlio dell'uomo, ascolta ciò che ti dico e non essere ribelle come questa genia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che io ti do. Io guardai ed ecco, una mano tesa verso di me teneva un rotolo. Lo spiegò davanti a me. Era scritto da una parte e dall'altra e conteneva lamenti, pianti e guai. Mi disse: Figlio dell'uomo, mangia ciò che ti sta davanti. Mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: Figlio dell'uomo, nutri il tuo ventre e riempi le tue viscere con questo rotolo.

0: che io ti porgo. Io lo mangiai, fu per la mia bocca dolce come il miele. Poi egli mi disse: figlio dell'uomo, va, recati alla casa di Israele e riferisci loro le mie parole. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore.
1: Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore.
0: Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze. I tuoi insegnamenti sono la mia delizia, sono essi i miei consiglieri. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, più del miele per la mia bocca. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, perché sono essi la gioia del mio cuore. Apro anelante la mia bocca, perché ho sete dei tuoi comandi. Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse, Signore.

Mettete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli.

0: che neanche uno di questi piccoli si perda. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: Ci dice Gesù: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Ma perché ci dice così? Perché Dio che si è fatto piccolo, bambino, solo per amore nostro. Dunque la comunità dovrebbe avere verso i piccoli fratelli deboli e smarriti, lo stesso atteggiamento di Gesù, che invece di emarginarli li pone al centro della sua attenzione. Dio non vuole che si perda nessuno dei suoi figli. Infatti la comunità è fatta di piccoli che facilmente si smarriscono. Se nessuno li cerca, sono perduti. Il piccolo non è solo da accogliere, è anche da non scandalizzare se è debole, da cercare se è smarrito, da correggere se è deviato, da perdonare sempre se ha peccato. Contraria al disprezzo è la stima che è caratteristica dell'amore. Solo quando si perde una cosa si vede con chiarezza il suo valore. I peccatori sono amati da Dio e perché hanno più bisogno. Santa Chiara, di cui facciamo memoria oggi, diceva: Gesù è il ponte tra colui che può tutto e le creature che hanno bisogno di tutto. E ricordo qui nel nostro santuario la testimonianza di Giorgio data poco tempo fa. Diceva: quando arrivammo in Via degli Orti, la casa dove ha pianto la Madonna, c'era una folla enorme. Mio fratello mi ha detto: salta su di me e col cotone asciuga. Io non capivo. Asciuga quelle lacrime. Io ho preso il cotone e l'ho passato con la mano sinistra, perché con la destra mi appoggiavo al muro, perché il quadretto era appeso a un chiodo all'esterno della casa. Era il primo giorno che lacrimava. Ho preso questo pezzo di cotone e l'ho passato su tutto il quadro e ho sentito il pollice bagnato. Questo fatto mi ha sconvolto. Sono tornato a casa e sono stato preso da grande tristezza. Me ne sono andato a letto e ho pianto. Possiamo dire proprio come un bambino che vede la sua mamma piangere. Diceva nel giorno della dedicazione di questo santuario San Giovanni Paolo II, qui in questo luogo appunto: Maria che piange di tristezza o di gioia è l'espressione della Chiesa che si rallegra nella notte di Natale, soffre il Venerdì Santo ai piedi della croce e di nuovo gioisce all'alba della risurrezione. Pur nella tristezza attingiamo dalla Madonna la pace

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo di Santa Chiara e come ti fu gradita la sua testimonianza verginale, ti sia bene accetta l'offerta del nostro sacrificio per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, nei tuoi santi che per il Regno dei Cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo, rinvigoriti dalla partecipazione ai santi doni, ti preghiamo, Signore Dio nostro, fa che sull'esempio di Santa Chiara portiamo nel nostro corpo la passione di Cristo Gesù per aderire a te, unico e sommo bene, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia,

0: misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime,
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Prendi.

0: Domenica così mi ricordano mia nonna. Da piccolo era con lei che andavo a messa. E se facevo tardi strillava: «Michè, sbrigate, che figura mi fai fare con lo prete!» Se mi vedesse adesso, ora che lo prete sono io.
1: Io. Io non c'ho manco la tonaca. E come la dica messa? Senza la tonaca?
2: Don Michè, scusa, te li ho stirati, erano tutti stropicciati.
1: Angela, sei un tesoro.
2: E mo' sbrigati, che la messa senza di te non si può dire, sei il prete. Ah, sbrigati, sbrigati!
1: Prete o non prete, mi devo sempre sbrigare.
3: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
4: È Verum.
3: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
4: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
3: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
5: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
6: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
5: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
6: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
5: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.
7: Sì, che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
8: Non mi fai gli auguri.
9: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna. Non toccarla!
7: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
10: Anche i ricchi piangono.
11: Io non amo Esther, amo te.
7: Ma io non più.
10: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
12: Mi raccomando, con papà è un principiante.
13: Oh, mamma!
14: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero? Buon lavoro! Diamo il benvenuto a Caroline Buck.
15: Sei una donna estremamente attraente.
16: Scusami,
17: ho le faccende da sbrigare.
18: Fino ad allora, ricordate, siamo nella stessa barca.
10: Mister Mamma, domani in prima serata.

0: Angela, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mia nipote avrebbe questa busta di vestiti per i poveri. Sa dove posso lasciarla?
1: Ma certo, c'è Bruno in magazzino. Però voi da me sarà pesante.
0: Gliel'ho detto, ma non c'è verso.
2: Nonna, sono incinta, non sono malata, ce la faccio.
3: Vabbè, però dai, ci penso io.
2: Grazie, Angela. Più che la busta è questa che inizia a pesare, eh? In the aching,
4: I'm feeling. Come ha detto il Santo Padre, Maria ci precede e continuamente ci conferma nella fede, nella vocazione, nella missione.
5: Ciao Bruno.
6: Ciao.
5: Silvia, la nipote di Mirella, ha portato questa busta di vestiti.
6: Ah, mettila lì che dopo li sistemo io.
5: No, vabbè, un po' ti do una mano, tanto tengo un po' di tempo.

0: che strano, Silvia è incinta e mi ha mandato una busta piena di vestiti di neonato. Ma si sarà sbagliata.
1: Vabbè, magari hanno regalati troppi e quelli sono in più, no? O forse ha deciso di sbarazzarsi del bambino e questo messaggio è inconscio.
0: Ma quanto stai simpatico. Una mamma non lo lascerebbe mai suo figlio. Comunque, mo questi vanno lavati e stirati. Se non lo faccio io, chi lo deve fare?
1: Ma che dici? Se sono i vestiti della signora Mirella, saranno sicuramente puliti.
0: Uno, quando diventa mamma, tiene un sacco di cose da fare. Almeno questi qua si troveranno puliti e profumati.
1: Contenta te. Per me è tutto lavoro inutile, sono solo vestiti.
0: Chi non tiene alle cose, non tiene neanche alle persone. Ricordatelo per la prossima volta, va?
2: La parola di Dio si compie attraverso il sì pronunciato da Maria. Il sì di una ragazzina, però detto col cuore di madre. Maria ascolta, accoglie, custodisce. E qua c'è la manifestazione proprio della sua femminilità, di chi per natura è chiamata ad accogliere qualcosa che proviene da fuori e a custodirlo, cioè farlo crescere, alimentarlo. Troppe volte si parla della forza delle donne, delle madri, ma poi ci scordiamo che ogni giorno, anche oggi, le donne devono conquistarsi la propria vita, in famiglia, nel lavoro, nelle relazioni sociali. Troppe volte queste donne si sentono sole. È capitato anche a Maria.

0: Meno male che quello strano sarei io. Che fai?
1: Che controllavo, perché Angela ha detto che se uno non si sa prendere cura degli oggetti, non si può prendere cura delle persone.
0: Io mi prendo cura delle piante, dei fiori e pure della canonica. E tu?
1: E io ho di questo magazzino che è diventato un po' come una seconda casa per me.

0: Ti devo fare una domanda da amico, però mi devi rispondere sincero. Ma io sono proprio così antipatico.
1: No, no, no, no, no, antipatico direi di no. Ma neanche simpatico però, questo è poco ma è sicuro. Io però ti voglio bene,
0: Pure io ti voglio bene, Giallo. Pure io. Dai, andiamoci da fare così. A me non ci penso.

0: Avete visto Silvia? Quella ragazza incinta col pancione. Piangeva. Ma che durante l'omelia ho detto qualcosa che può averla turbata?
1: No, no, zio. È stata un'omelia molto forte. A me è piaciuta. Molto girl power, direi.
0: Dici?
2: La tua omelia è stata molto toccante. E in fondo sta per diventare mamma, no?
3: Che cosa c'è di più celeste d'un cielo che ha vinto mille tempeste?
0: Che sono le previsioni del tempo?
2: No, mi è venuta in mente Anna Oxa.
0: Anna Oxa?
1: Dai, zio, questo è facile. È quando nasce un amore.
0: E tu che ne sai, scusa? Non sentivi solo rap, trap, trillalla?
1: No. E poi questa me la cantava sempre mamma quando ero piccola, come la ninna nanna. Ma che, non te lo ricordi?
3: Amore mio, immenso e puro, ci penso io a farti avere un futuro.
2: Sembra proprio una mamma che canta.
0: Cantava come mia sorella, che era talmente stonata. E giù di te, che sembrava un'altra canzone. Na, na, na, na.
4: Don Michele, c'è una donna che ti sta cercando.
0: Tanto non era buona.
5: Sì, un po' di stanchezza.
6: Un po' di stanchezza. Fai quello anche nelle cose che non servono. Ecco qua, che dopo uno si sente male.
5: Bruno, la comincia un'altra volta, dai.
6: Prendi un po' di acqua e zucchero. Che dopo chiamiamo la dottoressa. Con la pressione non ci si scherza.
5: Ma no, te pare per così poco. No. Grazie.
6: Bevilo tutto, che... tutto.
0: La donna che mi cercava era Silvia. Dopo essere scappata via durante la messa, era tornata a trovarmi. Ha sentito il bisogno di parlare con me. Per prima cosa io mi sono scusato.
7: Silvia, mi sa che durante l'omelia ho detto qualcosa che ti ha turbato.
8: No, no, Don Michele, tu hai detto la verità. Cioè, sembrava che parlassi di me. Oddio, non che mi voglio paragonare a Maria, però da quando ho questa pancia ho l'impressione di avere il peso di tutto il mondo addosso.
7: Non lo posso immaginare. È un maschietto. 5 mesi, no?
8: Sì. Tra l'altro mi sono accorta di aver dato ad Angela la busta sbagliata per la Caritas. Invece di dargli i miei vecchi vestiti, gli ho dato quello che le mie amiche mi hanno regalato per il bambino.
7: Non ti preoccupare, la recuperiamo.
8: Lo vedi, Don Michele, che brutti scherzi che fa all'inconscio? E che non riesco ancora a far pace con l'idea che qui dentro c'è un bambino vero e che tra poco la mia vita cambierà.
7: È l'inconscio, però bisogna starlo a sentire.
8: E ora che succederà? Un sacco di dubbi.
9: I valori sono nella norma. Tranquilla. Bruno si era tanto preoccupato per te.
5: Oh, grazie, dottoressa, ma Bruno non si fa mai i fatti suoi. Io ero soltanto un po' triste perché stavo pensando a mio figlio.
9: Perché? Qualche problema?
5: No, no, no, è che non lo vedo da un sacco di tempo e allora mi manca, no?
9: Com'è bello. È lui? L'hai fatto giovane.
5: Era una ragazzina. Certe volte penso che uno i figli li fa da giovane o non li fa proprio.
9: Io ormai a quasi 40 anni non ci penso più.
5: No, no, dottoressa, mi scusi. No, mica volevo dire a lei. Ma quelli sono fatti i suoi, ci mancherebbe. No, io poi non le sopporto le donne che dicono alle altre donne. E ma quando lo fai un figlio? E ma quando ne fai un altro? No, no, non, mi scusi.
8: Non mi fraintendere, Don Michele, ti prego. Sono sposata, amo mio marito e questo bambino l'abbiamo voluto davvero tanto. E grazie a Dio è arrivato subito. So che dovrei essere felice, ma non lo sono. Non capisco

0: gli altri sono più felici di me.
1: Vedi Silvia, tu sei come un viaggiatore che sta attraversando un territorio inesplorato. Tu sei sensibile, tu sei intelligente. E hai capito che la tua vita cambierà, che non sarà più come quella di prima. E per questo hai paura, ma è normale.
0: Credimi, mi sono sempre fatta da sola. La laurea, il lavoro, tra l'altro in un ambiente prevalentemente maschile. E sai che c'è che non ho mai avuto paura. E invece adesso? È possibile che un bambino possa fare così tanta paura? Non siamo tutte coraggiose come Maria.
1: Io penso che anche Maria abbia avuto paura. Sì, è vero, eh. Noi parliamo sempre del coraggio di Maria, della forza, dell'illuminazione divina, ed è tutto vero. Però non cadiamo nella retorica. Maria era una ragazzina che da vergine è rimasta incinta del Signore. In un'epoca in cui la donna voleva meno di zero. Per legge la potevano allontanare, la potevano lapidare. E lei, secondo me, ha avuto paura.
2: E io invece posso chiederti perché hai scelto di avere un bambino così presto? In fondo eri una ragazzina.
3: Sì, sì. Ma, dottoressa, a me fa piacere parlare di mio figlio. Anzi, le dico una cosa che non ho mai detto a nessuno. Io non credo di averlo proprio scelto, di avere un bambino, il mio bambino, dico.
2: Che intendi? Spiegati.
3: È che io credo che è stato lui a scegliere me. Cioè, lui voleva che io fossi la sua mamma. Ha fatto tutto da solo, non lo so se mi spiego. Lui voleva esistere e io sono stata, come posso dire, sono stata lo strumento che lui ha scelto per venire al mondo, per esistere.
2: Un amore impossibile da spiegare, questo, credo.
3: Prima di averlo pensavo che il cuore mi sarebbe esploso, no? tipo una bomba, tipo una cosa esplosiva. Invece poi...
2: Invece?
3: Sì e no. Nel senso che non ho sentito proprio la bomba, no? Il botto. Ho sentito più una scintilla piccola piccola. E poi l'amore è venuto dopo, è cresciuto. Ed è diventato... quello che dice lei, quella cosa che non la puoi spiegare.
4: Grazie, Don Michele. È sempre bello parlare con te. Purtroppo devo andare che ho una call di lavoro.
5: Ciao, Silvia.
4: Ciao.
5: Che succede?
4: Ho una fitta.
5: Ti senti male?
4: Mannaggia, proprio oggi ho un sacco di cose da fare.
5: Ma lascia perdere il lavoro, che ti senti? Magari arriva il momento, si rompono le acque.
4: Ma quali acque, Don Michele? Quinto mese di gravidanza. Dovrebbe fare così.
6: Bruno! Che succede?
5: Prendi una sedia, per favore. Stavo parlando, se sentite male all'improvviso.
4: Un'altra fitta.
6: Di là ci dovrebbe essere la dottoressa, vado a vedere.
5: Vai.
4: Non è niente, vero?
6: No. Irene, meno male che sei ancora qui. C'è una donna nel salotto che non si sente tanto bene. È incinta.
4: Arrivo subito. Scusami,
3: no,
4: arrivo, eccomi. Silvia, ma che ci fai qui? Dovevi stare a casa a riposo. Ti ho prescritto il progesterone la settimana scorsa.
7: Sì, dottoressa, ma stavo bene. È che non riesco a stare tutto il giorno seduta sul divano. Ho un sacco di cose da fare a casa, al lavoro. Tra poco ho anche una riunione in streaming. Hai un'altra fitta.
4: Respira.
7: Non è niente, vero?
4: Non è niente, respira.
7: Ho paura che...
4: No, adesso andiamo subito al pronto soccorso. Noi chiamiamo il ginecologo, forza.
6: Mi aiuto io, vado a prendere la macchina.
4: Dai, ci sei? Piano.
7: Aspetta, Don Michele, una cosa.
5: Che cosa?
7: Maria, come ha fatto a superare le sue paure?
5: Maria si è affidata al padre. Non ha avuto paura di cambiare i propri progetti e ha scelto quelli del Signore.
8: Sì. Ah, mamma, te la ricordi quella vecchia canzone che mi cantavi sempre quando ero piccola? Sì, qui ho trovato una che la conosce. Sì. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo. Sì, che ho mangiato, mamma. Sì, va bene. Ciao, baci, ciao. Mia madre è terribile, mi chiede sempre se ho mangiato. La tua? Com'è?
9: Le mamme sono tutte uguali, anche la mia su Skype. Non fa altro che chiedermi se ho fame.
8: Senti, Don Manolo, io sono un po' preoccupata per quella ragazza. Zio ha detto che stava molto male quando se n'è andata.
9: Sì, anche io. Farò una preghiera per lei. Però sai una cosa, magari era solo un po' stanca. Le mamme fanno un sacco di cose, insomma. Sai come si dice in Africa? Ci vuole un villaggio per far crescere un bambino.
1: Silvia è in buone mani. Irene l'ha portata in ospedale. Però tienila nelle tue di mani, Maria. Le tue mani sono quelle della mamma. Quelle che si prendono cura, che fanno le carezze più dolci e che fanno passare le paure. Non lasciarla sola.
10: Questi sono per voi.
11: Grazie.
10: State lavorando da stamattina. Dovete mangiare qualcosa, dovete fare una pausa, no?
11: Grazie, Angela. Ho una fame.
12: Quelli con la mozzarella, come piacciono a me.
3: Senti, Bruno, io ti volevo ringraziare che hai fatto venire la dottoressa a farmi visitare. È stato gentile da parte tua.
12: E che io non bado agli oggetti. Fosse stato per me, non avrei né stirato né lavato quei vestiti. Però mi accorgo delle persone.
10: Ancora stai pensando a quello che ho detto? Oh, è come si ferma lui, si dia già lui. Facciamo così, qualche volta magari ti do una stirata a questi colletti di camicia.
12: Ma perché non mi so stirare i colletti?
10: Dai! Forza, su!
1: Irene è stata con Silvia fino a tardi stanotte. E ora non capisco dove trovi tutta questa energia.
13: So perché oggi il soffiato.
1: È proprio vero. Le donne non si fermano mai.
2: Il bambino sta bene, sai? Però Silvia deve essere monitorato. Era così spaventata, poverina, mi ha fatto una tenerezza. Mi ha ricordato un po' a me.
12: Ma perché tu...
2: Sì. Io sì. Sono rimasta incinta un paio d'anni fa. E ho perso il mio bambino. Un aborto spontaneo. Ma fa male, sai? Un dolore, quello per i bambini mai nati, che un po' come l'amore, che non si può spiegare.
12: Mi dispiace, non lo sapevo.
2: Chissà che madre sarei stata. Lavoro sempre.
1: Bravissima. Ma penso saresti stata una brava madre. Poi ci sono tanti modi per dimostrare la propria capacità di essere madre. Tu lo sei con i due pazienti.
2: Il mio lavoro per me è una missione. Mi piace aiutare gli altri. Sai, io poi penso che nella vita bisogna essere contenti di quello che sia, delle scelte che uno fa. Io ho scelto di essere libera, autonoma, indipendente e di aiutare gli altri. Mi sono impegnata per mettere al mondo me stessa, sai? Mi sono impegnata. Tanto.

0: farò tutte le cose che vuoi fare anche tu.
1: Quando canti stai di buon umore, eh? Vabbè, ma tu quando è che non stai di buon umore? Domani si è saputo qualcosa di quella ragazza, Silvia?
2: E pare che il bambino sia fuori pericolo, ma la gravidanza sarà difficile. Don Michele non sa quando usciranno dall'ospedale.
1: Lo chiamano stato di grazia. La gravidanza è piena di imprevisti. È più come una montagna russa, certe volte.
0: Farò di te la mia estensione, farò di più.
3: Avanti.
4: Ciao, Don Michele.
3: Ma non dovevi stare in ospedale?
4: Mi hanno dimessa poco fa, anche se mi hanno raccomandato riposo assoluto. Mio marito mi aspetta in macchina, torno subito a casa. Però prima volevo ringraziarti. Le tue parole e le tue preghiere sono state preziose.
3: Sono contento. Hai capito che deve essere riposo assoluto? Devi fermarti. E per il lavoro sei preoccupata?
4: No, cioè sì, però per ora non ci penso. Una cosa per volta. Sai, è strano. Ci rendiamo conto di tenere davvero qualcuno soltanto quando rischiamo di perderlo. Perlomeno a me è successo così. Ora la cosa importante è pensare solo a questo bambino. Ho cambiato i miei piani, ho pensato a Maria. Ho provato a fare come lei.
1: Scusate, non volevo disturbare, però non volevo che te ne andassi via senza questa. Sono i vestiti del tuo bambino. Senti, non lo so se ti dispiace, però io li ho lavati e stirati tutti quanti un'altra volta. C'hanno un profumo di buono, mica come il profumo dei bambini, quello è così dolce.
4: Grazie, Angela, non dovevi.
1: Senti, ma ti accompagno in macchina così non porti pesi. Va bene?
4: Grazie. Ciao, Don Michele, grazie.
3: Maria, ma che ne posso sapere io che sono solo un uomo? Io posso solo immaginare che miracolo sia mettere al mondo una creatura e quanto straordinaria sia la forza delle donne che combattono per sentirsi realizzate come credono. Continua tu ad indicarmi la strada, a ricordarmi che ognuno di noi è chiamato a portare Dio nelle vite degli altri.
5: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese. Più, in omaggio, secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni. Riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
6: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
7: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio quinto compleanno, saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me, a cambiare la nostra vita. Perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
8: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800-134-367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800-134-367 e dona 5 euro al mese.
9: Quello che vediamo sui social non è una rappresentazione reale della nostra vita, sono dei ritagli perfetti.
10: Un rapporto di odio e amore quello con i social.
11: Il vero bug del sistema è far capire che io mi servo

0: del social e non il social di me.
1: The Good Influencer, giovedì in seconda serata. In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la

0: preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. È un dono dei detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia, che hanno accompagnato il dono con una lettera che vedete di sopra. Una lettera straziante, nella quale mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo tutti ucciso qualcuno, anche più volte. Il Signore ci perdonerà? Ci siamo confessati, abbiamo pianto nella confessione, ma ci chiediamo: ci perdona davvero il Signore? C'è un posto in paradiso anche per noi? Ho risposto dicendo: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, che era testimone, e racconta che Gesù, poco prima di morire, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, ma era un criminale, si era condannato alla crocifissione, aveva ucciso qualcuno. Ebbene, questo ladrone riconosce nelle parole di Gesù una bontà impressionante, superiore, quasi divina, e capisce che Gesù non è uno sconfitto, ma è un vincitore, vincitore con l'amore. Allora ha il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia. Allora il perdono di Dio è assicurato quando c'è un pentimento sincero che include la volontà di riparare, per quanto è possibile, il male fatto. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo deve ritornare a ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovata ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia, che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisogne nostre e alla tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce, smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli, figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascimare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore. Aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme e ugualmente aiuta i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatta a te, l'avete fatto a me, l'avete fatto a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile.

0: Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
1: Che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme. Benedetta sia la croce di Cristo. Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori, diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe,
1: preservaci dal fuoco dell'inferno, portaci al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
2: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
2: Prega per noi.
0: Madre della divina grazia.
2: Prega per noi.
0: Madre della speranza.
2: Prega per noi.
0: Madre purissima.
2: Prega per noi.
0: Madre castissima.
2: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
2: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
2: Prega per noi.
0: Madre degna di amore.
2: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
2: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.
2: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
2: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
2: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
0: Vergine potente.
2: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
2: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
2: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
2: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
2: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
2: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
2: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
2: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
2: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
2: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
2: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
2: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
2: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
2: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
2: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
2: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
2: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
2: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
2: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
2: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
2: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
2: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
2: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
2: Prega per noi.

0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia, Regina
1: prega per noi.
0: della Pace,
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Esaudisci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse
0: Cristo. Preghiamo Santa Rita da Cascia. Santa Rita venne, nasce, anzi, a Locca Porena, sempre in Umbria, nel 1381. Molto giovane sposa Paolo di Ferdinando, un uomo collerico, violento, ha due figli. Il marito venne ucciso e i figli volevano vendicarsi. Rita pregò, pregò intensamente, affinché i figli non si macchiassero di questo peccato. Ebbene, i due figli, durante una pestilenza, che allora erano molto frequenti, morirono. Rita resta vedova e chiede di poter entrare nel monastero dell'Agostiniano di Cascia. Viene respinta più volte, ma alla fine viene accolta. Vive una vita di intensa preghiera. Riceve il dono di una spina sulla fronte. Oggi tutti la invocano come la santa delle cose impossibili. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua vita, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù, entri nella nostra anima, ci ricordi che l'amore del Divino Crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Vieni fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Da quando ho scoperto Line Specialist Pants, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
3: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
2: E ora si cambia marcia.
3: Line Specialist, speciali per te.
4: Mi raccomando, con papà è un principiante.
5: Ciao, mamma!
6: Oh, noi siamo a cavallo, non è vero?
7: Buon lavoro!
8: Diamo il benvenuto a Caroline Butler.
9: Ciao. Sei una donna estremamente attraente.
10: Scusa, ho le faccende da sbrigare.

0: fino ad allora ricordate, siamo nella stessa barca.
1: Mister Mamma, domani in prima serata. In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
3: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
6: Voglio che tu vada e che torni da me.
3: Papà, ti devo dire che sono incinta.
7: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.

0: Il terremoto in Colombia, oltre 200 le vittime accertate, 900 i feriti, ma il bilancio è ancora provvisorio, sale a 3.600 il numero dei dispersi segnalati dalle famiglie. Corsa contro il tempo per trovare persone vive sotto le macerie, il dolore e la vicinanza del Papa e della Conferenza Episcopale Italiana. L'Iran non aprirà lo stretto di Hormuz finché gli Stati Uniti non cederanno alle sue condizioni, lo ha dichiarato il capo del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. Da parte sua Trump non cede, abbiamo noi il controllo totale. Dallo stretto le navi non passano. Colpita da fuoco americano un'imbarcazione che tentava di uscire. Si infiammano anche le acque yemenite, missili nello stretto che congiunge Oceano Indiano e Mar Rosso. Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna, una nuova bocca si è aperta la notte scorsa nella valle del Bove, resta chiuso l'aeroporto di Catania Fontanarossa, sospesi arrivi e partenze almeno fino alle 11 di domani mattina. Disagi per i passeggeri, voli dirottati su Palermo, Trapani e Comiso, caccia agli autobus per raggiungere gli altri scali. Tra poco più di 24 ore l'attesa eclissi di sole, visibile anche in Italia. Uno spettacolo astronomico di grande fascino il cui sole, osservato dalla Terra, si nasconde alla vista. Ma attenzione a come la guardate, dicono gli oculisti. Servono filtri certificati, altrimenti si rischiano gravi danni agli occhi. 20:46 minuti, una manciata di secondi. Benvenuti al TG2000, buonasera. E dunque in apertura il dramma della Colombia, colpita ieri da un violento terremoto. Al momento sono oltre 200 le vittime accertate, ma si scava ancora tra le macerie per trovare i dispersi, 3.600 quelli segnalati dai familiari che li cercano, ingenti i danni. Sentiamo la cronaca con Caterina Dall'Oglio.
1: Quello che vedete è quel che resta di questo palazzo, filmato in diretta e postato sui social media mentre crolla tra le urla dei passanti. Si scava anche a mani nude, seguendo rumori sotto le macerie. A Pereira, una delle città più colpite dal terremoto che ieri ha devastato la Colombia, quella che conta il maggior numero di vittime. Sono più di 200 i morti, oltre 900 i feriti e 3.600 i dispersi, ma secondo una stima dei sismologi americani si potrebbe arrivare a 1.000 vittime o 1 miliardo di dollari di danni. Il terremoto ha bloccato metà del paese, l'autorità per l'aviazione civile ha segnalato che in 5 aeroporti i voli sono sospesi per via dei danni, tra cui quello di Pereira, dove è crollato il soffitto, come si vede bene dalle immagini riprese da questo influencer in presa diretta. Riaperto questa mattina lo scalo di Cali dopo il ripristino completo dell'energia elettrica. Sono stati chiusi anche alcuni collegamenti autostradali nevralgici per via delle frane e per fare accertamenti strutturali su ponti e tunnel. Il governo ha annunciato lo stato di calamità nazionale e mobilitato l'esercito. Il neo presidente di estrema destra è fresco di giuramento appena 4 giorni fa e non ha mai avuto altri incarichi pubblici. Ora deve far fronte a quello che il Servizio Geologico Colombiano definisce uno dei terremoti più intensi dell'ultimo secolo. I piccoli che erano rimasti imprigionati nell'ospedale di Cali sono tutti stati salvati, segno che c'è ancora speranza.
0: In un messaggio Leone XIV si dice profondamente addolorato e assicura la sua vicinanza spirituale alle famiglie che piangono i loro cari. Vicinanza fraterna e solidarietà concreta sono state espresse dal presidente della CEI, il cardinale Zuppi. Il servizio di Chiara Placenti.
2: Dolore profondo per il tragico terremoto che ha colpito la Colombia, lo esprime il Papa nel telegramma, firma del segretario di Stato, Cardinal Pietro Parolina, diretto a Monsignor Francisco Javier Muñera Correa, arcivescovo di Cartagena e presidente della Conferenza Episcopale Colombiana.

0: Toscana. Leone assicura la sua vicinanza spirituale ed esprime gratitudine a tutti coloro che si adoperano nella ricerca, soccorso e assistenza alle vittime. Vicinanza fraterna e partecipazione commossa alla Chiesa, al popolo colombiano, sono state espresse dal Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI. La Colombia, ha sottolineato in suo messaggio il Cardinal Zuppi, è chiamata a riconoscersi ancora una volta come un'unica famiglia. Anche la Chiesa in Italia desidera essere in questo momento parte di quella famiglia, assicurando poi risorse straordinarie per questa prima emergenza. Il 24 giugno un altro terribile sisma ha messo in ginocchio il vicino Venezuela. Due emergenze che si sommano. Caritas Italiana farà la sua parte per entrambi i paesi. Lo dice Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana, lasciando oggi il Venezuela a conclusione della missione, iniziata il 3 agosto, per visitare le aree colpite, conoscere gli interventi attivati dalla Chiesa locale e definire con Caritas a Venezuela le priorità dei prossimi mesi.
1: Anche in questa situazione, una situazione che sappiamo già provata da diversi anni, il rischio che qualcuno, soprattutto i più poveri, rimangano fuori è un rischio alto.
0: La preghiera, il conforto e la solidarietà della Chiesa si confermano un saldo abbraccio alle comunità che soffrono.
2: La guerra in Ucraina, forti esplosioni a Kiev e Zaporizhia, almeno 5 morti e 20 feriti. L'intelligence USA accusa c'è la Russia dietro il tentato attacco all'aeroporto di Lipsia. Giorgia Bresciani.
3: Il presidente ucraino Zelensky accusa Mosca di aver utilizzato missili balistici nordcoreani per bombardare Zaporizhia e di aver compiuto un attacco brutale calcolato per infliggere il massimo danno. Ogni passo che la Russia compie, scrive Zelensky sui social, dimostra che Mosca si sta preparando non per la pace ma per l'escalation e il mondo, aggiunge, deve rispondere ora, non aspettare. Il bilancio dei raid a Zaporizhia è di 6 morti e 19 feriti. Altri 3 uccisi, tra cui un ragazzo di 15 anni nella regione orientale di Dnipropetrovsk. Le forze russe fanno anche sapere di aver colpito oggi una motovedetta ucraina nel Mar Nero e rivendicano la conquista di altri 2 villaggi nelle ultime 24 ore nelle regioni di Zaporizhia e Kharkiv. Anche loro però contano vittime civili, un uomo è morto e altri 2 sono rimasti feriti in un attacco ucraino a Belgorod. Intanto si registra un nuovo incidente con un drone in un aeroporto tedesco, questa volta da Hannover Langenhagen, dove stamani le piste sono state chiuse per 90 minuti e secondo l'intelligence americana ci sono servizi segreti russi dietro l'attacco della settimana scorsa all'aeroporto di Lipsia.
2: Il nodo di Hormuz, trattative tra Oman e Iran in fase avanzata, spiegano i mediatori, ma lo stretto resta chiuso. Gli americani hanno sparato contro una nave che aveva tentato di forzare il blocco. Ce ne parla Marco Burini.
4: Se non hanno funzionato i missili, ci riusciranno le sanzioni. Trump sostiene che il regime iraniano sta per crollare sotto il peso della crisi economica. Hanno un'inflazione del 300%, la loro valuta non vale quasi nulla. Non pagano i soldati e i soldati se ne vanno, dice il boss della Casa Bianca, che ricorda come gli asset del regime sono stati congelati. Abbiamo il controllo totale del loro denaro. Sono io il loro banchiere. In effetti la crisi in Iran è pesante. A Gran Bazar di Teheran la frustrazione dei commercianti è palpabile e la gente è costretta a tirare la cinghia. Ma il regime degli Ayatollah tiene duro e risponde colpo su colpo. Dallo stretto di Hormuz le navi non passano. Gli americani hanno sparato al timone di un'imbarcazione che cercava di uscire da un porto iraniano. Nessuna vittima, mentre sono 4 i morti su un cargo dell'Arabia Saudita centrato da un missile degli Houthi, i miliziani sciiti dello Yemen alleati dell'Iran, che controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, punto di congiunzione tra Oceano Indiano e Mar Rosso, e quindi Mediterraneo tramite il canale di Suez. Il Pakistan, che media tra Washington e Teheran, dice che una specie di accordo è vicino, ma è un ritornello già sentito. Come sull'altro fronte, l'agonia di Gaza, gli assalti dei coloni in Cisgiordania, i raid in Libano. Netanyahu non cede, mentre gli americani annunciano per i primi di settembre un altro round di colloqui tra Tel Aviv e Beirut, ancora a Roma.
2: Disarmare la tecnica, servire la pace, la politica come responsabilità preventiva. Questo è il tema del messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace che si celebrerà il 1 gennaio prossimo. Paolo Fucili.
5: Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile e quando la tecnologia indebolisce il nostro senso critico, allora è la pace stessa ad essere a rischio. Sono riflessioni di Papa Leone dall'enciclica Magnifica Humanitas sull'intelligenza artificiale, temi che ispireranno anche la prossima giornata mondiale.

0: Della pace, 1° gennaio, istituita da Paolo VI 60 anni fa, con tema per il 2027, scelto da Papa Prevost e annunciato oggi, disarmare la tecnica, servire la pace e la politica come responsabilità preventiva. L'intento, spiega il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, è anzitutto richiamare la responsabilità morale di chi agisce in politica ed esortare l'umanità intera a promuovere la dignità della persona. Pace sarà così l'augurio più fervido di Papa Leone al mondo intero dopo i brindisi di mezzanotte.
1: Caldo ancora fa sull'Italia, ma anche temporali. Oggi 19 città in bollino rosso, sempre più preoccupanti gli effetti legati alla siccità. Lucia Scione.
2: Potrebbe diventare una delle immagini simbolo dell'estate più calda dei primi 26 anni del terzo millennio, quella dei resti dell'antico ponte Neroniano riemerso dal Tevere. Mai così basso il livello raggiunto dall'acqua dal biondo fiume Capitolino. L'altra, la solitaria camminata nei campi di una risaia del Pavese che quest'anno non darà spighe per troppa siccità. Il titolare dell'azienda, per evitare di compromettere l'intero raccolto, ha convogliato le poche risorse idriche disponibili solo su una parte degli appezzamenti, abbandonando gli altri. Non sarà sufficiente a colmare la grande sete della terra, la pioggia, anche a carattere temporalesco con grandinate e forte vento, che dal pomeriggio si è abbattuta sui rilievi del nord e nelle aree interne di confine delle 6 regioni interessate dall'allerta gialla: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia, Umbria. Massima attenzione, ha chiesto la Protezione Civile all'innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua minori, che potrebbe anche portare ad esondazioni di torrenti e nelle zone rocciose a probabili allagamenti con caduta massi. Il caldo purtroppo non darà tregua almeno per un'altra settimana. Le massime sono risalite soffocando ben 19 delle 27 città attenzionate dal Ministero della Salute e domani non andrà meglio.
1: L'Etna continua a deruttare senza sosta. Nuova chiusura dell'aeroporto di Catania almeno fino alle 11 di domani mattina. Il servizio di Antonella Mazza Teruel.
3: È tutto fermo allo scalo internazionale di Catania, nessun aereo si alza in volo, nessuno atterra, uno stop che a intermittenza prosegue da giorni e che la società SAC, che gestisce l'aeroporto Eteneo, ha prolungato ancora almeno fino a domani mattina alle 11 a causa dell'attività dell'Etna e della nube di cenere che dal cratere Voragine si disperde verso sud-ovest. Ancora forte l'attività eruttiva del vulcano, con le colate laviche nella Valle del Leone e in quella del Bove che attirano turisti ed escursionisti. Disagi invece per i passeggeri aerei costretti a rimanere a terra, ma i sindacati denunciano che l'attuale situazione di emergenza, più che all'Etna, è da attribuire alla conseguenza di anni di scelte miopi su investimenti e personale e chiedono di impiegare risorse per migliorare i collegamenti via terra tra gli aeroporti siciliani, dove tra Comiso, Trapani e soprattutto Palermo sono dirottati in questi giorni i voli in arrivo a Catania.
1: La vicenda dell'addetto alla sicurezza morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca nel Cosentino. Due giovani sono stati sottoposti a fermo, erano già pronti a lasciare l'Italia. Elena Aquilanti.
4: Stavano per lasciare l'Italia e tornare in Lussemburgo. Due fratelli, 22 e 24 anni, originari di Belvedere Marittimo, sono stati rintracciati e fermati poco prima. La procura di Paola li ha ritenuti i presunti responsabili del pestaggio che è costato la vita ad Antonio Perrotta, 34 anni, addetto alla sicurezza di una discoteca nel Cosentino. Tutto sarebbe nato da una discussione per futili motivi nella notte tra l'8 e il 9 agosto dentro il locale Il Castello di San Gineto, dove i due giovani avrebbero preteso di entrare senza pagare. Il diverbio sarebbe proseguito all'esterno e degenerato in un'aggressione violenta. Perrotta, padre di 4 figli, tra cui una bambina di pochi mesi, quella sera era comunque rientrato a casa. Le sue condizioni erano poi peggiorate. Portato al pronto soccorso di Cetraro, è stato trasferito in rianimazione all'ospedale di Cosenza, dove è morto. A incastrare i due fratelli sarebbero state le telecamere della zona e le testimonianze di chi ha assistito al pestaggio.
5: La violenza non deve mai trovare spazio nelle nostre comunità. Una vita spezzata ovviamente è una sconfitta per tutti.
4: Il sindaco di Fuscaldo, paese d'origine della vittima, ha preannunciato la proclamazione del lutto cittadino in occasione delle esequie, non ancora fissate in questa fase di indagine.
1: Attentato a Ranucci, prima notte in carcere per Walter Lavitola, che domani mattina sarà interrogato. L'imprenditore accusato di essere il mandante della bomba piazzata fuori.

0: casa del giornalista lo scorso ottobre, contestato anche il metodo mafioso. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
1: Domattina l'imprenditore Walter Lavitola, arrestato come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, responsabile del programma di punta di giornalismo della RAI Report, sarà interrogato dal GIP. Si tratta del primo snodo del procedimento dopo l'arresto di ieri. Nell'interrogatorio non è escluso che Lavitola possa avvalersi di info rispondere, come è avvenuto a luglio scorso dopo la perquisizione domiciliare. Quell'occasione l'ex editore respinse ogni addebito dicendosi sconcertato dell'accusa di avere progettato l'attentato di Namitardo. Ma in un'ultima intervista prima dell'arresto, Lavitola sembra cambiare leggermente il tiro utilizzando, come lui stesso dice, un'iperbole. Se dovessi fare un attentato a te per farti un piacere, te lo farei quando ti è utile, no? Non lo farei così a caso, mesi prima lo volevano cacciare dalla RAI. Di tutt'altro avviso gli inquirenti per i quali Valtierino ha compiuto l'attentato all'insaputa di Ranucci per lanciarlo in politica e puntare a Palazzo Chigi. Per il legale del giornalista Roberto De Vita, Ranucci è tre volte vittima di un attentato, di un tradimento e di una massiva e persistente campagna di linciaggio mediatico e politico. Sul movente conferme potrebbero arrivare dall'analisi del nuovo cellulare e computer sequestrati all'indagato. L'arresto di Lavitola ha ulteriormente incendiato lo scontro politico attorno al report. Ranucci su Facebook ha lanciato l'allarme che lo vogliano sostituire dalla guida del programma, nonostante sia la vittima, dopo che il vice premier Salvini ha chiesto che venga sospeso dalla RAI.
0: Cuba sotto assedio, sanzioni, crisi energetica e il rischio di una Gaza silenziosa nel cuore dei Caraibi. Ora le Nazioni Unite denunciano il rischio umanitario. Sentiamo Raffaella Frullone.
2: L'Havana al buio, distributori chiusi, autobus che non passano. Per molti cubani anche spostarsi di pochi chilometri è ormai diventata un'impresa. La crisi energetica sta mettendo in ginocchio l'isola. L'embargo petrolifero imposto da Washington e lo stop alle forniture da Venezuela e Messico hanno colpito trasporti, scuole, sanità e distribuzione dell'acqua. Ma nel blocco americano si è aperta una breccia. Le imprese private cubane possono importare carburante dagli Stati Uniti. Tra febbraio e maggio ne sono arrivati circa 900.000 barili, sufficienti però a coprire appena 9 giorni del fabbisogno nazionale. Il risultato è un doppio mercato, da una parte quello legale destinato alle attività private, dall'altra un mercato nero sempre più esteso con prezzi fino a $10 al litro in un paese dove lo stipendio medio è di circa $10 al mese. Il trasporto pubblico non funziona, racconta questo residente a L'Avana, la gente deve affidarsi a privati e quando non può più pagare continua a piedi anche per 5, 10, 15 chilometri. Per evitare la paralisi il governo ha allentato le regole, quasi 200 imprese cubane hanno ottenuto il via libera alla distribuzione all'ingrosso, il settore energetico si apre agli investimenti privati e stranieri, ma il divario cresce. Chi ha denaro può comprare carburante, alimentare un generatore, chi dipende dai servizi pubblici resta esposto a blackout e trasporti insufficienti.
0: Nuove nomine del Papa nel Consiglio per l'economia. Ci sono i cardinali Riss, Nemeth, Vesco e Repole. Quindi due donne manager under 40, la principessa Gisela Liechtenstein ed Elena Wettstein Principato. Tra le nuove nomine anche Paolo Nusiner, direttore generale per gli affari generali del Dicastero per la comunicazione. E in serata Papa Leone ha lasciato Castel Gandolfo, dove da ieri ha trascorso, come di consueto, alcune ore di riposo. All'uscita si è radunata una folla di fedeli per salutarlo con alcuni canti. Il pontefice è tornato in serata in Vaticano perché domani mattina, come ogni mercoledì, lo aspetta l'udienza generale che si svolgerà all'interno della Basilica di San Pietro a partire dalle ore 10, diretta su TV 2000. Occhi puntati al cielo perché domani sera va in scena lo spettacolo dell'eclissi di sole, ma gli oculisti mettono in guardia. Sentiamo perché da Monica Di Loreto.
3: Domani sera il tramonto avrà qualcosa di speciale, il sole scenderà verso l'orizzonte e proprio in quel momento la luna comincerà a coprirlo. Sarà un'eclissi solare parziale, visibile anche dall'Italia, con il nord-ovest in prima fila. In alcune zone la luna potrà nascondere, oltre il 90% del disco solare, uno spettacolo suggestivo ma che nasconde un rischio da non sottovalutare.
4: Il danno può essere quello proprio dovuto alla comparsa di una macchia cieca, scura, davanti all'occhio. Cioè, non quelle macchie che si spostano come abbiamo un pochino tutti, le famose miodisopsie, ma una macchia cieca che rimane fissa e ci impedisce la visione centrale.
3: Il punto è proprio questo, anche quando del sole resta solo una piccola falce, guardarlo direttamente può provocare danni permanenti alla retina. Domani poi l'eclissi avrà un'altra caratteristica che la renderà ancora più particolare, il suo momento più

Intenso coinciderà quasi con il tramonto. A Milano e Torino il massimo è atteso intorno alle 20:20, con il sole ormai a ridosso dell'orizzonte. Più si scende verso sud, più l'effetto sarà ridotto. A Roma la copertura sarà di circa il 60%, a Napoli del 30%.

0: si può creare un danno. L'unica cosa che ci può preservare da avere questo danno è e voler guardare l'eclisse è usare dei filtri però certificati.
1: Insomma, domani sera gli occhi saranno tutti verso il cielo, ma con una regola precisa. L'eclissi si guarda solo attraverso protezioni specifiche e certificate, perché il tramonto sarà breve, lo spettacolo raro, ma la vista va protetta prima di tutto.
2: È tutto, e adesso a seguire una nuova puntata della serie Tempo di amare. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.

0: Segreti, passioni e destini incrociati in Tempo di amare. Tra poco, su TV 2000.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
3: È Verum.
2: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
3: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
2: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.

0: È di Mattias Cardoso. Lui e Vicente stanno lottando, signora
1: Nicota. Oh, no! Quel criminale non può uccidere il signor
0: Vicente. Chiamiamo la polizia.
1: Andiamo, andiamo.
2: Che succede lì, Giustino?
3: Sembra una rissa.
2: Sì, hai ragione. Andiamo via.
3: No, voglio vedere.
0: Ecco, questa pistola è sua. Che paura, Vicente, stai bene?
4: Torniamo alla pensione. Finalmente stanno portando via Mattias.
1: Ora ce ne siamo liberati.
0: Torniamo dentro, Vicente, vieni. Vieni.
4: Va tutto bene, non mi ha colpito in faccia.
0: Ma ti ha preso con qualche pugno?
4: Lui ne ha presi di più.
0: Ti senti male?
4: No. E tu, ti sei spaventata?
0: Molto. Mi ha guardato con odio quando è stato arrestato, ma è finita.
4: Sei stata molto coraggiosa, Maria Vittoria. Ti ringrazio per tutto. Lui è in arresto, mia sorella può stare serena.
1: Oh, meno male. Bravo. Lei è stato davvero coraggioso, ha dato una lezione a quel poco di buono.
4: Quel tipo non darà più fastidio, signora Nicota.
5: Stiamo andando all'ospedale. Cos'era quella confusione in strada?
0: Il bandito che ha sparato suo figlio è stato arrestato, grazie a Vicente.
5: E chi era?
1: Purtroppo un nostro ospite della pensione.
5: Il bandito era alloggiato qui?
4: Nessuno sapeva che fosse alla pensione. Maria Vittoria lo ha scoperto e poi mi ha avvisato. Era solo una coincidenza, ma poteva costarle la vita.
1: E perché non ce l'avete detto?
0: Perché nessuno ne era sicuro, signora Jean.

Oh no, papà, anche tu sei figlio di Dio. E confido che dopo questa vita andremo in cielo. Forse passando dal purgatorio per purificare l'egoismo del cuore. Ma poi ci sarà la vita eterna alla presenza di Dio. Ed è questo l'unico trofeo che ora mi interessa. E dunque, che si compia la volontà di Dio, siamo nelle sue mani. Prego perché Dio ti doni la forza e il dono della fede. Da qui mi unisco a te spiritualmente. Quanto vorrei poterti abbracciare. Tuo figlio che ti vuole bene, Javier.

0: È venuto qui con il desiderio di offrire la propria vita e di pregare per il bene del mondo e in particolare per l'unità dei suoi genitori. Il Signore ci ha riuniti presso la tomba di Javier nell'anniversario della sua morte il giorno 21 giugno. Ci invita ora a concludere con una preghiera per la sua anima e a chiedere la sua intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
1: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

0: Javier è morto nel 2006, papà è morto l'anno dopo e mamma nel 2013. Oggi sono tutti e due sepolti nel santuario di Lord, sopra il cuore di Javier. Javier ha sempre portato nel cuore papà e mamma e ora finalmente è un unico cuore.
1: Requiescat in pace. Amen. Buona gloria e a presto, Javier. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: casa.
1: Tra poco a Retroscena parliamo di Domenico Modugno, parliamo di un'Italia che correva verso il boom economico e parliamo di felicità. La felicità che io ho chiamato quella delle piccole cose, quelle che avevano i nostri nonni e i nostri bisnonni negli occhi. Essere felici con poco, cosa che noi non sappiamo più fare.

0: Mi ricordo quando. Mi ricordo.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti.

0: uomo in frac.
1: Il titolo Nel blu, con sottotitolo Avere tra le braccia tanta felicità, l'ho scelto diciamo perché quello che mi interessava più di tutto in questo progetto era proprio la parola felicità, perché penso che sia un'altra parola delicatissima e messa in crisi dalla contemporaneità. Siamo una società triste, ti guardi intorno, abbiamo tutto, abbiamo 10 volte di più di ciò che avevano i nostri nonni, i nostri bisnonni, ma anche i nostri genitori, e però siamo infelici. E la domanda è perché? Perché sono tutti così tristi? Perché i nostri nonni nelle foto del dopoguerra erano, non dico felici, ma con un futuro negli occhi? E allora questa domanda ha scatenato la voglia di lavorare su quell'Italia che usciva dalla guerra e che viaggiava verso il boom economico, facendolo attraverso la parabola umana e artistica di chi meglio rappresenta proprio quel percorso, cioè Domenico Modugno.
2: Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora.
1: È proprio il racconto di un uomo che in un'intervista dice: io non so se esiste la felicità, ma devo crederci, ci voglio credere, mi ostino a farlo.
3: Tutto, tutto, tutto, tutto il mondo di per le mani mi voglio prendere. Mimmo, ma quale mondo ti vuoi prendere? Te lo ricordi che vieni dal niente, vieni dal nulla, Mimmo. Nessuno ti sa, nessuno sa sta terra, stu Salento, Salento, Salento, se nessuno sa dove sta di casa, stu Salento, Mimmo. E tu invece, tu vuoi partire da qui e prenderti cosa? Tutto.
1: E raccontarlo ho scoperto che smuove, commuove anche i sedicenni. La cosa bella che è successa alla prima, c'erano 900 persone, finisce lo spettacolo, grandi applausi, io guardo in sala, vedo un sacco di giovani, proprio adolescenti, dico: per questi sarà proprio preistoria, non gli interessa proprio nulla. Ne arriva una delegazione di una 15ina in camerino con le lacrime agli occhi e io dico: scusate, che cosa vi ha commosso? Perché per voi è davvero una roba lontanissima. Una ragazzina di 16 anni mi guarda e mi fa: con lo spettacolo di stasera abbiamo capito che nella vita si può fare.

Modugno un po' come per tutti i salentini, ma in particolare per la mia famiglia, per la storia della mia famiglia, fa parte del mio DNA da sempre, da quando sono nato. Modugno nasce a Polignano a Mare, quindi provincia di Bari, ma a 3 anni si trasferisce a San Pietro Vernotico, quindi in Salento, e cresce lì imparando quel dialetto, che è il dialetto salentino. Quando esplode Domenico Modugno, lo sentono in quella zona lì del Salento talmente loro che mio nonno mi ha cresciuto con questo mito, mi portava nel paese accanto e mi diceva: qui è nato lui. Non era un'entità dello spirito ormai, qui è nato lui.

0: Ma c'è stato un episodio che invece mi ha fatto dire: allora è proprio questo che devo fare. Preparando lo spettacolo decido di intervistare Franca Gandolfi, la moglie. Gentilissima, mi concede delle interviste, 4 ore di interviste bellissime, e durante l'intervista mi dice la chiave di volta di tutto quello che sarebbe stato il mio spettacolo, della scrittura, e mi dice una cosa che mi fa sentire questo personaggio non vicino di più. Mi racconta di un ragazzino di 19 anni che con neanche una valigia di cartone si butta su un camion che trasportava uva verso Torino e scappa dal Salento, da un Salento dimenticato da Dio, quello degli anni 50, sperando di fare che cosa? Non il cantante, l'attore.
1: Madonna mia, io voglio fare l'attore Torino! Sto arrivando! E a proposito, quanto ci mettiamo con questo camion ad arrivare fino a Torino?
0: Voglio fare l'attore. E io sono rimasto basito, dico, come? Lui voleva fare l'attore, mi dice lei. La sera di Sanremo, di Volare, andiamo in albergo e lui aveva la faccia per terra. E io lo guardo e gli dico: Mimmo, ma cos'hai?
1: Mimmo, perché sei triste? Franca, devo dirti una cosa importante. Mimmo, hai vinto Sanremo, questa è la cosa importante. Franca, da domani nessuno mi chiamerà più per fare l'attore.
0: Punto e a capo. Salento, 19 anni, scappo via da una terra che non mi può dare quello che voglio perché io voglio fare l'attore, lo rivolge su di me, stessa identica storia 30 anni dopo. Fine anni 80, scappo da un Salento che non era il Salento di oggi per andare a fare l'attore. Io l'ho fatto veramente, però non ho scritto Volare.
2: Dio, come

0: tanta felicità.
1: La forza di Modugno è proprio l'attore. Basta ascoltarlo per bene per capire che è un uomo che interpreta le sue canzoni da attore. Viene coinvolto emotivamente, ma proprio esistenzialmente.

0: Dio, come ti amo.
1: Per fare questo, per essere un cantautore che investe se stesso, il proprio vissuto, i propri punti irrisolti dentro le canzoni, devi essere un attore. Se altrimenti è un fallimento. Sarebbero risultate delle canzoncine fasulle, sbagliate. Anche perché lui aveva il dramma di non avere una tecnica canora classica del tempo. Dice, io non avevo il vibrato, quindi mi invento la frase musicale rubata. Volare.
2: Stai inventando l'inesistente. Che cosa, ti prego? Che cosa sto inventando?
1: Quindi si inventa questo modo sincopato che ne fa una cifra stilistica precisa.
2: C'è un ragazzo a Genova, si chiama Fabrizio, dice che da questa sera non si può fare altro che imitarti. Dice che stai per inventare lui e tutti quelli a seguire, dopo aver inventato te stesso.
1: Ma stava facendo l'attore, cioè cercava altre vie dell'anima per arrivare a quella cosa che in realtà non gli interessava fino in fondo, perché avrebbe voluto fare l'attore davvero, davvero, davvero.
2: Papà, oi, papà, mi hanno preso, a Roma, centro sperimentale di cinematografia. E come hai fatto? Con una barzelletta, A CQ portava Shakespeare, Molière, Chekhov, Pirandello. E tu? Una barzelletta. Anno 1950, migliori studenti ammessi, Modugno Domenico, Lazzarini Giulia, borsa di studio 50.000 lire al mese, con una barzelletta. Che ti avevo detto, papà? Io devo fare l'attore.
1: Succede che durante la scuola arriva per la prima volta in Italia Frank Sinatra, la Rai va in panico, c'è Frank Sinatra, dobbiamo fargli un omaggio, dobbiamo fare qualche cosa, cercatemi un attore siciliano che gli possa cantare, dire una poesia in siciliano, facciamo un omaggio alla sua terra. Quindi cominciano a cercare, non c'è nessuno, alla fine si arrabattano e chiamano il centro sperimentale, ma c'è un allievo siciliano che possa fare, ma c'è sto ragazzo che canta queste canzoni in siciliano, e che magari, canta, quindi gli facciamo cantare una canzone in siciliano, perfetto.
3: Certi di farle cosa gradita, abbiamo pregato un nostro giovane attore e cantante, Domenico Modugno, di offrirgliene una vecchia ninna nanna che ancora oggi, nel silenzio della notte, vola per i corridoi d'ombra e per le piazze d'argento della Sicilia, che lei non ha mai visto, se non nel desiderio.
4: Uli e citene, uli e...
1: Frank Sinatra va fuori di testa e dice... Voglio quell'uomo, voglio quella canzone. Da qui la Rai dice, questo c'ha qualcosa nell'anima. Lo chiama e gli dice, Ciccio, ne hai altre di queste canzoni? Sì, in dialetto leccese ce ne ho altre.
2: Mi vuole affidare una trasmissione alla radio, a me? Quattro puntate? No, dottore, bellissimo, però dico, sempre salentino resta. Non è che possiamo dire agli italiani che questo è siciliano, dottore, per favore.
1: No, è siciliano. No, no, è leccese. No, questo è siciliano. No, guarda, senta, è siciliano, altrimenti lei non lavora. Perché? Perché la Sicilia era un oggetto conosciuto. Il Salento nessuno sapeva neanche dove fosse geograficamente. Da quel momento nasce questa leggenda, nasce il mito di Modugno così. E lui è fierissimo di questa cosa. È costretto per anni a dire... In tutte le interviste in Rai che è siciliano, tanto è vero che a casa sua si arrabbiano, il paese se la prende tantissimo.
2: È così che sono diventato siciliano. Domenico Modugno, il siciliano. A volte la fame fa fare cose belle. Per la fame avrei detto pure che ero giapponese.
1: Io ho fatto la stessa cosa. Io ho fatto 10 anni di gavetta facendo Molière, Shakespeare, in italiano, lavorando con i grandi, con Gaco Mauri, con la Falk, e poi ho detto devo fare qualcosa di mio, voglio venire fuori con qualcosa di mio. Ho scritto Italiani Cincali sui minatori del Belgio, i minatori italiani in Belgio e l'ho scritto nel mio dialetto. E sono diventato Mario Perrotta, quello salentino.
5: La lampada del caposquadra, è alta 25 cm. Se nella vena di carbone entra la lampada, entra anche il corpo umano, ma si neve. 262 morti, 136 italiani.
2: Dio, come ti amo? Non è possibile avere fra le braccia tanta felicità. Se le cose non mi escono di qua dentro, non me ne fotte niente. Allora scrivi le cose che si escono di qua dentro, ma scrivile in italiano, fatti capire dal mondo. Non succede più niente, non mi esce più niente, capito? Affonda l'anima nelle cose che canti. Io già lo faccio. Io sono un attore.
1: Dietro un grande artista c'è sempre un uomo fragile. Se non sei fragile, non sei un artista. Un artista deve lavorare sui disequilibri. Un artista lavora sulle zone incerte, sui passaggi luce-ombra, sui bui che lo abitano. Forse è una caratteristica del mio teatro quella di raccontare chiunque nelle sue zone d'ombra o comunque nelle sue zone fragili, perché questo ha direttamente a che fare con il portato emotivo di quel personaggio, no? La parte che ti commuove, cioè ti muove insieme quando senti la fragilità di chi hai di fronte anche nella vita.

0: Domenico Modugno.
1: Volevo raccontarlo proprio attraverso le cadute, i momenti di scoramento. E poi mi interessava raccontare la forza di chi gli stava dietro, cioè di Franca. Franca è il vero motore di Domenico Modugno.
2: Dio, come ti amo, mi viene da piangere.
3: Franca, se tu mi stai vicino, io posso reggere tutto. Mimmo, se tu mi stai vicino, posso reggere tutto. Franca, io sono burrasca, Mimmo. Io sono roccia.
1: È Franca che gli dice, tu devi fare questa cosa qua. No, tu la devi cantare. Non voleva cantarla a Sanremo, eh?
3: Ma adesso tu ci vai e cambi le cose. Ti stanno aspettando, sì. A Sanremo, a me mi sta aspettano. A te, proprio a te. A me, a Sanremo.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
1: Arriva la canzone di Modugno, Nilla Pizzi, no grazie, mi interessa, Claudio Villa, ma chi è sta schifezza? Via. Consolini, niente, Latilla, niente, non la vuole nessuno. Lo chiama il direttore artistico, che peraltro l'aveva già annunciata tra le scelte, convinto che qualcuno l'avrebbe presa, perché lui aveva capito che era un pezzo avanti, anni luce. Lo chiama e gli dice...
3: La canti lei, io, ma non è mai successo a Sanremo un autore che si canta la sua canzone. Io non voglio fare il cantante, io voglio fare l'attore. Modugno, o la canta lei o nessun altro.
1: Lui va da Franca e dice, che cosa faccio?
3: Che cosa faccio? La canto? Cantala. E ricordati le braccia. Ah già, le braccia.
1: Franca lo guarda negli occhi e dice, la devi cantare.
3: Franca, io ho paura, non dovevo neanche restare qui.
1: La devi cantare e fine. Ed è talmente contro la sua volontà sta cosa, che sale in scena, canta e sbaglia la prima strofa. Dopo 2 anni che ci lavorava insieme a Migliacci, sbaglia la prima strofa. E dice, Franca mi dice, io e Migliacci eravamo in platea, stavamo morendo. Quando ha sbagliato i primi versi, ho detto, vabbè, è finita. Mi commuove perché poi mi dice, apre queste braccia, dice volare, e si alza tutta la platea, giornalisti, tutti avevano bisogno di volare insieme a quest'uomo. Ed è un miracolo.
2: E incominciavo a volare nel cielo infinito.
4: Come l'Explorer che proprio oggi è stato lanciato in orbita dagli americani con partenza da Cape Canaveral in Florida, anche la canzone di Modugno sembra destinata a volare nello spazio, sempre più su.
1: La parte più complicata da scrivere è stata proprio quella del finale che corre verso volare. Ho cercato di non farne un racconto trionfale, perché così non è stato, intanto, nel senso che appunto lui l'ha vissuta male quella vittoria, ci è arrivato in maniera farraginosa, contorta.
3: Mimmo, affonda l'anima, Mimmo, guardati allo specchio, agita forte le braccia, Mimmo, e gli dice che non ci entro, dentro all'inquadratura dice che non ci entro, ma sai che c'è? Che io me ne fotto, e da quest'anno a Sanremo vuol dire che l'allargano questa inquadratura per far...

0: lasci stare dentro a me con tutte le mie braccia.
1: Io ne volevo fare un momento di travaglio. Di travaglio, quindi ho dovuto prendere tutto ciò che avevo scritto prima e riaggomitolarlo dentro il tormento di quest'uomo. Quindi c'è questo percorso all'interno della sua anima, tra il momento in cui deve cantare, l'orchestra che suona, la moglie che gli dice ricordati di aprire le braccia quando dici volare. È stato un momento molto rischioso dal punto di vista della scrittura, perché c'era la possibilità che ne facessi un momento noioso. E invece, incastrandolo con i musicisti che si infilano qua e là, accenni della canzone, diventa un momento dove sento che la gente fa proprio sale, dice adesso la canta, quando c'è questo coitus interruptus, per cui andiamo al buio, senti, no, poi applaudono e poi canta, però è bello così.
0: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mimmo, c'è Elvis, ma c'è, dici davvero Mimmo? C'è la fila lì fuori, Ella Fitzgerald, sì, dai, state zitto, Mimmo, Louis Armstrong, dai. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Te la canta anche Paul McCartney, e chi è? Dai, Mimmo, che presto, lascia perdere, dai, Frank Zappa, David Bowie, dai, zitto con tutti questi nomi inglesi, stai zitto che mi devo concentrare, fai silenzio, zitto. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito, volevo fare l'attore.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Ciao ragazzi.
1: Ciao mamma.
2: Nel 62 avevo 15 anni. Avevo due fratelli e tre sorelle. Niente padre, niente soldi. E mia madre era un tipo speciale.
3: Ho bisogno di questo lavoro, non mi mandi via, la prego. Ho sei figli, per favore.
4: Licenziata.
2: Ora, ecco, questi dovevamo tutti guadagnarci da vivere e mettere da parte qualcosa per la casa.
5: Voglio il meglio per questa casa, il meglio.
6: Diventerà una casa bellissima.
7: Una casa tutta per noi. Giovedì in prima serata.

0: che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: Non mi fai gli auguri.
2: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
3: Non toccarla!
0: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
4: Anche i ricchi piangono.
3: Io non amo Esther, amo te.
0: Ma io non più.
4: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
5: Il TG parte fra 3, 2, 1.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni a salvarmi.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli
0: dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio della perfezione, Sede della sapienza, Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.

0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Buongiorno, buongiorno a tutti. È scattata l'ora solare, un'ora solare molto, molto, molto speciale. Il nostro Stefano Paggioro, che tra un attimo sarà qui in studio, ha detto: noi dobbiamo ricordare due splendidi artisti, grandissimi artisti, che soprattutto sono stati splendidi amici e grandissimi amici nella vita. Bruno Rosettani e Nella Colombo hanno segnato la storia, la nostra storia come Italia, con le canzoni più belle, più speciali. Noi le ascolteremo tutte e avremo una grandissima sorpresa tra poco in studio, ma non ve la svelo. Vi svelo invece che sul nostro palco ci sono anche loro splendidi. Marina Muser, buongiorno. Emanuele Martullo e Simone Pelosi al nostro pianoforte. Allora, 1945, entrate in questo clima, 1945, Nella Colombo, splendida, cantava In cerca di te, sola me ne vo per la città. E noi ascoltiamo.

0: ora del mattino, bravi, bravi, bravi. Insomma, chi di noi non ha cantato e canticchiato questa canzone? Voglio fare un ricordo prima che la puntata cominci. Era uno splendido spettacolo di Mariangela Melato, Sola me ne vo per la città, e lei la cantava in maniera straordinaria, perché era stata cantata da questo splendore che era Nella Colombo. Possiamo cominciare la puntata senza di lui? Impossibile. La nostra enciclopedia dello spettacolo, perché lui è musicista, autore, scrittore ed è una persona cara amica, Stefano Paggioro, che io faccio diventare sempre più rosso ogni volta. Ben trovato,
1: grazie,
0: Stefano.
1: Grazie, grazie.
0: Allora, resta qui con me, resta con me. Chiamiamo, attenzione signori, non si incontrano da 64 anni e sono due ragazzini. Chiamiamo Danilo Bruni, figlio dell'indimenticabile Nella Colombo, e Roberto Rosettani, figlio del grande Bruno. Insomma, insomma, accomodatevi signori. Eccolo Stefano, prego. No, allora, no, questa cosa io l'ho trovata meravigliosa, perché insomma, ma come hai fatto? Paggioro nostro, come hai fatto?
1: Allora, Danilo lo conosco da qualche anno, anche perché abitiamo nella stessa città, Torino.
0: Torino, meravigliosa Torino.
1: E poi io, comunque, Bruno Rosettani lo conosco da tanti anni come fama, e un giorno parlando gli ho detto, ma tu per caso conosci? Dice, sì, sì, ho il contatto su Facebook, però non lo conosco, cioè, non sono in contatto con lui, scrivigli e digli che ti ho dato io il contatto.
0: E voi siete finalmente di nuovo, adesso non vi perdete più però,
2: Speriamo.
0: 64 anni che non
3: vi ho già lanciato un invito a Danilo a venire nelle Marche a trovarci. Sì. Noi viviamo in riva al mare, quindi
4: certo,
3: da Torino.
0: Quando volete andare in montagna andate a Torino,
3: assolutamente,
0: poi salite.
3: Anche perché poi abbiamo cugini a Torino, quindi certo. Penso che cominceremo a viaggiare.
0: Le puntate che noi adoriamo fare. Danilo Bruni, allora, Sola me ne vo per la città. È una canzone. Io ho voluto. No, scusate.
4: Ah, vedi, guarda, questa è mamma.
0: Questi sono gli incriminati di oggi.
4: Sì.
0: Due artisti grandissimi che sono stati amici. Come ve lo siete spiegato questo, voi figli?
4: Beh, ma era. Loro due col due Blengio erano una famiglia. Mm. Non c'erano invidie, non c'era. Ho sempre solo visto che andavano d'accordo, che ridevano, che scherzavano, erano molto felici insieme.
0: Era una. Non voglio definirlo un'anomalia, però era un fatto.
4: Sì, abbastanza raro,
0: questo,
4: devo
0: no?
4: dire.
0: Abbastanza
4: sì.
0: raro, perché avere due artisti che non hanno nessuna voglia di sopravanzare l'altro.
4: Sì, poi loro facevano dei duetti d'amore, quindi erano molto credibili. E una volta non so se era uscito sul giornale o qualcuno aveva accennato al fatto che potevano essere loro due marito e moglie. Mm-hmm. No? Allora io mi ricordo che io sedevo sempre nella buca dell'orchestra quando loro si esibivano in teatro. Ero un bambino, stavo lì e guardavo. A un certo punto fanno un duetto insieme e poi mia madre dice devo fare una precisazione. Io e Bruno siamo amici perché la moglie di Bruno è Mirosa e la chiamata è entrata in scena e quindi c'è stato un grande applauso.
0: Perfetto.
4: Ma mi ricordo che aveva dovuto ribadire questo perché erano molto credibili come,
0: allora,
4: come coppia.
0: Molto credibili come coppia, canto. Molto credibili come artisti. Arrivo subito da Stefano Paggioro e sono subito da voi. Nella Colombo, bellissima, una carriera iniziata...
1: Prestissimo, a 14 anni.
0: Come iniziò la carriera di questa artista?
1: Ma allora, lei rimase orfana di padre a pochi anni, quindi la sua mamma da Cusano Milanino si trasferisce dalla nonna materna a Torino e la bambina amava cantare, tant'è che decide di presentarsi all'EIAR e di farsi ascoltare dal maestro Carlo Prato, che era un maestro molto importante dell'epoca. Rimane folgorato dalla bravura di questa ragazzina, poi nel momento del concorso dice caspita però ha solo 14 anni, il regolamento prevede almeno 16 anni, però tale era la sua bravura che decidono di fare un'eccezione.
0: Fanno un'eccezione al regolamento.
1: E vince questo concorso e poi inizia la sua attività all'EIAR di Torino.
0: Allora, Roberto Rosettani, papà Bruno, io vi chiederò tanto dei vostri genitori,
4: certo.
0: Come siete qui apposta
3: qui
0: per raccontarci.
3: Sì.
0: Diciamo che una linea che li tiene uniti è quella della generosità. Il papà raccoglieva fondi con questa voce meravigliosa, stupenda, per aiutare le truppe al fronte. Cioè, sì, hanno attraversato un tempo...
3: Lui, le prime esperienze canore di papà sono state proprio in alcuni concerti a Porto Sant'Elpidio, dove era nato, per raccogliere fondi per le truppe.
0: Sì.
3: Lui era un appassionato ascoltatore della radio, appassionato di musica, suonava il clarinetto nella banda del paese. E le prime esperienze canore sono state proprio queste, di riviste, piccole riviste studentesche, dei piccoli concerti per raccogliere i fondi per le
0: truppe. Avrebbe mai immaginato di diventare questo artista?
3: No, probabilmente no, però la passione era enorme e se l'è tenuta fino agli ultimi giorni, in realtà.
0: Se l'è portata dietro per tutta la vita. Allora, Stefano Paggiore, adesso noi ascoltiamo Batti Batti C'è Battino.
1: Sì. Una canzone del 53.
0: Attenzione, ora Paggiore ci dice tutto, anche a casa, su cosa sia questa
1: tutto,
0: canzone.
1: No.
0: Tutto, ogni cosa, dai.
1: È una canzone che è molto legata a Bruno Rosettani, nonostante sia un pezzo internazionale francese, Le Petit Cordonnier, e nel 53 viene fatta, come si usava allora, la versione italiana, viene affidata a Bruno Rosettani e ne fa un grande successo.
0: Signori, Emanuele Matrullo, con il maestro Pelosi al pianoforte, e a questo punto spetta a lei. Batti Batti C'è Battino. Siamo fuori con il tempo, adesso lo recuperiamo, andiamo.

0: grazie Emanuele Matullo con Simone Torese al pianoforte e Martina Marina Musel, che tra poco riascolteremo. Signori, è una puntata di ricordi, è una puntata di incontri, avremmo detto carrambata, ricordando la meravigliosa Raffaella Carrà. Ci fermiamo solo per un attimo e ritorniamo tra poco in musica all'ora solare. Grazie.
1: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
2: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
3: Effettivamente ti piace.
1: Non so. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
4: La telecamera va bene,
1: ecco,
4: qua.
1: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone vedeto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.

0: Stefano Paggioro, il nostro Stefano Paggioro, con Roberto Rosettani, figlio di Bruno Rosettani, e con Danilo Bruni, figlio di Nella Colombo. Il vostro papà e mamma cantavano, eccoli qua, belli come la luce, cantavano questo valzer di Natascia e per forza la gente li pensava innamorati, perché no, è chiaro, musica di Nino Rota.
1: Musica di Nino Rota dal film Guerra e Pace, quindi con degli attori straordinari. Campione di incassi di quell'anno, 56-57. La canzone è stata cantata anche da diverse voci soliste, però il duetto di Colombo Rosettani fece molto successo all'epoca.
0: Che cosa funzionava perfettamente nella coppia sul palco dei vostri genitori? Secondo voi, a parte il bambino che stava appunto nella buca dell'orchestra, ma crescendo, risentendo, riascoltando, sentendo anche i loro racconti, che cos'era questa chimica perfetta?
2: Ma c'era probabilmente questa alchimia tra loro, un'amicizia, un affetto, e poi soprattutto una cosa che li contraddistingueva entrambi, che era la facilità di cantare. Cantavano facilmente.
0: Che meraviglia.
2: Ecco, quindi non facevano mai fatica.
0: Ascoltiamoli, abbiamo dalla regia il nostro Alessandro Tresa, per favore. Abbiamo le loro voci.
3: Venirà il morbì, Catina, non farla sciocca.
4: Oh mamma, Tony mi tocca.
3: Poi mamma,

0: era indispensabile all'epoca essere dei bravi cantanti, perché non c'erano mezzi tecnologici che potessero dare un aiuto. Quindi papà diceva sempre: bisognava avere la voce, e quindi.
1: Che era dovrebbe funzionare così.
0: Dovrebbe.
1: Ma è un'altra storia, insomma. Sentite, e sono subito. Andiamo al Festival di Sanremo 1955, e subito siamo da nostro Stefano Paggioro. Ma voi, a essere figli di genitori così amati, così famosi, su tutti i rotocalchi, quando andavate a scuola, quando andavate, eravate a vostra volta con i vostri amichetti, che sensazione era?
2: Per me era normale, no? Devo dire anche, stranamente, cercavo anche di non metterlo in evidenza questo, no? E poi crescendo mi sono pentito.
1: Perché
2: ho detto, beh, potevo essere più orgoglioso, insomma.
1: Lo è adesso, però, via,
2: sì.
1: non da ora.
2: Certo.
1: Magari, ecco, avete evitato di dire mio papà è, mia mamma è.
2: Sì.
0: Ma questo non è mai successo,
2: sì,
0: perlomeno
2: successo.
0: Per noi. Io ho due sorelle, non ci siamo mai vantati di essere figli di artisti. Anche perché, devo dire la verità, i nostri coetanei non è che avessero... conoscessero troppo i trascorsi.
1: Sì, erano...
0: Perché
1: ma i genitori
0: loro cantavano.
1: Sì,
0: sì, assolutamente. Infatti era più comune, usuale che i genitori dicessero: ma tu sei il figlio di Bruno
1: mi hanno,
0: Rosettani.
1: Ma hai chiesto l'autografo?
0: No.
2: A me sì, allora al matrimonio dei suoi genitori a Cairo Montenotto nel 1955.
0: Tu c'eri?
2: Sì, c'erano tutte, io ero bambino, quindi c'erano un sacco di ammiratori così. Mi ricordo che c'era un cancello con queste mani che uscivano,
1: così.
2: Davano i foglietti di carta o le fotografie per fare gli autografi. Mamma, Mirosa, Giovanna e Bruno facevano gli autografi. E a un certo punto c'era una ragazza che mi guardava e mi diceva: tu chi sei? Sono il figlio di Daniela Colombo, allora fammi l'autografo anche tu.
1: No,
2: ha dato un pezzo di carta e io ho scritto.
1: No. Allora, Stefano Paggioro, succedevano anche queste
3: certo
1: cose.
3: Certo che succedeva.
1: Succedevano, e succede anche nel 55 che questa meravigliosa coppia d'oro va a Sanremo.
3: A Sanremo, sì, esatto. Quell'anno loro cantano due duetti, dopo ne ascolteremo uno.
1: Sì.
3: Poi Bruno Rosettani canterà anche una canzone che era Zucchero.

0: Piero e Pepe,
1: sì.
0: Però faranno il duetto di Era un omino piccino piccino e Il primo viaggio che ascolteremo oggi.
1: Che ascolteremo oggi. Allora, anche andando a Sanremo, anche non vincendo, comunque Sanremo allarga.
0: Poi il primo anno della televisione, quindi... Esatto. Tutte le canzoni avevano un eco molto forte.
1: Certo. No, non dubito. Allora, La meravigliosa Nella Colombo vince il primo festival del musichiere con Tu vuoi così.
2: Sì.
0: Sì.
1: Musichiere.
2: 1959. Eh sì.
1: Ed era...
2: Sì, è stato bellissimo anche perché inatteso. Lei non pensava di vincere con quella canzone, invece è stata votata molto, per cui vinse inaspettatamente e fu ancora più contenta, ecco.
1: Vi posso chiedere una cosa? Ve la chiedo senza chiedere il permesso. Com'erano una mamma così famosa e un papà così famoso? Com'erano come genitori, no?
3: Papà era molto severo, vecchio stampo, però quando si parlava poi dei suoi trascorsi, degli amici che avevano cantato con lui, e torno a quello che diceva Danilo, andavano d'accordo perché c'era un affetto profondo che li ha legati anche dopo il termine della loro carriera canora, perché all'epoca non si andava avanti a cantare fino a età avanzata, a un certo punto si interrompeva la carriera.
1: E racconteremo anche questo fine carriera, inizio di un'altra carriera.
3: Quindi papà era molto... si parlava di musica quasi tutti i giorni a casa nostra e si ricordava, anche perché, come stavamo dicendo, mamma era una delle componenti del duo Blengio che insieme a zia Giovanna poi ha accompagnato papà e la mamma di Danilo per tanti anni sul palcoscenico.
1: Oh sì, e Danilo, la mamma...
2: Ogni tanto mi passava la borsa... della musica con gli arrangiamenti, che era pesantissima, mi diceva: senti la musica leggera.
1: Cioè pure così. No, abbiamo una fotografia che mamma mia, che meraviglia. Calzoncini, girerino, principino, vestito
2: sì.
1: di tutto punto. Sì, grande amore però, Senti la musica.
2: Senti la musica leggera.
1: Senti la musica leggera. Allora, Bruno Rosettani parteciperà nel 58 all'evento Voci e Volti
0: della Fortuna.
1: Della Fortuna.
0: Sì, sì.
1: È il canzonissima antilitterale.
0: Sì, esatto, perché inizia con questo titolo e poi partecipa prima a 10 canzoni d'amore da salvare, dove incontra la mamma di Roberto. Quindi la musica ha legato tutti questi personaggi dall'inizio in poi.
1: Lo so che stiamo parlando del braccio destro di Paolo Limiti.
3: Esatto.
1: Il signore che ci ha insegnato a riamare queste canzoni. Ed era lì che Stefano Paggioro lavorava, ma Paggioro sa tutto. Quindi io passo anche, ogni volta lo dico perché così la signora, la mamma di Stefano Paggioro esulta a casa e anche i suoi amici ed egli arrossisce. Io sono una carogna, una donna cattivissima. Quindi insomma arriviamo al dunque. Anni 50, Bruno Rosettani canta questo brano, noi lo riascoltiamo grazie a Emanuele Matrullo, accompagnato dal nostro maestro Simone Pelosi. Ufemia,
0: una canzone rancera del 53.
1: Canzone rancera.
0: È particolare questo fatto perché è da un film che si chiama Sombrero.
1: Sì.
0: E c'è una trama molto buffa che vi racconto velocemente, sì. di quest'uomo che si innamora di una ragazza che partecipa a un concorso di bellezza, non viene selezionata, tutte le prescelte vengono messe sui manifesti e lui va in giro a fare i baffi per denigrarle. Solo che poi succede che questa ragazza si innamora di un altro ragazzo e lui è molto triste finché un giorno incontra questa Eufemia e si innamora e quindi la storia va a buon fine. C'è questa canzone
1: di baffo.
0: Che ha un successo enorme, appunto cantata da Bruno Rosettani, poi anche da Natalino Otto, da Carosone che ne farà una parodia, ed è una canzone di grande successo, allegra, che il nostro Emanuele ci presenterà oggi.
1: Andiamo, Eufemia!

0: guardate questa, la bellezza di tutte queste foto, grazie peraltro, perché noi possiamo attingere ad un archivio fotografico splendido, la comprensione l'uno dell'altro, il lavoro che diventa un lavoro in tandem e che ad un certo punto però, Stefano, necessariamente porta la musica a diventare qualcos'altro.
1: Sì.
0: No, arrivano gli anni 60, la musica cambia.
1: Certo. E come è successo per tutti gli artisti di quel periodo, fanno delle scelte. Quindi la mamma di Danilo decide di andare all'estero, di fare tournée importantissime e poi avrà la Spagna che la amerà in una maniera incredibile, tanto da viverci quasi per 10 anni, impara benissimo lo spagnolo, incide decine e decine di dischi in lingua spagnola, di pezzi straordinari, e invece il papà di Roberto decide di aprire un'etichetta discografica, perché dice, sì, ok, faccio ancora delle serate, però sono arrivati gli urlatori, i cantautori, certo, e il nostro genere comincia a non avere più il successo di prima.
0: E questo lo chiedo a voi due figli, questo è stata saggezza anche, no? Cioè non portare la propria arte all'estero, lavorare nella discografia, però capire che un tempo, che quelle pagine di musica si stessero trasformando anche in qualcosa.
2: Sì, beh, in Spagna avevano una grande passione per la musica italiana, sì, prima di tutto, e per la musica melodica. Quindi mia madre è stata veramente per tantissimi anni all'apice della carriera lì. Poi ha fatto, attraverso il successo in Spagna, ha fatto tournée in Sud America e poi ha cantato al Royal Albert Hall di Londra, ha cantato alla Corte dello Shah di...
0: Però quella, alla Corte dello Shah di Persia, sì, scusa, sì, non voglio interrompere.
2: Sì, sì.
0: Però anche quella è intelligenza, no? Cioè andare...
2: Sì, poi sì, sicuramente. Certamente è anche vero che un artista segue i contratti che gli propongono, no?
0: Certo.
2: E quindi è stato un po' una scelta che lei ha fatto, ma anche agevolata dal caso. Ecco.
3: Nel caso di papà, se posso dire una cosa, è stata, certo, una saggezza che è andata anche oltre, perché lui si è reso conto nei pochi anni in cui ha avuto la veste di discografico che comunque i tempi stavano cambiando inesorabilmente. Per cui ha proprio deciso di dare un taglio netto, ha liquidato la casa discografica ed è tornato nelle Marche ed ha cambiato completamente professione.
0: Ha cambiato completamente, arriveremo a tutto questo. Allora, Danilo non canta, però in qualità di attore e doppiatore accipicchia applausi, no? Come dire, no? Sì,
2: sì,
0: no.
2: Beh, gli applausi del doppiatore sono il silenzio totale, perché se lavori bene nessuno si accorge che tu esisti. Quindi...
0: No,
2: infatti questo è stato anche motivo di frustrazione per tanti colleghi che sono tornati disperatamente al teatro dopo aver fatto un sacco di soldi guadagnando bene facendo doppiaggio,
0: ribadisco, il doppiaggio è quello vero, fatto da esseri, sì, umani e non fatto da una macchina
2: che pretenda di essere
0: un essere umano e non lo è. Ma l'anella, guardatela qua, allora attenzione, no, non direttamente qui, la mamma.

0: ma ad un certo punto diventa una splendida attrice di teatro dialettale,
1: sì.
0: Diciamolo.
1: Posso raccontare come ci è arrivata?
0: Non bisogna.
1: Allora, lei finisce la carriera di cantante, non sa cosa fare, abita a Torino in corso Unione Sovietica, che è un... è il corso che porta a Stupinigi,
0: sì. No?
1: E sotto casa c'è una profumeria, rileva questa profumeria.
0: Sì. Con perché, generosità.
1: Sì. Gli artisti, anche Vittorio Gassman aveva, nel suo libro aveva scritto che voleva sempre aprire una tabaccheria. Cioè, gli artisti si illudono che poi che, possano cambiare completamente vita e quindi fare una vita normale, nel senso tra virgolette, no? Ma non è così. Perché non hanno la mentalità, perché non hanno proprio neanche
0: perché
1: lo stile e la stoffa.
0: Diverso, esatto. Nella vita.
1: Comunque
0: proprio,
1: tiene,
0: sì,
1: questa profumeria qualche anno, e poi un giorno arriva un camionista, perché vicino a dove abitava lei c'era la dogana. Arriva un camionista, entra, vuole comprare delle cose, e poi si accorge, è spagnolo questo camionista, quindi si accorge di chi ha di fronte, e dice, ma lei è Nella Colombo? Sì, ok. Sta di fatto che parlano in spagnolo, il camionista riceve questo pacco e dice, quanto le devo? E lei ha detto, mi saluti la Spagna, e gliel'ha regalato.
0: Carina.
1: Passano due secondi, sì, è emozionato.
0: Sì.
1: Lui esce dal negozio, poi rientra e dice, tutto il mondo lo saprà.
0: Che meraviglia.
1: Quindi, dopo che qualche meraviglia. Giorno... con questo episodio che comunque mi commuove, arriva la telefonata di Carlo Campanini che chiede a mia madre di fare compagnia, e quindi con questo ricordo della Spagna, con questa sua, come dire, nostalgia, ecco,
0: generosità,
1: che nasce un'altra storia, e quindi fa compagnia con Campanini Barbero, con Tonino Micheluzzi regista, insomma c'erano... È stata un anno, è stata anche Femi Benussi, è stata in compagnia con loro.
0: Lei ci sta regalando non solo la storia di sua madre, ma una grande pagina di umanità.
1: Beh sì,
0: chi
1: perché...
0: lo sa, magari
1: sì.
0: Sa, io
1: alla
0: dico
1: fine...
0: sempre che i gesti buoni non
1: certo.
0: Rimangono mai impuniti. No,
1: no, no.
0: Cioè, un gesto di generosità.
1: Sì, sì, ma questa storia del camionista è una roba...
0: È meravigliosa, è meravigliosa, tutto il mondo lo saprà.
1: Sì. Sì, perché poi loro sono passionali, poi l'amavano tantissimo, per cui
0: avevano ragione,
1: non gli pareva vero, insomma.
0: Allora arriveremo poi al giardinetto dedicato, va bene,
2: sì.
0: Ci stiamo commuovendo, no, diciamolo subito, Nella Colombo è Torino,
2: sì sì, assolutamente,
0: è Torino, cioè è proprio,
2: c'è stata una bellissima manifestazione nel 2022 dove ero presente anch'io, c'era il sindaco di Torino, gli è stato dedicato questo giardino Nella Colombo. Ecco, adesso lo vediamo.
0: Eccolo qua, guardate.
1: Ah, sì.
2: C'era tantissima popolazione.
1: Sì, poi è un villaggio universitario, sì. Questo, dove vengono accolti gli studenti che arrivano dall'estero.
0: Anche dalla Spagna.
1: Anche dalla
0: questo
1: Spagna.
0: Questo lo aggiungo io. Allora, è questa qui, è Giardino Nella Colombo, saggiamente, cantante e attrice. Allora... come si erano conosciuti papà e mamma? Guardate che salti indietro che facciamo. Poi parleremo del cambio di lavoro, della fine della casa discografica, dell'intuizione di fare altro. Ma papà e mamma, perché c'è una storia legata al loro matrimonio molto speciale, come si erano conosciuti?
3: Allora, ci fu l'occasione che nominava Stefano, ma la storia che ci raccontavano è questa, che il maestro Ferrari, che lavorava a Roma con la sua orchestra e aveva già ingaggiato nella sua squadra papà, decise, Ferrari era genovese, di portare a Roma anche queste due giovani ragazze che cominciavano ad avere una certa notorietà in Liguria per serate che facevano in locali, in teatro.
0: Certo.
3: E quindi decise di affidare proprio letteralmente mamma e zia Giovanna a papà perché le introducesse nella vita cittadina e soprattutto nell'ambiente della RAI. E raccontavano sempre papà e mamma che i primi mesi furono di grande attrito, proprio non si potevano sopportare, ma dopo qualche mese cominciò a serpeggiare tra tutti quelli che li frequentavano, che si vedeva che era scattata una scintilla, tant'è che Ferrari decise poi di affiancare a papà il duo e quindi cominciarono ad essere un trio nel lavoro e diventarono poi papà con mamma una coppia anche nella vita, quindi ci fu questo progetto di vita che si coronò a ottobre del 55 nel matrimonio a Cairo Montenotte,
0: sì,
3: di cui
0: quando
3: mamma
0: chiesero l'autografo
3: originale, quando chiesero l'autografo da Nino, e la cosa singolare è che mamma si sposò nello stesso giorno con zia Giovanna, e il marito si sposarono, le due sorelle si sposarono insieme, quindi sì, il paese e il circondario furono travolti da questo
0: impazziti.
3: Sì, infatti, cioè, lo ricordava Danilo.
1: Sì, mi ricordo, c'era c'era tutto il paese, una fiumana di persone.
0: Le mani. Che noi, guardate, questo è Sorrisi e canzoni, che costa lire 30, che racconta questa grande pagina. Stefano Paggioro, perché quei divi erano coloro che facevano sognare con la loro voce,
2: innamorare, divertire, sì. E poi io trovo che nelle voci di Nella Colombo e Rosettani c'è proprio, come si vede anche dalle foto, il divertimento, cioè forse anche grazie a questa facilità di cantare si sente che loro si divertivano nel cantare queste canzoni. La voce del papà di Roberto proprio ha questa ironia sotto che si sente molto chiara, molto netta.
0: Ed è chiaramente un talento eccezionale, una voce, beato chi ce l'ha, cioè la vostra mamma e il vostro papà, però...
3: A questo proposito è una delle cose che papà raccontava. Papà, nel periodo in cui cominciò a cantare a Roma, primi contratti con la Rai, cantava anche al Gran Caffè Berardo a Piazza Colonna. E era orgoglioso di raccontarci che nelle locandine pubblicitarie lui era definito il fine dicitore. Noi abbiamo ancora una locandina, per cui quello che dice Stefano effettivamente era un pochettino quello che pensavano anche...
2: Sì.
3: Gli appassionati dell'epoca.
2: Ascoltando,
3: sì,
2: i dischi, che c'è questo divertimento, non è un cantare così, tanto per.
0: E io arrivo a questo punto con la sorpresa. Sono circa 30 secondi, ma sono 30 secondi che per noi valgono tutto l'oro del mondo. La signora Mirosa ci ha mandato una cartolina e noi la ringraziamo, la applaudiamo prima e la vediamo insieme a voi.
4: Ricordo con piacere i bei tempi in cui cantavo con mia sorella Giovanna, mio marito Bruno e la nostra grande amica Nella. Sono tempi, sono ricordi bellissimi che conservo con piacere. Saluto e ringrazio tutti.
0: Ma che meraviglia!
3: È emozionatissima e quindi lo potete vedere, faceva un po' fatica, la mamma ha più di 96 anni, quindi i ricordi sono però ancora presenti, indelebili, si ricorda di Nella, che, con cui c'era un rapporto veramente splendido. E vabbè, mi commuovo anche un pochettino, ma era commossa, era emozionata.
0: Ne avete facoltà.
3: E ieri mi diceva: ma dove vai allora domani? E quindi gli ho dovuto rispiegare che cosa. E mi ha pregato di ringraziare ancora per questa.
0: Per
3: questa occasione. Vi ricordo.
0: Allora, signora cara, rimanga davanti alla TV e con lei tutte le persone che ci stanno seguendo. Intanto, grazie per averci mandato i suoi saluti e il suo ricordo. Abbiamo ancora tanto da dire di questa splendida pagina di storia italiana, di musica e famiglia. A tra poco, grazie.
5: La luce valgo è una deformità progressiva.
6: Lentamente in questa posizione.
7: Stiamo mandando diversi suoni.
8: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
9: Ti rilassi completamente.
10: Cadono 100 capelli al giorno.
11: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
12: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
13: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
14: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio.